avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

voi no. Noi divieti, noi consigli, ti sparano le idee. Tutti uguali, questi figli, sudano ironia. Soldi e sabati all'ingrosso,

0: identità italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.
1: Mamma, solo non ci sto, sono troppo fragile, mamma. No, mamma, no.

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia giovedì 28 maggio. Oggi si intensificano le nubi sulle regioni centrali e meridionali, specie aree interne, con piogge e temporali durante le ore pomeridiane. Altri temporali, ma in forma più localizzata, saranno presenti sulle Alpi centrali fin verso la pianura lombarda, sul Cuneese e Liguria di Ponente. In serata torna il sereno un po' ovunque. I venti continuano a non essere troppo presenti e, a parte la brezza attesa lungo le coste durante le ore più calde della giornata, un po' di ventilazione settentrionale, comunque non troppo sostenuta, tende a spirare tra basso Adriatico, aree ioniche e Sicilia. L'effetto di questo vento si fa sentire sui mari meridionali, che risulteranno mossi. Il quadro termico, seppur in presenza di nuvole, piogge e temporali, tende ad essere pressoché invariato, con le città del nord che sperimenteranno ancora valori compresi tra 32 e 34 gradi. Per il centro il termometro segnerà temperature ancora elevate per Roma e Firenze.

0: italiana su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Cantare è d'amore Millennium. Le più belle canzoni dal 2000 ad oggi su Rai Radio Tutta Italiana.

0: cantare è d'amore Millennium. Le più belle canzoni dal 2000 ad oggi su Rai Radio tutta italiana.
1: Sei la più bella canzone d'amore che c'è.

Oggi è un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così. È così, è così, è così. Che se ti tiro come un sasso, poi ritorni qui. È così. È così.

0: su Rai Radio Tutta Italiana, Cantare d'amore Millennium, dal 2000 ad oggi.
1: Sei la più bella canzone d'amore che c'è.

0: Cantare è d'amore, Millennium.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

là dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

0: il 38 luglio e faceva molto caldo ed era scoppiata l'afa quando all'elettrotecnico le venne una grossa idea. Si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion col rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna, un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller, un piede di porco a pila.
1: Il capo indiano, che si chiamava Mo Venga Anch'io, non venne mai e non si fece vedere perché era un timido.
0: L'arbitro, severo ma imparziale, dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopraccigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò questo.

0: civiltà italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.
1: Che bello, lascia suonare, lascia suonare. Senti, lascia suonare.

mi affitterò una macchina per andare su e giù. È una colla che non si stacca mai, così quando ti siedi non ti alzi più. Poi forse per stasera un'altra giacca, coi bottoni due bianchi e quelli in mezzo blu. E cerchiamo un bel locale qui a Cattolica,

c'è qualcuno che sa fare una puntura, non nel braccio ma nel culo della natica. La faccia bene, dottore, che ho paura, è un mal di schiena che non mi passa più. Lo sai che a guardarti bene sei bella sadica, con tutte le catene sembri un cancello che non si apre mai. Io l'anno scorso ero un DJ, quest'anno sono un po' più grasso, da quando non sto più con lui.

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

0: te, male di me, nei tuoi occhi da sfinge. Ora ho scoperto che il tuo cuore finge.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

Scusa mamma se ho già preso un treno, non t'ho neanche salutato, stavo un po' così. Scusa mamma se ho lasciato il letto, sfatto il cane sul divano, l'ho dimenticato. Scusa mamma se ogni tanto ti do per scontato, grazie per tutte le scarpe che non mi hai tirato e mi hai già perdonato.

È vero che non ho rimpianti, se potessi tornare indietro, come su una pellicola, correggerei il passato, riguarderei le scene che ho vissuto e tutto quello che non ho capito. Ripeterei le parti che non ho mai imparato. Non è vero che mi sta bene quello che ho fatto fino adesso. Andrebbe certo meglio se riavvolgessi il nastro. Andrei a cercare cose che ho perduto. Cancellerei le volte che ho mentito. Doppierei le frasi che ho sbagliato.

tutta italiana. La nostra musica, le nostre emozioni.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Lo so che tu lo sai che la mia mente è un posto indecente, dove passano tutte le cose che non vorrei avere in mente. La notte, la gente. Lo so che tu lo sai.

segreto che hai dentro. Nessuno l'ha scoperto. Arrivati in un bar mi hai chiesto soltanto fino a che ora resta aperto, fino a che ora resta aperto. Ma dove sei finito?

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

era già tutto previsto, fin da quando tu, ballando, mi hai baciato di nascosto.

Da come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare,

mese, da gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Rai, Radio Tutta Italiana.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 27 maggio. L'alta pressione inizierà a cedere il passo a correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Nel pomeriggio assisteremo a un rapido sviluppo di rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in locale estensione alle pianure adiacenti. Sul resto del paese resisteranno condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, pur con qualche nube in più sull'Appennino. Le temperature subiranno una prima flessione al nord, mentre resteranno stabili al sud, con punte di 32-33 gradi in Puglia e Sicilia. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali, con decisi rinforzi nelle aree colpite dai temporali. Generalmente poco mossi o mossi i bacini occidentali, poco mossi o quasi calmi i restanti mari.
0: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Sono un padre, sono un figlio, una gran testa di...

Se vuoi credere in me, devo dirti che io sono solo un mercante di stelle, con le oneste bugie e la finta realtà di un ragazzo che mai sarà grande. Sono fatto così, è più forte di me, perché sono un mercante di stelle. Certe astuzie ora

questa ingenua allegria ci fa bene, però non è l'unica cosa importante. Certe volte è così,

0: tua, tua, sua. Puoi sparire dentro un'amnesia.
1: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Stati Uniti-Iran nella notte fuoco incrociato, annunci e smentite su un possibile accordo. Il nodo resta il controllo dello stretto di Hormuz. Israele sempre all'attacco in Libano, nuovi raid su Gaza, ancora senza fondi, il Board for Peace nella striscia. Il 22enne ucciso in una stazione di Milano, una lite con una banda, poi l'accoltellamento, la fuga di chi lo ha circondato, si indaga tra le gang dei latinoamericani. Tennis a Parigi, Sinner a mezzogiorno sfida Seruntolo e il grande caldo. In campo per il secondo turno anche altri quattro azzurri fuori Paolini e Sonego. Buongiorno da Luana Cremasco. Tra Stati Uniti e Iran guerra anche di annunci su una possibile intesa. Teheran parla di svolta, la Casa Bianca smentisce. Mentre nel Golfo Persico nella notte nuovi attacchi e contrattacchi.
2: Ancora fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, nonostante la tregua e nonostante il lavoro diplomatico che continua verso un possibile accordo. Il Pentagono ha annunciato di aver abbattuto quattro droni iraniani e di aver colpito una base di lancio nella zona di Bandar Abbas che stava per far partire un quinto drone. Gli iraniani invece rivendicano un attacco contro una base americana, senza fornire dettagli, ma è il Kuwait a far sapere di aver attivato la sua contraerea contro missili e droni. I media iraniani riferiscono anche che le forze di Teheran hanno aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, costringendole a invertire la rotta. Le ultime schermaglie dopo che Teheran ha annunciato al mondo che un accordo praticamente è fatto e consiste nel ritiro delle forze americane e nella riapertura dello stretto di Hormuz con un sistema di controllo gestito da Iran e Oman.
3: We're not satisfied with it, but we will be.
2: Donald Trump smentisce: l'accordo ancora non c'è. Nessuno controllerà lo stretto di Hormuz e se l'Oman non si comporta bene, li faremo saltare in aria, avverte il presidente. Francesco Mincone, GR1.
1: Ancora attacchi anche a Gaza, intensi raid israeliani nella striscia a dispetto della tregua. Almeno 10 morti in un bombardamento a Gaza City, pesanti attacchi anche sul fronte libanese.
4: L'esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione per i cittadini di Tiro, poi lo ha esteso a tutto il sud del Libano, l'ordine di spostarsi a nord del fiume Zarani e poi i raid. Tiro colpita nuovamente. Ormai da giorni, dopo l'annuncio di Netanyahu della ripresa delle operazioni, l'esercito israeliano si spinge in avanti, al di là della linea gialla, la zona di sicurezza. Morta anche una soldatessa israeliana al confine. Anche a Gaza Israele continua a colpire, rivendica l'uccisione di due esponenti di spicco di Hamas. Le brigate al-Qassam, ala militare del movimento palestinese, confermano la morte del leader Odeh, colpito martedì insieme a moglie, madre e figli. Intanto si apprende che

0: concepito per la ricostruzione dopo il cessate il fuoco, che in realtà non è stato rispettato. Alba Arcuri, GR1.
1: Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, è stata nuovamente inserita dagli Stati Uniti nella lista delle persone colpite da sanzioni individuali. Il provvedimento era stato sospeso dopo un ricorso del marito e della figlia della relatrice ONU. Le sanzioni, dopo alcune dichiarazioni di Francesca Albanese a favore di palestinesi e contro Israele. La Commissione europea prova ad accelerare il percorso di adesione dell'Ucraina all'Unione. L'apertura dei capitoli negoziali per l'ingresso di Kiev potrebbe essere proposta già al Consiglio degli Affari europei del 16 giugno. Ne hanno parlato in una telefonata la Presidente della Commissione von der Leyen e il Presidente ucraino Zelensky. La procedura di adesione prevede 6 capitoli negoziali. Su ciascuno serve l'unanimità dei 27 Paesi membri. Zelensky intanto, in una lettera a Donald Trump, ha chiesto nuove forniture di sistemi di difesa antimissile. Videomessaggio della Premier Giorgia Meloni all'evento L'Italia del PNRR su obiettivi, risultati e fondi ricevuti dall'Europa per la ripresa post-Covid. 4 anni fa abbiamo ereditato una grande responsabilità, ci siamo messi al lavoro, ha detto la Premier. Sentiamola.
2: Siamo riusciti in questi anni a tenere sempre il passo ed è così che l'Italia ha raggiunto e mantenuto nel tempo il primato europeo nell'attuazione del piano. 166 miliardi di euro ricevuti, 416 traguardi raggiunti, 660.000 progetti finanziati, di cui 550.000 conclusi e circa 100.000 in fase avanzata di realizzazione.
1: L'emergenza energetica, la richiesta dell'Italia a Bruxelles per una deroga per le spese. Discussione non facile, avverte il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Aspettiamo una controproposta.
3: Una maggiore flessibilità nel patto di stabilità anche in materia di energia, come già è possibile fare sulla sicurezza, è la richiesta avanzata dal governo all'Unione Europea, dalla quale attende una risposta che potrebbe arrivare il 3 giugno nel pacchetto di primavera sulla sorveglianza dei bilanci. L'impennata del prezzo dei beni energetici mette a dura prova i paesi dell'area euro, ma qualsiasi sostegno fiscale dovrà essere mirato e temporaneo, avverte la BCE. Per l'Italia però, secondo il Fondo Monetario Internazionale, che pur riconosce progressi nel consolidamento fiscale, una crescita allo 0,5%, il debito si mantiene ad un livello troppo elevato che lo rende vulnerabile agli shock. La cura, suggerisce, è accelerarne la riduzione. Anche il taglio delle accise, aggiunge il fondo, dovrebbe essere sostituito con misure mirate per le famiglie vulnerabili. Che il debito sia alto non mi sembra una novità, è la replica del ministro dell'economia Giorgetti. Ridiscende, aggiunge, quando finiremo di pagare le rate del passato del super bonus. Paola Bonanni, GR1.
1: La politica, il centrodestra accelera sulla legge elettorale. La proposta della maggioranza prevede un premio di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per la coalizione vincente che superi almeno il 42% dei consensi. Obbligo per le coalizioni di indicare il candidato premier. A far discutere c'è poi anche l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Ma partiamo dalla legge elettorale. L'approdo in aula è previsto per il 26 giugno.
4: Procede spedita la maggioranza sulla riforma elettorale, obiettivo chiudere alla Camera la prima approvazione entro la pausa estiva. Abbiamo accolto anche alcune osservazioni delle opposizioni, rivendica il partito della Premier. Ridicolo sostenerlo, ribattono dalla minoranza, forzano i tempi, quindi l'appello al Presidente della Camera per ritardare l'arrivo in aula e avere più tempo per l'analisi in commissione. Vogliono cucire una legge elettorale sulle loro esigenze, l'accusa più comune. Mentre sul possibile ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea si ripropongono dinamiche già viste. Se nella maggioranza Forza Italia è possibilista e la Lega chiude, non hanno i requisiti, no netto. Nell'opposizione il Movimento 5 Stelle glissa, sottolineando che prima a Bruxelles si devono risolvere altre priorità. Il PD sostiene la causa di Kiev, invita Meloni a sconfessare gli alleati leghisti e d'Azione Calenda accusa Salvini. Quelli della Lega sono sovranisti, sì, ma sovranisti russi. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: Tra cronaca e politica, il caso del MAS. La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di acquisire le chat tra l'esponente di Fratelli d'Italia, non indagato, e il titolare della bisteccheria d'Italia, Mauro Caroccia, accusato insieme alla figlia di riciclaggio. Per la difesa di Del Mastro nelle chat non ci sono elementi di rilievo penale, ma espressioni inopportune rispetto al ruolo che l'ex sottosegretario alla giustizia ricopriva. Nella maggioranza a commentare gli sviluppi del caso è Forza Italia. Per prima vediamo le carte, dicono gli azzurri. Se non ha nulla da nascondere,

0: partono dal PD, Movimento 5 Stelle e Verdi, sia del Mastro stesso a fornire direttamente le chat alla procura. La violenta rissa a Milano, costata la vita al 22enne Gianluca Ibarra Silvera, accoltellato martedì sera alla stazione di Certosa. Dobbiamo combattere una criminalità diffusa, afferma il sindaco Giuseppe Sala, intervistato da Repubblica. Serve certezza della pena per chi delinque, ma anche prevenzione, integrazione. Dal primo cittadino poi l'appello a non strumentalizzare queste tragedie a fini elettorali. Sul fronte delle indagini, sotto osservazione l'ambiente delle gang giovanili centroamericane.
1: Me lo hanno massacrato, hai capito, mio figlio?
2: La disperazione del padre di Giacomo, suo figlio 22 anni, famiglia ecuadoriana, è stato ucciso a pochi metri da casa, lungo il binario 6 della stazione di Milano Certosa. Martedì sera era col fratello e un amico quando sono stati circondati da una decina di giovani vestiti di nero, latinoamericani secondo i testimoni e anche secondo il padre, che qualche minuto prima era passato dalla stazione e li aveva visti.
1: Loro sono fatto così perché questo è il suo territorio. Lui c'ha un tatuaggio perché lui è il capo dell'M13 del Salvador.
2: I tre avrebbero cercato di allontanarsi dopo un primo confronto, ma sarebbero stati inseguiti. Gianluca è caduto per poi venire circondato e colpito più volte, forse anche con bottiglie rotte, fino al colpo che gli ha reciso l'arteria femorale. Gli assalitori poi sono saliti sul treno per Treviglio.
3: Si sono divisi in più gruppi su un treno.
2: Il fratello e l'amico avrebbero detto di non conoscerli. Pamela Franconieri, vicequestore della Polizia di Stato.
4: Il contesto giovanile è piuttosto fluido, anche se su fenomeno delle gang sudamericane c'è una componente molto forte che rimanda al paese d'origine.
2: Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
0: A Torino resta in terapia intensiva, ma migliora Marco Basoccu, il tifoso juventino ferito alla testa durante gli scontri prima del derby di domenica. La procura sta cercando di capire se sia stato colpito da un sasso o da un lacrimogeno, come sostengono alcuni suoi amici ultras che continuano a sostenerlo davanti all'ospedale in cui è ricoverato. Da Torino il servizio è di Lorenzo Bertolucci.
5: Marco, non mollare, si legge su uno striscione appeso fuori dalle molinette da alcuni ultra. Sono arrivati da tutta Italia per stare vicino a Marco Basoccu. Il 36enne, ferito durante gli scontri prima del derby, è stabile, ma le sue condizioni restano gravi. Non hanno dubbi i suoi compagni di tifo. A colpirlo sarebbe stato un lacrimogeno sparato ad altezza uomo dalla polizia, ma le indagini ancora vanno in tutte le direzioni, anche quella di una pietra. Il fascicolo aperto dalla procura parla di lesioni gravi. Le risposte più importanti le daranno i video che hanno ripreso quegli attimi. Un filmato in particolare sarebbe ritenuto prezioso. Disturbato dal fumo, è stato ripulito dagli esperti della procura e viene analizzato fotogramma per fotogramma. In parallelo le indagini sugli scontri tra tifoserie del Toro e della Juve prima del derby. Salgono a 10 le persone arrestate. Dopo la scarcerazione dei primi 8 ultra bloccati domenica, altri 2 sono finiti agli arresti.
0: I 5 sub italiani morti alle Maldive. Il TG1 ha mostrato le immagini girate dai soccorritori finlandesi durante le operazioni di recupero all'interno della grotta a 60 metri di profondità. Oggi alle 16 a Omegna, in Piemonte, i funerali di Federico Gualtieri. Domani mattina a finale ligure quelli di Muri e Loddenino, mentre sabato a Genova ci sarà l'ultimo saluto alla professoressa Monica Montefalcone e alla figlia Giorgia Sommacal. Ebola arriverà oggi allo Spallanzani di Roma. L'operatrice sanitaria che nella Repubblica Democratica del Congo aveva operato una persona, poi risultata positiva al virus. Si tratta di una chirurga di Medici Senza Frontiere. Non ha sintomi, ma, precisa il Ministero della Salute, sono necessarie la quarantena e la sorveglianza attiva. Sarà quindi in isolamento per 21 giorni all'istituto. In Africa intanto cresce la preoccupazione. L'Uganda ha chiuso il confine con il Congo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di collisione catastrofica tra il virus e i conflitti armati. Italiani sempre più giocatori d'azzardo. Cresce il numero di chi è attratto dal miraggio di una vincita a lotterie o nelle scommesse, soprattutto online, ma aumenta anche il volume delle loro perdite.
6: Una corsa inarrestabile con record in sequenza che in pochi anni ha portato l'Italia in cima all'Europa nella spesa destinata al gioco. I dati aggiornati arrivano dalla quarta edizione del Libro Nero sull'azzardo, il rapporto annuale realizzato da CGL, Federconsumatori e Fondazione ISCON. Numeri impressionanti, soprattutto online, con giovani in crescita costante e picchi preoccupanti al sud. Daniela Capitanucci, psicologa, presidente Azzardo e Nuove Dipendenze APS.
7: Ricordiamoci che nel 2004 si spendevano 25 miliardi di euro, ma da 25 miliardi in un anno a 164 e passa miliardi, veramente c'è da chiedersi che costi sociali ed economici gravano non solo sui giocatori e sulle loro famiglie, ma anche sull'intera collettività.
6: Qual è la strada giusta?
7: L'Organizzazione Mondiale della Sanità suggerisce di fare prevenzione, ma promuovere il gioco d'azzardo, legalizzarlo, ampliarlo, è assolutamente in controtendenza con società salutogeniche.
6: Mauro Zanda, GR1.
0: Ancora una giornata di caldo record sull'Italia. Temperature sopra la media, bollino rosso oggi a Bologna, Firenze, Roma e a Torino. Nel fine settimana è però in arrivo una tregua. Le previsioni con il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
8: Primi temporali sulle aree di nord-est, poi verso l'Emilia Romagna, in queste prime ore del giorno verso le Marche. Temperature abbastanza stabili, ancora molto caldo, ancora molta umidità, però per il centro e per il sud in modo particolare, temporali dall'Appennino settentrionale fin verso l'Appennino Calabro, soprattutto durante le ore più calde della giornata. Nel corso dei prossimi giorni ancora molto caldo, seppur con qualche grado in meno, ancora umido, seppur con qualche pioggia e qualche temporale.
0: E siamo allo sport, il calcio, la Conference League, il ciclismo con il Giro d'Italia e poi il tennis a Roland Garros, secondo turno per Sinner.
9: Il caldo e gli oltre 30 gradi saranno oggi gli avversari più insidiosi per Jannik Sinner, che a mezzogiorno torna in campo al Roland Garros per il secondo turno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. In campo anche Cobolli in mattinata e poi Darderi, Arnaldi e Berrettini. Eliminati ieri Federico Cina dall'olandese De Jong e Lorenzo Sonego contro lo statunitense Paul, e anche Jasmine Paolini non al meglio dopo essere stata un set in vantaggio con l'argentina Sierra. Ciclismo, il danese Valgren ha vinto la 17ª tappa del Giro d'Italia con arrivo ad Andalo in Trentino davanti a Damiano Caruso. Vingegaard sempre in maglia rosa, oggi 18ª frazione con arrivo a Pieve di Soligo. Calcio, il Crystal Palace ha vinto la Conference League battendo 1-0 in finale il Rayo Vallecano, decisivo il gol dell'attaccante Mateta a inizio ripresa. Jacopo Barlotti, GR1.
0: 7:15 minuti, la linea GR regionali, poi Radio Anch'io, si parla di Medio Oriente e Caro Energia con Giorgio Zanchini qui su Radio 1. Buon ascolto e buona giornata.
10: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
11: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 28 maggio. Oggi si intensificano le nubi sulle regioni centrali e meridionali, specie aree interne, con piogge e temporali durante le ore pomeridiane. Altri temporali, ma in forma più localizzata, saranno presenti sulle Alpi centrali fin verso la pianura lombarda, sul Cuneese e Liguria di Ponente. In serata torna il sereno un po' ovunque. I venti continuano a non essere troppo presenti e, a parte la brezza attesa lungo le coste, durante le ore più calde della giornata. Un po' di ventilazione settentrionale, comunque non troppo sostenuta, tende a spirare tra basso Adriatico, aree ioniche e Sicilia. L'effetto di questo vento si fa sentire sui mari meridionali, che risulteranno mossi. Il quadro termico, seppur in presenza di nuvole, piogge e temporali, tende ad essere pressoché invariato, con le città del nord che sperimenteranno ancora valori compresi tra 32 e 34 gradi. Per il centro il termometro segnerà temperature ancora elevate per Roma e Firenze ed in genere per le località delle aree interne. Più contenuti i valori al sud, a parte locali eccezioni e lungo le zone costiere. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
10: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
12: Vi proponiamo ora i lavori dell'Aula del Senato del 23 aprile scorso con lo svolgimento di interrogazioni. Buon ascolto.
13: Allora, colleghi e colleghe, rappresentanti del Governo, la seduta è aperta. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. Il sottosegretario di Stato per l'Agricoltura, la Sovranità Alimentare e le Foreste, senatore La Pietra, risponde all'interrogazione numero 2505 della senatrice Naturale ed altri, concernente l'introduzione del divieto di utilizzo di gabbie nell'allevamento dei conigli. Prego.
14: Grazie, signor Presidente, onorevoli senatori. Sulla base delle informazioni fornite dal Ministero della Salute, competente in materia di benessere animale rappresenta in via preliminare quanto segue. Il benessere degli animali negli allevamenti è disciplinato a livello europeo dalla direttiva 95/58/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo numero 146 del 2001, che stabilisce requisiti minimi di protezione anche per i conigli. Tuttavia, per lungo tempo sono mancate disposizioni specifiche per l'allevamento dei conigli da carne. Per colmare tale lacuna, il Ministero della Salute ha adottato nel 2014 linee di indirizzo a carattere volontario, contenenti raccomandazioni etiche e indicazioni operative per il miglioramento delle condizioni di allevamento. Nel 2021 un apposito tavolo di lavoro con rappresentanti del settore produttivo, scientifico e associativo ha aggiornato tali linee guida, introducendo anche strumenti operativi. Il Ministero della Salute riferisce, altresì, di partecipare regolarmente ai workshop della Commissione europea finalizzati alla definizione, nell'ambito della strategia And Cage Free, di una proposta normativa di revisione degli attuali sistemi di allevamento. Per quanto di competenza del Ministero dell'Agricoltura, abbiamo da tempo avviato, anche nell'ambito della politica agricola comune e del sistema di qualità nazionale per il benessere animale, un insieme di iniziative volte a stimolare, accompagnare e sostenere gli operatori agricoli nel miglioramento delle condizioni di allevamento, in coerenza con gli obiettivi europei in materia e con la necessità di promuovere modelli produttivi più sostenibili. In tale quadro si inserisce l'istituzione del Fondo per la conversione a metodi di allevamento cage free senza uso di gabbie, di cui all'articolo 1,875 della legge del 30 dicembre 2025, numero 199, finalizzato a sostenere investimenti diretti alla transizione verso sistemi di allevamento che garantiscano livelli più elevati di benessere animale, nel rispetto delle esigenze comportamentali delle specie allevate e con l'obiettivo di ridurre al minimo le sofferenze lungo tutto il ciclo di vita. Con specifico riferimento al comparto cunicolo, tali strumenti rappresentano una leva fondamentale per accompagnare in modo graduale e sostenibile il processo di riconversione, tenendo conto delle peculiarità tecniche ed economiche del settore, nonché della necessità di salvaguardarne la competitività e la continuità produttiva. Sul piano europeo, il tema del benessere animale, inclusa la progressiva eliminazione delle gabbie, è attualmente oggetto di un ampio processo di revisione normativo. In particolare, gli esiti della consultazione pubblica europea sulla modernizzazione della legislazione in materia evidenziano un consenso significativo circa l'opportunità di aggiornare le norme vigenti, con una larga maggioranza di cittadini e una quota rilevante di operatori economici favorevoli al superamento graduale dell'uso delle gabbie, anche per specie quali conigli, vitelli e avicoli. Dalla medesima consultazione emerge altresì l'esigenza di una maggiore armonizzazione normativa al fine di ridurre la frammentazione tra disposizioni europee, normative nazionali e standard privati, che può comportare oneri amministrativi eccessivi per gli operatori e determinare distorsioni della concorrenza. In tale contesto, la Commissione europea ha avviato un percorso volto alla definizione, nel corso del 2026, di una strategia complessiva per il settore zootecnico, che includerà anche specifici interventi in materia di benessere animale, con l'obiettivo di rafforzare la resilienza del comparto, la sua sostenibilità e la competitività a livello globale, nel rispetto delle diverse realtà territoriali dell'Unione. Inoltre, in considerazione del ruolo essenziale riconosciuto al settore zootecnico e del valore strategico dell'intera catena alimentare, nonché del suo contributo all'economia dell'Unione Europea, la Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica finalizzata a raccogliere contributi utili alla predisposizione di una specifica comunicazione nel modo più ampio e partecipato possibile. Alla luce di quanto sopra, intendiamo continuare a sostenere la transizione verso sistemi di allevamento senza gabbie, promuovendo al contempo un approccio graduale basato su evidenze scientifiche ed economiche, che tenga conto delle condizioni operative delle imprese. È quindi necessario rendere il settore zootecnico più flessibile, preparato e sostenibile, attraverso un uso efficiente delle risorse, il miglioramento della produttività e una maggiore integrazione con i sistemi culturali. Ciò richiede una visione di lungo periodo che ne rafforzi la resilienza alle crisi, la competitività globale e la sostenibilità complessiva, valorizzando al contempo la diversità territoriale europea. In quest'ottica, coerentemente con le iniziative già intraprese da tempo sul tema benessere animale, riteniamo fondamentale che il tema venga affrontato innanzitutto in maniera uniforme e generale in sede UE, come già sta avvenendo, al fine di evitare che le iniziative frammentate dei singoli Stati membri creino, come in parte finora avvenuto, differenze che possono portare problematiche in tema di disparità, costi eccessivi e concorrenza sleale, non solo sul mercato interno ma anche con paesi terzi. In tale sede continueremo a sostenere l'esigenza che eventuali nuovi standard siano accompagnati da adeguate misure di sostegno economico e da tempi di adeguamento congrui. L'azione del Governo sarà pertanto orientata a coniugare il miglioramento del benessere animale con la tutela della competitività delle imprese italiane, assicurando condizioni di equità del mercato interno nei confronti dei paesi terzi, nonché la sostenibilità economica e sociale dell'intero settore zootecnico.
13: Grazie. Allora, interviene in replica la senatrice Naturale, 5 minuti.
15: Grazie Presidente, io ringrazio il sottosegretario La Pietra, ha fatto un quadro della situazione che conoscevamo, ma c'è da dire che l'Italia è il terzo Stato italiano come terzo Stato europeo come produzione cunicola, e quindi è una grande responsabilità nell'essere anche fra i primi in Europa ad attivarsi in questa forma di consapevolezza di presa coscienza, quindi del benessere animale, e invece insomma sembra che si voglia rimanere a ruota dell'Europa, quando l'Italia potrebbe quindi muoversi in anticipo, e come abbiamo dimostrato, come ha dimostrato anche il governo in questa legge, nell'ultima legge di bilancio, ha sottolineato quindi giustamente l'articolo 1,875, nel quale è stanziato un fondo. Quindi io mi aspettavo oggi una risposta rispetto al decreto attuativo, quindi rispetto alla messa a terra di questo fondo, perché come lei ha sottolineato è necessario anche per aiutare chi riesce e vuole mettersi in linea con la sua coscienza, quindi nel rispettare gli animali, ma a questo punto viene insomma meno quella che è una concorrenza leale fra chi continua con quelle scene che io non voglio generalizzare, però purtroppo immagini pesanti sono arrivate dal Veneto, quindi conigli maltrattati, cuccioli schiacciati, conigli che alla fine danno anche una carne non sana, anche questo è scientificamente provato, quindi è anche giustamente, infatti la cosa è stata presa in carico anche dal Ministero della Salute, e quindi non è soltanto una mera iniziativa degli animalisti come spesso si vuol far passare, ma una necessità etica e che rispetta quello che è il benessere animale e anche umano. Si è parlato anche di altri animali che possono e che devono avere quindi diritto di non vivere chiusi in gabbia, ed è stato sottolineato anche che in Europa c'è una grande sensibilità a questo, c'è stata una mobilitazione popolare, quindi è una linea condivisa, e non vedo perché noi in Italia, avendo già quindi legge di bilancio messo a terra la necessità di questo fondo e quantificato anche, quindi non si proceda in tal senso. Oltretutto c'è da dire che la situazione della filiera cunicola presenta anche delle criticità. Adesso è stato illustrato quindi cosa e chi siede al tavolo della filiera cunicola, e mancano le associazioni ambientaliste, chi si occupa di benessere animale, quindi si continua a voler puntare all'allevamento solo come una commercializzazione di oggetti, quindi si occupa soltanto di trasporto, di crescita, di macellazione e di commercio. Situazione gravissima, e quindi l'interrogazione mia di oggi non ha avuto assolutamente la risposta che sperava, perché siamo a demandare all'Europa cose che invece possiamo fare noi in Italia, anche nel rispetto proprio della zootecnia e degli allevatori che vogliono lavorare per il benessere animale, per una filiera che sicuramente trova anche dei consumatori pronti ad accoglierla. Quindi è anche una mancanza di visione verso un futuro che può dare ampio spazio ad allevatori che pongono quindi attenzione a quella che non è poi nient'altro che un voler trattare gli animali come esseri senzienti, e questo è scientificamente provato, quindi non si può continuare a trattare i conigli come una balla di funghi, cioè da tenere lì ammassati, e poi anche perché proprio gli ortaggi invece, se maltrattati, non si riescono a vendere, e la carne di coniglio maltrattata pure allo stesso modo dovrebbe avere criticità nell'essere venduta, e quindi è un'attenzione importante che deve essere fatta al settore zootecnico. E questa è la mia speranza, e spero a breve di avere risposte in tal senso, perché nell'interrogazione siamo stati chiari: serve una posizione ferma e coraggiosa in sede europea per il superamento definitivo delle gabbie. Se quella è la strada, bisogna anche dare senso e prova che si sta operando in tal senso. Grazie.
16: Grazie senatrice Naturale. Ora il sottosegretario di Stato per la Giustizia, senatore Ostellari, risponde all'interrogazione numero 2231 della senatrice Valente ed altri, concernente l'esecuzione di una decisione del CEDAV in un caso di vittimizzazione secondaria di una donna vittima di violenza. Prego.
17: Grazie Presidente. Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo che richiama la decisione, parlo piano, ma è lunga la risposta, quindi per quello. E con riferimento quindi all'atto ispettivo in cui si richiama la decisione del luglio 2022 del Comitato CEDAV contro l'Italia, ribadisco con chiarezza che il contrasto a ogni discriminazione di genere, la promozione della parità sostanziale e la prevenzione della vittimizzazione secondaria sono priorità dell'azione di governo, e questi obiettivi si perseguono anche attraverso la cura delle prassi operative e del linguaggio nei contesti istituzionali e giudiziari nel quadro della Convenzione di Istanbul, nel monitoraggio grevio e degli standard europei di tutela. È questa la linea seguita negli ultimi anni: il rafforzamento del monitoraggio, innovazione organizzativa e pure tecnologica, consolidamento del quadro normativo e investimento strutturale su formazione, cultura istituzionale, con attenzione specifica a rischio di stereotipi di genere e un linguaggio che non leda la dignità delle vittime. Si tratta di obiettivi perseguibili solo agendo su molteplici livelli, attraverso l'apporto effettivo di tutti gli attori istituzionali coinvolti. La piena attuazione della decisione CEDAV, richiamata dagli interroganti, investe di fatti anche profili di coordinamento e procedure omogenee tra le varie amministrazioni competenti. Segnatamente, all'impegno del Ministero della Giustizia non solo si è disponibili a valutare un coordinamento stabile per assicurare un quadro procedurale omogeneo e coerente per l'attuazione delle decisioni degli organismi internazionali in materia di diritti umani e discriminazione di genere, ma si sono già intraprese diverse iniziative a riguardo, idealmente distinte in tre assi. Il primo riguarda i dati e il monitoraggio, il secondo le norme e le procedure, il terzo la formazione e la cultura istituzionale. Quanto al primo, quindi sui dati e monitoraggio, anzitutto la legge 5 maggio 22, nel numero 53, che ha rafforzato la rilevazione statistica della violenza di genere, ha affidato al Ministero contenuti e modalità del monitoraggio nei sistemi informatici e ha previsto variabili qualificanti, tra cui la relazione vittima-autore. Da 1 gennaio 23 i registri penali PDP, PNR, CCP raccolgono tali elementi in modo strutturato finalmente, e inoltre la rilevazione è stata sviluppata includendo anche profili connessi alla violenza digitale. A questo si collega il Data Lake Giustizia, è un progetto PNRR che centralizza e rende inderogabili i dati dei procedimenti, include le sezioni dedicate alla violenza di genere, al rapporto vittima-autore, e consente di monitorare indicatori, misurare la tempestività delle misure urgenti e cautelari, valutare la connessione tra il civile e il contribuire alla prevenzione dell'escalation del rischio. Il secondo asse, norme quindi e procedure, ha l'obiettivo di rendere la tutela più rapida ed effettiva, e rientrano in questo quadro la legge 69 del 2019, i decreti legislativi 150 e 149 del 22, la legge 168 del 23, la legge 122 del 23. e hanno reso cogente l'ascolto tempestivo della persona offesa e introdotto meccanismi di responsabilizzazione interna. È stata poi rafforzata la disciplina del controllo elettronico, decreto legge 29 del 24, il numero 178, ha precisato che la verifica di fattibilità comprende anche la dimensione operativa, con l'obiettivo di consentire valutazioni rapide sull'idoneità del presidio e, se necessario, l'adozione di misure ulteriori. E infine abbiamo introdotto il delitto autonomo di femminicidio. Tale intervento normativo ha rafforzato gli strumenti di tutela, ha ampliato gli obblighi formativi già previsti dalla legge 168 del 23 e ha posto attenzione specifica alla prevenzione della vittimizzazione secondaria, al riconoscimento dei condizionamenti culturali e alla diffusione di un linguaggio rispettoso e consapevole. Il terzo asse riguarda la formazione e la cultura istituzionale e la leva, direi, decisiva contro stereotipi e linguaggio sessista. In coerenza con l'articolo 15 della Convenzione di Istanbul e gli standard europei, questo Ministero ha sostenuto il rafforzamento dell'offerta formativa, ad esempio della Scuola Superiore della Magistratura, anche con formazione permanente e confronto con standard convenzionali. Può essere richiamato come buona prassi il progetto Laboratori Strasburgo, avviato nel 2022. Per le forze dell'ordine poi può ricordarsi l'obbligo di percorsi formativi specifici previsto dalla legge 69 del 2019 per ridurre il rischio di vittimizzazione secondaria nelle fasi di ascolto, di verbalizzazione, di gestione della prova. Si tratta di un impianto coerente con la direttiva europea, la 1385 del 2024, da recepire questa entro il 14 giugno del 2027, che insiste su operatori specializzati, canali protetti di denuncia, rimozione tempestiva, ad esempio, di contenuti illeciti online. In prospettiva interistituzionale si colloca il piano strategico nazionale 2025-2027 sulla violenza maschile contro le donne, che punta sulla formazione multidisciplinare di tutti gli attori, inclusi magistrati e forze dell'ordine, e prevede iniziative di sensibilizzazione verso società e media, con particolare attenzione alle manifestazioni online di sessismo e violenza di genere. Il linguaggio non è un dettaglio, può incidere sulla dignità della persona e per questo il Ministero della Giustizia ha istituito il 4 ottobre 2022 l'Osservatorio Permanente sull'efficacia delle norme, che raccoglie prassi e analizza anche il linguaggio dei provvedimenti e nel dibattito pubblico sui casi di violenza di genere e domestica, valutandone l'incidenza culturale e il rischio di vittimizzazione secondaria anche con rispetto al confronto con la giurisprudenza CEDU. In modo complementare, nel 2025 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra Ministero della Famiglia e il Ministero della Pubblica Amministrazione con la Rete Nazionale dei CUG, alcune fondazioni. Esso mira alla formazione dei dipendenti pubblici su dignità, molestie, discriminazioni, stereotipi, rafforzando così la coerenza dell'ambiente istituzionale con gli standard internazionali. Sul tema delle risorse economiche, l'azione di sistema già in corso poggia su investimenti strutturali e tra questi vi sono i progetti PNRR, incluso il Data Lake. Vi è inoltre il programma di sovvenzioni regionali, reso strutturale dal 2021, con risorse permanenti per costruire una rete di servizi generalisti di sostegno alle vittime e questo in attuazione della direttiva 2012/29. A ciò si affianca lo sviluppo del portale istituzionale per le vittime di reato per offrire informazioni chiare e orientamento anche prima della denuncia. Tali strumenti, pur inserendosi in un disegno più ampio di conformazione agli standard sovranazionali, costituiscono già un presidio concreto di effettività, capace di incidere sulla qualità dell'accesso alla giustizia e sulla prevenzione della vittimizzazione secondaria. In conclusione, quindi, l'impegno del Governo è chiaro: rafforzare e continuare in questa opera di rafforzamento della prevenzione e tutela effettiva, ridurre la disomogeneità, stereotipi di vittimizzazione secondaria, nonché curare formazione e linguaggio e insieme a tutte le altre amministrazioni, ovviamente competenti, costruire un modello stabile, trasparente, per dare attuazione alle decisioni degli organismi internazionali di tutela dei diritti umani nel rispetto delle competenze e con strumenti verificabili. Grazie.
16: Grazie signor sottosegretario, ora interviene in replica la senatrice Valente, prego.
18: Sì, intanto grazie sicuramente al sottosegretario Stellari per la puntualità. Mi permetto però di partire proprio dall'ultima affermazione del sottosegretario, e cioè dare attuazione e seguito alle indicazioni, alle decisioni degli organismi internazionali. Noi abbiamo ratificato la Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro la violenza e abbiamo anche aderito al protocollo opzionale, e cioè a quello che consentiva anche a una singola parte offesa di adire questo comitato. Ebbene, da questa decisione, quindi, che è, ricordiamo, ai sensi della nostra Carta Costituzionale, è una decisione che diventa operativa. Le convenzioni e la ratifica delle convenzioni diventano leggi di questo Stato. L'Italia era tenuta a dare seguito alla decisione del Comitato. L'Italia ad oggi è inadempiente, sottosegretario, è inadempiente rispetto alle decisioni assunte in quella sede, rispetto al caso che noi sottolineiamo in questa interrogazione, e da quella decisione venivano indicazioni chiare e precise. Gliele ricordo: risarcimento della vittima, formazione obbligatoria dei magistrati e operatori della giustizia, eliminazione degli stereotipi nei procedimenti giudiziari, riforma della definizione del reato di violenza sessuale con la centralità del consenso. Perché dico questo? Proprio perché, almeno rispetto a due cose, una in qualche modo più pratica e concreta, il risarcimento alla donna che chiedeva giustizia e ha trovato nell'ambito dei procedimenti giudiziari stereotipi che hanno alterato la valutazione probatoria. Chiedeva giustizia, una giustizia che evidentemente non può essere data dopo un terzo grado di giudizio che ha riconosciuto l'imputato in quel caso innocente, quindi il fatto non sussiste, ma la Corte europea, la SIDAO, il comitato della SIDAO ha riconosciuto che quella donna è stata oggetto di vittimizzazione secondaria e quindi che la valutazione dei magistrati è stata fuorviata in qualche modo da stereotipi e pregiudizi. A quel punto l'Italia aveva soltanto l'obbligo di risarcire quella donna e di dare seguito a iniziative di riparazione del danno che quella donna ormai aveva subito con un giudizio consolidato. Ecco, questo non l'ha fatto. Il Ministero degli Esteri, lei saprà, ha dato seguito, ha pubblicato la sentenza, le decisioni adottate in sede internazionale, ma poi non vi ha dato seguito. Non vi ha dato seguito, il risarcimento non è stato, e addirittura questa donna oggi si trova a essere oggetto di un processo di diffamazione con tutti i relativi costi. Quindi intanto c'è un caso di inadempienza dell'Italia rispetto al caso specifico. E poi rispetto al caso più generale, approfitto, lei sta seguendo con noi, con me in Commissione Giustizia, il procedimento sul consenso. Ecco, per dare seguito alle norme che lei ha richiamato, tutte le norme che lei ha richiamato, in gran parte sono state votate anche dal mio partito, dal Partito Democratico, da ultimo il reato di femminicidio, dove si pone una, in qualche modo, un vincolo anche a evitare nel corso dei procedimenti forme di vittimizzazione secondaria. Lo abbiamo sostenuto, ha citato addirittura la mia legge, potrei dire che quella legge è stata adottata all'unanimità, ma ancora lei ha detto che è stata ormai nei fatti concretamente adottata. Io le dico che non è stata ancora pienamente, siamo in corso d'opera, ma si possono fare ulteriori passi. Ma al netto di questo, l'occasione più preziosa per dare seguito a quelle indicazioni del Comitato in sede internazionale sarebbe quella di finalmente ridefinire la norma sul consenso, perché proprio il caso che noi abbiamo sottolineato in questa indicazione dice chiaramente come, senza la ridefinizione di quella fattispecie di reato, le donne saranno costrette a subire forme di vittimizzazione secondaria in ogni caso, al di là che noi abbiamo scritto che si possono fare di alcune domande non si possono fare in un determinato modo, le donne purtroppo sono ancora vittime di stereotipi e pregiudizi e la valutazione probatoria che si dà nel corso di quei procedimenti è molto molto vincolata a questi stereotipi e pregiudizi. Ecco perché è necessario rimettere al centro il consenso della parte offesa, ecco perché è necessaria la ridefinizione di quel reato, ecco perché noi vi riteniamo come governo inadempienti, perché come maggioranza e come governo avete bloccato una norma che invece, votata all'unanimità alla Camera, riusciva a rimettere e a ricostruire, anche da questo punto di vista, se mai ve ne fosse ancora bisogno, mettersi sulla scia di tutte le convenzioni internazionali. Questa pronuncia non è altro che una pronuncia che dà seguito a un orientamento in sede internazionale, in sede di giurisprudenza ormai consolidato. Cioè, rimettere al centro il consenso solo attraverso una ridefinizione di questo reato, probabilmente potremo evitare ancora casi di questo genere e così adempiere alle indicazioni che ci vengono dalle sedi internazionali.
16: Grazie, senatrice Valente. Ora il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, il senatore Iannone, risponde congiuntamente alle interrogazioni numero 113 e 2507 del senatore Rapani concernenti i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria ionica. Prego, signor sottosegretario.
19: Grazie, presidente. Onorevoli senatori, il potenziamento della linea ferroviaria ionica rappresenta una priorità strategica per il sistema della mobilità calabrese e si inserisce in una più ampia strategia nazionale volta al miglioramento della qualità del servizio ferroviario regionale ed interregionale, alla promozione della mobilità sostenibile e alla riduzione dei divari infrastrutturali tra le diverse aree della nostra nazione. Come richiamato dal senatore Rapani, il progetto di elettrificazione della dorsale ionica, che comprende sia interventi di velocizzazione della tratta Lamezia Terme Settigiano, sia l'elettrificazione delle tratte Lamezia Terme Catanzaro Lido, Sibari, Crotone e Crotone Catanzaro Lido, è stato approvato dall'allora commissario straordinario di governo pro tempore con ordinanza numero 4 del 25 settembre 2023 per un valore complessivo di circa 438 milioni di euro, finanziato con fondi PNRR per l'importo di 179 milioni di euro. Al completamento degli interventi, l'investimento consentirà di uniformare le caratteristiche prestazionali della rete ferroviaria calabrese sotto il profilo dei sistemi di trazione, permettendo l'impiego di nuovi treni elettrici. Ne deriverà un miglioramento significativo delle relazioni trasportistiche, sia sotto il profilo sociale sia economico, tra i principali centri urbani quali Lamezia Terme, Crotone e Catanzaro Lido, nonché lungo le aree del litorale ionico a forte vocazione turistica. L'intervento creerà inoltre le condizioni per lo sviluppo di nuove opportunità di servizio sia a livello locale che regionale, per una più efficace interconnessione con le dorsali tirrenica, ionica e adriatica. L'investimento è articolato in tre distinti lotti funzionali. A partire dalla fine del 2024 sono stati progressivamente avviati i lavori relativi ai tre lotti, attualmente tutti in corso di realizzazione, sebbene con differenti stati di avanzamento. Il lotto numero 1, relativo alla tratta Lamezia Terme Catanzaro Lido, prevede l'elettrificazione dell'intero segmento per un'estensione complessiva di circa 43 chilometri. L'intervento comprende la realizzazione di tre nuove sottostazioni elettriche in media tensione, il rinnovo di una sottostazione esistente e la costruzione di una cabina per la trazione elettrica. Sono inoltre previsti interventi di velocizzazione della linea ferroviaria tra Lamezia Terme e Settingiano per circa 10 chilometri complessivi distribuiti su tre distinti tratti, con l'obiettivo di consentire il raggiungimento di velocità fino a 140 chilometri orari. Risultano attualmente in corso le attività preliminari di cantierizzazione, la bonifica degli ordigni esplosivi e gli interventi di demolizione propedeutici alla realizzazione delle sottostazioni elettriche. Occorre precisare che l'appaltatore originario ha attraversato una rilevante crisi finanziaria, la quale ha comportato un generale rallentamento delle attività. Al fine di superare tale situazione è stato sottoscritto un contratto a favore di un nuovo operatore economico che è subentrato nell'appalto nel febbraio del 2026. L'attivazione è attualmente prevista per fasi nel corso del 2028. Per il lotto 2A, relativo alla tratta Sibari-Crotone, i lavori prevedono la realizzazione di circa 112 km di elettrificazione della linea esistente, mediante la realizzazione di 8 sottostazioni elettriche e la posa del sistema per la trazione elettrica ferroviaria. Attualmente sono in corso le attività di allestimento della linea di trazione elettrica, unitamente alla realizzazione delle sottostazioni elettriche di Pietrapaola, Cirò e Crotone, e proseguono le attività di bonifica da ordigni esplosivi per le restanti sottostazioni previste. Il lotto 2B, che interessa la tratta Crotone-Catanzaro-Lido per un'estensione di circa 58 km, prevede analoghi interventi di elettrificazione. Lungo l'intera estesa risultano già installati i pali di sostegno della linea di contatto, in larga parte completi anche delle relative sospensioni. Sono stati inoltre installati i portali di trazione elettrica nella quasi totalità delle località di servizio, mentre è in fase di completamento la realizzazione della catenaria rigida all'interno della galleria di Cutro, lunga circa 2,7 km. Sono altresì in corso le attività di realizzazione delle sottostazioni elettriche di Cutro, Steccato di Cutro e Sellia Marina. Per i lotti 2A e 2B, le attività di realizzazione delle sottostazioni elettriche hanno registrato rallentamenti dovuti a diverse criticità, tra cui la necessità, emersa in corso d'opera, di adeguare la progettazione esecutiva ai nuovi livelli di rischio idraulico derivanti dall'aggiornamento del piano di assetto idrogeologico dell'autorità di bacino. Il rinvenimento di interferenze non previste, la difficoltà nelle procedure espropriative, in particolare per l'area destinata alla sottostazione di Crucoli, nonché la necessità di varianti progettuali connesse all'attività di bonifica da ordigni esplosivi. Alla luce delle criticità evidenziate, l'attuale cronoprogramma prevede il completamento dei lavori a partire da fine giugno 2026, con progressiva ultimazione delle opere e conseguente attivazione delle stesse dal 2027. Si conferma l'impegno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a seguire con la massima attenzione la realizzazione degli interventi indicati, assicurando ogni utile azione di impulso per il loro tempestivo avanzamento. Si tratta di un'infrastruttura attesa da decenni, finalmente avviata verso una concreta fase di attuazione, destinata ad incidere in modo strutturale sull'assetto della mobilità ferroviaria della Calabria Ionica. L'opera rappresenta una scelta strategica di rilievo nazionale, capace di rafforzare la coesione territoriale, migliorare sensibilmente l'efficienza dei collegamenti e sostenere in modo significativo la valorizzazione della vocazione turistica del territorio, ampliandone l'accessibilità e le opportunità di sviluppo. Grazie.
16: Grazie signor Sottosegretario. Interviene in replica il senatore Rapani. Prego.
20: Grazie Presidente, grazie Sottosegretario per la puntuale e dettagliata risposta. Per onestà intellettuale devo dire che parte era a mia conoscenza, perché periodicamente mi reco sui luoghi in qualità di senatore del territorio per rendermi conto di come si svolgono i lavori. Però oggi apprendo con grande soddisfazione, lei in chiusura dice un'opera che si attende da oltre un decennio, mi permetto di aggiungere forse di più, perché un'opera prevista all'interno del piano dei trasporti della provincia di Cosenza, approvata nel 2014, oggi siamo nel 2026, sono passati ben 12 anni. Però c'è da dire di più, un'opera che rientra in un protocollo d'intesa tra Ministero, RFI e Regione Calabria, datata 2017, che fino al 2022, data della mia prima interrogazione, non aveva ancora visto la luce. Tanto è che il governo Draghi è stato costretto nel 2021 a nominare un commissario per l'incapacità, naturalmente, dei governi che ci hanno preceduto, che non sono stati capaci di avviare l'iter. Commissario che alla data del giugno del 2023 non era riuscito ancora ad approvare i progetti per degli intoppi burocratici. Solo con questo governo, e ringrazio naturalmente l'operatività del governo Meloni, a partire dal 2023 i progetti sono stati finalmente approvati, i cantieri sono stati iniziati nel 2024 e oggi apprendo che il cronoprogramma viene rispettato nella sua previsione, con il completamento delle opere nel 2026 e l'inizio della percorrenza dei treni elettrici per il 2027. È vero, è un'opera strategica sulla quale la Calabria punta, proprio perché Sibari non è altro che la cerniera tra la zona tirrenica, la zona ionica e la zona adriatica che poi si affaccia sui Balcani. Quale occasione migliore per dare la possibilità alla Sibaritide, alla piana di Sibari, che è sguarnita di ogni tipo di infrastruttura, poter raggiungere in tempi celeri, in tempi più brevi, gli aeroporti di Crotone e di Lamezia Terme. Naturalmente questo darà un grande sospiro di sollievo anche all'aeroporto di Crotone, perché oggi si serve di un'utenza di circa 70.000 abitanti. Riuscendo a portare la popolazione della Sibaritide, che è di oltre 300.000 abitanti, sull'aeroporto di Crotone, si dà la possibilità finalmente ad avere una struttura che può lavorare tranquillamente, e collegandosi alla Lamezia Terme, che ormai è diventato per fortuna un aeroporto internazionale, la Calabria potrebbe uscire finalmente una volta per tutte dall'isolamento. V'è di più, purtroppo, e qui chiedo, visto che il Ministero si è dichiarato disponibile a continuare a controllare i lavori, vi chiedo una sorta di pungolo anche nei confronti delle amministrazioni locali, perché nel progetto è prevista anche la soppressione di 11 passaggi a livello su tutta la fascia ionica, 5 dei quali interessano il comune di Corigliano Rossano. Progetti avviati per una richiesta di parere a febbraio del 2019 e solo a settembre del 2025, a distanza di 6 anni, c'è stata la possibilità di avere i pareri. Allora chiedo, se ci dovesse essere ancora intoppi burocratici, valutare la possibilità della nomina di un commissario che con i poteri straordinari possa procedere all'autorizzazione, all'approvazione e alla cantierizzazione di quelle opere che risultano di vitale importanza, per consentire effettivamente che l'opera venga realizzata nei tempi previsti e che si possa finalmente dare una risposta concreta all'intero territorio della Calabria Ionica. Grazie.
16: Grazie, senatore Rappani. Allora, abbiamo concluso lo svolgimento delle interrogazioni e quindi io sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15 con il question time. La seduta è sospesa.
10: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: Fuoco sulla tregua. Gli Stati Uniti colpiscono un sito militare iraniano. Teheran attacca una base americana e spara contro quattro navi che attraversavano Hormuz. Spunta una bozza di accordo, ma Trump nega. Senza tregua, Israele continua l'offensiva di terra in Libano. Pesanti bombardamenti sulle città del sud, raid anche su Gaza. Muore un altro comandante di Hamas. La Guardia Civile negli uffici del Partito Socialista a Madrid. Sanchez, non mi dimetto. La notizia del blitz mentre era in Vaticano, dal Papa. Tutti i numeri del PNRR. Giorgia Meloni, in 4 anni oltre 400 traguardi raggiunti. Una sfida vinta. Ora si acceleri per l'ultimo miglio. L'Ucraina nell'Unione, stop della Lega. Tajani, favorevoli all'ingresso, ma prima i Balcani. Il PD, la Premier sconfessi chi segue l'agenda filorussa. Legge elettorale, testo alla Camera il 26 giugno. Le opposizioni, no a forzature. L'afa e la pioggia, ancora caldo fuori stagione, bollino rosso a Torino, Bologna, Firenze, Roma. In arrivo i temporali e nel weekend calo delle temperature. Il gelato ti rinfresca e ti rende felice, il nostro ancor di più. Primo nella top 10 mondiale dei maestri gelatai, il veneto Carlo Guerriero, che al GR1 descrive uno dei gusti da lui inventati, lo Sherry Misù. 2 giugno 46, l'esame di maturità dell'Italia, sul Corriere, lettera di Mattarella agli studenti. Da oggi, nella Biblioteca del Senato, l'esposizione al pubblico del quadro del Caravaggio acquistato dal Ministero della Cultura. A mezzogiorno al Roland Garros, Sinner sfida Cerundolo e la Canicola. In campo a Parigi per il secondo turno anche altri 4 azzurri, eliminati Paolini e Sonego. Buongiorno da Luana Cremasco. La diplomazia continua a lavorare per un accordo tra Stati Uniti e Iran. La guerra è anche sugli annunci. Teheran parla di una prima intesa raggiunta. La Casa Bianca smentisce, ma concede altro tempo. Intanto, ancora fuoco incrociato nei cieli e nelle acque del Golfo Persico. Sentiamo la corrispondente.
2: Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito militare iraniano ed hanno intercettato droni di Teheran che rappresentavano una minaccia per le forze americane e per il traffico marittimo commerciale nello stretto di Hormuz. Cresce ancora dunque la tensione con l'Iran, poche ore dopo la riunione di governo in cui Trump ha parlato dei negoziati. Gli iraniani stanno trattando allo stremo, vogliono a tutti i costi un accordo. Noi non siamo ancora soddisfatti, ma lo saremo. Potremo dover finire il lavoro, minaccia, o forse no. La Casa Bianca ha definito una pura invenzione le notizie diffuse dai media iraniani, secondo cui nella bozza del memorandum d'intesa sarebbe previsto il ritiro delle forze statunitensi dall'area circostante l'Iran e la revoca del blocco navale, mentre in cambio Teheran ripristinerebbe entro un mese il traffico commerciale nello stretto di Hormuz con il transito gestito in collaborazione con l'Oman. A una domanda su questa ipotesi, Trump ha risposto: lo stretto deve essere aperto a tutti, sono acque internazionali, nessuno lo controllerà. L'Oman si comporterà come tutti gli altri, altrimenti li faremo saltare in aria. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Dall'Iran, missili e droni su una base statunitense in Kuwait, ma continuano i negoziati mediati dal Pakistan. La corrispondente.
3: I Pasdaran annunciano di aver preso di mira una base americana nella regione, in rappresaglia agli attacchi sferrati dagli Stati Uniti nella città portuale di Bandar Abbas, nel sud del paese. E il Kuwait denuncia un nuovo attacco di missili e droni da parte dell'Iran. L'agenzia di stampa Fars, affiliata ai Guardiani

0: attività diplomatica va avanti. Il presidente Pezeshkian ha sentito telefonicamente il premier pakistano Sharif per informarlo dei recenti colloqui in Qatar, dove i mediatori iraniani si sarebbero concentrati su questioni finanziarie per evitare il ripetersi dell'esperienza del 2023, quando in Corea del Sud rimasero bloccati dalle sanzioni americane circa 7 miliardi di dollari di fondi iraniani. E in un messaggio il presidente Pezeshkian ha poi dichiarato che non bisogna avere paura dei faraoni di quest'epoca e ha aggiunto che la Repubblica Islamica continua a resistere. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Ancora un attacco israeliano su Gaza, obiettivo un comandante di Hamas. Continua l'offensiva in Libano, dove si contano più di 30 morti nelle ultime ore. La corrispondente.
2: La fuga precipitosa di migliaia di persone in auto verso nord. Poco tempo per allontanarsi da Tiro e da tutta la sua provincia. È metà giornata quando arrivano gli ordini di evacuazione che preannunciano i raid israeliani intensi sulla città e nei suoi dintorni. Abbiamo colpito infrastrutture di Hezbollah, fa sapere subito dopo l'esercito israeliano. Il bilancio delle vittime cambia di ora in ora, tra di loro ci sono anche bambini. Tutto il sud del Libano, dal fiume Litani fino al confine con Israele, ormai è zona militare, ma Hezbollah riesce a sua volta a colpire, lanciando soprattutto droni. Uno di questi ha ucciso una soldatessa e ferito altri due militari. Dal nord fino a sud, a Gaza, dove ieri sera un nuovo raid mirato israeliano ha ucciso un altro comandante di Hamas. Almeno 7 le vittime, oltre 10 i feriti. Solo 24 ore prima, in un altro attacco di alta precisione, Mohammed Odeh, nominato da pochi giorni capo del braccio armato di Hamas, era stato ucciso con moglie e 3 figli. Attacchi che dimostrano l'inesistenza di quel cessate il fuoco sottoscritto tanti mesi fa. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, è stata nuovamente inserita dagli Stati Uniti nella lista delle persone colpite da sanzioni individuali. Il provvedimento era stato sospeso dopo un ricorso del marito e della figlia della relatrice ONU. Le sanzioni, dopo alcune dichiarazioni di Francesca Albanese a favore dei palestinesi e contro Israele. La Commissione europea prova ad accelerare il percorso di adesione dell'Ucraina all'Unione. L'apertura dei capitoli negoziali per l'ingresso di Kiev potrebbe essere proposta già al Consiglio degli Affari europei del 16 giugno. Ne hanno parlato in una telefonata la Presidente della Commissione von der Leyen e il Presidente ucraino Zelensky. La procedura di adesione prevede 6 capitoli negoziali. Su ciascuno serve l'unanimità dei 27 Paesi membri. Zelensky intanto, in una lettera a Donald Trump, ha chiesto nuove forniture di sistema di difesa antimissile. Per l'Ucraina e contro tutte le guerre, nuovo appello di Papa Leone all'udienza generale del mercoledì. Ascoltiamolo.
3: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio.
1: Di guerra, dell'urgenza di un impegno condiviso a favore della pace, Leone XIV ha parlato anche con il premier spagnolo Pedro Sanchez, ricevuto in Vaticano. Sanchez, che intanto sul fronte interno vive ore difficili, traballa il suo governo per le inchieste giudiziarie.
4: Proprio mentre Sanchez incontrava a Roma Papa Leone, gli agenti della Guardia Civil perquisivano il quartier generale del Partito Socialista a Madrid. Una coincidenza di tempi politicamente devastante per il premier spagnolo, assediato da anni da inchieste che investono alti dirigenti socialisti, suoi familiari e anche il predecessore e mentore Zapatero. Il blitz di ieri mattina nella sede del PSOE rientra in un'indagine su un presunto complotto per destabilizzare procedimenti giudiziari sul Partito Socialista e il governo. L'opposizione chiede elezioni anticipate, ma Sanchez tira dritto in nome della stabilità. Non posso convocare il voto per interessi di parte, dice il premier spagnolo. Quello che conta è l'interesse generale dei cittadini e la legislatura dura 4 anni, dunque avanti fino al 2027. Sui giornali spagnoli c'è chi grida al golpe giudiziario e chi consiglia a Sanchez di dimostrare intanto nei fatti che il suo governo non si trascina in agonia, se non vuole rischiare una debacle storica dei socialisti quando si andrà alle urne. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Sono le 8:09. Parliamo del videomessaggio della Premier Giorgia Meloni all'evento L'Italia.

0: Italia del PNRR su obiettivi, risultati e fondi ricevuti dall'Europa per la ripresa post-Covid.
1: Parte da un ricordo Giorgia Meloni, l'eredità ricevuta quasi 4 anni fa, il piano più consistente d'Europa sia dal punto di vista finanziario sia per gli obiettivi da raggiungere. La definisce una grande responsabilità, una sfida secondo alcuni impossibile da vincere, sottolinea la Premier, che poi rivendica i risultati raggiunti col PNRR.
2: 166 miliardi di euro ricevuti, 416 traguardi raggiunti, 660.000 progetti finanziati, di cui 550.000 conclusi e circa 100.000 in fase avanzata di realizzazione.
1: Senza mai fermarsi, neanche davanti agli imprevisti più grandi, spiega la Presidente del Consiglio, per mantenere gli impegni con i cittadini a qualunque costo.
2: Non è stato ovviamente un cammino semplice, però abbiamo rispettato la tabella di marcia e oggi possiamo rivendicare con un pizzico di orgoglio che siamo stati all'altezza del compito.
1: E in vista del traguardo, Giorgia Meloni ha esortato ad accelerare sul piano per fare l'ultimo miglio, probabilmente il più impegnativo. Carla Macrellino, GR1.
0: Il dibattito politico fa discutere il possibile ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. No della Lega e il PD si rivolge alla Premier, sconfessi i suoi alleati del carroccio che seguono l'agenda filorussa. Altro tema di dibattito è la legge elettorale, con il centrodestra che accelera sulla riforma. La proposta della maggioranza prevede un premio di 70 seggi alla Camera, 35 al Senato, per la coalizione vincente che superi almeno il 42% dei consensi. Obbligo per le coalizioni di indicare il candidato premier. L'approdo in aula è previsto per il 26 giugno.
3: Abbiamo accolto molti rilievi, il testo non è inemendabile. Fratelli d'Italia mostra una mano tesa all'opposizione. Un solo punto, spiega il ministro Tommaso Foti, è irrinunciabile. Chi vince deve poter governare, altrimenti, spiega, si rischia il pateracchio.
4: Cioè andare a prendere da una parte o dall'altra qualcuno per far tornare i numeri. Penso che sia la peggiore offesa che si possa fare agli elettori.
3: Rimane il nodo preferenze chieste da Forza Italia e noi moderati. Le vorrebbero pure le opposizioni, che però respingono in toto il testo, accusando la maggioranza di voler solo mantenere il potere. Chiara Braga, PD.
5: Sono ossessionati dal cambiare le regole del gioco perché hanno paura di perdere le prossime elezioni. Sanno di non aver fatto nulla per risolvere i problemi degli italiani.
3: Il campo largo da VS a Italia Viva, passando per i 5 Stelle, grida al colpo di mano chiedendo più tempo per esaminare quello che, dice, è un testo completamente nuovo. Fa discutere anche il no della Lega all'ingresso dell'Ucraina in Europa. L'azzurro Antonio Tajani si dice favorevole, anche se, spiega il ministro degli esteri, la priorità sono i Balcani, e Carlo Calenda, Azione, definisce i leghisti quinte colonne di Putin. Lucio Bondi, GR1.
0: Alla Camera dei Deputati, cerimonia in ricordo di Giacomo Matteotti a pochi giorni dall'anniversario del discorso del 1924 del parlamentare socialista che portò al suo rapimento e assassinio per mano fascista. Il suo scranno, con una targa commemorativa, non verrà più assegnato a nessun deputato. Polemica per le molte assenze, soprattutto tra la maggioranza. PD e AVS attaccano, vuoti i banchi di Fratelli d'Italia, che ribatte il partito c'era, guardate alle poche presenze in casa vostra. Il direttore di Libero, Mario Secchi, è stato posto sotto tutela dopo alcune minacce provenienti dall'area anarco-insurrezionalista. Solidarietà da politica e istituzioni. Nessuna intimidazione può mettere in discussione la libertà di espressione di un giornalista, scrive sui social Giorgia Meloni. Vicinanza espressa a Secchi dai presidenti di Camera e Senato, Fontana e La Russa, e in maniera bipartisan da tutte le forze politiche. Potere d'acquisto. Il governo stima gli effetti in busta paga degli aiuti dati alle famiglie.
6: Tra riduzioni fiscali, incentivi e bonus sale il potere d'acquisto delle famiglie italiane. È scritto nero su bianco sul rapporto a cura del Dipartimento per il programma di governo della Presidenza del Consiglio, da cui emerge per esempio che una mamma lavoratrice con 2 figli e reddito fino a 30.000 euro annui può contare su un incremento di 11.600 euro rispetto al 2022, mentre un lavoratore senza figli avrebbe oltre 2.400 euro in più all'anno. Sono i risultati delle politiche fiscali del governo, come il taglio delle tasse sul lavoro e la riforma dell'IRPEF a sostegno del ceto medio. A seguire le misure per incentivare la natalità, come il bonus mamme lavoratrici e asilo nido, l'incremento dell'assegno unico, il contributo per i nuovi nati e l'estensione dei congedi parentali retribuiti all'80%. Palazzo Chigi rivendica anche le misure legate alla produttività e al welfare aziendale, come la detassazione dei premi di produttività, l'aumento della soglia tasse per i fringe benefit e la maggiore esenzione sui buoni pasto. Gelsomina Testa, GR1.
0: Tra i Radio 1 siamo alla vicenda dei 5 subitaliani morti in una grotta a 60 metri di profondità alle Maldive. Mostrato dal TG1 il video girato dai soccorritori finlandesi e nella testimonianza di uno di loro c'è anche la possibile ricostruzione della tragedia.
7: Stavano usando l'attrezzatura tipica per le immersioni che si fanno di solito alle Maldive, ma quella per le immersioni in grotta è diversa, richiede più dispositivi, più bombole.
8: Questa è la testimonianza al TG1 di Sami Pakkarinen, uno dei 3 sub finlandesi che hanno recuperato i 4 corpi degli italiani che erano ancora dispersi. E per la prima volta è stato mostrato il tragitto all'interno della grotta che li ha portati dalla prima cavità illuminata fino alla seconda stanza, completamente buia. Sono stati poi i segni lasciati sulla sabbia a condurre i soccorritori alle vittime, continua il racconto Sami Pakkarinen.
7: Direi che è chiaro che si trovavano troppo in profondità e forse anche in un luogo in cui non dovevano essere, ma è troppo presto per dirlo, ci sono delle indagini in corso.
8: Intanto la Procura di Roma, titolare dell'inchiesta per omicidio colposo, ha chiesto con rogatoria internazionale di inviare in Italia tutte le attrezzature che avevano i 5 su, a partire dalla loro telecamera GoPro. Oggi a Domegna, in Piemonte, i funerali di Federico Gualtieri, il biologo di 30 anni. Simona Decina, GR1.
0: La violenta rissa a Milano, costata la vita al 22enne Gianluca Ibarra Silvera, accoltellato martedì sera alla stazione di Certosa. Dobbiamo combattere una criminalità diffusa, afferma il sindaco Giuseppe Sala, intervistato da Repubblica. Serve certezza della pena per chi delinque, ma anche prevenzione e integrazione. Dal primo cittadino poi l'appello a non strumentalizzare queste tragedie a fini elettorali. Sul fronte delle indagini, sotto osservazione l'ambiente delle gang giovanili centroamericane.
9: Lui c'ha un tatuaggio perché lui è il capo dell'M13 del Salvador.
10: Dice di aver visto chi ha ucciso suo figlio, a parlare il padre di Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, nato in Italia ma originario dell'Ecuador. Martedì sera era col fratello e un amico alla stazione di Milano Certosa, binario 6, quando sono stati aggrediti da una decina di giovani, alcuni a volto coperto. Secondo i testimoni erano latinoamericani.
11: Hanno gridato e io ho visto un sacco di persone che correvano verso il fondo della stazione.
10: I tre avrebbero cercato di allontanarsi dopo un primo confronto, ma sarebbero stati inseguiti. Gianluca è caduto per venir poi circondato e colpito più volte, forse anche con bottiglie rotte, fino al colpo che gli ha reciso l'arteria femorale. Non ci sono elementi al momento che facciano pensare che l'omicidio sia legato a lotte per il controllo del territorio. La MS-13, conosciuta anche come Mara Salvatrucia, è la più nota gang salvadoregna, conosciuta nel mondo per violenza, omicidi e estorsioni. Le prime tracce a Milano risalgono al 2006. Walter Massimiliani, autore del libro Pandillas.
12: A Milano avevamo censito fino a 3.000 appartenenti, anche Genova ha una forte connotazione, poi recentemente il fenomeno è esploso anche su Roma.
10: Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
0: A Roma un 42enne finito ai domiciliari, denunciato da una studentessa minorenne per atti osceni. Secondo le ricostruzioni aveva fermato l'auto davanti alla ragazzina che stava aspettando l'autobus dopo l'uscita da scuola, fissandola mentre si toccava le parti intime. Rintracciato dalla polizia si è difeso sostenendo di soffrire di dermatite, versione giudicata inverosimile dal giudice che gli ha contestato anche la recidiva specifica. In passato infatti era già stato condannato a 1 anno e 8 mesi per corruzione di minorenni e atti osceni davanti a minori. Il caso del Mastro. La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di acquisire le chat tra l'esponente di Fratelli d'Italia, non indagato, e il titolare della Bisteccheria d'Italia, Mauro Caroccia, accusato insieme alla figlia di riciclaggio e ora in carcere.
13: Richiesta già recapitata alla Camera nei prossimi giorni, la nomina in giunta di un relatore per l'esame. I magistrati vogliono acquisire tutte le conversazioni tra l'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro, che non è indagato e che per questa vicenda si è dimesso, e Mauro Caroccia, titolare della Bisteccheria d'Italia. È ritenuto prestanome di Michele Senese, capo del clan di Camorra, da decenni ben radicato a Roma e da qualche mese è in carcere per reati di stampo mafioso. La procura indaga sul presunto riciclaggio di denaro che sarebbe passato attraverso quel ristorante. Sostanzialmente questa è l'accusa, attività legata ai Senese. Del Mastro, parlamentare di Fratelli d'Italia, aveva una quota nella società 5 Forchette, nata nel 2025, che gestiva la alla bisteccheria, quota poi ceduta nel momento in cui lo scorso febbraio arriva la condanna definitiva ed emerge il ruolo di Caroccia, il cui difensore oggi dice in quelle chat solo frasi inopportune per l'allora ruolo di Del Mastro, che martedì, ascoltato dalla commissione antimafia, aveva spiegato: ho commesso una leggerezza, un errore inconsapevole. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Nella maggioranza a commentare gli sviluppi dell'inchiesta è Forza Italia. Prima vediamo le carte, dicono gli azzurri. Se non ha nulla da nascondere, ribattono dalle opposizioni, sia Del Mastro a fornire direttamente le chat alla procura. Domani sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, indetto per l'intera giornata dai sindacati di base. Previsti cortei in tutta Italia, a rischio bus e metro e possibili disagi anche per treni e aerei. Parliamo dell'ondata di caldo record che ha investito anche l'Italia. Ieri, nel corso dell'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Leone ha soccorso un anziano sacerdote svenuto, probabilmente proprio a causa dell'alta temperatura, mentre era in fila per stringergli la mano. Il pontefice si è inginocchiato accanto all'uomo, che è stato poi assistito dai soccorritori. Oggi ancora temperature sopra la media, bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Nel fine settimana è in arrivo una tregua. Ascoltiamo le previsioni con il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
14: Primi temporali sulle aree di nord-est, poi verso l'Emilia Romagna in queste prime ore del giorno verso le Marche. Temperature abbastanza stabili, ancora molto caldo, ancora molta umidità, però per il centro e per il sud in modo particolare temporali dall'Appennino settentrionale fin verso l'Appennino Calabro, soprattutto durante le ore più calde della giornata. Nel corso dei prossimi giorni ancora molto caldo, seppur con qualche grado in meno, ancora umido, seppur con qualche pioggia e qualche temporale.
0: E per combattere il caldo record, anche mangiare un gelato può essere d'aiuto. Quello artigianale è sempre più apprezzato e quello italiano, in particolare, è tra i preferiti al mondo.
15: Gusti sempre più complessi e originali, frutto di creatività e ingredienti locali di qualità, come latte di capra, zafferano e liquirizia. Il gelato artigianale è sempre più amato e l'Italia si conferma prima in Europa per produzione e vendite, con un fatturato che nel 2024 ha superato i 3 miliardi di euro, secondo gli ultimi dati dell'osservatorio SIGEP, Salone Internazionale Gelateria e Pasticceria. Ma perché il nostro gelato artigianale piace così tanto? Adriana Tancredi, organizzatrice del Gelato Festival World Master.
16: Noi abbiamo inizializzato l'utilizzo della materia prima di ottima qualità. In Europa il gusto all'italiana viene molto ricercato e ti rende felice.
15: La prova che i nostri gelati piacciono nel mondo arriva dal maestro gelatiere Carlo Guerriero, che propone gusti innovativi. Primo in classifica nel prestigioso Festival del Gelato World Ranking 2026.
17: Io porto un tiramisù, cherrymisù al cubo, è una crema all'uovo e mascarpone con un vino sherry ammontigliato di Erez.
15: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Le celebrazioni per gli 80 anni del referendum sulla Repubblica. In una lettera agli studenti del liceo Volta di Milano, autori di un progetto dedicato alle madri costituenti, il presidente Mattarella ha paragonato quell'evento a un esame di maturità della nostra Italia. E nell'ambito delle iniziative per il 2 giugno al Quirinale è stato presentato il francobollo commemorativo. L'immagine ormai celebre della donna che solleva il quotidiano con il titolo «È nata la Repubblica Italiana».
18: È davvero molto bello.
0: Un'immagine, ha commentato Mattarella, lo stiamo ascoltando, di grande significato, è diventata ormai un'icona. Dal Quirinale al Senato per un altro importante appuntamento nelle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Sarà esposto oggi al pubblico e fino al 21 giugno nella biblioteca di Palazzo Madama il quadro di Caravaggio da poco acquistato dal Ministero della Cultura, un'iniziativa fortemente voluta dal presidente Ignazio La Russa.
19: Io credo che basta guardare queste opere d'arte per sentirsi assolutamente coinvolti e noi vogliamo che siano coinvolte il maggior numero possibile di persone, per questo lo esponiamo qui in Senato per un periodo neanche tanto breve, gratuitamente.
20: Un quadro importante, uno dei pochissimi ritratti dipinti da Caravaggio, quello del cardinale Maffeo Barberini, poi divenuto Papa, comprato per 30 milioni di euro e destinato in futuro a essere esposto nella Galleria d'Arte Antica di Palazzo Barberini. Per secoli il ritratto fece parte della collezione della famiglia Barberini, poi sparì quando questa venne in parte dispersa negli anni 30 del Novecento. Rintracciato nel negozio di un antiquario fiorentino nel 1963, attribuito a Caravaggio dallo storico dell'arte Roberto Longhi, svanisce di nuovo nel nulla per riapparire sempre a Firenze in mano di privati. Scatta la trattativa per l'acquisto da parte del Ministero della Cultura, giunta a buon fine nel marzo scorso. Il ministro Alessandro Giuli ha spiegato che l'acquisto di questo capolavoro è un lascito di bellezza alle generazioni future. Federico Pietranera, GR1.
0: La musica esce domani, The Boys of Dungeon Lane, il nuovo album di Paul McCartney. Un disco intimo, introspettivo, che guarda al passato, ma con un suono contemporaneo.
18: È moderno Paul McCartney, racconta la sua musica in una diretta su TikTok. L'uscita del nuovo album è vicina, risponde allegro alle domande che scorrono veloci sullo schermo. Ha scelto uno dei social più rapidi, ma il suo sguardo è sul passato, con un pizzico di tenerezza. Realizza uno dei dischi più belli degli ultimi anni. The Boys of Dungeon Lane, quei ragazzi che camminavano a Liverpool su quella strada, guardano indietro, a prima che tutto cambiasse. Non c'è nostalgia, ma entusiasmo. Con la sua voce soffiata canta la gioia di vivere. La voce di Macca in questo disco emoziona più che mai, vivida, presente, ci accompagna in una serie di fotografie, 14 tracce, un mondo fatto di quartieri, famiglie, amici. Uno dei momenti più intensi dell'album è Home to Us, primo duetto in assoluto tra Paul McCartney e Ringo Starr. E scende una lacrima, mentre la musica ci porta altrove. Siamo partiti da un punto preciso, Dungeon Lane, per arrivare lontano, con l'emozione di allora. Marcella Sullo, GR1.
21: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento. Prima parte.
22: Buongiorno da Roberta Gentilini, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Oggi i principali quotidiani nazionali titolano, hanno aperture diverse. Partiamo dal, per esempio, il Corriere della Sera, che titola proprio sulla questione USA Iran, e poi ci sono naturalmente titoli anche per le ripercussioni economiche anche sul nostro paese. Si parla appunto di energie e carburanti, ma si parla anche di legge elettorale e dei fondi del PNRR. Cominciamo subito dal Corriere della Sera. Come anticipato, Trump gela l'Iran sull'intesa. L'Unione Europea spinge per l'ingresso di Kiev, no della Lega, ma la Premier va avanti. Teheran annuncia pronta la bozza di accordo con la soluzione di Hormuz, ma il leader USA falso. Ne scrivono Viviana Mazza e Greta Privitera. Ho capito chi è Donald leggendo La vita di Stalin, e parla Richard Ford, intervistato sul Corriere della Sera da Matteo Persivale. Allarme del Fondo Monetario Internazionale sull'Italia, la tela di Meloni è fitto per convincere l'Europa sui fondi per l'energia, ne scrive Simone Canettieri. I veti, le alleanze, è iniziata la marcia verso le elezioni, scrive Roberto Gressi. E ancora di spalla Mattarella, scrive agli studenti della maturità, svolta e fiducia, domani la lettera su 7. L'inserto del Corriere della Sera. Andiamo agli editoriali. La penna oggi è quella di Carlo Cottarelli. Le scelte possibili per l'Europa. Noi era burocrazia, mentre Carlo Verdelli titola I social, la legge arenata, i telefoni e i minori. A centropagina, pronta la legge elettorale, i partiti devono indicare chi è il candidato premier. L'approfondimento di Paola De Caro. E ancora a centropagina, perquisita la sede del PSOE, il mese terribile di Sanchez. Questo è un titolo anche che ricorrerà nelle altre prime pagine. La Stampa, aiuti ai giovani, l'ultimo flop, sprecato il PNRR, l'Italia ha speso meno degli altri paesi e resta penultima nel tasso di occupazione. Tensione sull'energia, Meloni, fondi recovery per alleggerire le bollette, Bruxelles dovevate investire sulle rinnovabili. Il commento, Chiara Saraceno, generazione beffata, pagherà pure i debiti. E poi l'analisi, il grande classico dell'alibi europeo, Serena Sileoni, mentre la penna di Fabrizio Goria titola le pagelle del Fondo Monetario Internazionale, basta flat tax. Le spine del governo, Ucraina nell'Unione, il no di Salvini, Ilario Lombardo e ancora Flavia Perina, Vannaccio Calenda, Due Forni di Giorgia, per quanto riguarda il capitolo alleanze. Per le idee, Giovanni Oliva titola quello scranno vuoto dedicato a Matteotti, andremo a leggere anche questo approfondimento. L'inchiesta corruzione absolve l'assedio a Sanchez e ancora economia perché la Spagna non è l'Eldorado. Si ricorda in prima pagina sulla Stampa, anche senza fondi né controlli, il bluff del Board of Peace. E andiamo a Repubblica. Milano ucciso in stazione, caccia un giovane latino, se a morire un ragazzo di 22 anni, cercato e ferito a morte. E su questo interviene, ma anche su altro, il sindaco Sala. Sulla sicurezza si strumentalizza per propaganda, andremo a approfondire più tardi. Centropagina, Kiev nell'Unione Europea, governo diviso, a giugno via all'iter di adesione dell'Ucraina. E poi Tajani, noi d'accordo ma priorità ai Balcani, no della Lega, danno enorme assolutamente contrari, il PD, Meloni sconfessi i filorussi. Per le idee, quei tavoli per le riforme finiti nel nulla, scrive Tito Boeri. E poi ancora Iran, ecco l'accordo con gli USA, ma la Casa Bianca smentisce. E altro titolo è per il personaggio Cortellesi, donna a 80 anni dal voto, ancora in giustizia, di Natalia Aspesi. Avvenire, i due laboratori segreti, ecco i super bunker dove l'Iran arricchisce l'uranio per la bomba nucleare, si trovano a 100 metri di profondità sotto la montagna del Piccone nel complesso militare di Parkin, accesso negato all'Agenzia per l'Energia Atomica. SOS della Striscia, Gazzuavi senza cure, sono farmaci scaduti, troppi cari gli altri. Ancora assemblea della CEI, Zuppi rinnovare le comunità facendo prevalere il dialogo. Mandiamo agli editoriali di Avvenire. Il primo, le illusioni non fanno figli, scrive Giancarlo Blangiardo, demografia e false scorciatoie, mentre la penna di Rosanna Virgili titola Magnifico canto della speranza, la prima enciclica di Papa Leone. Ancora su Avvenire in prima pagina, cura le tombe dei nonnati, un premio per Giannino e è vita la longevità, una rivoluzione alle porte. Il Sole 24 Ore, ristoranti, concessionari, auto e taxi e bar, la nuova mappa del rischio evasione, partite IVA, le dichiarazioni del 2025 frena l'affidabilità di agenti, ambulanti e tabaccai, migliorano i dati di avvocati alimentari, psicologi, geometri e architetti. Orsini, Bruxelles, semplifichi per fare correre le imprese. Di spalla, Trump, l'Iran tratta allo stremo ma non siamo soddisfatti, smentita bozza dell'accordo. Il Papa, l'appello per Gaza, popolo senza aiuti va assistito. E ancora in prima pagina l'enciclica di Leone XIV e l'intelligenza artificiale, mezzo di dominio da governare, scrive Tiziano Treu. Centropagina, Wall Street azzera il premio delle azioni rispetto ai T-Bond. Il Messaggero, ostacolo Hormuz per l'intelligenza. Tesa, Iran c'è la bozza d'accordo ma Trump li gela, non siamo soddisfatti. Teheran fa trapelare il memorandum, controlleremo lo stretto con l'Oman, gli USA falso, sarà accessibile a tutti. Fondo Monetario Internazionale, nodo debito, le misure sui carburanti siano temporanee e mirate. L'editoriale Giuseppe Vegas, i pericoli di un'Europa in crisi di identità. A centropagina legge elettorale, ecco il testo, l'opposizione no a forzature e poi un titolo per la Tangentopoli spagnola, perquisita la sede appunto del partito. Il giornale, l'Italia che verrà, anzi che c'è già, polemica sulle strade bloccate dai musulmani che festeggiano il sacrificio e oggi è un nuovo sciopero, paese fermo per Gaza. Il voto delle periferie, Venezia elezione radical chic e poi a centropagina spinte sulla legge elettorale servirà a indicare il premier, la mossa di Palazzo Chigi, il governo presenta il testo, liste inammissibili, senza il nome del leader, il premio scatta al 42%. Filippo Facci scrive, sinistra gelata, gli astenuti guardano a destra e Gianmaria De Francesco titola debito pubblico, conti sotto stress, ma l'Italia regge. L'editoriale, Tommaso Cerno, direttore islamisti da ZTL. Domani, insulti antisemiti, scandalo destra, Meloni non condanna le chat di Fratelli d'Italia. Dopo l'inchiesta di domani sulle frasi dei dirigenti meloniani contro gli ebrei, insorge l'opposizione, Schlein, messaggi gravissimi, a VS 5 Stelle chiedono un'informativa, Donzelli, nessuna lezione. Editoriale, Davide Assel, quell'odio razziale che non si può più ignorare, rigurgiti antigiudaici. Sergio Serughetti titola Aspettare sul fiume e non è una strategia sinistra, è la lezione veneziana. Ancora su domani, peggio di Godot, scontro USA-Iran, accordo in ritardo. E poi l'analisi, perché Magnifica Humanitas è testo radicale e visionario, ne scrive Marco da Milano. Il Foglio, il direttore Cerasa, il campo largo in versione still life, stare insieme certo, ma per fare cosa? L'opposizione ha scelto di entrare in modalità natura morta per diventare un'alternativa credibile. Cosa rischia la sinistra a scommettere sulla formula yes weekend o non yes weekend? Un gioco di parole del direttore Cerasa. E poi il fienile di Meloni, altro titolo, Salvini contro l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, Meloni e Tajani lo fermano, Zaia il format TV per Marina. No, Vannacci no, parla Ronzulli, Forza Italia, il generale la smette di dare patenti, i suoi valori sono incompatibili con noi. E andiamo a leggere il Dubbio. Legge elettorale Meloni accelera, opposizioni furiose, fissata alla Camera la data per l'esame, sarà il 26 giugno, ma il campo largo insorge, forzatura inaccettabile. Di spalla il ricordo, addio a Peppino Gargani, leone della Prima Repubblica, e scrive Davide Varì. Gargani aveva scelto il Dubbio per scrivere i suoi articoli, lo faceva con una lucidità rara e con una competenza ancora più rara, tra pochi capaci di leggere la politica con le lenti delle istituzioni, del diritto, della memoria lunga, non con quelle dell'urgenza quotidiana o del conformismo, e questo è il ricordo in prima pagina. La polemica Ucraina nell'Unione, la Lega dice no, Calenda amici di Putin, e poi una legge forense che dà più forza all'avvocato e perciò al cittadino, parla Francesco Greco. Andiamo al Fatto Quotidiano, appuntamento con Marco Travaglio, la sindrome di Dash, si parla di Venezia, del post-voto e di quelle che sono appunto le strategie, e non solo però di casa nostra, perché viene citato anche Sanchez e dunque la Spagna. Guerra fondai, il fondo safe e il no della Lega Zelensky, il governo litiga su armi e droni a debito e sull'Ucraina nell'Unione Europea. Centropagina, zitti zitti ridanno l'immunità ai politici del Maastricht Company, dopo MPS c'è cioè il bis sulle chat con Carroccia, il caso appunto di Del Mastro. Intervista a Bettini, andremo a leggere, manca l'anima del Rosatellum, niente primario. E così il Fatto Quotidiano chiude la carrellata della lettura delle prime pagine del manifesto, appuntamento con la tradizionale fotonotizia di copertina, sotto tiro si vede appunto l'immagine del Libano, di una donna che piange le macerie. L'avanzata di Israele nel sud del Libano si estende fino a Tiro con i suoi 200.000 abitanti, tra ordini di evacuazione e bombe, emergenza sfollati senza precedenti, così Netanyahu prova a sabotare un'eventuale intesa Iran-USA che includa anche il paese dei cedri. E ancora in prima pagina sul manifesto, la destra forza sulla legge elettorale. E andiamo agli approfondimenti, e partiamo invece da quelle che sono una serie di interviste e di dichiarazioni che arrivano dalle varie esponenti dei partiti, ma anche della parte civile, della società, dopo il post-voto. Commenti e propositi non solo per la prossima appunto tornata di ballottaggio, ma anche per il futuro in vista delle elezioni che si terranno nel 27. A parlare tra questi c'è sulla stampa Alessandro Onorato, che ricordiamo è assessore a Roma per gli eventi e che sta a un progetto che vuole appunto presentare e dunque dare una mano anche al centro-sinistra. Intervistato da Alessandro Di Matteo. Alessandro Onorato è soddisfatto, il 12 giugno si terrà a Roma la prima assemblea nazionale di Progetto Civico Italia, una lista civica nazionale, un partito dei sindaci, con l'assessore ai grandi eventi di Roma che ha lanciato lo scorso autunno e che ora è pronto a dare una mano al centro-sinistra alle prossime politiche. Domanda: la sconfitta Laguna deve essere di lezione? Direi di sì, perché oggi i partiti sono molto chiusi, mentre il civismo appare ai cittadini come una risposta più puntuale e rapida ai loro problemi. E prosegue. Il civismo ti permette di essere più svincolato da logiche di appartenenza e più vicino alle esigenze delle persone. Questo elemento è tratto distintivo della nostra novità che portiamo nel centro-sinistra. Il progetto civico, dice ancora Alessandro Onorato, nasce per aiutare il centro-sinistra, siamo un'unione di consiglieri comunali, sindaci, assessori regionali, la nostra vocazione è risolvere questioni, siamo consapevoli che siamo chiamati non a teorizzare quali sono i problemi ma a risolverli. Che me ne faccio del diritto allo sport ora in Costituzione se poi una famiglia non ha i soldi per far fare piscina ai figli? Che me ne faccio della sanità pubblica se poi per una risposta aspetto un anno? Qualcuno metteva in dubbio che questa forza politica potesse nascere, dimostreremo plasticamente che ci siamo riusciti. Uniamo già 685 amministratori in tutte le regioni d'Italia, un dato clamoroso. Chiede Di Matteo. Voi insistete molto sulla sicurezza, il centro-sinistra non fa abbastanza su questo tema? Replica Onorato. Sono convinto che il campo largo sarà in grado di risolvere il problema di insicurezza che hanno gli italiani più avanti. Servono più carceri per garantire la certezza della pena, il recupero dei detenuti, più poliziotti sui territori, ma anche il recupero sociale di tante zone disagiate. Il 12 giugno sarà il battesimo ufficiale della nuova forza. Ci saranno anche Schlein, Conte, Fratoiani, Bonelli, Maraio, Maggi. È importante che abbiano accettato il nostro invito. Il 13-14 giugno saremo in 100 piazze in tutta Italia a raccogliere firme per chiedere il ritorno delle preferenze nella legge elettorale. Vogliamo portare questi contenuti, unire. A proposito di problemi, sono in tanti a lavorare alla quarta gamba. Renzi, Ruffini, Più Europa, Spatafora, i Cattodem, Riunita del Rio e Ciani. Troverete il modo di stare tutti in un'unica lista. Replica e conclude Alessandro Onorato. Vedremo, io credo che gli italiani non amino operazioni calate dall'alto. Noi partiamo dal basso e vogliamo aggregare, riunire e dare una casa a chi non riconosce nel PD o nel Movimento 5 Stelle in AVS, ma sceglie il campo del centro-sinistra. Sarebbe un partito civico del fare all'interno appunto del centro-sinistra, così sulla Stampa, intervistato Alessandro Onorato. Adesso invece andiamo a leggere il Fatto Quotidiano, che ci propone un'altra intervista, è quella a Goffredo Bettini, che è uno dei personaggi più importanti, diciamo, della fondazione dei Dem. E, è intervistato Salvatore Cannavò, che chiede: c'è stata una battuta d'arresto a sinistra? Non c'è stata alcuna vittoria della destra. Lei su questo giornale l'ha riassunto i dati reali, un sostanziale equilibrio con una lieve prevalenza del centro-sinistra. La partita per le politiche è apertissima, ma non sarà una marcia trionfale. Meloni ha fallito, la prova del governo ha subito dei colpi, la sua compagine è divisa ma non domata, il vuoto tuttavia ha confermato alcuni elementi essenziali, l'ondata del no al referendum non si riversa meccanicamente nel voto politico e amministrativo, l'alleanza unitaria è la premessa per vincere, però da sola non basta, il nostro campo nell'insieme non accende ancora un lampo di speranza, di empatia, di passione per un futuro diverso dell'Italia, ancora siamo un po' troppo sull'idea ognuno per sé, Dio per tutti, ci vuole più rigore in ogni momento nel sopire ambizioni e personalismi a mettere al centro l'interesse comune, altro che toto ministri, qui c'è da lottare fino all'ultimo con grande umiltà. Leggiamo un altro passaggio di questa intervista, la domanda. Però la coalizione oggi appare ancora slabbrata, come ha detto lei, ognuno per sé, replica Bettini. La nostra coalizione raduna partiti diversi, metterli insieme non è stato facile. Non finirò mai di dire che Conte ha fatto un miracolo nel portare il Movimento 5 Stelle ad un accordo per il governo del paese. Così come è stata ammirevole la volontà unitaria di Schlein, ma dobbiamo sapere che l'elettorato dei 5 Stelle si allarga o si restringe a seconda della situazione che si trova di fronte e quindi non bisogna maramaldeggiare sul voto di Venezia né sulla figura del candidato del centro-sinistra. Alle amministrative va sempre male, se sente puzza di bruciato cerca alcuni valori o principi ritenuti costitutivi si allontana. Alle politiche nazionali il partito di Conte si esprime al massimo, nei sondaggi è stabilmente sopra il 13%, se, come credo, ci sarà una legge elettorale che vincola gli schieramenti a un programma comune, all'indicazione del Premier, tutto ciò imporrà un salto di qualità nella fiducia e nel rispetto reciproco, nell'iniziativa unitaria, nella definizione dei punti fondamentali di una visione comune. Ma come si può procedere per decidere la guida della coalizione? Chiede il giornalista. Replica Bettini, criticano Conte e Schlein, il problema del centro-sinistra mi pare inverso. Ha persino troppe personalità in grado di guidare la coalizione e candidarsi a premier. Scegliere per tanti motivi non è facile e scontato. Se non cambia la legge elettorale sulla base appunto di un manifesto comune, ogni partito può andare col suo leader sotto le proprie bandiere. Per formare il governo dopo il voto, se al contrario saremo obbligati dalle regole elettorali a scegliere prima, lo faremo nel solo modo possibile. Allo stato attuale le primarie in questo caso saranno decisive, la lealtà e il clima fraterno. Così Bettini. L'intervista è più lunga, chi vuole approfondire è sul Fatto. Diamo spazio anche ai 5 Stelle con Riccardo Ricciardi, capogruppo del Movimento alla Camera, intervistato sul Manifesto, che dice alla domanda di Santoro: sono davvero mancati i vostri voti al centro-sinistra in questa tornata elettorale? Mi pare sia una lettura strumentale, non si può fare un discorso generale su questo voto amministrativo, i territori vanno analizzati in maniera specifica, sono 18 anni che faccio campagne per il Movimento 5 Stelle e dopo ogni voto locale viene celebrata la nostra crisi, poi di solito alle politiche il nostro risultato stupisce, ma stupisce solo quelli che non ci conoscono. E più avanti, altra domanda: non è che un pezzo del vostro alleato soffre le alleanze? Se così fosse potrebbe risentirne il voto di opinione? Replica Ricciardi: anche su questo abbiamo dati sufficienti che dimostrano che ci sono comuni in cui abbiamo scelto di andare da soli e comunque non andiamo bene. Non c'è una regola assoluta, dipende dal territorio. Penso che dove c'è un progetto e anche un candidato sindaco, espressione della società civile, dove ci sono volti nuovi, allora cogli il risultato. Serve una spinta in più per arrivare al 2027 più attrezzati contro la destra? Dobbiamo sicuramente dire cosa vogliamo per il paese, noi lo stiamo facendo con Nova. Qual è il paese che non vogliamo? L'abbiamo detto in questi anni. Ora dobbiamo dire cosa vogliamo, un paese in cui le differenze di classe non siano così rilevanti, dove esista un ruolo del pubblico e del Stato che non lascia la logica del profitto al governo della società. Dobbiamo fare stare meglio chi non arriva alla fine del mese, dobbiamo costruire un sogno da contrapporre alla paura diffusa dall'altra parte. In conclusione, vede il rischio che Alessandro Di Battista si faccia un suo partito e diventi quello che per la Lega è Roberto Vannacci? Risponde Ricciardi: il rispetto che ho per Di Battista mi impedisce di fare qualsiasi parallelismo, anche o solo un'associazione tra lui e Vannacci, un'ipotesi che respingo. Così su Il Manifesto. Altra intervista, questa volta al Messaggero, a parlare è Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera, che risponde a questa domanda di Andrea Bulleri. Era sbagliata la candidatura di Martello o sono mancati i voti del Movimento 5 Stelle? Si riferisce naturalmente al voto di Venezia. Non mi è mai piaciuto il tiro al piccione sul candidato del giorno dopo la sconfitta. È terreno che temono che nemmeno tutti i voti e temo che nemmeno tutti i voti del Movimento 5 Stelle sarebbero bastati per vincere. Va dato atto a Venturini di aver saputo parlare alla città meglio di noi, è stata la sua affermazione personale, considerato che i partiti del centrodestra che lo hanno sostenuto hanno avuto risultati molto modesti: 13% Fratelli d'Italia, 4% Lega. Meloni si è intestata la vittoria per provare a tirare a campare un altro po', ma certo non è merito suo. Venturini ha vinto nonostante il governo, non grazie a loro. Che deve fare ora il centrodestra, il centrosinistra? C'è chi suggerisce di mettersi subito a un tavolo per definire 4-5 punti forti di programma in comune, replica Boschi. Intanto non lasciamoci trascinare nella narrazione di un'analisi di una sconfitta che non c'è stata. Come era in errore chi pensava che il voto al referendum rappresentasse la vittoria in tasca per le politiche, oggi sbaglia chi pensa che basti vincere a Venezia per vincere le politiche. Ripartiamo dalle proposte come la Star Tax per ottenere giovani che lasciano trattenere i giovani che lasciano il paese, dalle misure per alleviare il peso dell'energia su imprese e famiglie, da una visione di sviluppo industriale dopo anni di vuoto con Urso. E il centro riformista come esce da queste comunali? Chiede ancora Bulleri, risponde Boschi. Più di forti di prima, noi usciamo con tanti amministratori in più eletti, con un migliore radicamento in alcune regioni, casa riformista è in buona salute e continua a crescere, alcune nostre iscritte sono state elette sindache, mi pare un bellissimo modo per festeggiare gli 80 anni del voto alle donne. Italia Viva è sempre dell'idea che sul fronte progressista servono le primarie. Sì, conclude Boschi, le primarie sono uno strumento bellissimo per coinvolgere tante persone, anche oltre i singoli iscritti dei partiti, se si giocano sullo spazio delle idee e se vale il principio di lealtà verso chi vince il giorno dopo. I primi a doverne essere convinti sono Schlein e Conte, così sul Messaggero. L'esponente di Italia Viva. Parla Calenda adesso in un'altra intervista sul Corriere della Sera, anche qui leggeremo qualche passaggio. Perché viene chiesto da Monica Guerzoni, perché a Venezia non ha sostenuto Martella? Replica Calenda: ai segretari veneziani che sono under 30 ho detto il simbolo non lo mettiamo e non facciamo campagna, decidete voi chi è più serio. Hanno deciso Venturini. Venezia ha suonato la sveglia al campo largo, ha sbagliato Schlein ad annunciare la riscossa della laguna, chiede la giornalista. Sì, è una stupidaggine. Venturini viene dall'UDC, è moderatissimo, molto competente e considerato staccato dagli affari di Brugnaro, mentre Martella è una brava persona e visto come estraneo a Venezia, candidarlo non è stato un errore. In Veneto c'è una nuova generazione, hanno meno di 40 anni e stanno col centrodestra, ma sono democristiani come Venturini e come il governatore Stefani. Andiamo più avanti. Lei è andato in ordine sparso a Mantova e Andria e ha vinto con il centro-sinistra, Reggio Calabria con il centro-destra. Nel 2027 dove dovrà scegliere, non crede? Risponde Calenda. Noi di Azione andremo al centro, punto, e prenderemo un sacco di voti di gente che non voterà un centro-destra da Tajani e Vannacci né un centro-sinistra da Renzi al potere al popolo. Saranno due accozzaglie, non due coalizioni. E più avanti altra domanda: ad Arezzo farà vincere la destra di Comanducci? Parlerò con i candidati e con i nostri. Alle politiche che farà e quanto va l'azione? Resteremo al centro, dobbiamo spezzare questa ordalia che è diventata la politica, c'è l'8% almeno che non vuole votare le forze estreme, un pezzo rilevante dei 5 Stelle non voterà per Conte, si andrà con il PD come abbiamo visto a Venezia. Pensa che PD e 5 Stelle siano destinati a perdere? Sì, dice Calenda. Se il PD si allea con il Movimento, tanti 5 Stelle votano altri partiti o non vanno a votare. Schlein ci deve fare i conti, così come Meloni deve fare i conti col fatto che la Lega Salviniana in Veneto non c'è più, se la sta prendendo tutta. Vannacci, gli elettori di Forza Italia non la seguiranno quando lo imbarcherà e noi speriamo di levare molti voti al centrodestra con lui dentro. Vannacci quanto vale? Tantissimo, è il nuovo populista di turno, l'unico che può promettere legge e ordine all'abolizione della Fornero. I cittadini sanno che non lo farà, ma sono felici che lo dica. L'estremo va, quando va al governo non va più bene. E ancora, si imbarcherà o no sulla caravella progressista? No, faremo ciò che abbiamo promesso agli elettori, cioè un terzo polo moderato ed europeista. Poi appoggerà chi vince? No, siamo stati all'opposizione di Conte, ma gli abbiamo votato i provvedimenti sul Covid e siamo all'opposizione di Meloni, alla quale mai ho chiesto un solo consigliere o di una partecipata. Ultima domanda: si dice che Marina Berlusconi lavori per il pareggio e lei lavora per costruire un centro moderato fortemente europeista che sconfigga il populismo. In caso di pareggio si scomporranno i poli, così che nessuno sia obbligato a governare con Vannacci o potere al popolo, altrimenti tra Meloni e Conte il paese continuerà a declinare, conclude Calenda intervistato sul Corriere della Sera da Monica Guerzoni. L'avevamo anticipato all'inizio della lettura delle prime pagine. Parla anche il sindaco di Milano, Sala, perché naturalmente si riferisce al fatto di cronaca nuovo avvenuto con la morte di un ragazzo aggredito alla stazione, un 22enne che ha lasciato, appunto, ha perso la vita, ma si parla anche di quelli che sono gli aspetti, appunto, politici, e chiede il centrodestra, chiede il giornalista, anzi la giornalista Miriam Romano: ma il centrosinistra ha sopravvalutato l'effetto del referendum? Risponde Sala: dopo il referendum ho visto svilupparsi un ottimismo anche esagerato, io penso che vinceremo le politiche ma la strada è lunga e impervia, i miei messaggi sono prudenza e attenzione a ciò che realmente la gente ha in testa, in questo la destra si muove con più cinismo. E ancora, il centrosinistra non sa parlare al mondo moderato e riformista, chiede la giornalista, replica Sala: bisogna parlare all'Italia anche dal punto di vista geografico, al sud passano certi messaggi, al nord altri, è evidente che il centrosinistra faccia più fatica al nord, non abbiamo una regione sopra il Po governata da noi ed è evidente che si faccia fatica a parlare al mondo imprenditoriale, ma parlare al mondo imprenditoriale non vuol dire parlare al grande banchiere o Elkan, vuol dire parlare ai piccoli e medi imprenditori e ai loro dipendenti. Il problema è convincere il nord a dare fiducia a una proposta di centrosinistra sinistra che spieghi cosa vuol fare sull'economia. Se posso dare un suggerimento al PD, affronti la questione nord adesso. Questione leadership: Schlein è il profilo giusto, sarebbe la candidata naturale, ma non mi pare che il Movimento 5 Stelle lo riconosca. Le primarie possono essere estrema razio se non si arriva a un accordo, però hanno insito un pericolo. Se fossero tra due candidati si trasformerebbero in un referendum. Immagino che le vincesse Conte, a pochi mesi dal voto il PD entrerebbe in crisi. Al contrario, se le vincesse Schlein, quante macerie lascerebbero? Mi sto convincendo che le primarie non siano la cosa più utile. Si è parlato anche di Silvia Salis come leader centrosinistra, la replica Sala: non mi risulta che abbia dato disponibilità, anche se elettoralmente è molto forte. Da quello che dice non mi pare abbia intenzione né di partecipare a eventuali primarie né di mettersi a capo di una cosiddetta quarta gamba. Certamente io ne parlo bene, ma capisco anche che sia giovane, anche di esperienza politica. E poi il centrodestra come Vannacci potrebbe far virare Forza Italia verso il centrosinistra? Credo che non sia un percorso facile, mi metto nei panni dei figli di Berlusconi, il padre non ha solo messo Forza Italia nel centrodestra ma ha creato le ragioni perché il centrodestra stesse assieme. E sono percorsi che non vanno costruiti all'ultimo, dipenderà anche dalla legge elettorale, il centrodestra batterà sul tema la governabilità, ma questo è il governo che potrebbe diventare il più duraturo della storia della Repubblica e vogliono una riforma che garantisca stabilità, conclude il sindaco di Milano Sala. E dunque noi andiamo invece a leggere un'altra intervista, la facciamo con Stefani, parliamo appunto della Lega, intervistato da Marco Cremonesi sul Corriere della Sera. E i sondaggi danno la Lega intorno al 6%, Vannacci erode voti e lo stabili con fa fatica. Da vice segretario della Lega, cosa ha soddisfatto delle comunali e che cosa l'ha delusa? E risponde Stefani: il bello è stata la partecipazione giovanile, sia attiva che passiva, un segnale incoraggiante. È davvero il caso di dire largo ai giovani. In Veneto è questo l'esempio nazionale. Penso a Venturini, eletto pochi giorni dopo la nomina di Sgarbi a Ca' Foscari, il più giovane direttore d'Italia. Non mi sono piaciuti gli attacchi pretestuosi del centrodestra, credo che ci si debba confrontare sul merito. Nei grandi comuni la Lega si è piazzata malino, è un tema storico, la Lega è sempre stata preponderante nei piccoli e medi comuni, mentre nelle grandi città la componente civica con le campagne centrate sul candidato assume un peso significativo. È successo a Venezia, ma è così da sempre, ma nei comuni sopra i 15.000 abitanti abbiamo avuto anche ottimi risultati, a Voghera siamo al 22%, in piccoli e medi centri anche fuori dal nord siamo riusciti a superare i risultati degli anni precedenti. Si chiede poi di Luca Zaia, che per la Lega simbolo di credibilità e buon governo, come pensate di mettere a reddito la sua figura. Ne replica Stefani: Zaia è una figura di comprovata esperienza in grado di ricoprire qualsiasi ruolo voglia, sarebbe rispettoso che ne parlassi io, è una scelta che spetta solo a lui. E una domanda poi sulla legge elettorale: la Lega insieme a Forza Italia viene data per contraria alle preferenze, non rischia di apparire come un partito di palazzo? Non credo che la Lega abbia paura delle preferenze, siamo un partito territoriale fatto di figure che crescono nelle amministrazioni locali, ma gli interessi dei cittadini sono distanti da queste logiche partitiche. La mediazione proposta da Fratelli Italia, blocco di capilista più preferenze, è un compromesso accettabile? Replica Stefani: è una mediazione, conto che si arrivi al dunque il più presto possibile, ma ripeto, le preoccupazioni dei cittadini sono altrove. Vannacci è un problema per tutto il centrodestra, sarà tra i vostri alleati, sono scelte che spettano alla coalizione, conclude Stefano, intervistato sul Corriere della Sera da Marco Cremonesi. E abbiamo adesso ancora un'altra intervista, ed è quella rilasciata dal governatore forzista della Calabria, Occhiuto. Anche qui si parla di a tutto campo della quelle che sono le prospettive politiche e del risultato delle amministrative. E dice: governatore, che dato emerge delle ultime elezioni nei comuni? Che non era un test per il governo Meloni, se lo fosse stato direi test superato. La verità è che il voto ai partiti nelle città non è sovrapponibile al referendum. Nel centrodestra, lo ammetto, qualcuno si era depresso, le amministrative sono state un balsamo, hanno riportato ottimismo in vista delle politiche. E poi, Forza Italia cosa deve cambiare per essere attrattiva per questo pezzo di elettorato? Forza Italia, quando è nata grazie alle intuizioni di Berlusconi, ha preso i voti di tanti socialisti riformisti, oggi dovrebbe attualizzare quella missione, essere il partito del centrodestra che porta avanti ideali più garantisti e liberali. La competizione con il centro-sinistra si gioca lì, anche perché loro hanno abbandonato questi elettori. Ecco, a proposito di riforme sotto dittatura, le piace questa legge elettorale? Se i cittadini sapranno la notte del voto chi governa per 5 anni è positiva, ma sono preoccupato se il dibattito politico si concentra più sulla legge elettorale che sull'economia. E le preferenze care a Fratelli d'Italia non dovevano essere un totem, mi dice Occhiuto, non le enfatizzo come strumento per migliorare la classe politica in tanti consigli comunali e regionali, ho visto campioni di preferenze che non sono campioni di innovazione. Un bravo economista, un costituzionalista difficilmente potrebbe entrare in Parlamento così. Se resta il Rosatellum, Leone teme il pareggio, qualcuno in Forza Italia lo apprezza? Non lo vedo possibile. Il posto di Forza Italia è quello che ha scelto il fondatore del centrodestra Berlusconi, appunto nel centrodestra, chiaramente il centrodestra tradizionale. Allude a Vannacci, c'è posto per lui in coalizione? Deciderà Meloni se Salvini e con Salvini e Tajani. La mia opinione è che con Vannacci ci sarebbe una mutazione genetica, le sue idee non hanno trovato cittadinanza nemmeno nella Lega, che non è il partito più moderato tra noi. Certo ha uno spazio, quello dei populisti, ma sarebbe molto più grande se fosse nella coalizione. Non sarebbe una campagna elettorale semplice, ogni giorno il tema sarebbe cosa ha detto Vannacci a noi rincorrere. Dovremmo invece approfittare del fatto che a guidare il centro-sinistra c'è una leader giovane che ha mostrato di poter unire il PD ma non è vista come moderata. Marina Berlusconi che ruolo può avere? Replica Occhiuto, fa notizia sempre anche quando non parla, significa che il brand Berlusconi è ancora importante, soprattutto quando è uno stimolo ad aprire il partito su posizioni più moderne, ma sono sicuro che non scenderà in campo, un peccato. E questo è Occhiuto, il governatore forzista della Calabria, che ha risposto a Lorenzo De Cicco sulla Repubblica. E noi lasciamo la prima parte della nostra rassegna stampa per riprenderla dopo il notiziario parlamentare condotto oggi da Stefania Benigni. E dunque qualche brano musicale prima delle 9, proprio per accompagnarci a questo notiziario.

0: Ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buongiorno, bentrovati all'ascolto da Stefania Benigni in studio, da Giovanni De Palma in regia. Ieri alla Camera il question time con i ministri Piantedosi, Nordio e Mazzi. Il servizio di Chiara Paolini.
3: 60 nuove telecamere per sorvegliare Palermo. La decisione martedì in prefettura, annunciata dal titolare del Viminale in risposta all'interrogazione di Italia Viva. A un'altra sui rimpatri dei migranti, formulata dalla Lega, Piantedosi risponde che sono aumentati del 40%. Più squisitamente politico il caso, presentato da VS, dell'ex ministro della giustizia polacco, accusato di aver sottratto 35 milioni per l'acquisto del programma israeliano Pegasus, utile per la sorveglianza di massa. Nella sua fuga verso gli USA è transitato anche dall'Italia, malgrado due mandati di arresto polacco e internazionale. Il ministro dell'Interno
4: Tadeusz risulta essere stato controllato in uscita dal territorio nazionale. Tutti gli adempimenti relativi alla posizione del cittadino polacco in questione, conseguenti alla consultazione delle banche dati, sono state puntualmente ed esaustivamente effettuati.
3: Ancora una volta il guardasigilli viene interpellato da Azione sulla condizione delle carceri, una situazione sedimentata da decenni, risponde Nordio.
5: Il piano carceri sta concludendo con numeri estremamente significativi. Nel primo trimestre 2026 risultano già consegnati 793 posti. La definitiva attuazione porterà entro un brevissimo tempo a una capienza aumentata di ben 10.000 posti.
3: In aula anche il neo ministro del turismo per rispondere al PD sugli indennizi ai balneari e sull'imposta di soggiorno. Mazzi.
6: Le materie oggetto dell'interrogazione sono di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per quanto riguarda sia la predisposizione dello schema di bando tipo nazionale, sia l'individuazione dei criteri per la determinazione dell'indennizzo sull'imposta di soggiorno e costante il confronto con le amministrazioni interessate, l'obiettivo di garantire la migliore accoglienza al turista e il miglior ricordo possibile dell'Italia.
2: Con 234 voti favorevoli e nessun contrario, la Camera ha approvato il testo unificato delle proposte di legge sulle terapie digitali. Massimo Giacomini ha seguito il dibattito in aula che ha preceduto la votazione.
7: Un lavoro di squadra che ha portato maggioranza e opposizione a limare un testo considerato da tutti un buon punto di partenza per colmare un ritardo normativo su una materia che va a toccare la salute dei cittadini, partendo dalla considerazione che la sanità ha bisogno di innovazione, ma garantendo l'accuratezza scientifica. Andrea Quartini, Movimento 5 Stelle.
8: Non possiamo e non dobbiamo permettere che siano i privati, Big Tech, i grandi padroni del web a prendere il sopravvento, magari in modo cialtronesco, senza procedure di validazione o di piattaforme opache e spesso deresponsabilizzate.
7: Altro rilievo è che non sia la scusa per depotenziare i metodi tradizionali di cura e che non sia strumento di ulteriore divario. Gian Antonio Girelli, Partito Democratico.
9: Ma deve diventare strumento di ricucitura, di costruzione di un sistema davvero omogeneo che garantisca a tutti e tutte pari opportunità di accesso e qualità. E qualità della cura.
7: La sanità ha bisogno di innovazione, ma non va dimenticato il principio base della cura. Antonio Maria Gabellone, Fratelli d'Italia.
10: Il governo della terapia deve rimanere saldamente nelle mani del medico, cui spetta la responsabilità clinica e la valutazione complessiva della persona nella sua interezza.
7: Insomma, quella che si introduce disciplina non è una semplice applicazione o uno strumento accessorio, sostiene Annarita Patriarca, Forza Italia.
11: Ma di soluzioni terapeutiche che possono affiancare le cure tradizionali, migliorare l'aderenza ai trattamenti, favorire il monitoraggio continuo del paziente e contribuire ad una presa in carico più efficace e tempestiva.
2: A Montecitorio anche la commemorazione della figura di Giacomo Matteotti con il disvelamento di una targa su quello che fu il suo scranno. Emanuela Valenti.
12: Sono trascorsi 102 anni dall'omicidio dell'onorevole Giacomo Matteotti. La Camera dei Deputati rende un omaggio in ricordo del suo celebre discorso pronunciato in quest'aula.

0: nel quale contestava i risultati delle elezioni e denunciava le violenze, le illegalità e gli abusi commessi dai fascisti per riuscire a vincere le elezioni. Dopo un minuto di silenzio, l'intervento di Dori, Alleanza Verdi Sinistra, ringrazia il presidente Fontana poiché ha accolto la proposta del gruppo di porre la targa proprio sul seggio dove sedeva il segretario del Partito Socialista Unitario.
1: Dallo scranno 14 Matteotti denunciò il clima nel quale si svolsero quelle elezioni. Affermò: coloro che ebbero la ventura di votare ebbero in moltissimi comuni la visita di coloro che erano incaricati di controllare il voto.
0: Maullo, Fratelli d'Italia, sottolinea che il delitto Matteotti scosse la coscienza italiana ed europea.
2: La figura di Matteotti appartiene all'intera Repubblica, alla memoria della nazione. Il suo esempio parla ancora oggi a chiunque creda nel valore del Parlamento, nella centralità della libertà, nel rispetto di tutti, contro la violenza e contro l'arbitrio.
0: Così la targa sullo scranno di Matteotti. Da questo banco il deputato socialista pronunciò il suo discorso nel 1924 in difesa del libero Parlamento e contro le intimidazioni e le violenze fasciste che gli sarebbe costata la vita.
3: La Camera è nuovamente convocata stamattina alle 9.30 per la discussione della PDL sulla pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. Intanto prosegue il confronto tra i partiti sulla legge elettorale. Premio di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per la coalizione vincente e che superi almeno il 42% dei consensi, con l'obbligo per le coalizioni di indicare il candidato premier. La legge dovrebbe arrivare in aula il 26 giugno. Il servizio di Lucio Bondì.
4: Abbiamo accolto molti rilievi, il testo non è inemendabile. Fratelli d'Italia mostra una mano tesa all'opposizione. Un solo punto, spiega il ministro Tommaso Foti, è irrinunciabile. Chi vince deve poter governare, altrimenti, spiega, si rischia il pateracchio.
5: Cioè andare a prendere da una parte o dall'altra qualcuno per far tornare i numeri. Penso che sia la peggiore offesa che si possa fare agli elettori.
4: Rimane il nodo preferenze chieste da Forza Italia e noi moderati. Le vorrebbero pure le opposizioni, che però respingono in toto il testo, accusando la maggioranza di voler solo mantenere il potere. Chiara Braga, PD.
6: Sono ossessionati dal cambiare le regole del gioco perché hanno paura di perdere le prossime elezioni. Sanno di non aver fatto nulla per risolvere i problemi degli italiani.
4: Il campo largo, da VS a Italia Viva, passando per i 5 Stelle, grida al colpo di mano, chiedendo più tempo per esaminare quello che, dice, è un testo completamente nuovo. Fa discutere anche il no della Lega all'ingresso dell'Ucraina in Europa. L'azzurro Antonio Tajani si dice favorevole, anche se, spiega il ministro degli esteri, la priorità sono i Balcani, e Carlo Calenda, Azione, definisce i leghisti quinte colonne di Putin.
3: Il notiziario termina qui, vi lascio la seconda parte dell'edicola condotta da Roberta Gentilini. Buon proseguimento di ascolto.
7: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento. Seconda parte.
8: E dunque proseguiamo la nostra rassegna stampa, riprendendo il filo dalla legge elettorale che abbiamo sentito citare anche nelle interviste precedenti di esponenti dei vari partiti che sono stati ascoltati sulle varie testate. Dunque lo facciamo con il Sole 24 Ore, Emilia Patta. Detto fatto, il Melunellum 2.0 è stato depositato ieri sera come nuovo testo base al termine della discussione generale nella Commissione Affari Costituzionali della Camera, presieduta dall'azzurro Pagano. E poco prima la Capigruppo ha calendarizzato per il 26 giugno la riforma elettorale che supera i collegi uninominali del Rosatellum e con essi il rischio pareggio alle politiche del prossimo anno. Una forzatura inaccettabile per partiti di opposizione che rimandano al mittente la vulgata della maggioranza sulle modifiche fatte per andare in contro i loro rilievi. Ridicolo sostenere che il nuovo testo della maggioranza tenga conto delle osservazioni delle opposizioni. Non è così. Le opposizioni non sono mai state coinvolte in alcun confronto reale. detta in una nota ai capigruppo in commissione di PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Più Europa, i quali chiedono anche nuove audizioni sulle nuove parti, dovranno esprimersi nuovamente gli esperti e un esame parlamentare senza strozzature procedurali. Le modifiche introdotte sono quelle già anticipate nei dettagli giorni scorsi. Punto primo, soglia per far scattare il premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori.

senatori, alzata al 40, dal 40 al 42%. Via i ballottaggi se nessuno raggiunge la soglia, norma di coordinamento tra le due Camere. I premi scattano solo se in entrambi i rami del Parlamento è superato il 42% e se il vincitore è lo stesso. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero e quelli assegnati ai sensi dell'articolo 2 Trentino Alto Adige e Val d'Aosta. Si legge l'articolo 1 del nuovo testo: i seggi sono ripartiti tra le liste e coalizioni di liste con metodo proporzionale, con eventuale attribuzione di un premio di governabilità pari a 70 seggi complessivi alla Camera, 35 in Senato, da assegnare a liste presentate a livello circoscrizionale in favore della coalizione o della lista singola che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere e che abbia conseguito almeno il 42% di voti validi in ciascuna di esse. Punto secondo. Il tetto massimo da raggiungere con il premio di maggioranza è abbassato da 230 a 220 alla Camera, esattamente la soglia costituzionale del 55%, in modo da non sforare il tetto di garanzia per l'elezione dei giudici della Consulta e del CSM, da non regolare alla maggioranza la completa autonomia per l'elezione del Presidente della Repubblica, mentre in Senato il tetto resta un poco più alto, 113, poco sotto il 57%, per tenere conto della presenza dei senatori a vita. Tuttavia, come rileva il costituzionale lista ed ex parlamentare Ceccanti, PD Ceccanti, la direzione è giusta ma non è un tetto effettivo, perché non sono compresi, oltre agli eletti all'estero, cosa giusta, neanche gli eletti in Trentino Alto Adige e Val d'Aosta, con i quali si va comunque sopra il 55%, ammesso dalla Corte Costituzionale. Non solo, l'esclusione dei trentini e dei valdostani fa sì che quegli elettori non pesano sul risultato complessivo del premio, negando il principio del voto uguale. Un possibile punto che potrebbe essere attenzionato alla Consulta, dunque, in caso di ricorso preventivo. Restano invece criticatissimi i listini bloccati, se non me la Camera con qualche eccezione, più spesso 4 o 5 in Senato, che vanno ad aggiungersi a nomi degli eletti con il listino legato al premio da 1 a 5. Troppi nomi bloccati sulla scheda, insomma, per le opposizioni, ma un po' troppi anche per una parte dei costituzionalisti, che avvertono del rischio di una pronuncia della Consulta sul punto. I giudici costituzionali potrebbero ad esempio introdurre l'opzione di una preferenza. La soglia di sbarramento, nonostante le tentazioni anti-Vannacci delle ultime settimane, resta quella del 3%, concordata per tempo dalla Premier Meloni con Carlo Calenda, per permettere la corsa terzopolista, ossia a distanza di sicurezza dal campo largo della sua azione, mentre per i partiti in coalizione c'è il meccanismo del recupero del primo sottosoglia voluto dal leader di Noi Moderati, Lupi, e che fa comodo anche Taglia Viva, casa riformista di Renzi. Tra le novità rispetto al Rosatellum, infine, c'è la conferma della previsione di dichiarare il nome e cognome della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri al momento del deposito dei contrassegni sul programma di coalizione per il campo largo, e dunque per Schlein e Conte. Non ci saranno più scuse per evitare la sfida sulla premiership con o senza primarie. Il nodo va sciolto, così Emilia Patta sul Sole 24 Ore. E andiamo a leggere invece cosa dice due intervistati a fronte sul Corriere della Sera. Il primo è il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, il secondo è il coportavoce di Alleanza Verdi Sinistra. Parla dunque Donzelli, intervistato da Fabrizio Caccia, che chiede: il testo approderà alla Camera il 26 giugno e l'opposizione attacca, parla di forzatura di riforma trattata come decreto, andate di fretta. Replica Bignami: ma insomma, ne avevamo parlato abbondantemente noi e loro, ci avevano detto presentate il testo, poi ne discutiamo. Ora invece non va più bene, non capisco questo gioco dell'oca, lo dicano se non vogliono andare avanti. Tra l'altro sono stati accolti i loro rilievi, si riferisce alle opposizioni. Comunque non è che la riforma della legge elettorale per noi sia l'alfa o l'omega. Il calendario di giugno è fissatissimo in aula, tra premio casa, il lavoro e rimpatri. Certo, lasciano perdere pensare quelle parole di Conte al Corriere della Sera neanche un mese fa. Conte disse: nessuna ambiguità, una riforma da bocciare. Mi sembrò un chiaro messaggio in bottiglia rivolto all'esterno, della serie nessuno faccia il furbo in questa eterna corsa tra loro chi è più bravo a fare l'opposizione di governo. Stabilicum o Bignamicum? Stabilicum, si è detto, il concetto è semplice: questa riforma vuol consentire a chi prende un voto in più poter governare stabilmente per 5 anni. Cito sempre un studio dell'economista Marco Fortis: in 10 anni di instabilità politica abbiamo pagato 265 miliardi di euro di interessi sui titoli di Stato, un costo altissimo che si sarebbe potuto evitare, conclude Bignami. E invece, a fronte l'intervista di Alessandra Racchi al coportavoce appunto di Alleanza Verdi Sinistra, Bonelli, che dice:
alla domanda: leader, cosa pensa di questa legge elettorale? L'hanno appena chiamata Bignami bis, l'hanno chiamata così perché ancora una volta la maggioranza ha voluto imporci un blitz, ce l'hanno imposta e se la voteranno da soli. Non vi convince? Non è questo, è assurdo che questo succeda con la legge elettorale, che è lo strumento principale della democrazia, chiede la giornalista. Con questo nuovo testo hanno alzato la soglia dal 40 al 42%, hanno eliminato il ballottaggio, che ne pensa? È stato abbassato anche il tetto massimo di seggi ottenibili, ma il problema principale qui è il metodo, e trovo sconcertante che, con tutti i problemi che ci sono nel paese, la maggioranza sta dedicando tutto questo tempo alla legge elettorale. È evidente il disegno di Meloni, la premessa usando tutti gli strumenti che ha per cercare di restare in sella, hanno perso ogni contatto con la realtà. E ancora, non c'era bisogno di cambiare la legge elettorale, come non ce ne sarebbe stato in tutti questi ultimi 20 anni. Siamo l'unico paese della democrazia europea che in 20 anni ha cambiato la legge elettorale 4 volte. Si ricorda che sia a partire dal Mattarellum, replica Bonelli, sia poi arrivata al Porcellum della Lega, poi Renzi che ci ha provato con l'Italia, come la Corte Costituzionale l'ha bocciato. Matteo Renzi ha però poi portato a casa il Rosatellum. Sì, non è soltanto la destra che cambia la legge elettorale, pure una certa sinistra, anche se noi della sinistra di Renzi non ci siamo mai riconosciuti. Così Bonelli sulla legge elettorale. E su questo leggiamo invece un intervento proprio di Stefano Ceccanti, che abbiamo sentito citare nell'intervista nel servizio precedente di Sul Sole 24 Ore di Emilia Patta. E un'analisi molto puntuale, dove si valutano gli aspetti positivi e quelli negativi, e noi vediamo invece quali sono le conferme negative che ci racconta Stefano Ceccanti. Rimane il doppio listino bloccato, uno di partito per la competizione proporzionale e uno di coalizione per il premio, e rimane l'esclusione del Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta dal comparto generale, problema che riguarda il principio dell'eguaglianza di voto. Quegli elettori infatti non pesano sul risultato complessivo del premio in astratto, soprattutto in Trentino Alto Adige la differenza dei voti potrebbe persino ribaltare il vincitore, non è un dettaglio tecnico, è un problema costituzionale serio. E questa analisi, della quale abbiamo letto soltanto una piccola parte che riguarda le criticità evidenziate da Stefano Ceccanti, la potete trovare sul Foglio, il titolo è Capire questa legge elettorale. Andiamo invece a sentire, apriamo la pagina diciamo più strettamente proprio parlamentare, con quello che è successo, succede e succederà nelle prossime ore. La Repubblica ci ricorda che ieri è stato ricordato Giacomo Matteotti, ricordiamo appunto deputato socialista ucciso dai sicari fascisti nel giugno del 24, e ieri c'è stata una commemorazione. Tra i vari giornali che riportano questo evento c'è anche La Repubblica con Concetto Vecchio. La mano guantata del commesso sposta il drappo rosso che copre la targa sullo scranno 14 della Camera dei Deputati. Silenzio religioso. Da questo banco il deputato socialista Giacomo Matteotti pronunciò lo storico discorso del 30 maggio del 1924 in difesa del libero Parlamento e contro le intimidazioni e le violenze fasciste che gli sarebbe costato la vita, recita l'iscrizione. Applauso. Viva mozione a sinistra, ma dall'altra parte dell'emiciclo, dal lato della destra, i banchi sono desolatamente vuoti. Quelli di Fratelli d'Italia sono meno di 10 su 115, come testimonia implacabilmente la foto postata sui social dal parlamentare Arturo Scotto. Così quel vuoto farà velocemente il giro del web a testimoniare la testimonianza dell'esibita indifferenza della destra italiana per un martire della democrazia. Hanno paura ad omaggiare un antifascista, è stato il commento della capogruppo di AVS Luana Zanella. I discorsi di ieri, a cominciare da quello del presidente della Camera Fontana, leghista, ne hanno tratteggiato un rispetto. Con rispetto alla figura di grande italiano, un uomo che per primo e con più lucidità di altri riconobbe il pericolo che l'Italia correva con Mussolini al potere. Matteotti aveva denunciato i brogli che avvelenarono le elezioni del 24 e consacrarono il mussolinismo. Ce li aveva davanti i deputati fascisti nei banchi ora occupati da Fratelli d'Italia, mentre snocciolava i pestaggi degli squadristi e loro irridevano e gli dicevano: taci, tu non sei un italiano. Matteotti individuò nello squadrismo il braccio armato di un regime spregiudicato che impediva la libera espressione della sovranità popolare, accusò apertamente il governo mussoliniano di fondare il proprio consenso sull'uso sistematico della violenza, ricordato Fontana.
E più avanti, Federico Fornaro, che a Matteotti ha dedicato una biografia, fa notare che è stato un riconoscimento tutt'altro che scontato da parte della Camera, solo che la buona notizia, un Parlamento che sa fare memoria, è subito offuscata dal vuoto degli assenti. E c'è poi la contraddizione dei senatori come il meloniano Luca De Carlo, che va spesso a Fratta Polesine nella casa museo di Matteotti e l'altro giorno ha donato i quaderni dell'uomo politico socialista alla biblioteca del suo comune, Calalzo di Cadore. Per Fratelli d'Italia ha parlato Stefano Giovanni Malù e Matteotti ci ricorda che la democrazia non è mai una conquista definitiva viva. Celebrare Matteotti non è solo celebrare un pezzo d'Italia che nemmeno i nemici di ieri e gli avversari dei suoi eredi di oggi possono più ignorare, ha sottolineato Roberto Morassut del PD. E concludiamo. Carmela Auriemma del 5 Stelle ha detto uno dei sospesi Andrea Caso del PD non è potuto entrare in aula perché qua squalificato dopo le proteste che portarono ad annullare la conferenza stampa sulle immigrazioni con Casa Pound, squalificato per antifascismo nel giorno in cui la Camera dei Deputati dedica una targa a Matteotti, ha fatto sottolineare appunto la deputata. E andiamo invece a leggere un'altra approfondimento su i lavori parlamentari e lo facciamo con il Corriere della Sera che ci ricorda i lavori di vigilanza RAI che torna a riunirsi dopo 19 mesi sullo stallo dei dossier. È ripresa ieri l'attività della Commissione Vigilanza RAI dopo 19 mesi di stop. L'ufficio di presidenza della Bicamerale, guidata da Floridia 5 Stelle, ha votato all'unanimità l'avvio della discussione su una risoluzione, primo firmatario Graziano PD, che chiede alla RAI di rivedere il piano immobiliare e la decisione di cedere il Teatro delle Vittorie. Il dibattito è dunque stato avviato in una riunione plenaria e lo sblocco dell'attività era stato deciso dopo la protesta di Giachetti, Italia Viva, che aveva avviato uno sciopero della fame. Il dibattito è stato molto teso, con la maggioranza che con Filini, Fratelli d'Italia, frenava sulla mozione, ricordando alla minoranza che due consiglieri di loro espressione in CDA quel piano l'hanno approvato e l'opposizione che la incalzava. Alla fine la prima ha lasciato alla seconda il compito di promuovere una mozione che probabilmente non voterà. Lo si vedrà nella seduta del 10 giugno, al massimo del 17, quando scaduto il termine per presentare gli emendamenti alla mozione, Graziano si voterà. Intanto il ministro dell'economia Giorgetti ha rinviato nel 10 giugno un'audizione in commissione bilancio del Senato nella quale avrebbe dovuto riferire il proprio parere sulla riforma RAI. Si vedrà se la maggioranza scioglierà le contraddizioni interne che le impediscono di far procedere la propria proposta al Senato prima che l'Unione Europea sanzioni l'Italia per la mancata attuazione del regolamento dell'Unione. Il nodo principale è quello delle risorse pubbliche che l'MFA richiede certe e che la Lega vorrebbe ridurre scontrandosi con Fratelli d'Italia e Forza Italia. Per il resto la commissione di vigilanza resta sostanzialmente bloccata, la maggioranza continua infatti a negare all'opposizione l'attività ordinaria tranne audizioni che non siano quelle del ministro della cultura Giuli e forse quella della D. Rossi, funzionali alla mozione. Stamane intanto sul piano immobiliare della RAI in Commissione Cultura saranno auditi la D. Rossi e il DG dell'azienda Sergio. E così Antonella Baccaro sul Corriere della Sera. E vediamo invece vittime di reato in Costituzione, si unanime della Camera, ci ricorda il dubbio Valentina Stella. Ieri l'Aula della Camera ha approvato all'unanimità con 216 voti a favore la proposta di legge costituzionale per cui l'articolo 24 della Costituzione, dopo il secondo comma, ha inserito il seguente: la Repubblica tutela le vittime di reato. Era già stata approvata in un testo unificato in prima deliberazione dal Senato nel 2025, essendo una modifica della Costituzione per via libera definitiva occorrerà un'altra deliberazione tra Palazzo Madama e Montecitorio. Inizialmente il primo testo approvato nella Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama prevedeva modifica all'articolo 111 della Carta Costituzionale. Poi nella Commissione Giustizia si resero conto che l'inserimento della modifica all'interno dell'articolo 111, ossia quello del giusto processo, avrebbe alterato il rapporto tra pubblico ministero e la difesa e sarebbe stato molto pericoloso per gli effetti che avrebbe potuto provocare all'interno del processo. Dopo un ciclo di audizioni si decide di inserire la norma non più nell'articolo 111 ma l'articolo 24 della Costituzione, che oltre a sancire il diritto di difesa indica coloro che possono agire in giudizio, ritenendo la sede più adatta a recepire questa modifica. Per il deputato dei Fratelli d'Italia Decorato, relatore del provvedimento, questa proposta di revisione costituzionale è in linea con la normativa dell'Unione Europea, che ha sviluppato negli anni una crescente attenzione verso la figura della vittima, anche risposta all'aumento dei fenomeni criminali transnazionali e alla necessità di garantire standard comuni di tutela. Questo testo, ha dichiarato Giachetti, deputato Italia
Viva, annunciando il voto favorevole del suo gruppo al testo di ieri a Montecitorio, rappresenta un passo serio e misurato nella direzione di tutelare le vittime di reato senza però comprimere le garanzie costituzionali degli imputati. La vicepresidente del gruppo 5 Stelle, Auriem, ha fatto poi un riferimento indiretto al capitolo chiuso sulla separazione delle carriere. La Costituzione può essere cambiata, ma le modifiche devono apportare un miglioramento per i cittadini e per tutto il nostro Paese. Un passo avanti rispetto a valori e diritti, un adeguamento alle nuove sfide che la società contemporanea ci pone, ha detto. Questo provvedimento è un caso di modifica positivo della Costituzione. Plauso anche da parte del capogruppo AVS Zanella. La figura delle vittime è spesso svilita, si pensa alla vittimizzazione secondaria nei femminicidi. C'è bisogno di maggiore tutela per questa parte del processo penale, spesso ai margini. Se non si costituisce parte civile, ci sono vittime di aggiotaggio, di disastri ambientali, criminalità, degli incidenti sulla strada e sul lavoro. Tutte e tutti loro hanno pieno diritto di cittadinanza. Il nostro pensiero va alle loro sofferenze ingiuste. Con il solito distinguo è arrivato il voto favorevole anche di Forza Italia attraverso il deputato Gentile. Per troppo tempo, ha detto l'Azzurro, la vittima è rimasta una figura marginale nel procedimento penale. Dietro questa definizione vi sono donne di vittime di violenza, famiglie spezzate della criminalità, anziani raggirati, lavoratori colpiti da estorsioni, usura, minori abusati, cittadini segnati da ferite permanenti. Costituzionalizzare questo principio significa rafforzare un percorso di civiltà giuridica già avviato negli ultimi anni. Tuttavia, come ha fatto già in discussione generale Pittalis, Gentile ha voluto sottolineare la necessità di mantenere fermo l'equilibrio costituzionale e le garanzie dello Stato di diritto. Rafforzare la tutela delle vittime, ha affermato, non deve mai tradursi in una compressione del principio di non colpevolezza o del diritto di difesa. Uno Stato democratico maturo deve saper tenere insieme entrambe le esigenze. Dunque, dopo mesi di scontro di fuoco sulla possibilità o meno di modificare la Costituzione, proprio su un tema che riguardava l'ordinamento giudiziario, adesso tutte le forze politiche si trovano d'accordo nel rimaneggiare la nostra carta fondamentale in senso contrario ai principi liberali e garantisti sacrificati sull'altare del vittimocentrismo. Stamattina invece l'Aula della Camera darà il via libera ad un altro provvedimento, questo sì di stampo garantista, che porta la firma di Enrico Costa, per cui i media saranno tenuti a dare pubblicità alla notizia senza oneri per l'interessato dei deliberati favorevoli dell'imputato con rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale, ed è proprio quello che tra poco partirà nell'aula di Montecitorio, esattamente alle 9:30, se saranno puntuali con i lavori. Qualche minuto ancora. Andiamo a leggere un altro articolo. È su Del Mastro, che sapete che è sottoposto un'inchiesta per quanto riguarda il locale dei Carroccia. Allora, ne scrive tra gli altri su Corriere della Sera Fulvio Fiano. La Procura di Roma chiede di poter acquisire alle indagini sul riciclaggio del clan senese tutte le conversazioni avute dal prestanome Mauro Carroccia con l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Una richiesta in questo senso era già stata inoltrata martedì sera alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera e riguarda tutti gli scambi avuti dal parlamentare di Fratelli d'Italia con il ristoratore che sta scontando una condanna definitiva a 4 anni per intestazione fittizia di beni. La Giunta procederà ora a nominare il proprio interno relatore per l'esame del caso e da quel momento avrà 30 giorni per fornire le proprie valutazioni al Parlamento. Dalla stessa giunta presieduta da Davis Dori di Alleanza Verdi e Sinistra saprà però già che l'orientamento e la maggioranza del centrodestra, 14 membri su 22, è quella di negare l'autorizzazione, una linea che diventa terreno per gli attacchi dell'opposizione. Del Mastro è stato convocato a riferire della vicenda su 2 giorni fa in commissione antimafia e ha sostenuto di non essere stato a conoscenza del curriculum penale del ristoratore, sul quale pende anche un'indagine per bancarotta fraudolenta. In quelle chat sono presenti discorsi e frasi inopportune per il ruolo che rivestiva Del Mastro, ma che nulla hanno a che fare con la criminalità organizzata, dice l'avvocato Fabrizio Gallo, difensore di Carroccia. Intanto la procura acquisirà gli atti, anche i verbali dell'audizione, inclusa la parte segretata in cui si è affrontato il tema dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in Fratelli d'Italia emersi da altre inchieste. E questo era Fulvio Fiano sul Corriere della Sera. E dunque abbiamo ancora qualche minuto per leggere qualche altro articolo, vediamo con cosa possiamo approfondire questo minutino che ci manca. Sì, l'abbiamo già fatto, Vigilanza Rai. Bene, insomma, direi a questo punto di chiudere qui la nostra rassegna stampa e vi ricordo appunto che tra pochi minuti dovrebbero partire i lavori della Camera, l'appuntamento alle 9:30, e come abbiamo sentito
nell'articolo che ho letto poco fa, ci sarà questo provvedimento in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento e dell'abbinata proposta di legge Matoni sullo stesso tema. E dunque noi ringraziamo in regia Giovanni De Palma, ma anche Patrizio Gotti per l'assistenza. Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E dunque colleghiamoci in diretta con l'aula di Montecitorio per apertura dei lavori, come annunciato anche prima in rassegna stampa, e la PDL in materia di pubblicità delle sentenze assoluzione e proscioglimento, per cui i media saranno tenuti a dare pubblicità alla notizia senza oneri per l'interessato dei deliberati favorevoli dell'imputato, con rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale. Buon ascolto.
2: Ricordo i deputati Dori, Maullo, Morassut, Molinari, Bicchielli, Auriemma, Grippo, Alessandro Colucci, Faraone e Maggi. Intervengono sull'ora dei lavori i deputati Ruffino, Grimaldi, Coppo, Fornaro, Appendino, Serracchiani, Riccardo Ricciardi, Piccolotti e Malaguti. La Presidente rende precisazione. Si passa a seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge numero 1208, 2095, 2220 A. L'Assemblea, dopo un intervento sul complesso delle proposte emendative, respinte le proposte emendative poste in votazione, approva gli articoli da 1 a 4 e respinge gli ordini del giorno posti in votazione. Dopo una breve sospensione, la Camera, previa dichiarazione di voto, autorizzato il coordinamento formale del testo, approva con votazione finale elettronica il testo unificato delle proposte di legge numero 1208, 2095 e 2220A. Nel corso dell'esame sono intervenute la relatrice Loizzo, il sottosegretario Gemmato e i deputati Quartini, Del Barba, Zanella, Pastorella, Patriarca, Girelli e Gabellone. Si passa a seguito della discussione della proposta di legge costituzionale numero 2197 abbinate, che consiste in un unico articolo e alla quale non sono riferite né proposte emendative né ordini del giorno. La Camera, previa dichiarazione di voto, approva con votazione finale elettronica la proposta di legge costituzionale numero 2197 con conseguente assorbimento delle abbinate proposte di legge costituzionale. Sono intervenuti i deputati Giacchetti, Zanella, D'Alessio, Auriemma, Gentile, Boff, Serracchiani e Decorato. La seduta sospesa alle 13.30 e ripresa alle 15. Si passa allo svolgimento di interrogazioni e risposte immediate alle quali rispondono i ministri Piantedosi, Nordio e Mazzi. Intervengono i deputati Sala, Faraone, Fratoianni, Carrà, Alessandro Colucci, Chielani, Maiorano, Morfino, Dorso, Benzoni, Pandolfo e Gnassi. La seduta sospesa alle 16 è ripresa alle 16.15. Il Presidente terrà conto delle missioni e comunica la costituzione della componente politica del gruppo misto Futuro Nazionale Free. Il Presidente, levatosi in piedi con l'Assemblea, ricorda le vittime della strage di Piazza della Loggia a Brescia nella ricorrenza del 52esimo anniversario. L'Assemblea osserva un minuto di silenzio, si uniscono al ricordo i deputati Di Biase, Almici, Bordonali, Casasco, Pellegrini, Benzoni, Zanella, Alessandro Cruce e Del Barba. Si passa a seguito della discussione del progetto di legge numero 632A e abbinate. L'Assemblea, previa dichiarazione di voto, respinte le restanti proposte emendative poste in votazione, approva l'articolo 1 e l'articolo aggiuntivo 1.0500. Il sottosegretario Baldone esprime il parere sugli ordini del giorno. L'Assemblea, previa dichiarazione di voto, respinge gli ordini del giorno posti in votazione. Il seguito del dibattito è rinviato alla successiva seduta. Nel corso d'esame sono intervenuti il relatore Rico Costa, il sottosegretario Baldoni, i deputati Dorso, Caffiero De Rao, Dell'Olio, Gianassi, Dori, Ascari e Piccolotti. Il Presidente comunica il calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di giugno e il programma dei lavori per i mesi di luglio e agosto, definiti dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo. Intervengono a fine seduta i deputati Morfino, Ferraro, Urzì, De Maria, Pellegrini e Borrelli. La seduta termina alle 18.15 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 28 maggio 2026.
3: Grazie onorevole Colucci, se non vi sono osservazioni il processo verbale si intende approvato. Grazie. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 107, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato al resoconto stenografico della seduta in corso. Comunico che in data di ieri, mercoledì 27 maggio 2026, il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza la senatrice Felicia Gaudiano in sostituzione del senatore Luca Pirondini, dimissionario. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge numero 632A, modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento e dell'abbinata proposta di legge numero 2328. Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli ordini del giorno. Passiamo dunque al voto finale. Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Ha dunque facoltà di intervenire per dichiarazione di voto l'onorevole Giachetti. Prego, onorevole.
4: Grazie signor Presidente. Diciamo subito che l'oggetto del provvedimento che esaminiamo oggi affronta un tema di grandissima serietà e concretezza, un tema delicato che riguarda insieme congiuntamente la dignità della persona, il diritto all'informazione e il rapporto che è sempre più complesso tra la giustizia, i media e l'opinione pubblica. Ed è giusto dirlo che ed è un problema serio, serissimo. È un problema che esiste ed esiste in maniera importante. Basta soltanto che noi oggi apriamo i giornali e scopriamo che ogni giorno ormai, dico oggi perché oggi tra l'altro c'è un articolo che riguarda anche una nostra collega, ma c'è un altro articolo che riguarda un'altra persona che a distanza di 10 anni da una prima condanna a 17 anni è stata assolta e ovviamente non c'è una riga sui giornali se non in alcuni giornali che seguono con particolare attenzione queste vicende. E quindi esiste perché troppo spesso nel nostro paese l'avviso di garanzia, signor Presidente, diventa sostanzialmente una sentenza anticipata. Esiste perché l'apertura di un'indagine riceve titoli di prime pagine, nei talk show, dibattiti televisivi, mentre l'eventuale assoluzione arriva mesi o addirittura anni dopo, nel silenzio generale, spesso e volentieri in un trafiletto, quando arriva. Spesso e volentieri neanche arriva. E questo produce inevitabilmente conseguenze reali sulla vita delle persone, sulla reputazione, sul lavoro, sulle relazioni sociali, sulla credibilità pubblica. Da questo punto di vista il richiamo contenuto nella proposta di legge che è al nostro esame, che fa riferimento alla necessità di un'informazione aggiornata e completa, è un richiamo per noi assolutamente condivisibile ed è condivisibile anche il principio affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui una notizia inizialmente vera può diventare parziale e quindi sostanzialmente inesatta se non viene aggiornata con gli sviluppi successivi della vicenda giudiziaria. Noi di Italia Viva non abbiamo mai sottovalutato questo tema. Noi non abbiamo mai sottovalutato l'esigenza di un garantismo reale, trasversale e non a fasi alterne, ma anzi abbiamo sempre sostenuto che in uno Stato liberale la presunzione di innocenza non possa essere un principio astratto da evocare magari nei convegni, ma debba tradursi in comportamenti concreti, istituzionali, culturali e anche mediatici. Perché la gogna non può mai sostituire il processo, perché il sospetto non può diventare una condanna sociale preventiva e perché la dignità delle persone viene prima della convenienza di qualche titolo sensazionistico. Tuttavia, proprio perché il tema è serio, riteniamo che le soluzioni debbano essere equilibrate e coerenti con i principi costituzionali. Ed è qui che emergono alcune nostre perplessità rispetto alle soluzioni che sono state individuate. La proposta attribuisce infatti al garante per la protezione dei dati personali un potere molto penetrante nei confronti delle testate giornalistiche, prevedendo la possibilità di intervenire quando una notizia di assoluzione o proscioglimento non riceva la stessa evidenza attribuita inizialmente alla notizia dell'indagine o del procedimento penale. Ora, ovviamente, noi comprendiamo benissimo l'intenzione dei proponenti, ma il punto su cui ci interroghiamo è se questa sia davvero la strada più adeguata. Perché, colleghi, il confine tra la tutela della persona e la compressione della libertà editoriale è un confine davvero molto molto sottile. E noi crediamo che uno Stato liberale debba sempre muoversi con cautela quando entra nel terreno delle scelte editoriali. Il rischio che vediamo è quello di trasformare un principio per noi assolutamente condivisibile, quello dell'equilibrio dell'informazione, in una forma che rischia di diventare indiretta pressione sulle redazioni. Guardi, questa perplessità non credo che appartenga soltanto a noi. Io ho visto che anche molte autorevoli persone, che pure hanno un'impronta chiaramente garantista, hanno manifestato alcune perplessità. Anche autorevoli osservatori, cito fra tutti Mattia Feltri, che sulla Stampa qualche giorno fa ha ricordato come il problema del cattivo costume mediatico esista da tempo, ma ci mette in guardia dal rischio che sia l'autorità pubblica a decidere che cosa deve pubblicare un direttore, quale portata, e pone una domanda che merita, a mio avviso, attenzione: fino a che punto il legislatore può intervenire senza compromettere l'autonomia dell'informazione? È una questione che, a mio avviso, non si può liquidare con superficialità, perché la libertà di stampa non coincide con l'assenza di responsabilità, ci mancherebbe altro, ma non può nemmeno essere sottoposta ad una forma di controllo amministrativo sulle scelte giornalistiche. Ora, il tema è: e allora? Perché se noi passiamo dall'assunto che le premesse che sono all'origine di questo provvedimento siano delle premesse assolutamente convincenti e reali, e se riteniamo però che quel tipo di soluzione sia una soluzione che rischia di intervenire in modo eccessivo sulla libertà di stampa, giustamente chi è stata vittima di determinate cose domanda: ok, ma allora qual è la soluzione che si può proporre per ovviare a una degenerazione che è sotto gli occhi di tutti? Ecco, noi pensiamo che il tema della qualità dell'informazione si debba affrontare anzitutto attraverso la responsabilità professionale, e qui ci vorrebbe anche dall'altra parte, da parte del mondo dell'informazione, una disponibilità a fare in modo che, per esempio, il tema della deontologia professionale sia molto più vissuto con responsabilità da chi esercita quel mestiere. Un rafforzamento sicuramente delle regole già esistenti, una cultura garantista più solida e anche formativa probabilmente nel mondo della formazione della informazione, e soprattutto però, diciamocelo colleghi, il tema sarebbe risolto forse alla radice se i tempi della giustizia fossero più rapidi, perché è evidente che una parte enorme del problema nasce anche dalla durata interminabile dei processi. Quando un'indagine dura anni, quando una persona rimane sospesa per un decennio tra accuse, rinvii, udienze, attese, il danno reputazionale diventa inevitabile. E allora la vera riforma strutturale che dovrebbe essere raggiunta è quella di una giustizia più veloce, più efficace, più certa. E qui probabilmente ci vorrebbe anche un po' di onestà intellettuale da parte di tutti coloro che rappresentano determinate posizioni in quest'Aula per lavorare davvero per raggiungere questo obiettivo. E allora e c'è poi un altro elemento che ci induce alla prudenza. Può un'autorità amministrativa entrare così nel merito delle scelte redazionali, vado a concludere, signor Presidente, senza produrre inevitabili contenziosi o effetti distorsivi? Sono interrogativi che meritavano, a nostro giudizio, un approfondimento maggiore, e questo non significa, ripeto, ignorare il problema, anzi, ma noi crediamo che il Parlamento debba continuare a lavorare per rafforzare concretamente la tutela della presunzione di innocenza e per contrastare le degenerazioni della spettacolarizzazione giudiziaria. Riteniamo però anche che ciò debba avvenire evitando soluzioni che possano alterare l'equilibrio costituzionale tra diritti fondamentali. Per questa ragione, pur riconoscendo pienamente le intenzioni positive che hanno animato i proponenti e pur condividendo l'esigenza di una riflessione seria sul rapporto tra informazione e vicende giudiziarie, il gruppo di Italia Viva non ritiene di poter esprimere un voto favorevole. Al contempo, è ovvio, non intendiamo nemmeno collocarci in una posizione di contrapposizione ideologica rispetto a un tema che tocca diritti e sensibilità reali di tanti cittadini e che noi condividiamo appieno. Per questo motivo annuncio la nostra astensione, un'astensione motivata e che vuole segnalare insieme la condivisione del problema, il rispetto della finalità della proposta, ma anche alcune riserve sullo strumento individuato, perché in democrazia i diritti si difendono sempre insieme, la dignità della persona, la presunzione di innocenza e la libertà di stampa non devono essere messi gli uni contro gli altri, ma tenuti in equilibrio con intelligenza, misura e spirito liberale. Grazie.
3: Grazie, onorevole Giachetti. Onorevole Dori, prego.
5: Sì, grazie Presidente. Il DDL che ci apprestiamo fra poco a votare si occupa della pubblicità sui mezzi di comunicazione di quei provvedimenti favorevoli all'imputato e all'indagato che sono resi nel corso del processo penale. Nello specifico ci riferiamo alle sentenze di assoluzione, di proscioglimento, di non luogo a procedere o il provvedimento di archiviazione. Ecco, chiaramente questa proposta di legge prevede che la persona nei cui confronti sono stati adottati questi provvedimenti possa richiederne la pubblicazione, che quindi in caso di inadempimento a questo obbligo possa rivolgere una segnalazione al garante per la protezione dei dati personali, che può ordinare di pubblicare la notizia del provvedimento favorevole all'indagato o all'imputato. Ciò premesso, va anzitutto detto che qui questo tema non attiene minimamente al tema del garantismo, giustizialismo, qui non c'entra nulla. Noi come AVS riteniamo assolutamente, riteniamo dalla parte del garantismo rispetto al tema della presunzione di innocenza e dei diritti del cittadino a veder riconosciuto quanto è già anche all'esito del procedimento penale. Qui il tema quindi non è garantismo, giustizialismo, non c'entra nulla, ma il tema del bilanciamento di quegli interessi che costituzionalmente garantiti potenzialmente possono entrare in conflitto o comunque tra loro in rapporto, e quindi capire qual è la soluzione giusta. Qui abbiamo le esigenze della dignità della persona, il diritto all'oblio, ma allo stesso tempo dall'altra parte la libertà di stampa, il diritto di cronaca, quindi tutti valori e principi di rango costituzionale. Ciò detto, il principio sancito da questo disegno di legge non solo lo condividiamo, ma è assolutamente sacrosanto. Ma da questo punto di vista basta andare a leggere l'articolo 24 del codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti, già lì è sancito questo obbligo, dove si parla di cronaca giudiziaria, si dice che il giornalista, in caso di assoluzione o proscioglimento, non appena informato, ne dà notizia con appropriato rilievo e adeguata tempestività. Quindi il principio non è contestato, nessuno lo mette in dubbio, tant'è vero che qualche giorno fa, e qui leggo direttamente, si è espressa anche la Federazione Nazionale Stampa Italiana sul punto, e leggo testualmente, perché fa riferimento non solo al provvedimento ma anche ad altri provvedimenti che in realtà sul tema stampa e giornalismo in generale, bisognerebbe intervenire, ma il legislatore, questa maggioranza, non lo sta facendo. Quindi afferma la Federazione Nazionale Stampa Italiana: in un paese civile i giornalisti non dovrebbero subire querele temerarie per cercare di imbavagliarne il lavoro di ricerca. Invece in Italia accade, nonostante le pressanti richieste del sindacato al Parlamento e a tutti i governi che si sono succeduti almeno negli ultimi 15 anni. Giusto, ecco lì affermano, ridare dignità ai colletti bianchi e politici, soprattutto ai comuni cittadini che vengono prosciolti, ma è altrettanto giusto dare dignità alle informazioni. Ecco, quindi l'affermazione comunque è giusto ridare dignità, parliamo ad esempio dei cittadini comuni che vengono prosciolti. Quindi questo perché l'ho letto, proprio sia del codice deontologico che il comunicato stampa, per dire che nessuno contesta il principio, motivo per il quale non voteremo contro il provvedimento. Però non possiamo esimerci dal evidenziare invece alcuni aspetti che sono per nostra parte di assoluta preoccupazione. Anzitutto, nei lavori di commissione abbiamo avuto certamente un notevole miglioramento laddove nel testo originario si affermava espressamente: è tenuto a dare immediata pubblicità alla sentenza di assoluzione, di proscioglimento, e si affermava con le stesse modalità, lo stesso spazio e la stessa evidenza. Quindi benissimo l'approvazione di quell'emendamento che toglie il riferimento alle stesse modalità, che sarebbe stato davvero un legare le mani ai giornalisti. E quindi quel termine, le stesse modalità, ecco, giustamente è stato espunto. Però è rimasto, e questo lo dicevo anche ieri nella discussione degli emendamenti, l'espressione rilievo adeguato allo spazio. Ecco, quel termine spazio anche lì può dar adito a interpretazioni che poi nella fase applicativa, visto che poi sarà il garante a dover, secondo questo, ordinare la pubblicazione della notizia. Questo è un elemento a nostro parere di preoccupazione, perché rileggo nell'articolo 24 del codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti non si fa riferimento allo spazio, si dice che in caso di assoluzione o proscioglimento, non appena informato, ne dà notizia con appropriato rilievo e adeguata tempestività. Quindi l'obbligo già esistente, non si entra nelle modalità. A nostro parere il termine spazio è già una forma di modalità. Quindi nel momento in cui si toglie il riferimento alle modalità, doveva essere tolto anche quello, e quindi utilizzare una formula di appropriato rilievo, adeguata tempestività, rilievo adeguato, ecco, quello sì, che è rimasto all'interno del testo. Altro aspetto che per noi è di preoccupazione, e comunque poi nella fase applicativa questo disegno di legge voluto dalla maggioranza, è proprio anche con riferimento all'autorità che si occuperà di dare quell'ordine di pubblicazione della notizia, cioè l'autorità garante per la privacy. Perché stiamo pur sempre parlando chiaramente di un'autorità amministrativa, ma in questo con questo strumento l'autorità garante ha un potere veramente significativo, penetrante, che a nostro parere rischia di ottenere l'effetto di provocare comunque delle pressioni sulle redazioni. Quindi da questo punto di vista esprimiamo perplessità rispetto a quel necessario bilanciamento che doveva essere effettuato. Principio, ribadisco, condivisibile, nessuno lo nega, a partire ovviamente dai giornalisti, ma lo strumento col quale lo si realizza, evidentemente una valutazione interna all'ordine dei giornalisti stesso rispetto a possibili sanzioni, ma di natura deontologica, il legislatore, quindi la maggioranza, non le ritiene sufficienti, e quindi da lì la necessità di un organo esterno di natura amministrativa, quale il garante di privacy, per intervenire e dare questo ordine di pubblicazione. Ciò detto, dobbiamo anche rilevare che parallelamente a questo tema Non bisogna però dimenticare tutto quello che anche nel provvedimento non c'è. So che poteva essere, magari non essere, l'intento della proposta di legge, però dobbiamo ricordare che ci sono anche sentenze della Corte Costituzionale che hanno cancellato ad esempio il carcere per i giornalisti, e invece su questi temi, su quest'altro tema, tutto tace in Commissione Giustizia al Senato. Quindi ecco, da questo punto di vista devo dire che, pur condividendone gli intenti, esprimiamo nuovamente, come già abbiamo fatto anche in occasione ieri della votazione degli emendamenti, queste preoccupazioni, cioè questo bilanciamento tra esigenze che tutte hanno un valore costituzionale, attraverso questo disegno di legge ottengono il giusto equilibrio. Ecco, noi su questo non ne siamo assolutamente convinti. Il rischio è comunque di un potere penetrante nei confronti delle redazioni, e il motivo per il quale, pur condividendone, ribadisco il principio viene portato avanti dal DDL, come AVS esprimeremo un voto di astensione. Grazie.
3: Grazie onorevole Dori. Onorevole D'Alessio, prego.
6: Grazie Presidente. Un tema molto delicato, quello affrontato oggi in aula, un tema anche tecnicamente impegnativo, ma soprattutto di grandissima attualità e rilevanza sociale. Trattiamo della tutela e della difesa di un principio giusto, di un principio ragionevole, io aggiungerei di un principio sacrosanto, cioè se si dà conto sugli organi di informazione di un procedimento penale e dei fatti oggetto del procedimento penale, si deve altrettanto dar conto allo stesso modo dell'esito di quel procedimento. È, da un punto di vista teorico, un principio che coniuga il diritto del dovere, diritto-dovere di cronaca, il diritto e il dovere all'informazione con il diritto e il dovere della verità e naturalmente la tutela della dignità umana. È stata in passato in maniera enorme, ma lo è quotidianamente, onestamente, una piaga, una distorsione che ha caratterizzato la quotidianità del nostro Paese, quello della celebrazione mediatica dei processi, delle sostanziali condanne rese al momento della sola diffusione della notizia di un procedimento penale. E questo naturalmente ha fatto il paio con la lungaggine dei procedimenti penali, che è il vero grande problema. Se noi avessimo una giustizia più celere, più veloce, che nel giro di uno spazio ragionevole andasse a celebrare, allora la gogna mediatica è una gogna non esageratamente lunga, è una gogna sopportabile anche laddove ingiusta, perché è chiaro che quando in tempi ragionevoli si arriva a un risultato dell'accertamento della verità ed eventualmente dell'assoluzione, del non luogo a procedere per altre ragioni, della estraneità dei fatti di un soggetto che è stato sottoposto alla gogna mediatica, ripeto, se i tempi sono ragionevoli, questo problema non è così amplificato e, seppur nella sua enormità e nella sua pregnanza, sarebbe leggermente sfumato. E invece la lungaggine dei processi che cosa determina? Innanzitutto dei patimenti molto lunghi da un punto di vista personale, che quindi non sono, e anche al momento della notizia non c'è un margine di prospettiva di una lungaggine enorme da un punto di vista penale che ti porta già a uno scoramento. Bisogna anche saper immedesimarsi nelle persone che affrontano un procedimento penale, soprattutto quando lo fanno con la consapevolezza di essere innocenti. Poi che cosa comporta la lungaggine processuale? L'irrisoria rilevanza con il tempo della notizia. È chiaro che la notizia bomba è quella che si butta in passa ai giornali, poi diventa veramente estremamente complicato recuperare l'interesse da parte dell'opinione pubblica rispetto ad una notizia che ormai è datata negli anni, a una persona che magari è uscita dalla scena pubblica, ma non dobbiamo parlare soltanto dei soggetti che sono esposti mediaticamente da un punto di vista pubblico, perché esiste nei piccoli centri anche l'uomo comune che viene sbattuto sui giornali e che naturalmente la notizia del fatto occorso è una notizia che ha un rilievo nell'immaginario collettivo, nella quotidianità, nella società, una rilevanza immediata e che poi sfuma nel corso dei tempi, resta soltanto come un ricordo lontano. A terzo elemento che caratterizza le lungaggini processuali e i problemi che in questo campo essa crea è la irrisarcibilità. Quando per uno spazio di tempo ragionevole io sono sottoposto ad una gogna mediatica, c'è un profilo di risarcibilità perché il tempo è circoscritto, ho tanta vita da vivere davanti. Quando invece per la gogna mediatica ti spezza la vivibilità per anni, anni e anni, tua, della persona e della famiglia, all'interno di una comunità vengono queste persone marchiate con riferimento alla loro reputazione, il danno diventa veramente irrisarcibile. Per la spettacolarizzazione della giustizia che calpesta i diritti, la dignità, se la sentenza naturalmente è favorevole, diventa complicato restituire, ripeto, onore, credibilità, dignità. E l'assoluzione del tribunale diventa totalmente insufficiente proprio, ripeto, per la irrisarcibilità del danno. Per cui oggi questo provvedimento riequilibra un po' sotto certi profili, obbligando la stampa e la informazione a ridare quella amplificazione mediatica pari, adeguata a quella che era la diffusione della notizia che era stata data. Come in ogni provvedimento che tocca dei temi così sensibili, il punto da individuare è il punto di equilibrio dei valori in gioco. Cioè la cronaca ovviamente è un pilastro fondamentale, il diritto e il dovere all'informazione, pilastro fondamentale della nostra democrazia. Ovviamente va bilanciato questo presidio fondamentale di un paese democratico, come dicevo, con la tutela della dignità personale e del riequilibrio con riferimento alla informazione. Noi troviamo giusto il collegamento con il garante della protezione dei dati personali, chiamato a intervenire in caso di mancato adempimento, nonché il controllo domestico dei giornalisti fosse inidoneo, ma a volte è poco sereno quando si tratta di giurisdizione e di valutazioni di natura domestica. Ovviamente dobbiamo stare molto attenti a che non diventi un attacco alla stampa, che non diventi un boomerang, che questo provvedimento per difendere, per tutelare, per recuperare la dignità e la difesa dei diritti vada a creare degli squilibri sotto altri profili, questo assolutamente sì, tenere sempre alta la guardia sul bilanciamento dei valori in gioco e naturalmente a tutta difesa della stampa.

0: adeguatezza. È ovvio che ogni tematica deve avere poi il buon senso, la discrezionalità delle valutazioni di chi, grazie, è chiamato a valutare e a fare valutazioni di questo tipo. Qualche riflessione anche su quella che abbiamo sentito in ordine alla eliminazione dal perimetro, dalla portata del provvedimento, dei provvedimenti di prescrizione. Qualche riflessione va fatta, però tutto sommato non sempre la prescrizione, così come non è un esonero dalla responsabilità di chi ha subito il procedimento penale, non è nemmeno così automaticamente una condanna, non può esserlo. Allora riportare anche la sentenza di prescrizione, precisando naturalmente che non si tratta di una assoluzione piena ma di una prescrizione, anche questo può essere assolutamente condivisibile, perché può essere appunto ogni prescrizione, diciamo, ha una storia a sé. Basta precisare che quella è una prescrizione e non una assoluzione piena. E allora, questo è un provvedimento che poteva essere migliorato? Sì. Questo è un provvedimento che lascia qualche perplessità? Sì. Questo è un provvedimento che ci deve tenere svegli rispetto all'attenzione che dobbiamo e al bilanciamento dei valori con riferimento al diritto di cronaca, alla libertà di stampa, alla figura dei giornalisti? Sì. Però, a nostro avviso, non votarlo significherebbe non aver capito il grado di inciviltà che si è raggiunto in un meccanismo dove a volte non ci sono i responsabili, perché il responsabile, tante volte lo abbiamo detto, è il tempo, però in un quadro di concause di sistema, secondo noi è necessario creare un argine di civiltà e noi voteremo sì. Grazie.
1: Grazie onorevole D'Alessio. Onorevole Cafiero De Rao, prego.
2: Grazie Presidente. La proposta di legge di cui ci occupiamo si compone di un unico articolo. Essa introduce nel decreto legislativo numero 196 del 2003 il nuovo articolo 144 ter. La norma prevede che su richiesta della persona nei cui confronti sono state pronunciate sentenze di assoluzione, proscioglimento, sentenze in un luogo a procedere e vi sia stata precedentemente una evidenza mediatica, i giornalisti intervengano con un obbligo di comunicazione della sentenza stessa, un obbligo di pubblicazione. Iniziamo a dire che dal punto di vista sistematico, come è stato rilevato anche nel corso delle audizioni, l'obbligo di pubblicazione avrebbe dovuto trovare collocazione nel codice di procedura penale, nell'ambito della norma codicistica che già conosce il diritto all'oblio, l'articolo 64 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. I rimedi previsti in caso di inadempimento da parte del direttore responsabile è quello di ricorrere al garante della privacy. Il principio posto alla base di questa legge è sicuramente condivisibile. Chi ha subito un procedimento penale, che abbia avuto risonanza mediatica nei vari mezzi di comunicazione, ha l'aspettativa e il diritto alla pubblicazione della notizia della sentenza che ha accertato la sua innocenza. Bisogna cioè che la comunità tutta sappia che quella persona era innocente. È evidente però che, intervenendo la norma anche sulla compressione del diritto di stampa, nel senso che impone un obbligo, quindi impone un articolo, una serie di articoli, una serie di interventi, tutto va fatto bilanciando il diritto di informazione, che non deve essere mai compresso, con il diritto della persona. Ed allora il primo punto che è da evidenziare è che questa norma, che risponde appunto all'esigenza della persona che è stata assolta, bisogna che abbia un perimetro che risponde esattamente alla sentenza di assoluzione che affermi l'innocenza della persona. Cioè il principio tutelato dalla norma dovrebbe trovare applicazione nel perimetro delle formule assolutorio di proscioglimento pieno, vale a dire per le persone che indicate dai mezzi di comunicazione come sottoposte a procedimento penale per

0: determinati reati poi risultino innocenti. Il perimetro in cui dovrebbe trovare applicazione la proposta di legge è quello delle formule che esprimono la completa estraneità al reato. Solo queste formule meritano pubblicità. Non è ugualmente meritevole di pubblicità la sentenza di non doversi procedere se il reato è estinto per prescrizione o amnistia. Questa formula viene infatti adottata solo quando non ricorrono elementi dimostrativi della innocenza della persona. Ed infatti è principio costante in diritto che l'estinzione del reato non può essere dichiarata quando risulta evidente una causa di assoluzione nel merito in applicazione del principio della prevalenza del favor innocentiae sul favor rei. La formula di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione e amnistia non può essere parificata alla sentenza di assoluzione piena. La formula assolutoria piena prevale su quella di improcedibilità per estinzione del reato. Ugualmente non dovrebbe trovare applicazione la norma nel caso di assoluzione ex articolo 530,2, cioè nel caso di insufficienza o contraddittorietà della prova. In questo caso la pubblicazione riparativa non gioverebbe, dovendo comunque il giornalista spiegare perché non vi è stata l'assoluzione piena e quindi riportare i contenuti della sentenza e il quadro probatorio ritenuto insufficiente. A nostro parere esistono quindi delle criticità sul perimetro di applicazione della norma e tale norma inoltre determina, come è stato detto, una sorta di compressione del diritto di stampa, laddove la stampa è libera, quindi imporre un obbligo deve essere fortemente, come dire, ristretto a casi specifici. Tale norma, come si è detto, finisce per incidere sulla libertà di stampa. Peraltro, i professionisti dell'informazione sottolineano che il diritto di cronaca deve basarsi sull'effettivo interesse pubblico alla notizia. E anche questo va valutato. Molti giornalisti evidenziano l'assurdità di dover impiegare spazio redazionale e costi per assoluzioni riguardanti notizie che magari all'epoca dei fatti erano state trattate da altre testate e quindi si era stati quasi costretti a dare informazione. Non vi è dubbio che si crea un'interferenza sulla libertà di stampa e ciò è tanto più evidente in quanto manca una disciplina delle spese. Il rilievo non è marginale perché si prevede un obbligo di pubblicazione senza responsabilità. Come è noto, il codice di procedura penale prevede diverse ipotesi di pubblicazione di sentenze, per ciascuna delle quali è disciplinato l'aspetto del profilo delle spese. Ad esempio, in caso di pubblicazione della sentenza di condanna come pena accessoria, le spese sono poste a carico del condannato. La pubblicazione della sentenza che accoglie la domanda di revisione è posta a carico della Cassa delle Ammende, come previsto dall'articolo 642,2 del Codice di Procedura Penale. La disciplina di questa proposta di legge non prevede alcunché in tema di spese e questa è una lacuna, perché certamente le spese di pubblicazione non potrebbero essere poste a carico del soggetto interessato, il quale è colui che beneficia di questa forma di riparazione. Chiaramente l'obbligo di pubblicazione di cui si occupa questa proposta di legge è una forma di riparazione, posta però a carico dei mezzi di informazione senza colpa. E questo è grave. In questa proposta di legge vi è una condotta specifica dei mezzi di informazione, cioè una pubblicazione perfettamente legittima, la pubblicazione originaria, quella oggetto della notizia del procedimento penale, che è stata effettuata in maniera legittima, sono stati rispettati tutti i parametri per una notizia corretta, eppure vi è un obbligo, quello della pubblicazione della sentenza di assoluzione, che pure quando è, come ho detto poc'anzi, ristretta ai limiti dell'affermazione della innocenza e quindi dell'innocenza piena, l'assoluzione piena, è certo nell'ambito del bilanciamento dei diritti e degli interessi può sicuramente essere previsto. Da parte della testata, come è stato detto, non vi è nessuna pubblicazione legittima. Questa proposta crea però un obbligo in casi così diversi e così ampi che determinano sicuramente una coartazione. Ma cosa succederà nel caso Garlasco se qualcuno dovesse essere assolto qualcuno di loro. Ecco, si avrà nei prossimi mesi, è vero, tutta una Rai 1, Rai 2 e tutte le altre televisioni ad occuparsi unicamente di questo caso. E allora cerchiamo di capire anche come poi ci si dovrà muovere, visto che bisogna riconoscere uno spazio adeguato, che laddove la sentenza di assoluzione è un'assoluzione piena, come si è detto, si è perfettamente d'accordo che il principio venga affermato. Orbene, il principio di fondo, come ho detto, è corretto laddove viene mantenuto nel perimetro che è stato precisato. Diverse però sono, come ho detto, anche le criticità, inesattezze sistematiche, l'incongruità del perimetro di applicazione, la limitazione della libertà di stampa con obbligo di riparazione senza colpa, la lacuna sul tema delle spese. Ebbene, queste criticità, di fronte però ad un principio che pure condividiamo, inducono il Movimento 5 Stelle a dichiarare il proprio voto di astensione. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Cafiero De Raho. Prima di passare la parola al prossimo oratore, salutiamo le ragazze e i ragazzi, le docenti e docenti dell'Istituto Comprensivo Elsa Morante, Scuola Primaria Leopoldo Franchetti di Roma. Grazie di essere qua, benvenuti, siete entrambi di due posizioni, grazie a tutti quanti. E allora, l'onorevole Enrico Costa, prego.
2: Grazie Presidente. Forza Italia affronta il tema della giustizia e del procedimento penale con riferimento alla persona. La persona è al centro del procedimento penale. La persona che è una persona offesa, la persona che chiede giustizia, la persona che vuole difendersi nell'ambito del procedimento. È giusto ed è fondamentale che lo Stato chiami a rispondere di fronte a dei fatti di reato, chiami a rispondere delle persone. E noi in quest'Aula voteremo sempre a favore di assegnare degli strumenti di indagini, di assegnare delle personale, di assegnare delle risorse per svolgere le indagini. Lo Stato chiama delle persone a rispondere nel procedimento penale, è un suo dovere, ma è anche dovere dello Stato che se la persona chiamata a rispondere risulta innocente, esca dall'ingranaggio giudiziario con la stessa immagine, la stessa reputazione, la stessa credibilità, lo stesso portafoglio che aveva nel momento in cui è stata chiamata a rispondere ed è entrata nell'ingranaggio giudiziario. Ed è per questo che nel corso degli anni abbiamo approvato delle norme che sono stati tanti tasselli in questa direzione. Pensiamo alle norme sulle spese legali agli assolti, che lo Stato contribuisca alle spese legali agli assolti. Perché un innocente chiamato a rispondere deve farsi carico di pagarsi le spese legali quando è stato ingiustificatamente inserito in questo ingranaggio giudiziario? Le norme sull'oblio per gli assolti. Perché una persona che è stata chiamata a rispondere in un procedimento penale e ne è uscita magari con l'archiviazione, magari con l'assoluzione, se va a cercare lavoro e colui che gli fa il colloquio digita il nome in rete e trova papale papale le notizie delle indagini, magari non seguite da quelle del proscioglimento. Oblio degli assolti, per gli assolti significa non cancellare la notizia, significa deindicizzarla, fare in modo che al Mario Rossi di turno non corrisponda come prima notizia quella dell'indagine a suo carico dalla quale lui ne è uscito innocente. Questo è l'oblio per gli assolti. Le norme sulla presunzione di innocenza, la comunicazione delle indagini da parte delle procure è fondamentale, perché le indagini devono essere svolte ma le accuse e le contestazioni sono un prodotto che potrà essere capovolto durante il procedimento penale, con l'assoluzione e con l'archiviazione. E allora il trasferimento all'esterno, all'opinione pubblica, di questo prodotto di accusa è fondamentale che venga fatto in modo accorto e corretto, bilanciando il diritto a informare e ad essere informati con la presunzione di non colpevolezza. Accade questo oggi nel nostro Paese? Oppure accade qualcosa di diverso? Che
1: colleghi, un po' di silenzio, per favore.
2: Assistiamo a una sorta di processo capovolto nel nostro Paese, perché studiando il codice di procedura penale e chiedendo a uno studente di giurisprudenza qual è il cuore del procedimento penale, la risposta è il dibattimento, il momento in cui si forma la prova, il momento in cui viene poi pronunciata la sentenza, pronunciata da un giudice. Ebbene, oggi pensate che il cuore del procedimento penale sia realmente il dibattimento? A nostro giudizio, a livello esterno, mediatico, di opinione pubblica, il cuore del procedimento penale è diventato quello delle indagini preliminari, perché è lì che si consolida un prodotto, si consolida un marchio sulla persona che non è il marchio della sentenza pronunciata da un giudice, ma il marchio di un'accusa pronunciata da una parte nel processo che è il pubblico ministero. Questo è un qualcosa che abbiamo dibattuto moltissimo nella fase referendaria, sostenendo che il prodotto dell'accusa deve essere recepito anche mediaticamente come tale, come un prodotto provvisorio. Invece accade esattamente l'opposto, che la stampa prende per oro colato le accuse e le trasferisce all'esterno come fossero sentenze. Si confonde il contenuto e si confonde l'opinione pubblica, che magari non è così attrezzata da apprezzare la differenza. Il marketing giudiziario, marketing è una tecnica che è applicata al commercio, e applicarla alla comunicazione giudiziaria è un qualcosa di incivile, illiberale, arbitrario. E lo si fa per trasferire all'esterno questo prodotto che consente di rafforzare le indagini e le inchieste. Chiediamoci, ma durante quel dibattimento che dovrebbe essere il cuore del procedimento penale, i riflettori sono accesi esattamente come sono accesi durante la fase delle indagini? No, i riflettori si spengono, la stampa si disinteressa di quella fase, eppure dovrebbe essere la fase in cui si forma la prova. Questo è il punto del nostro procedimento, della nostra proposta di legge. Fare in modo che all'opinione pubblica venga esteso e comunicato il procedimento penale nella sua interezza, perché il procedimento penale è un procedimento a formazione progressiva, come si dice. C'è prima la fase delle indagini e viene comunicata la fase delle indagini. Dovrebbe essere comunicata con una grande cautela. Poi c'è la fase o dell'archiviazione o del rinvio a giudizio. Poi c'è la fase del dibattimento, poi c'è la fase della sentenza e poi quella eventualmente delle impugnazioni. E dovrebbero essere trasferite all'esterno tutte con la stessa intensità. Intensità significa che se io dedico uno spazio, un'attenzione, un'ossessione mediatica alla fase delle indagini, espongo una persona, la sua reputazione, la sua immagine, e poi quella persona viene assolta, viene dichiarata innocente, ha diritto al recupero dell'immagine e della reputazione. Questo non è un obbligo morale, come qualcuno ha detto, che noi scriviamo in una legge un obbligo che dovrebbe essere semplicemente un obbligo morale. No, noi abbiamo delle norme legate proprio alla reputazione, ai dati personali, che chiedono che i dati personali pubblicati all'esterno siano corretti, esatti, esatti. E se non sono esatti, possono essere aggiornati. Quando qualcuno dice che questa norma che noi andiamo ad approvare è una sorta di rettifica, io vi dico che non è così, perché la rettifica è un qualcosa di diverso, è un correggere qualcosa di errato. Io invio la rettifica al giornale perché voglio correggere una notizia che a mio giudizio è stata pubblicata in modo errato. Non è una rettifica, è un aggiornamento del percorso processuale il nostro, perché le notizie delle indagini, se sono state trasferite all'esterno in modo corretto, debbono però dipanarsi ed essere pubblicate successivamente. Ecco, quando vedo paginate di cronaca giudiziaria, mi piacerebbe che in testa a queste pagine fosse pubblicato un numero. Il numero è quello di 500.000. 500.000 sono le persone che ogni anno sono indagate e poi archiviate o assolte in primo grado. 500.000. E mi piacerebbe che i giornalisti si ponessero e ponessero all'opinione pubblica la seguente domanda: quando pubblicano le notizie di un'indagine, e se fosse innocente? Perché nella stragrande maggioranza dei casi quella persona esposta viene assolta e archiviata. Questo è lo spirito della nostra proposta, è una norma di civiltà e devo dire, mi dispiace, non voglio polemizzare con il collega De Rao, che abbia pensato che la soluzione per prescrizione equivalga ad una condanna, ad un accertamento di responsabilità. Ieri ha detto la prescrizione vuole che il soggetto sia sostanzialmente responsabile. Ecco, è esattamente l'opposto. Questa è la vostra concezione della giustizia. La prescrizione è un fallimento dello Stato, ma è anche la garanzia che non si scarichino sul cittadino le inefficienze, le superficialità, le lungaggini di un paese. Grazie.
1: Grazie, onorevole Costa. Deputata Matone, prego.
3: Buongiorno a tutti. Io vorrei cominciare il mio intervento citando il titolo di un bellissimo film di Marco Bellocchio del 1972, Sbatti il mostro in prima pagina. Fu una delle prime volte che in Italia si affrontava il tema dei legami tra stampa e politica. Il protagonista era Gian Maria Volonté, grandissimo attore, grande militante del vecchio Partito Comunista. Erano gli anni in cui il PC era garantista e non era manettaro. Tanti anni sono passati da allora e da Tangentopoli in poi i rapporti tra stampa e politica sono mutati addirittura in peggio. Abbiamo assistito dal 1992 in poi a gogne mediatiche vergognose. Il punto di non ritorno fu il lancio delle monetine a Craxi davanti all'hotel Raphael, organizzato a freddo e scientemente dai militanti del vecchio PC. Il rapporto tra stampa, gogna mediatica e assoluzioni andrebbe però analizzato anche alla luce dei risultati dei processi a carico degli esponenti della Prima Repubblica. 1.400 condanne a fronte di 800 assoluzioni, 445 declaratorie di estinzione del reato tra prescrizioni e amnistie, che per alcuni miei ex colleghi sono affermazioni di colpevolezza, l'ho sentito rabbrividendo in quest'aula, e 41 suicidi. Numeri che ci dovrebbero far riflettere non tanto sulla fallacia dell'umana giustizia, quanto piuttosto sulla devastazione di tante vite per la campagna mediatica, che io chiamerei gogna, che si accompagnava all'epoca ad ogni arresto. Riflettori puntati su arresti, custodia cautelare e assoluto silenzio sulle assoluzioni successive. La storia recente nulla ci ha insegnato, perché abbiamo poi assistito addirittura ad un peggioramento delle situazioni, della situazione, con la saldatura tra alcune procure, le più importanti, e certi organi di stampa, i più autorevoli. Operazioni giudiziarie e mediatiche decise a tavolino e per cui si è dovuto aspettare di arrivare in Cassazione per annullamenti tombali senza rinvio. Dovrebbe soccorrere l'etica professionale per entrambe le categorie, magistrati e giornalisti, ma evidentemente non basta, anche alla luce della nuova deriva innescata da un morboso interesse per i fatti di cronaca nera. Se esaminiamo i casi più clamorosi, vediamo come la demonizzazione dei protagonisti all'ordine del giorno, si scandaglia la vita privata, si studiano aspetti del privato e gli si comunicano al pubblico che nulla c'entrano col processo, si rovinano matrimoni per lo svelamento di relazioni. Si distrugge la vita dei figli. Io ricordo un episodio che mi turbò profondamente, la figlia quindicenne di una politica che, portando fuori il cane, chiese ai giornalisti assiepati fuori di casa, letteralmente, abbiate pietà di noi. L'effetto moltiplicatore lo fanno i social, che diventano lo sfogatoio di frustrazioni e fallimenti personali, che danno voce a chi spesso, alla luce di ciò che scrivono, a mio sovvesso avviso, giustamente non la deve avere. Questa deriva non è arginabile, almeno lo è difficilmente da un punto di vista tecnologico. Noi però, come legislatori, abbiamo il dovere di intervenire pesantemente e fermamente per porre rimedio ai danni. È un rimedio parziale, è un segnale forte però che la politica dà, è un risarcimento tardivo, parziale se volete, per il male fatto, ma è un atto dovuto. Cosa contiene questa legge? Il titolo è semplice ed esplicativo. Pubblicità dei provvedimenti favorevoli all'imputato e all'indagato resi nel processo penale, segnalazioni al garante. Prevede infatti che su richiesta della persona nei cui confronti sono state pronunciate sentenze di assoluzione, proscioglimento, non luogo a provvedere, provvedimenti di archiviazione, il direttore o il responsabile del mezzo di comunicazione, quale che esso sia, giornale, radio, TV e online, che ha dato notizie dell'avvio di un procedimento penale o dichiarazioni o informazioni o atti relativi al procedimento, è tenuto a dare pubblicità ai provvedimenti favorevoli con relativo adeguato spazio già riservato al procedimento penale e senza alcun onere per l'interessato. Voi direte, c'era già la legge Cartabia del 22. Non è esattamente così, perché nel 22 era stato disciplinato il diritto all'oblio dei soggetti destinatari di proscioglimenti, di non luogo a procedere, di archiviazioni, e in particolare la legge prevedeva che venisse preclusa l'indicizzazione o venisse disposta la deindicizzazione sulla rete internet dei dati personali riportati in quel provvedimento giudiziario. E il cosiddetto diritto all'oblio era già stato regolato dal regolamento dell'Unione Europea. Ora noi assistiamo ad un fenomeno curioso, che la giurisprudenza di legittimità della Cassazione pone rimedio a tutta una serie di storture e abusi creati dal giudizio di merito, e poi questa giurisprudenza così seria, così rassicurante, così profonda, viene recepita dal legislatore. Ora, la Cassazione cosa ha detto? Che il giudice di merito deve valutare l'interesse pubblico concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che furono protagonisti di quelle vicende. Ma l'interesse deve essere attuale per il ruolo pubblico rivestito. In caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che comunque li vedono feriti nella dignità e nell'onore. e dei quali la memoria collettiva si è addirittura dimenticata. Quindi, quanto mai opportuna è quindi questa previsione legislativa che dà uno strumento diretto in mano a chi sia stato esposto a campagne anche non giuridicamente diffamatorie. Non è necessario il ricorso alla fattispecie penale, ma diffamatorie comunque nella sostanza e da attivare con immediatezza e con semplicità. In caso di inadempimento dell'obbligo, il secondo comma prevede una volta tanto una legge non farraginosa ma chiarissima, che ne dica l'opposizione che si astiene. Il comma 2 prevede che l'interessato possa rivolgere una segnalazione al garante per la protezione dei dati personali che nei 5 giorni successivi può ordinare la pubblicazione della notizia del provvedimento favorevole all'indagato e all'imputato. Quindi noi andiamo a votare una norma agile, una norma giusta, una norma necessaria, ma è soprattutto è un atto di civiltà giuridica. Per questo annuncio il voto favorevole della Lega Salvini Premier.
1: Grazie deputata Matone. Onorevole Gianassi, prego.
4: Grazie Presidente. Allora, il provvedimento che è oggi in votazione nell'Aula attiene all'affermazione del principio di pubblicità delle notizie che attengono alle sentenze di assoluzione e di proscioglimento. È un principio che ovviamente deve considerarsi ragionevole, cioè se si è fornito informazioni durante quel procedimento, si fornisce anche l'informazione del provvedimento che ne determina la chiusura. Tuttavia vi sono una serie di criticità che abbiamo manifestato nei lavori di commissione, che non sono certamente di poco conto e che meritano di essere approfondite anche all'esito di un lavoro in commissione che ha determinato significative modificazioni su iniziative del nostro gruppo, e quindi riteniamo positiva l'evoluzione che vi è stata, ma credo che sia assolutamente necessario porre qui in questa sede in modo pubblico e trasparente di quali temi noi stiamo parlando. Innanzitutto non stiamo parlando del tema, pur rilevante, del diritto all'oblio, anzi per certi versi stiamo definendo un principio di natura radicalmente opposta. Mentre con il diritto all'oblio si afferma l'esigenza di ridurre la pubblicità di notizie attinenti a fatti pregressi o a procedimenti pregressi, in questo caso si afferma il principio opposto, cioè dell'allargamento della pubblicità delle notizie che attengono ad un procedimento, in questo caso, ripeto, all'esito conclusivo del procedimento. Si è detto che questo principio attiene al principio di presunzione di innocenza. Non lo si può integralmente notare, ma forse non è necessariamente questo il cuore del tema, nel senso che le esigenze maggiori per la presunzione di innocenza si manifestano durante il procedimento, e soprattutto nella fase penale e soprattutto nella fase iniziale del procedimento, dove per natura esiste un maggior squilibrio tra le parti. Ad esempio le indagini sono segrete, riservate alla polizia giudiziaria coordinata dalle procure. Solo nel dibattimento le parti in rapporto di parità davanti al giudice si presentano per sostenere le proprie ragioni. Diciamo che la pubblicità relativa alla conclusione del procedimento rappresenta il completamento del principio di presunzione di innocenza, che però deve, come dire, costruirsi, manifestarsi durante il procedimento. Qui il tema è soprattutto quello di prevedere e affermare il principio per cui le notizie relative a fatti procedimentali e processuali si pubblicano. Ora, perché io ho detto che vi sono state nel corso dei lavori nostre iniziative per contrastare storture del provvedimento? Perché? Perché inizialmente abbiamo assistito alla proposizione di due testi diversi, il testo Matone e il testo Costa. Il testo Matone non è stato scelto come il testo su cui la Commissione ha concentrato i lavori ed è dunque decaduto, ma quel testo già presentava culturalmente problematicità molto significative, perché noi coglievamo un atteggiamento punitivo nei confronti del giornalismo con tutta una rete di sanzioni. E dunque meglio che si sia lavorato sul testo Costa, che non conteneva questa matrice. Tuttavia, anche nel testo Costa noi evidenziavamo due significative criticità. La prima, nel testo originario l'onorevole Costa proponeva che in relazione all'atto conclusivo del procedimento fosse data notizia nelle stesse modalità, nello stesso spazio e con la stessa evidenza che il procedimento ebbe durante il suo svolgimento. Questo principio, a nostro giudizio, era del tutto irragionevole, eccessivo, punitivo, limitativo dell'attività libera della stampa. È vero che in relazione a questo principio lo stesso relatore in corso di commissione ha presentato un emendamento e ha cancellato il principio delle stesse modalità, dello stesso spazio e della stessa evidenza, sostituendolo con il principio dell'analogo spazio e del rilievo adeguato della notizia. Ma anche su questo intervento noi manifestavamo criticità, perché il principio di analogia, certamente più dolce, meno forte del principio dello stesso spazio, delle stesse modalità, della stessa evidenza, era comunque un principio da respingere. Non è possibile, accettabile, imporre alla stampa di concedere al provvedimento finale l'analogo e quindi stesso spazio di che è stato concesso, che fu concesso durante il procedimento, che si è svolto in più fasi, la fase magari delle indagini, la notizia sulle indagini, la notizia sul rinvio a giudizio, la notizia sul dibattimento. Devo dire che a seguito di un nostro emendamento anche il concetto di analogo spazio è stato cancellato ed è rimasto il principio del rilievo adeguato. Rispetto a questo principio noi abbiamo proposto anche qui in aula una modificazione e abbiamo sostanzialmente proposto un cambiamento. Per quale motivo? Perché già oggi questo principio che è affermato nella legge è definito nel codice deontologico dei giornalisti, cioè noi stiamo parlando di un'iniziativa legislativa che ovviamente non abbiamo promosso noi ma l'onorevole Costa, che però attiene a un principio che è già affermato nel codice deontologico dei giornalisti. All'articolo 24, rubricato cronaca giudiziaria, è previsto che in caso di assoluzione o proscioglimento, non appena informato, il giornalista ne dà notizia con appropriato rilievo e adeguata tempestività. Quindi suggerivamo, anche per coerenza dell'ordinamento, di utilizzare l'esatta formulazione prevista nel codice deontologico, e cioè l'affermazione per cui appena si è a conoscenza della notizia relativa alla conclusione del procedimento, quella notizia viene comunicata con appropriato rilievo e adeguata tempestività. Questo ulteriore emendamento nostro non è stato accolto, rimane il principio del rilievo adeguato, che è vicino alla previsione del codice deontologico, che è certamente migliore della previsione originaria, che era una stortura che non potevamo in alcun modo accettare. L'altro aspetto che abbiamo considerato positivo è che, riducendo l'invasività della previsione, resta un principio intoccabile. Quali sono le modalità e i contenuti della comunicazione della notizia, questo spetta esclusivamente al giornalista e nessuno può metterci ovviamente bocca. L'altro aspetto molto critico è sul quale noi siamo intervenuti, abbiamo apprezzato che sia stato accolto un nostro emendamento, era il riferimento al ruolo del garante per la privacy. Nella versione originaria e anche nei lavori di commissione con gli emendamenti del relatore si era fatto inizialmente riferimento a due articoli, l'articolo 144 del codice sulla privacy e l'articolo 142, che fanno riferimento ai procedimenti di segnalazione e reclamo del cittadino interessato che si rivolge al garante per la privacy. Ora, quei due articoli richiamano altri articoli che attengono ai poteri del garante, e tra questi poteri molto ampi, molto discrezionali, talvolta persino arbitrari, vi è anche quello di irrogare sanzioni. Noi ritenevamo questo esito assolutamente inaccettabile. Non è possibile sanzionare i giornalisti, né tantomeno attribuire al garante, su cui deve essere fatta urgentemente una riflessione, sulla qualità del lavoro, sui poteri di cui dispone, anche il potere di sanzionare i giornalisti. Abbiamo dunque presentato un emendamento ed è stato accolto, e penso che sia un fatto positivo, anche perché non succede molto spesso che nella Commissione Giustizia il dibattito sia aperto, laico e la maggioranza mostri qualche forma di disponibilità verso i contributi delle opposizioni. In questo caso è stato accolto un nostro emendamento che cancella la possibilità per il garante di irrogare sanzioni. E dunque la segnalazione consente al garante esclusivamente di richiedere la pubblicazione della notizia, come appunto previsto dalla norma e come previsto anche dal codice deontologico. È sostanzialmente l'introduzione nell'ordinamento di una norma speciale più favorevole ai giornalisti rispetto a quello che avviene nei confronti di altre categorie, ma assolutamente necessario per presidiare la libertà della stampa e non consentire a un soggetto terzo di utilizzare poteri coercitivi molto significativi. Sarebbe stato un significativo problema. Sono dunque dei miglioramenti importanti che ci consentono di attestarci sull'astensione. Però voglio aggiungere, se il tema rilevante è che è importante, ed è importante dare conto delle notizie, dare conto dei fatti, e l'esito di un procedimento è un fatto, invito la maggioranza a non essere così platealmente contraddittoria. È la stessa maggioranza, ad esempio, che ha impedito di pubblicare le ordinanze cautelari. Allora, anche quello è un fatto. Allora, io credo che noi non dobbiamo temere o fuggire dai fatti che debbono essere raccontati. È questo, come dire, il compito importante del giornalismo, che è un presidio di democrazia. Allora, la maggioranza ha detto questo è un principio ragionevole, ma io dico i principi ragionevoli non possono valere a giorni alterni, devono valere sempre. E soprattutto oggi, se i principi ragionevoli devono valere sempre, occorre intervenire a tutela della categoria dei giornalisti. La sentenza della Corte Costituzionale del 2021 che impone al Parlamento di cancellare il carcere per i giornalisti in caso di condanna per diffamazione aggravata deve essere attuata. Perché non lo si fa se siamo favorevoli ai principi ragionevoli? Perché la direttiva anti-slap a tutela dei giornalisti contro le querele temerarie nella legge di delegazione europea è stata recepita solo parzialmente rispetto alle potenzialità che essa ha? Perché la maggioranza rifiuta di allargare quel perimetro a tutela dei giornalisti? Perché incalzato il ministro Nordio e il governo non accetta le richieste della Federazione Nazionale della Stampa Italiana sulla riforma della professione, sulla rivisitazione dell'equo compenso a tutela della dignità lavorativa dei giornalisti? Allora, di fronte a un principio ragionevole noi non ci scagliamo contro e, come abbiamo fatto in questa sede, abbiamo dato contributi importanti per eliminare storture significative. Ma i principi ragionevoli debbono valere sempre, altrimenti è ipocrisia. E allora noi invitiamo, chiediamo, pretendiamo dalla maggioranza che, se chiede al giornalismo di dare conto di tutte le notizie, sia anche disponibile nella potestà legislativa di cui dispone a progredire sulla tutela dei giornalisti in una fase storica nella quale anche nelle democrazie il ruolo del giornalismo libero e d'inchiesta è messo continuamente sotto torchio. Altrimenti è ipocrisia e questa noi ovviamente non possiamo accettarla.
1: Grazie onorevole Gianassi. Onorevole Vinci, prego.
5: Grazie signor Presidente. Questa è una norma che molti, molti, veramente tanti aspettavano da tempo, l'aspettavano gli avvocati, ma l'aspettavano soprattutto, come è stato ricordato poco fa dai colleghi, 500.000 cittadini che tutti gli anni vengono prosciolti, assolti, archiviati in Italia. Molte di quelle persone vengono citate sui giornali, sulla stampa, anche con un mezzo che fino a pochi anni fa non esisteva, era sconosciuto, che è la stampa online, che rimane, che raggiunge tutti, anche chi non legge i giornali, chi non guarda in quel momento la televisione, e riesce ad infamare la persona sotto indagine o durante il processo. Quello che dispiace è che in un'operazione di trasparenza come questa, perché non si tratta assolutamente di presunzione di innocenza, come è stato detto da qualcuno che mi ha preceduto, ma a questo punto, quando c'è una sentenza di assoluzione, si tratta di innocenza, non più di presunzione di innocenza, Dispiace perché in un'operazione di trasparenza come questo dall'opposizione si sono voluti comunque mantenere dei distinguo. C'è chi ha detto che si astiene, chi ha terminato l'intervento senza neanche dichiarare cosa voterà, e quindi ci si immagina magari un voto di astensione ma neppure dichiarato. Magari ci sarà qualcuno che voterà in modo difforme all'interno del gruppo. Quando chi è che beneficia di questa norma? Ne beneficiamo tutti, ne beneficiano tutti i cittadini, perché sarebbe stato bello, veramente bello, sentirci dire che questa normativa, viviamo in un paese in cui questa normativa è inutile, ma non è così, perché quando ci sente dire che sarebbe un obbligo morale quello della pubblicazione della successiva sentenza di assoluzione, di archiviazione, in cui il cittadino esce pulito da una vicenda, e se approviamo questa norma è perché questo vediamo e sappiamo tutti i giorni che non accade. Ci sono casi illustri, ce lo dicono le cronache, di politici, persone importanti che vengono assolte, magari c'è anche solo qualche piccolo trafiletto o si riesce ad avere sulla stampa qualcosa in più, ma questo tipo di normativa serve a proteggere non soltanto chi fa politica o chi ha incarichi importanti, ma serve a proteggere l'idraulico che viene arrestato magari con un'accusa infamante e non ha più clienti e nessuno sa più che è stato successivamente assolto. Serve a proteggere magari il taxista che fa un reato, finisce sulle prime pagine dei giornali e poi scompare e nessuno sa che è stato assolto e rimane tra i conoscenti e i clienti questa alea sempre negativa nei suoi confronti. Allora questa normativa è importante, dispiace anche il fatto che sia fondamentale perché non è legata soltanto alla moralità delle persone, visto che dei giornalisti non è stato sufficiente fino ad oggi, perché le cronache giudiziarie dicono altro, dicono che non essendoci così tanta importanza nella notizia si procede quando si pensa di incriminare qualcuno, ma non si procede altrettanto con clamore o con adeguatezza, cioè con il principio che inseriamo noi in questa norma per dare il giusto risalto anche alle sentenze di chiusura. Ho sentito dire che una sentenza di dovuta alla prescrizione o magari l'archiviazione non è la stessa cosa che parlare di innocenza, ma il nostro ordinamento le rende di fatto identiche e pensavamo che questa questione fosse già stata superata da tempo, visto che è stato oggetto di fluente dibattito negli ultimi anni e si è arrivati a ritenere che se non vi è una sentenza di condanna non si parla anche solo di presunzione di innocenza, ma appunto di innocenza. Questo per dire che questa normativa porta avanti dei principi sacrosanti che per troppi decenni il nostro ordinamento non sono stati giustamente difesi, come non il diritto all'oblio ma il diritto in questo caso alla verità, all'onore e alla fama della persona che è stata attaccata, che può essere un politico, un professionista, un magistrato o altre persone che sono finite per sbaglio sotto processo e che ne sono uscite perfettamente pulite. Per questo motivo questa norma è stata fortemente voluta anche da Fratelli d'Italia, oltre che da Forza Italia, da tutta la maggioranza, e siamo riusciti a trovare una formulazione che, da quanto ho sentito dire dalle opposizioni, aggrada a questo punto, più o meno, magari un po' denti stretti anche le opposizioni, e è bello vedere che oggi comunque si porta un tassello ulteriore a quello che è la giustizia giudiziaria e anche fuori dalle aule di giustizia. Per questo il voto di Fratelli d'Italia è assolutamente favorevole a questo provvedimento. Grazie.
1: Grazie onorevole Vinci. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale e se non vi sono obiezioni la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sulla proposta di legge numero 632A. modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. La votazione è aperta.
6: Urti che sta prendendo la tessera.
1: Aspettiamo un attimo che i colleghi stanno entrando. È il primo voto. Aia. Chi manca ancora? Allora, Baldino sta votando.
6: Cattaneo.
1: Allora.
6: Schifone, per esempio.
1: Cattaneo ha votato, Baldino ha votato, Curti ha votato, Schifone un attimo, e credo che poi è l'ultima, no? Ci siamo? Perfetto. Votazione chiusa. Presenti 209, astenuti 82, favorevoli 127. La Camera approva. Dichiaro così assorbita la proposta di legge numero 2328. 2300. Perfetto.
7: Rotondi deve andare al tavolo dei
1: sì. Sì. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della relazione della 14ª Commissione sul programma di lavoro della Commissione per il 2026 sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nell'anno 2026. Ricordo che nella seduta del 18 maggio si è conclusa la discussione generale e sono state presentate le risoluzioni Ambrosi, Giglio, Vigna, Rossello, Alessandro Colucci ed altri numero 6250, De Luca ed altri numero 6251, Fratoianni ed altri numero 6252, Bonetti ed altri numero 6253 e Scerra ed altri numero 6254. Il rappresentante del governo si è riservato di intervenire per esprimere il parere su tali risoluzioni. Invito pertanto la rappresentante del governo a esprimere il parere su tali risoluzioni specificando quale intende accettare ai sensi dell'articolo 126 ter comma 7 del regolamento. Prego, governo. Sottosegretaria Siracusano, prego.
3: Grazie, presidente. Esprimo i pareri favorevole sulle premesse e sugli impegni della risoluzione di maggioranza a firma degli onorevoli Ambrosi, Giglio, Vigna, Rossello, Colucci, Mantovani ed altri, e parere contrario sulle premesse e sugli impegni delle altre risoluzioni.
1: Grazie, sottosegretaria. E allora passiamo alle dichiarazioni di voto. Ha chiesto di intervenire la deputata Madia. Prego.
8: Sì, presidente.
1: Diamo voce? No, forse non funziona. Provi adesso.
8: Grazie, presidente. Il programma di lavoro della Commissione europea ha un obiettivo, che è quello di rendere autonoma e indipendente l'Unione europea. Un obiettivo condiviso da molti, molto efficace dal punto di vista comunicativo, ma molto, molto impegnativo da fare. E dunque, siccome noi riteniamo che l'Italia debba stare nel gruppo di testa...
9: Presidente!
1: Colleghi, per favore, un po' di silenzio, se no non ascoltiamo nulla. Prego.
8: Siccome appunto noi riteniamo che l'Italia debba stare nel gruppo di testa dei paesi che portano avanti questa battaglia per una maggiore integrazione, autonomia e indipendenza europea, la domanda che ci vogliamo fare in quest'Aula oggi è: ma il governo italiano, il governo Meloni, è in grado di assumersi questo impegno? E per rispondere io vorrei prendere in prestito quello che il professor Mario Draghi ha detto qualche giorno fa ancora da Aquisgrana, parlando della necessità in Europa di un federalismo pragmatico che racchiude la sfida di un'Europa più autonoma e più indipendente. Ecco, diceva Mario Draghi, le condizioni necessarie sono due, e già già, diciamo, sottolineando queste due condizioni ci renderemo conto che il governo Meloni non può assumersi l'impegno con credibilità di portare avanti una maggiore autonomia e indipendenza europea, perché le condizioni sono: una, leadership nazionali credibili, e la seconda, una delega precisa e vincolante degli elettori. Vede, Presidente, questa è la ragione per cui il nostro gruppo oggi ha deciso di non presentare risoluzioni, perché noi crediamo che sia impossibile impegnare un governo con questa destra al potere per di fatto svolgere la più grande missione europea dal dopoguerra, cioè quella di finalmente rendere l'Europa autonoma e indipendente. E vorrei anche rispondere alla Presidente Meloni, che dall'Assemblea di Confindustria ha di nuovo voluto...
1: Aspetta. Colleghi, per favore.
8: Vorrei di nuovo anche da qui rispondere alla Presidente Meloni, che dall'Assemblea di Confindustria ha voluto attaccare i tecnocrati brussellesi come ostacoli agli interessi dell'Italia. Ecco, l'Europa non la cambieranno certo gli apparati di Bruxelles, ma la cambieranno, questo sì, politici, leader politici coraggiosi, determinati e forti del consenso popolare. E proprio sul consenso popolare mi vorrei soffermare, perché l'accusa che da sempre viene rivolta a chi porta avanti le istanze di un sovranismo degli stati nazionali e dunque da chi vorrebbe invece smontare l'integrazione europea è quella di non avere dietro il consenso del popolo, la volontà del popolo. Allora io penso che su questo punto in Italia stia succedendo qualcosa, si stia verificando un cambiamento. Perché? Perché gran parte dell'opinione pubblica oggi segue, è attenta, giudica, valuta la collocazione dell'Italia in Europa e nel mondo, valuta il ruolo dell'Italia in Europa e nel mondo, valuta il rapporto dell'Italia con gli alleati storici e il modo in cui noi ci muoviamo in Europa e nel mondo rispetto alle guerre che purtroppo ci sono dall'Ucraina al Medio Oriente, valuta ed è attenta al modo in cui noi ci difendiamo da nuove minacce e da grandi crisi globali. Io ricordo un mio intervento in quest'aula, eravamo anni fa all'indomani delle ultime elezioni europee e alla vigilia di un importante Consiglio europeo, e chiedevo alla Premier Meloni: Presidente, dove sta schierando l'Italia? Le chiedevo, ora come allora, se la schierava con la Russia unita di Salvini o con l'Europa unita, domanda quanto mai attuale dopo che ieri ancora la maggioranza si è spaccata sull'adesione futura dell'Ucraina all'Unione Europea. Le chiedevo alla Presidente Meloni dove stava schierando l'Italia, se con Viktor Orbán, che era presidente in Ungheria, o con lo Stato di diritto, e devo leggere ancora nella risoluzione di maggioranza oggi la richiesta di affievolire quel meccanismo sacrosanto per cui i finanziamenti europei arrivano solo agli stati membri che rispettano lo Stato di diritto. Chiedevo alla Premier Meloni dove stavo schierando l'Italia, se con un alleato come Trump, allora non ancora Presidente degli Stati Uniti, o se con un'Europa autonoma dentro il patto atlantico. Anche questa domanda quanto mai attuale, perché la risoluzione di maggioranza è solo piena di impegni che hanno come obiettivo quello, su ogni tema, su ogni dossier, di limitare le competenze europee. Ecco, io credo che questo di fatto sia il punto, la ragione per cui nell'opinione pubblica oggi si sta verificando un fatto nuovo, un cambiamento, perché anche nei momenti più critici della nostra storia repubblicana la collocazione dell'Italia in Europa e nel mondo era sempre una collocazione che non era messa in discussione, cioè di fronte alle crisi più gravi si sapeva sempre dove stava l'Italia, con chi stava l'Italia, che ruolo avrebbe giocato e svolto. E oggi questo è il punto, non è più così, e non è più così neanche rispetto alla definizione a come si pratica l'atlantismo, visto che abbiamo un presidente americano che da quando si è insediato, anzi da prima, già in campagna elettorale, tutto fa semplicemente per indebolire e disgregare l'Europa. Allora, Presidente, in questo scenario così imprevedibile, così drammatico, io credo che Europa non possa significare soltanto direttive, bilanci e politiche comunitarie. Oggi l'Europa è un campo di battaglia. Purtroppo lo è in senso anche non metaforico, perché l'Ucraina sta combattendo per i nostri confini e per i nostri valori, ed è un campo di battaglia anche politico. Sono sotto attacco pilastri della nostra Europa che noi ritenevamo scontati e che scontati non sono, messi in discussione da vecchie e nuove autocrazie, da poteri tecnologici che ci vedono come intralci, come ostacoli alla loro potenza e ai loro interessi. Ed è proprio l'enormità della posta in gioco ad aver, lo ribadisco, introdotto questo fatto nuovo nella dinamica politica italiana, e cioè che le scelte di politica europea e di politica internazionale vengono giudicate e valutate dai cittadini quando sono chiamati a votare, anche quando sono chiamati

0: quello che i cittadini hanno sentito sulla loro pelle per le alleanze internazionali del governo Meloni, che erano, sono alleanze che di fatto aiutano non a rafforzare l'Europa ma a disgregare l'Europa. E allora qui si apre un altro capitolo e su questo vorrei chiudere. Io credo che il governo Meloni, questo governo che ci ha portato, che ha portato l'Italia in un radicalismo globale con alleati molto pericolosi che stanno portando il mondo sull'orlo del baratro, ha poca credibilità, ha ancor meno credibilità dopo questa presunta svolta cinica e opportunistica improvvisata post referendum. Il problema peraltro in più deriva dal fatto che questa svolta, che arriva per un cinico calcolo elettorale, lo fanno forze politiche, ricordiamolo, come Fratelli d'Italia e la Lega, che hanno un mandato popolare chiaro come forze euroscettiche, come forze contro l'Europa, come forze nazionaliste. E allora, non avendo noi sentito la Premier Meloni poi nei fatti dire che Vance a Monaco, quando ingiuriava l'Europa, sbagliava, o dire che la posizione presa sul diritto di veto di ogni singolo Stato membro, che in questi anni ha sistematicamente bloccato qualunque passo in avanti per una maggiore autonomia strategica europea, è una cosa sbagliata, dobbiamo dedurre, e concludo, che si tratti appunto di una svolta solo opportunistica ma non sostanziale. E per tutte queste ragioni noi non possiamo che votare contro la risoluzione di maggioranza, perché pensiamo che sì, sia l'ora di un'Europa più autonoma e indipendente, ma che il primo ostacolo affinché l'Italia giochi un ruolo in questo processo così importante è proprio il governo Meloni. Grazie.
1: Grazie deputata Madia. Onorevole Colucci, Alessandro Colucci, prego.
2: Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signori del Governo. Noi Moderati esprime voto favorevole sulla relazione programmatica di maggioranza, sulla relazione del Governo, sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno 2026. Lo facciamo non per un atto di fedeltà alla maggioranza, ma perché questo documento, nella sua impostazione strategica, nelle sue priorità concrete, rappresenta ciò in cui crediamo: un'Italia protagonista in Europa, non spettatrice, un'Europa che sa coniugare ambizione e pragmatismo, un Occidente che non rinuncia alla propria capacità di deterrenza e di pace. Signor Presidente, noi Moderati voto a favore di questa relazione perché esprime una visione di Italia che non si accontenta di essere presente in Europa, vuole contare, influenzare, proporre, vuole che l'Europa cambi in un metodo che è troppo burocratico, cambi nel merito che troppo spesso è di tipo ideologico, che soffoca famiglie e imprese. Come ha ben sintetizzato la Presidente del Consiglio Meloni nell'Assemblea Nazionale di Confindustria, un'Europa che faccia meno e che quello che fa lo faccia meglio e che faccia scelte coerenti con la realtà che stiamo vivendo. Allora, siamo per un'Europa che non si chiuda, ma che sa chi e dove vuole andare. Siamo per un'Italia che porta il proprio peso nelle missioni internazionali, che non delega ad altri la propria sicurezza, che sostiene i partner aggrediti, che non teme di chiamare le cose con il loro nome, ovvero aggressore chi aggredisce e alleato chi difende i valori condivisi. Siamo per una politica europea che sia al servizio degli italiani, delle imprese, delle famiglie, delle comunità, e non un esercizio burocratico autoreferenziale. Il governo ha tracciato la rotta giusta, il Parlamento deve vigilare, correggere dove necessario, rafforzare dove possibile. Noi Moderati ovviamente farà la sua parte. Per quanto riguarda il merito più dettagliato, Presidente, del mio intervento, rinvio alla relazione che ho illustrato sinteticamente, che desidero depositare ovviamente con il suo permesso e con il suo consenso. Grazie.
1: Grazie onorevole Colucci, ovviamente è autorizzato a depositare il resto della relazione e quindi passiamo la parola alla deputata Piccolotti. Prego.

0: Grazie Presidente, colleghi e colleghe, interveniamo su questa risoluzione in un momento che definiremmo di chiarezza drammatica, perché tutto ciò che avevamo denunciato come rischio in questi anni, in particolare da questi banchi, sta diventando realtà e lo sta diventando in modo accelerato e brutale. Il nostro governo sta agendo per indebolire l'Europa, dimenticando la ragione per cui è nata, quella di difendere la giustizia sociale, i diritti umani, la pace, e impedendo una maggiore integrazione in nome di un nazionalismo che si collega al pensiero MAGA che viene dagli Stati Uniti. Noi siamo molto preoccupati dalla mozione, dalla risoluzione che avete presentato, perché in qualche modo ci pare fare il paio a quelle dichiarazioni sconnesse e vergognose di Tajani con cui il ministro degli esteri disse il diritto internazionale vale fino ad un certo punto, senza spiegare quale fosse questo certo punto, ma sottintendendo che la forza, l'utilizzo della forza da parte delle potenze internazionali a partire da Israele e dagli Stati Uniti potesse giustificare la violazione del diritto internazionale. Ecco, siamo preoccupati perché ci pare che la vostra mozione dica che lo Stato di diritto in Europa vale fino ad un certo punto, cioè vale finché non incontra la volontà di persone come Orban, finché non incontra la volontà di potenza di leader che puntano a soluzioni autoritarie. E non è un caso che in questa mozione, al punto 20 degli impegni, la maggioranza proponga di espungere dalla proposta i meccanismi sanzionatori previsti nei casi di asserita violazione dello Stato di diritto da parte degli Stati membri. Cioè state dicendo che l'Unione non deve intervenire con sanzioni quando uno Stato membro viola i principi democratici, viola l'equilibrio dei poteri, minaccia l'autonomia della magistratura, minaccia la libertà delle persone. Questo punto della mozione è completamente inaccettabile, dimostra tutta la vostra subalternità a Trump, a Putin, a Orban e a tutta la filiera dell'internazionale nera, e mette a rischio l'Europa così come noi, come le generazioni prima di noi, quelle che erano uscite dalla Seconda Guerra Mondiale, l'avevano concepita, cioè come uno spazio di libertà e democrazia. E poi veniamo agli altri temi gravi di questa mozione. Iniziamo dalla questione più urgente, quella della guerra, perché proprio in queste ore stanno riprendendo i combattimenti in Iran. Si tratta di una guerra illegale, criminale, che Trump ha avviato senza nemmeno chiedere il voto del proprio Parlamento nazionale, senza nemmeno fare una telefonata agli alleati europei. In queste ore Trump dice che riaprirà lo stretto di Hormuz. Noi vorremmo fargli notare che lo stretto prima della sua guerra era aperto e che le navi passavano, che questa guerra produce, ha prodotto danni ingenti alle economie globali, in particolare a quelle europee, e ci fa davvero specie che la vostra mozione non punti a rafforzare la politica estera e diplomatica dell'Europa, a dare all'Europa un ruolo, a permettere che venga rimosso anche il potere di veto che impedisce a questa Europa di farsi in qualche modo potenza nello scenario geopolitico. Ogni volta, in ogni passaggio, ciò che voi ribadite è che l'Europa deve rimanere silente, deve rimanere complice di questa irrilevanza diplomatica che noi di Alleanza Verdi e Sinistra denunciamo da mesi, perché devono venire prima gli Stati nazionali. Voi promuovete un nanismo diplomatico che impedisce anche poi di perseguire la pace, e le cause non sono casuali, perché di fatto siete uno dei governi che agiscono dall'interno per la destabilizzazione, la destrutturazione e l'indebolimento dello spazio europeo in relazione a chi fuori dall'Europa, a partire dagli Stati Uniti, in questo momento sta cercando di appunto indebolire il nostro ruolo. Poi c'è la guerra in Ucraina che continua, anche qui nessun riferimento all'unica soluzione sostenibile che è quella diplomatica. State rinunciando al ruolo di attori di pace che l'Italia avrebbe dovuto avere, e questo anche è un errore storico. E ancora il riarmo che fa il paio con questi errori di prospettiva. Noi siamo contrari, a differenza di quello che voi dichiarate nella vostra mozione, siamo contrari all'impostazione della comunicazione congiunta Preserving Peace e contrari a ogni ulteriore aumento delle spese militari nazionali, senza alcun avanzamento verso una vera difesa comune europea che potrebbe ridurre e razionalizzare le spese. Le risorse pubbliche che si vogliono dirottare verso l'industria bellica sono le stesse che dovrebbero finanziare la sanità, l'istruzione, la ricerca e la transizione ecologica. La pace e la sicurezza non si costruiscono con gli arsenali, si costruiscono invece con la diplomazia, il dialogo, le garanzie reciproche. State sbagliando a dare il vostro via libera ad un programma di centinaia di miliardi di investimenti in armamenti. E poi veniamo al cuore di ciò che stiamo discutendo oggi. L'agenda europea e il suo stravolgimento sotto la spinta del rafforzamento politico della destra. L'Europa, che già aveva tantissimi limiti, non solo non migliora con voi e con la vostra crescita, ma addirittura peggiora. La Commissione europea, con una maggioranza sempre più dipendente dal Partito Popolare e dalle sue convergenze con le destre nazionaliste, ha presentato un quadro finanziario pluriennale per il 2028-2034 che definiamo, senza mezzi termini, totalmente inadeguato. Non offre risposte alle emergenze sociali e climatiche, frammenta e riduce il Green Deal e incrementa spese militari e strumenti dual use e azzera il coinvolgimento dei territori nella programmazione. È la vittoria politica di chi, come dicevo prima, in questi anni ha lavorato per svuotare l'Europa dei suoi valori fondativi, della solidarietà, della sussidiarietà, dell'attenzione ai luoghi, alle comunità territoriali. L'eliminazione del programma LIFE come strumento autonomo, uno dei pochi strumenti che gli enti locali e associazioni avevano per finanziare progetti ecologici, è un simbolo perfetto di questa regressione. Non è solo una scelta tecnica, ma è una scelta politica derivante dalla vostra ossessione contro i programmi green e della vostra grande attrazione per i programmi che invece promuovono fonti fossili, petrolio, inquinamento, tutto ciò che distrugge la prospettiva di una vita dignitosa per le giovani generazioni. E infatti anche sul cambiamento climatico, colleghe e colleghe, questa mozione e in generale il nuovo programma sono un pesantissimo arretramento. Fra poche settimane arriverà l'estate, sappiamo già cosa ci aspetta: ondate di calore, siccità, alluvioni, incendi. Chi legge i report dei climatologi, dei tecnici, degli scienziati che stanno studiando il fenomeno sa che quest'anno sarà ancora una volta l'anno più caldo da quando registriamo le temperature. Lo abbiamo visto ogni anno con intensità crescente, crescono anche gli eventi catastrofici per i quali paghiamo miliardi e miliardi di danni. E voi che cosa fate? Mettete in discussione gli obiettivi di decarbonizzazione per dirottare priorità e investimenti verso il riarmo e la difesa. Un atto di totale irresponsabilità di cui ormai non solo le generazioni future, ma anche le generazioni attuali vi chiederanno conto. Rischia questa vostra scelta di demolire decenni di tutela dell'ambiente e della salute pubblica e fa indietreggiare l'Europa, proprio proprio nel momento in cui la transizione ecologica sta ridisegnando gli equilibri economici globali. La cecità è doppia ed è ambientale, ecologica e anche però strategica. Ecco perché con questa risoluzione chiediamo al governo impegni precisi. Provo ad illustrarli brevemente. Sulla pace ho già detto, lavorare attivamente ad una soluzione diplomatica per l'Ucraina, sanzionare lo Stato di Israele, mettere fine all'oscenità dell'accordo di associazione fra l'Unione Europea e Israele. Noi abbiamo in parte raccolto 1 milione di firme per chiedere questo stop e ve lo ribadiamo. Sul riarmo bisogna opporsi all'ulteriore aumento delle spese militari. Sull'energia vogliamo che vengano adottate misure urgenti per proteggere i redditi di famiglie e imprese dagli shock energetici, ma senza toccare gli ETS che sono un pilastro del Green Deal. Dobbiamo ridurre progressivamente le importazioni di gas e aumentare la produzione da rinnovabili. Presidente, l'Europa che vogliamo è quella che fu promessa alle nostre generazioni, un progetto di pace, di diritti, di futuro comune. È ancora possibile costruirlo, ma serve il coraggio di dirlo anche qui, oggi, in quest'Aula. Tutto questo diventerà realtà solo quando le destre verranno cacciate dai palazzi del potere.
1: Grazie, grazie deputata Piccolotti. Ha chiesto di intervenire la sottosegretaria per una precisazione. Prego.
2: Sì, grazie Presidente. C'è una modifica sul parere della risoluzione di Azione. Si esprime parere contrario sulle premesse, parere contrario sugli impegni 1 e 2 e 5 e favorevole sugli impegni 3 e 7 e sull'impegno 4 sì, c'è una piccola riformulazione previa sostituzione delle parole della difesa comune con le seguenti della difesa. Parere favorevole sull'impegno 6 previa espunzione delle parole in sede di revisione intermedia del Green Deal.
1: Grazie sottosegretaria e quindi do la parola proprio alla rappresentante di Azione, la deputata Bonetti. Prego.
3: Grazie Presidente, sottosegretaria, colleghe e colleghi. Oggi discutiamo il voto su una relazione che in qualche modo deve definire come il nostro Paese sta all'interno dell'Unione Europea. Sono quei passaggi che talvolta sono sottovalutati per importanza e incidenza politica all'interno di quest'Aula, ma che, dato il contesto dell'oggi nel quale questo dibattito avviene, accade in quest'Aula, invece diventa di una rilevanza strategica e definitiva per la politica non solo europea del nostro Paese, ma anche per la politica interna. L'Europa ha permesso di ripartire per il nostro Paese, per l'intera Europa, nella storia, dopo una lacerazione drammatica che ha avuto forme di esplosione enormi, penso alla guerra, penso alla violazione della dignità umana, la povertà, le dittature. Ecco, l'Unione Europea, la scelta degli Stati, in primis del nostro Paese, di costruire l'Unione Europea, è stato quel percorso di apertura, invece, di una rinascita e di un rilancio che anche per l'Italia è stato particolarmente significativo, direi necessario e rinunciabile. Io credo che questo richiamo apparentemente teorico, astratto, di rilevanza storica, oggi debba essere invece richiamato in quest'Aula come l'assioma sul quale poi costruire il percorso di discernimento che deve portare alla decisione e alla postura con cui l'Italia sta in Europa. L'Italia ha scelto di essere tra i paesi fondatori e lo ha fatto in primis, lasciatemelo ricordare, attraverso l'opera di De Gasperi, il quale è andato da paese che era uno dei paesi che per la dittatura del nazifascismo aveva disgregato drammaticamente l'Europa, è andato a chiedere, diciamo, di essere tra i paesi operanti per la costruzione dell'Unione Europea, non con in qualche modo la viltà dello sconfitto che chiedeva aiuto agli altri paesi, ma con il coraggio di riconoscere che l'Italia poteva e doveva essere uno dei paesi leader che coraggiosamente potevano costruire l'Unione Europea. Senza quella decisione lungimirante, le nostre imprese non avrebbero avuto la forza che invece hanno avuto di poter rilanciare la produttività industriale del nostro paese. Senza quella scelta lungimirante, le nostre famiglie, i nostri diritti, le pagine scritte nella nostra Costituzione non avrebbero avuto il modo per potersi incarnare nella costruzione reale di un principio democratico di uguaglianza, di coesione sociale. Ecco, questa non è solo l'eredità, ma è l'impegno che oggi noi dobbiamo richiamare, altro che quel sovranismo qualunquista e provinciale di chi vuole oggi riportare l'Italia invece a quell'irrilevanza feudale anche in Europa per poter dipendere dalle grandi potenze ancora imperialiste che ci sovrastano. E ogni riferimento a partiti che siedono in quest'Aula è voluto e non certo casuale. Ecco, questo è il bivio in cui noi oggi ci troviamo, dover decidere come votare nelle risoluzioni. Vogliamo contribuire di nuovo ad una maturazione dell'Unione Europea, anche rilanciando il suo ruolo, rafforzando il processo e il potere delle sue istituzioni per andare avanti su quel solco, invece dare adito al qualunquismo sovranista di chi invece ci vuole far sfilare dal contesto europeo e metterci quindi in coda e non contare più nulla. Ecco, una decisione che non permette nessuna ambiguità, e qui oggi celebriamo invece l'evidenza dell'ambiguità delle due coalizioni, quella della maggioranza e del campo largo. Questa settimana la Presidente del Consiglio ha purtroppo, lo diciamo con grande rispetto, rispolverato argomenti retorici antieuropeisti, e questo per dare una risposta, apparentemente per dare una risposta, alla fatica espressa dall'industria del nostro paese, dalle imprese del nostro paese, che giustamente chiedono al governo strumenti per poter rilanciare una produttività che non sta ripartendo, per poter fronteggiare il rischio di recessione al quale l'Italia è evidentemente esposta e per poter, come dire, controvertire quella dinamica che oggi ci vede ultimi per crescita in Europa. Ma queste richieste lecite meritano delle risposte che siano efficaci e non certamente una retorica qualunquista, sovranista, che danneggerebbe ulteriormente le nostre imprese. Perché le risposte che andavano e vanno date sono politiche energetiche che sono state sbagliate e che vanno corrette. Noi su questo abbiamo fatto delle proposte chiare. Siamo anche d'accordo a dire che l'Unione Europea si deve impegnare negli investimenti per la sicurezza e l'indipendenza energetica di tutti gli Stati membri, perché vuol dire sicurezza e indipendenza energetica dell'intera Europa. Ma signori, ma questa roba qua la si fa dopo che noi in casa abbiamo corretto le storture che oggi fanno sì che le imprese italiane paghino il 4 volte tanto il costo dell'energia rispetto agli altri paesi? E questo significa togliere le rendite di trasmissione e di distribuzione dell'energia? Significa avere il coraggio di rinnovare le concessioni idroelettriche imponendo un prezzo equo? Vuol dire andare contro quei monopoli che si sono costruiti negli anni, che sono i poteri forti dell'energia nel nostro paese e che questo governo nell'interesse nazionale dovrebbe smantellare? Vuol dire accelerare con forza e determinazione sul nucleare, proprio per raggiungere quel mix energetico che permetterebbe una piena ed efficace decarbonizzazione anche del nostro paese. Servono degli investimenti che sono mancati, a me spiace dirlo, ma io l'ho detto nella legge di bilancio, accontentarsi di una legge di bilancio che da un punto di vista programmatico valeva zero sull'impatto di crescita del PIL, esponeva il Paese al rischio che stiamo adesso vedendo, cioè la prima tempesta. Eh sì signori, siamo in difficoltà. Perché? Perché non abbiamo fatto gli investimenti che erano necessari nel sostegno dell'industria, nel sostegno delle imprese. Serve investire sul tema del debito pubblico, che non è certo colpa di questo governo. Serve andare avanti a smantellare la burocrazia italiana prima che quella europea. La burocrazia italiana prima che quella europea. E poi sì, di questo argomento andare in Europa e chiedere e porre in Europa un interesse primario che sia l'interesse primario europeo, consapevoli che solo in questo modo noi daremo la massima risposta alle nostre imprese, alle nostre famiglie, allo sviluppo europeo. Noi prendiamo le distanze da quella visione per cui la Presidente ha detto l'Europa deve fare meno e fare meglio. Noi pensiamo invece che l'Europa per fare meglio debba fare di più.
4: e che l'Italia debba fare di più nell'Europa per costruire un'Europa coesa, forte, significativa. Quando chiediamo di rimuovere il diritto di veto, lo facciamo per poter dare slancio all'azione europea integrata di investimenti industriali, energetici, di difesa comune. Quando diciamo che dobbiamo portare avanti il federalismo pragmatico sulla scorta di quello che è stato l'euro, lo diciamo perché noi dobbiamo mettere un'accelerazione all'Europa, togliere quegli orpelli egoistici di alcuni paesi che si permettono di essere egoisti perché hanno anche, come dire, le spalle più forti delle nostre. Che l'Italia vada in Europa a fare l'egoista col debito pubblico che ha sarebbe la strategia più sbagliata anche nell'interesse nazionale. Dopodiché lasciatemi altrettanto dire che i mercati unici a cui noi ci vogliamo rivolgere, io faccio un appello ai partiti, siamo il primo paese che pone il veto sul MES. Signori, non si fa il mercato unico dei capitali se quello non passa. Questo ce ne dobbiamo rendere conto. Il problema è che la forza sovranista che voi avete nella maggioranza di centrodestra vi sta facendo da zavorra per portare avanti una spinta europea forte, e così la stessa cosa la ritroviamo nella possibile alternativa del campo largo dall'altra parte, dove evidentemente ci sono due partiti che portano avanti una visione invece che è contraddittoria nel tema della difesa europea comune, nel tema del portare avanti con forza delle politiche energetiche a sostegno delle imprese. Questo noi non ce lo possiamo assolutamente permettere. Io vorrei richiamare tutti voi al fatto che nella risoluzione di maggioranza voi scrivete: prosegua, l'impegno è prosegua pienamente il sostegno dell'Unione all'Ucraina sotto il profilo politico, finanziario e militare e nel percorso di ricostruzione e di progressiva integrazione europea. Noi lo sottoscriviamo questo impegno. Dopodiché ci asterremo sulla vostra risoluzione, perché quello che voi avete scritto nulla ha a che fare poi con i discorsi della Premier o con la postura che state tenendo fuori. Mi chiedo come la Lega possa votare questo voto, ma se l'avete convertita ben venga. Mi lasci concludere, Presidente, dicendo: ieri è stato depositato un testo di legge sulla nuova legge elettorale. Bene, signori, voi avete insistito nell'andare avanti a voler creare un sistema elettorale che forzerà due coalizioni a presentarsi agli elettori con le contraddizioni che ho messo in evidenza. Oggi che l'Europa è la stella polare dell'orientamento della politica industriale, di difesa, di coesione sociale del nostro Paese, voi vi state condannando ad andare di fronte agli elettori senza la possibilità di avere una linea chiara e precisa su questo fronte, perché entrambi portate in seno le contraddizioni di zavorre irrisolte. Mi rivolgo a Forza Italia, al Partito Democratico e peraltro anche alla Presidente Meloni, per dire: fermatevi, fermatevi. Ecco, noi invece, al di là di quello che farete, andremo avanti convintamente nella convinzione che l'Europa oggi è l'unica speranza per il nostro Paese di poter ripartire, e ad oggi l'unico partito pienamente europeista di questo arco parlamentare rimane Azione. Grazie.
1: Grazie, deputata Bonetti. Salutiamo le ragazze e ragazzi, le docenti e docenti dell'Istituto Comprensivo Galliano Binotti di Pergola, provincia di Pesaro e Urbino. Benvenuti qua, benvenuti a Montecitorio. Grazie. Onorevole Lomuti, prego.
5: Grazie, Presidente. Ma io direi subito che questa relazione programmatica per quanto riguarda la partecipazione del nostro Paese all'Unione Europea per il 2026, potremmo definirla come una relazione sui tutti i nodi al pettine che stanno per arrivare, per i quali noi abbiamo detto sempre quali erano i pericoli e quali erano soprattutto le conseguenze. E oggi le conseguenze sono che il nostro governo ci sta portando verso uno sfacelo economico e finanziario senza precedenti. E per capirlo basta fare qualche piccolo passo indietro nel tempo, come ad esempio il 29 aprile 2024. Vede, Presidente, quello è il giorno in cui questo governo dice sì al patto di stabilità. Un'operazione che noi abbiamo subito definito come pacco di stabilità. Ma perché? Perché era evidente a tutti come quell'operazione fosse una ipoteca sul nostro Paese, o meglio un cappio al collo per il nostro Paese, perché avrebbe imposto un'austerità per i cittadini italiani che si vedono costretti a sborsare dalle proprie tasche cifre esorbitanti che vanno dai 10 ai 15 miliardi all'anno, nonostante il nostro, diciamo, il nostro avviso. Noi abbiamo sempre detto che saremmo andati verso questa direzione e oggi purtroppo il tempo ci deve dare ragione. E il bello è che poi è stata anche decantata questa operazione come un grande successo. Il ministro Giorgetti addirittura si è scomodato per dire che sì, è un compromesso inevitabile, ma sono stati fatti grandi passi avanti. Beh, secondo noi quei grandi passi in avanti sono stati fatti da tutt'altra direzione, e cioè nella direzione dello sfacelo economico-finanziario del nostro Paese. E ora che finalmente il governo ha capito di aver messo un cappio al collo a milioni di cittadini italiani, che cosa fa? Manda le letterine alla sua, la Giorgia Meloni, la Premier Meloni manda una letterina alla sua amica Ursula von der Leyen. Beh, dobbiamo dire che in quella lettera è sancito il fallimento di 4 anni di questo governo, perché oggi ci ritroviamo a guardare un paese con un'alta fiscalità, un reddito bassissimo, un debito pubblico enorme, una crescita, manco a parlarne perché siamo gli ultimi in Europa come PIL a livello europeo. Ci avete fatto entrare dentro una procedura di infrazione dalla quale non siete stati capaci di farci uscire. Insomma, veramente qui andrebbero fatti veramente tanti complimenti al governo Meloni, che sulle reti, su Telemeloni, sulle sue reti nazionali e non, ormai viene detta sempre tutt'altra realtà ai cittadini. È un paese che non cresce, che non ha possibilità di promuovere politiche di innovazione e investimenti, non vanno mandate letterine. Guardate, avevate già un esempio, il presidente Giuseppe Conte, che nel periodo più drammatico della storia della Repubblica Italiana non ha mandato letterine, è andato in Europa e ha difeso gli interessi degli italiani con gli unghie e con i denti, facendo anche asse con gli altri paesi che si trovavano in pari difficoltà. Questo doveva fare, non scrivere letterine. E veniamo a una seconda importante data, quella del 6 marzo 2025. Anche lì il governo Meloni dice sì a un'operazione scellerata, ma non per tutti, perché per altri invece porterà molto bene, che riguarda il Rearm EU. Tanto promosso, indovinate da chi? Da Ursula von der Leyen, senza però scordarci che Ursula von der Leyen, presidente, perché fa bene ricordare la storia di alcuni protagonisti della politica europea, Ursula von der Leyen è stata ministra della difesa della Germania, e il Rearm EU porterà benefici solo ed esclusivamente alla Germania, e aggiungerei anche un altro avverbio: pericolosamente. Perché vede, 800 miliardi di euro non distribuiti per mettere in piedi un'auspicata politica militare comune europea, no, noi andremo a spendere 800 miliardi in Europa diversamente, in base alle priorità, ma soprattutto alla capacità fiscale di 27 stati. E torno a dire, capacità fiscale vuol dire in base al fatto se uno Stato o meno tenga i conti in ordine. Noi no, ma i Baltici sì, la Polonia sì, la Germania sì, e quindi godranno dello sconto nel patto di stabilità per le spese militari. Ma non è che ci vuole un genio per arrivare a capire questo meccanismo per il quale noi abbiamo detto sì e continuiamo ad essere servi non soltanto degli Stati Uniti d'America, con i dazi, con il sì al gas liquido, con il 5% nella NATO, no, ma anche a casa nostra, in Europa. Noi siamo servi anche della Germania, perché dire sì a quella follia del riarmo vuol dire che noi diciamo sì senza battere ciglio a qualunque cosa che ci viene proposta, perché noi evidentemente non dobbiamo dare fastidio. Questa è la politica europea internazionale del governo Meloni. Ora torno a dire, quel Rearm EU è pericoloso anche per il fatto che soprattutto la Germania diventerà una superpotenza militare, tant'è che Berlino già sta dicendo che mira ad essere leader europeo per quanto riguarda potenza militare. Verrebbe da dire al grido di Deutschland über alles, che è la prima frase dell'inno nazionale tedesco, e in un momento storico nel quale il partito neonazista AfD avanza senza ostacoli, che potrebbe vincere le prossime elezioni, anche qui noi rivolgiamo i nostri complimenti, il nostro applauso al governo Meloni per come si sta muovendo. Vede, Quello che va fatto, Presidente, in Europa è andare lì e chiedere tutt'altro che politiche di spesa forsennata e folle militare. Andare lì e chiedere, se avessimo le spalle dritte, di chiedere un Energy Recovery Fund. Questo perché? Perché bisogna all'Europa, la necessità prioritaria che deve chiedere il nostro continente è quello di entrare in una sicurezza energetica per dare serenità alle nostre famiglie e alle nostre imprese, ma niente di questo è stato fatto. E profeta in patria, mi verrebbe da dire, perché queste cose le diceva il nostro presidente Conte 4 anni fa all'indomani dell'invasione russa ai danni dell'Ucraina. E non è stato fatto nemmeno questo. Si continua sempre ad andare lì in Europa con il cappello in mano, con le letterine. Tra l'altro in Europa si va in ginocchio, poi quando si torna qui in Italia si fa i forti contro l'Europa. Siamo dinanzi all'ennesima l'ennesima caratterizzazione di questo governo, che forse è la più evidente, che è quella dell'ipocrisia. Senza parlare poi di un altro pericolo sul quale noi... Paradossalmente, vede Presidente, noi facciamo anche il tifo per il governo Meloni quando va in Europa, perché avere successi, perché se questo governo ottiene dei successi, non è che lo ottiene per il governo, dovrebbe ottenerlo per gli italiani. E allora noi mandiamo un altro alert, un'altra spia rossa che riguarda un altro pericolo che sta arrivando, e noi temiamo che insieme adesso arrivi anche un altro ulteriore pesantissimo danno per il nostro paese, che è rappresentato dal quadro finanziario pluriennale europeo per il settennio 2027-2024, che noi consideriamo, e ve lo stiamo dicendo già da oggi, un quadro degli orrori, perché anche lì si quintuplicano le spese militari da 29 a 131 miliardi, e non per creare un mercato unico della difesa con la razionalizzazione di spese comuni in ricerca, sviluppo, integrazione di logistica e di operatività di quello che dovrebbe essere l'esercito europeo. No, lo si fa così, sempre dando autorità e monopolio di gestione a 27 stati, e quindi ognuno di questi spenderà in base alle proprie priorità e, torno a dire, in base alla propria capacità fiscale. Un quadro finanziario pluriennale che ci preoccupa anche perché andrà a rimodulare PAC e fondi di coesione. Ora, la PAC, se noi avessimo un leader forte, dovrebbe andare lì e dire che quella roba, quella misura non deve essere toccata, perché l'Italia in questo momento ha un ruolo da protagonista per quanto riguarda l'agricoltura, e il pericolo è che la PAC venga assorbita in altre misure, venga depotenziata, ridimensionata, tanto da andare a colpire tre pilastri fondamentali che rappresenta la PAC, che è la sicurezza alimentare, il reddito per gli agricoltori, è una rappresentanza del nostro paese quale protagonista in questo settore. E la seconda paura è che quel quadro vada a toccare anche le politiche di coesione. A quel punto sarebbe proprio una bandiera bianca che il nostro governo porta in Europa per quanto riguarda le politiche a difesa dei territori più deboli e delle periferie. Insomma, concludo, Presidente, erano belli i tempi quando Giorgia Meloni sbraitava dai banchi dell'opposizione criticando la qualunque e avendo una soluzione per qualunque problema. Abbiamo capito che tutti quegli interventi fatti così con tutta quella rabbia non erano altro che fuffa. Grazie, Presidente.
1: Grazie, onorevole Lomuti. Salutiamo le ragazze e i ragazzi, le docenti e docenti dell'Istituto Comprensivo Galliano Binotti di Pergola, provincia di Pesaro Urbino. Grazie di essere venuti a Montecitorio e benvenuti. Deputata De Monte, prego.
6: Grazie Presidente, signora Sottosegretaria, onorevoli colleghi. Il voto che oggi esprimiamo sulla relazione della 14ª Commissione non riguarda soltanto un adempimento parlamentare, ma riguarda più concretamente l'idea di Europa che l'Italia intende contribuire a costruire nei prossimi anni. Per questa ragione il gruppo di Forza Italia esprimerà un voto convintamente favorevole alla risoluzione di maggioranza. È un voto favorevole innanzitutto perché questa relazione fotografa con chiarezza un mandato politico che riteniamo centrale. L'Europa oggi può continuare ad essere un protagonista globale solo se saprà tornare a essere più competitiva, più pragmatica, più consapevole dei propri interessi strategici. Noi riconosciamo nella relazione un'impostazione chiara e pienamente condivisibile quando richiama come priorità la necessità di una profonda semplificazione normativa, di una migliore qualità della legislazione europea e di un'applicazione più rigorosa dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Perché, diciamolo con chiarezza, in questi anni l'Europa troppo spesso ha imposto le imprese di correre col freno tirato, ha prodotto regole eccessive, ha moltiplicato obblighi, ha stratificato procedure, ma non sempre ha misurato con sufficiente attenzione il costo reale di quelle decisioni sul tessuto produttivo. E in Europa il tessuto produttivo è composto quasi interamente, e in particolar modo in Italia, da micro, piccole e medie imprese. E questo significa che ogni scelta regolatoria europea produce effetti diretti sull'economia reale. E allora il principio Think Small First non può restare una formula da convegno, ma deve diventare un criterio permanente della produzione normativa europea. Ed è positivo che la relazione faccia proprio questo e sottolinei questo indirizzo. Un secondo punto per noi essenziale riguarda la politica industriale europea. L'Europa non può parlare di transizione senza parlare di industria, non può parlare di sostenibilità ignorando la competitività, occupazione, filiere produttive e investimenti. Per questo condividiamo pienamente il richiamo contenuto nella relazione programmatica, e cioè la transizione energetica e competitività industriale devono procedere insieme. E questo vale in modo particolare per un settore strategico che è quello dell'automotive. L'Italia ha fatto bene a chiedere che la transizione energetica sia fondata sul principio della neutralità tecnologica, perché la politica deve fissare obiettivi, non scegliere per decreto un'unica tecnologia. Non deve mettere fuori mercato intere filiere prima che esistano condizioni industriali, infrastrutturali e sociali realmente sostenibili. Su questo terreno la relazione della 14ª Commissione esprime una linea equilibrata, concreta e pienamente coerente con gli interessi del nostro sistema produttivo. Passando al tema relativo al prossimo quadro finanziario pluriennale, che va dal 28 al 34, va detto che proprio sul QFP si misurerà la credibilità politica dell'Unione. Noi diciamo con chiarezza che la PAC e la coesione non possono diventare il bancomat delle nuove priorità europee, anche perché difendere la PAC oggi significa difendere la sicurezza alimentare, qualità delle produzioni europee e reciprocità nei rapporti commerciali internazionali. Queste politiche devono restare pilastri strutturali dello sviluppo europeo, della competitività territoriale e della sicurezza alimentare. Ma diciamo anche una cosa altrettanto chiara: non basta difendere ciò che esiste, occorre spiegare come finanziare ciò che l'Europa vuole e deve costruire. E la risposta, a nostro avviso, non può essere soltanto un automatico aumento dei contributi nazionali, perché sappiamo che l'Italia è contributore netto del bilancio dell'Unione, ma servono strumenti europei adeguati alla dimensione delle sfide comuni, inclusa la possibilità di ricorrere a strumenti finanziari comuni per sostenere gli investimenti strategici. Serve anche una piena mobilitazione degli strumenti già esistenti, del risparmio privato europeo, dell'integrazione del mercato dei capitali, perché prima ancora che chiedere nuovi contributi ai cittadini, l'Europa deve dimostrare di saper utilizzare gli strumenti già esistenti. Ed è questa, a nostro avviso, la strada per finanziare la competitività, la sicurezza, l'innovazione, la gestione dei flussi migratori e il rafforzamento della capacità industriale europea. E questo senza indebolire l'agricoltura, territori e coesione sociale e senza indebolire quel principio di partenariato e di governance multilivello che da sempre rappresenta una delle condizioni essenziali per trasformare le politiche europee in sviluppo reale nei territori. E vengo quindi alla dimensione esterna dell'Unione, perché anche su questo punto la relazione detta una linea che Forza Italia condivide pienamente, e cioè l'Europa deve essere più forte verso l'esterno, più credibile, più presente, più consapevole del proprio ruolo geopolitico. Questo significa continuare a sostenere con convinzione il percorso di allargamento ai Balcani occidentali, che non rappresenta soltanto una scelta politica, ma una precisa anche scelta di sicurezza, stabilità e interesse strategico europeo. Significa rafforzare la presenza europea nel Mediterraneo allargato e significa consolidare anche il rapporto transatlantico, che per noi continua a rappresentare un pilastro della sicurezza e della prosperità europea. Significa anche rafforzare cooperazione strategica tra l'Unione Europea e il Regno Unito nei settori della sicurezza, della difesa e della politica estera, in una logica di complementarità euro-atlantica. E significa affrontare il tema migratorio non con slogan, ma con strumenti politici, diplomatici e operativi. Perché la gestione dei flussi migratori irregolari non riguarda soltanto il controllo delle frontiere, ma riguarda la sicurezza, la costruzione di partenariati strutturali con i paesi di origine e di transito. Il rafforzamento operativo di Frontex è una più stabile proiezione europea nel Mediterraneo e nel continente africano, riguarda in ultima analisi la credibilità stessa dell'Unione Europea. Quindi, signor Presidente, colleghi, questa relazione non propone soltanto un'Europa ideologica, non la vogliamo, non propone un'Europa burocratica, non propone un'Europa ripiegata su se stessa, ma propone un'Europa più autorevole, libera, competitiva, più attenta ai territori, alle imprese, agli interessi strategici dei propri cittadini, ed è un'impostazione che sentiamo pienamente nostra. E vorrei fare un ultimo passaggio a proposito di aspetti concreti che riguardano questa relazione, la programmazione dell'attività della Commissione europea, e cioè un provvedimento che noi stiamo in questo momento trattando in Commissione 14ª, che è EU Link o 28esimo regime, che costituisce quindi un quadro giuridico societario unico a livello europeo, quindi unico per tutti i 27 Stati membri, e riguarda in modo particolare le start-up, le scale-up, e decide insomma di intervenire finalmente con la semplificazione, con la digitalizzazione, con la riduzione degli oneri amministrativi. Questo è un modo certamente per attuare la semplificazione e appunto la digitalizzazione, superare anche il gap con gli Stati Uniti, ma significa anche finalmente dare concretezza a quel mercato unico che noi vogliamo. Per questa ragione, per tutto quanto illustrato, Forza Italia voterà convintamente a favore della risoluzione di maggioranza. Grazie.
1: Grazie deputata De Monte. Onorevole Candiani, prego.
7: Grazie Presidente. Ci avviamo, come ogni anno, all'approvazione delle risoluzioni, nel caso specifico segnatamente a quella di maggioranza che abbiamo sottoscritto, relativamente alla relazione della 14ª Commissione sul programma di lavoro della Commissione europea per il 2026 e sulla relazione programmatica di partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Questo non è un provvedimento solo formale ed è molto molto molto molto più importante rispetto alle risoluzioni che vengono approvate ogni volta sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente alle riunioni del Consiglio europeo. Perché? Perché qui dentro c'è un po' l'ossatura stessa di come l'Unione Europea deve lavorare e come il Paese, ovviamente l'Italia, intende operare in seno all'Unione Europea, perché le decisioni prese non siano incoerenti sia rispetto al nostro interesse che quello generale dell'Unione Europea. Sono state scritte delle risoluzioni, noi ne abbiamo una che si potrà notare, si differenzia anche da quelle degli altri gruppi politici, a partire dal merito proprio politico di contenuto, anche per la lunghezza e per l'estensione. La nostra risoluzione prevede ben 64 punti di impegno al governo. Potrebbe essere in maniera molto riduttiva definita un'esagerazione? No, la ragione è molto semplice, non è stringata come quelle dell'opposizione che sono fatte essenzialmente per contrastare, ma è fatta per dare un messaggio, un sussidio di aiuto all'Unione Europea attraverso l'azione politica della maggioranza che si esplica attraverso l'azione di governo in sede europea. Sono punti molto precisi, si parla di tutto, dall'agricoltura ovviamente al digitale, dalla transizione energetica, passando attraverso le politiche migratorie, piuttosto ancora alle difficoltà che stiamo attraversando con la crisi energetica e le guerre aperte dall'Ucraina al Medio Oriente, quindi la politica estera e tutto quanto riguarda il welfare europeo e l'economia. Ecco, qui dentro abbiamo cercato di inserire appunto ciò che appartiene alla nostra cultura, che non è una cultura di opposizione all'Unione Europea. La Lega non è mai stata opposta all'Unione Europea. La Lega è opposta all'euroburocrazia europea. La Lega è opposta a quella degenerazione dell'Unione Europea che ha allontanato l'Unione Europea dai suoi cittadini. Noi addirittura, lo ricordo non per amarcord ma per correttezza di storia, addirittura all'inizio, alla fine degli anni 90 avevamo inserito nella nostra tesserina di partito la bandierina dell'Unione Europea. Non era uno svarione casuale, ma perché allora, come oggi, l'Unione Europea può risolvere quelle aporie che a livello di singolo paese nazionale restano irrisolte. Era la questione meridionale, la questione settentrionale irrisolta, il rapporto regionale tra lo Stato centrale e le regioni. La nostra visione di Unione Europea doveva andare in quella direzione, risolvere quelle aporie, rompere i confini nazionali e fare nascere finalmente un'Europa delle regioni. Non è stato così. È stato esattamente l'opposto. Ci troviamo oggi di fronte a una autorità centrale di Bruxelles che comanda, che impone agli Stati membri, a prescindere dagli interessi dei singoli cittadini, delle logiche politiche che spesso e volentieri appaiono, se non in tutto, ma nella gran parte, nella maggioranza, piegata ad interessi economici lobbistici. Questo è quanto di più lontano ci sia dalla visione politica che la Lega ha sempre avuto nell'Unione Europea e l'abbiamo anche inserito in questa risoluzione. Vede, Presidente, passo direttamente a spiegare alcuni punti degli impegni che abbiamo chiesto al Governo di prendere. A partire dal numero uno, l'impegno numero uno principale, si è data da parte della Commissione Europea e delle altre istituzioni europee un'applicazione più rigorosa dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, quanto dicevo poco fa, anche tenendo in maggiore considerazione le specificità economiche e sociali dei territori, dei singoli Paesi membri e delle regioni. Siano a questo scopo presi in considerazione in modo sistematico e dando conto dei relativi seguiti i rilievi formulati in merito a ciascuna iniziativa politica e legislativa dei Parlamenti nazionali nell'ambito della procedura di allerta e precoce del protocollo, eccetera. Abbiamo approvato in questa legislatura molti pareri motivati, che tecnicamente sono pareri contrari rispetto alle direttive, rispetto ai regolamenti europei, meglio. Questo non è dato in funzione altro che da una valutazione nel merito. Ci siamo trovati troppo spesso di fronte, e penso soprattutto ai temi ecologici, a delle scelte ideologiche, svincolate dalla realtà dei fatti, che hanno imposto e cercano di imporre delle suggestioni ideologiche, appunto, che producono poi invece delle crisi economiche profonde come quella che stiamo vivendo, perché svincolate dalla realtà. E allora su questo il nostro Parlamento, ovvero la Commissione Politica dell'Unione Europea, ha dato un parere contrario, motivandolo alla Commissione Europea e al Parlamento Europeo. Occorre che questi pareri però siano tenuti in debita considerazione. Vede, Presidente, sono andato a riguardarmi, per questione statistica e anche di logica rispetto a quello che stiamo argomentando, quelle che sono le proposte normative, ovvero gli atti normativi dell'Unione Europea degli ultimi 5 anni. Nel 2021 l'Unione Europea ha emesso 2.115 atti normativi, di cui 210 primari. Nel 2022 1.973, di cui 190 atti primari, ovvero direttive e regolamenti. Nel 2023 ben 2.148, di cui 220 atti primari. Nel 2024 altri 1.388, di cui 146 atti primari. Nel 2025 1.832, di cui 150 atti primari. Un'esagerazione. Questa è l'euroburocrazia che noi contrastiamo, che rende impossibile la vita ai nostri operatori economici, alle nostre imprese, ai nostri artigiani, ai nostri commercianti, ma che rende anche difficile la vita al nostro Paese. Spesso e volentieri ci siamo trovati di fronte a proposte di regolamenti o direttive dell'Unione Europea prive della valutazione di impatto. La valutazione di impatto, lo specifico, è importantissima perché considera quelli che sono gli effetti che producono quelle regolamentazioni europee. Mancando questo tipo di indicazioni, ovviamente l'Unione Europea dice dovete adottare questi atti a prescindere da tutto perché servono all'Unione Europea. Ma ribadisco, con la visione del buon padre di famiglia, noi non possiamo adottare ciò che fa male alla nostra famiglia e alle future generazioni. E quindi abbiamo dato pareri contrari. Vede, Presidente, giusto per avere un'idea, anche lo stesso modo con cui vengono titolate le normative europee dall'idea di quanto la burocrazia si sia impossessata della regolamentazione europea, rendendola addirittura elefantiaca rispetto a ciò che dovrebbe esprimere. Ne prendo uno non insignificante, il regolamento sull'intelligenza artificiale. Leggo testualmente il titolo imposto dalla Commissione europea. Regolamento UE 2024-1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, legge sull'intelligenza artificiale e modifiche ai regolamenti CE numero 300/2008, UE numero 167/2013, UE numero 168/2013, UE numero 2018/858, UE 2018/1139, UE 2019 e va avanti ancora così. Bravo, possiamo andare oltre? Ma andiamo al Data Act, ovvero il regolamento sui dati. Il regolamento UE del 2023-2854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 riguardante regole armoniose sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo. Regolamento sui dati che modifica il regolamento UE 2017-2394 e la direttiva UE 2022-1828. Cioè, questo non è dare ai cittadini europei delle regole, questo è rendergli la vita impossibile. È certo che poi nascono una pletora di professioni che non producono ma consumano al solo scopo di interpretare e di applicare normative che sono oggettivamente barocche e completamente lontane a quella necessità di velocità che noi oggi avremmo bisogno per poter essere competitivi rispetto al resto del mondo. Questo è ciò che ci differenzia rispetto all'Unione Europea. Abbiamo sentito, Presidente, mi avvio a concludere, che il nostro governo sta agendo per indebolire l'Unione Europea. È un'affermazione che viene dai banchi di sinistra. Ma l'Unione Europea siete voi a governarla. L'Unione Europea, se è debole, non è perché da questa parte ci sono delle critiche che vogliono stimolare un dibattito. L'Unione Europea è debole perché le scelte ideologiche che avete imposto in sede europea rendono oggi l'Unione Europea elefantiaca e impossibilitata nel competere rispetto... Imparate ad ascoltare, colleghi, e a portare rispetto nel dibattito parlamentare.
1: Onorevole,
7: in bianco avete appena messo una targa con scritto Giacomo Matteotti. No, si rispettano i parlamentari. Chiedo... non si offendono le opinioni altrui.
1: Chiedo ai colleghi, per favore, recuperiamo un attimo la calma, per favore, parli col Presidente, onorevole Candiani, e chiedo all'onorevole Amendola, per favore, di... la prego. Prego, onorevole Candiani, può portare.
7: Sì, Presidente.
1: Ovviamente ho bloccato
7: Presidente.
1: Il tempo.
7: Bene, c'è una differenza, un istante chiudo, c'è una differenza fondamentale tra noi e loro. Anche noi nella nostra maggioranza abbiamo visioni non combacianti totalmente rispetto all'Unione Europea. Noi siamo critici nei termini che ho detto prima, altri, chi fa riferimento al partito europeo è entusiasta, come è stato dichiarato prima. Abbiamo appena sentito le dichiarazioni del Movimento 5 Stelle estremamente eurocritiche, sappiamo che il Partito Democratico ha una posizione estremamente euroentusiasta. La differenza tra noi e voi è molto semplice, che voi agite da oppositori in Italia utilizzando l'Unione Europea per colpire il governo italiano. Noi agiamo con responsabilità dalla maggioranza, dal governo italiano per cercare di raddrizzare quell'Unione Europea che la vostra ideologia ha fatto deragliare. Questa è la differenza tra chi guarda l'interesse e il bene del Paese e chi invece utilizza l'Europa per affondare l'interesse degli italiani. Questa è la differenza tra voi e noi.
1: Grazie onorevole Candiani. Deputata Prestipino, prego.
8: Presidente, la discussione sulle linee programmatiche delle politiche europee del 26 avviene in un momento, lo vediamo, straordinariamente difficile per l'Europa e per il mondo, ma anche da quello che sento oggi in aula da parte della maggioranza, anche in un momento di un po' di tensioni, perché come ha detto bene il mio collega Amendola, qualcuno dimentica di essere stato, di aver governato per 4 anni questi processi europei e di non aver aggiunto nulla, ma casomai sottratto. E poi ricordiamo, a pochi giorni dall'attacco che la Presidente Giorgia Meloni dall'Assemblea della Confindustria ha fatto appunto all'Europa, e noi... Tutto questo avviene in un momento di trasformazioni straordinarie, la guerra in Ucraina, il conflitto in Medio Oriente, la nuova instabilità energetica, la competizione globale sempre più aggressiva, il ritorno dei dazi, delle politiche protezionistiche, la crisi del multilateralismo. E di fronte a questo scenario l'unica risposta possibile è questa,
4: L'Europa deve essere un soggetto politico capace di decidere, di proteggerli i cittadini, non un insieme di stati che reagiscono ognuno per conto proprio. Noi pensiamo che non sia più possibile amministrare l'esistente. Pensiamo che serva un salto politico vero. Per questo la nostra risoluzione parte da un punto chiaro. Occorre rilanciare il progetto europeo nella direzione federale, rafforzarne l'integrazione politica, superare quei meccanismi che oggi ne limitano la capacità di azione, a partire dal diritto di veto, dalla logica dell'unanimità. Il nostro Paese deve scegliere senza esitazioni e ambiguità l'interesse europeo all'interno del quale si promuove e realizza il nostro interesse nazionale. Perché guardate, colleghi, che la verità è che l'Europa in questi anni ha dimostrato di funzionare meglio quando ha scelto di agire insieme. È accaduto durante la pandemia con Next Generation EU, è accaduto quando si sono condivisi strumenti comuni per sostenere imprese, occupazioni, investimenti. Quella stagione ha dimostrato che un'altra Europa è possibile, un'Europa che investe, che protegge, che riduce le disuguaglianze, che utilizza la solidarietà come leva di crescita, ma anche che preveda un allargamento dell'Unione Europea per motivi anche di

alle logiche nazionali, come sta dimostrando il vostro governo, il governo di una presidente che appunto appena 3 giorni fa è tornata ad attaccare l'Europa invece di dei governi sovranisti ai quali resta saldamente ancorata. Ed è una scelta sbagliata. Noi diciamo che la risposta alla crisi non può essere il ridimensionamento del progetto europeo, non può esserlo sul piano economico, non può esserlo sul piano energetico e sulla quello della sicurezza. Per questo chiediamo di proseguire lungo quella strada, con investimenti europei comuni molto più forti, sostenendo un grande piano europeo, anche attraverso il ricorso al debito comune europeo per la competitività, l'innovazione, la transizione ecologica e digitale. Guardate, non è una posizione ideologica, ormai è una necessità economica e geopolitica. I grandi attori globali, Stati Uniti, Cina, stanno investendo enormi risorse pubbliche per sostenere le proprie industrie strategiche. Pensare che l'Europa possa competere senza una politica industriale comune significa condannarla a un declino inesorabile. Ed è un tema che riguarda direttamente anche l'Italia. E il nostro sistema produttivo soffre il costo dell'energia, la frammentazione degli investimenti, il ritardo delle strutture innovative, una crescita salariale inefficiente. Per questo l'interesse nazionale oggi coincide con un'Europa più forte, più integrata, più capace di investire, che sostenga crescita e lavoro. E diciamolo con chiarezza che è un errore raccontare la transizione ecologica come un problema da rallentare o un vincolo da aggirare. La transizione può essere invece una linea di sviluppo industriale e occupazionale, se accompagnata da investimenti, politiche industriali e protezione sociale. Guardate, non qualcosa da negare con caparbietà e quasi con rabbia, quando il cambiamento climatico lo stiamo vivendo anche in questi giorni, con questo caldo surreale che sta attanagliando l'Italia e l'Europa intera. Allo stesso modo non condividiamo l'idea che la semplificazione normativa debba tradursi in un indebolimento degli standard ambientali e sociali europei. Semplificare è necessario, deregolamentare in maniera indiscriminata no. Il punto centrale è questo: nessuna trasformazione sarà possibile se produrrà nuove disuguaglianze. L'Europa deve tornare ad essere non soltanto un mercato, ma un modello sociale, culturale, ed è nella qualità di questo modello che risiede la forza dell'Europa, non solo nella sua capacità economica. E quindi riteniamo insufficiente l'attenzione che il governo dedica la dimensione sociale delle trasformazioni in corso. L'Italia continua ad avere i salari più bassi per giovani e lavoratori poveri, mentre voi continuate a negare il salario minimo che la coalizione di centrosinistra vi ha presentato un anno e mezzo fa. E poi c'è il tema della sicurezza. Pensiamo che l'Europa debba rafforzare la propria capacità di difesa, ma questo non può essere una semplice somma di riarmi nazionali scollegati tra loro. Una vera difesa europea significa coordinamento strategico, investimenti comuni, governance democratica comune e significa anche autonomia strategica europea, perché non si costruisce una politica estera autorevole senza strumenti comuni e non si costruisce una vera autonomia europea restando sempre subordinati alle scelte di altri attori internazionali. E qui puntini, puntini. Allo stesso tempo vogliamo essere però molto chiari, non riteniamo accettabile utilizzare i fondi di coesione per aumentare le spese militari. Le risorse destinate a ridurre i divari territoriali, sociali e infrastrutturali devono restare finalizzati a tale scopo, coesione sociale. Colleghe e colleghi, questa discussione riguarda in fondo una scelta politica molto importante. Noi possiamo immaginare un'Europa più debole, più frammentata, meno solidale, dove prevalgano gli egoismi nazionali, il gioco del più e del meno, oppure possiamo scegliere un'Europa più politica, più integrata, più capace di proteggere i cittadini e di guidare le trasformazioni dei nostri tempi. Bene. Noi del Partito Democratico diciamo che l'Italia deve scegliere e perseguire nella propria azione politica questa seconda strada ed è un problema di più e di meno. Il punto oggi non è avere meno Europa,

0: ma avere finalmente un'Europa più forte, più democratica, più coesa e più unita.
1: Grazie deputata Prestipino. Onorevole Rotondi, prego.
2: Colleghi, la risoluzione che ci apprestiamo ad approvare costituisce un passaggio parlamentare molto importante. L'esame del programma di lavoro della Commissione e della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea costituisce l'unica procedura annuale che consente a tutti gli organi parlamentari, le 14 commissioni permanenti e l'Aula, di esprimersi in modo organico e al tempo stesso approfondito sulle linee di azione del nostro Paese a livello europeo. Al tempo stesso, la risoluzione che stiamo esaminando oggi non è certo l'unico atto con cui il Parlamento definisce la politica europea del nostro Paese. Il Parlamento è stato ed è protagonista regolarmente in occasione delle comunicazioni del Presidente Meloni, prima di ogni riunione del Consiglio europeo, come avverrà ad esempio il prossimo 11 giugno. E in questa legislatura le commissioni parlamentari, prima fra tutte quella di cui mi onoro di essere vicepresidente, hanno in discontinuità con le legislature precedenti esaminato in modo regolare tutti gli atti più importanti dell'Unione europea. Il valore aggiunto della risoluzione odierna è di mettere a sistema questi interventi della Camera su provvedimenti o in vista di riunioni specifiche, di iscriverli in una logica organica in raccordo con l'azione europea del Governo. La risoluzione valorizza il lavoro svolto dalla Commissione politiche delle Unioni europee, definendo una cornice complessiva della politica europea dell'Italia, e lo fa partendo da una valutazione accurata del modo di produrre norme europee, che è, come sottolineato recentemente dal Presidente Giorgia Meloni, la questione preliminare quando si parla del ruolo dell'Europa, percepita spesso come un gigante burocratico giunto a sacrificare competitività, crescita e visione sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Le istituzioni dell'Unione hanno contribuito a spingere il continente verso un progressivo declino economico e geopolitico, moltiplicando le regole, ma esaltando invece, quando si tratta di far sentire la propria voce, esitando nelle dinamiche globali. Nella risoluzione abbiamo preso atto che anche in questa legislatura europea spesso si legifera lentamente, troppo e male. Si continua ad adottare, anche per disciplinare settori di grande delicatezza, il regolamento piuttosto che la direttiva, e si ignorano i principi di sussidiarietà e proporzionalità, come più volte denunciato dalla stessa Commissione dell'UE nelle sue pronunce su specifici progetti legislativi. Abbiamo constatato che la Commissione europea presenta spesso proposte legislative non accompagnate da valutazioni di impatto e pertanto la risoluzione chiede che le nuove iniziative legislative dell'Unione europea siano presentate solo quando realmente necessarie, evitando di introdurre oneri e aggravi non necessari e non giustificati da una effettiva esigenza regolatoria. Un secondo grande ambito affrontato dalla risoluzione è il quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea 2028-2034, oggetto di un negoziato difficile in cui l'Italia sta tenendo una posizione molto forte, come dimostra il documento sottoscritto qualche giorno fa dal nostro Paese con altri 15 Paesi membri. La risoluzione chiede, in coerenza con la posizione del Governo, di assicurare finanziamenti adeguati, non inferiori ai livelli attuali, per le politiche tradizionali dell'Unione Europea, con particolare riferimento alla politica agricola comune e alle politiche di coesione. Contestiamo inoltre il nuovo metodo di programmazione previsto dalla Commissione Europea, basato su un unico fondo e su programmi nazionali anziché regionali. Proponiamo che esso sia rimodulato per assicurare per le regioni e per gli enti locali un ruolo chiaro e centrale nella programmazione e nella attuazione dei piani di partenariato. Un terzo ambito della risoluzione riguarda la necessità di contemperare il processo di decarbonizzazione in atto con una logica di sostenibilità socio-economica, sfruttando tutte le soluzioni disponibili con un approccio tecnologicamente neutrale. La Commissione Politiche dell'Unione Europea, attraverso il controllo di sussidiarietà, ha rilevato criticità molto gravi nell'azione europea in materia, soprattutto nella passata legislatura, in cui è prevalso un approccio ideologico verso la transizione verde. La risoluzione chiede pertanto di garantire un maggiore equilibrio tra l'ambizione climatica e la sostenibilità economica e sociale, coniugando gli obiettivi climatici che condividiamo con la tutela dell'industria nazionale, dello sviluppo tecnologico e del sostegno ai consumatori. Complementare al tema della combinazione tra competitività e transizione è quello della costruzione di una vera politica industriale europea. Condividiamo certo l'idea di una sovranità industriale europea, al tempo stesso però bisogna evitare un dirigismo europeo volto a imporre modelli
1: un po' di silenzio,
2: che non
1: per
2: tengano
1: favore.
2: Conto delle specificità e delle potenzialità nazionali e che tendono a privilegiare esclusivamente i nuovi settori, ignorando la base industriale e manifatturiera dell'Europa. La risoluzione sostiene pertanto la posizione del Governo nei lavori su alcune importanti proposte legislative essenziali per garantire il rilancio del sistema industriale europeo, a partire dal pacchetto legislativo volto a sostenere gli sforzi del settore automobilistico nella transizione verso una mobilità pulita. Un quinto tema su cui interviene la risoluzione è il settore digitale e della cibersicurezza. Un sesto ambito riguarda le politiche relative alla gestione dei flussi migratori e all'asilo. È un altro settore in cui purtroppo hanno prevalso in passato posizioni permeate di retorica, di richiamo a buoni sentimenti non dimostrati, piuttosto che alla difesa effettiva dei diritti umani. È stato a lungo ignorato come i flussi migratori siano ormai un'arma ibrida nelle mani di potenze non democratiche volte a destabilizzare la democrazia stessa e la serenità della convivenza nei nostri paesi e in ultima analisi lo stesso modello civile di vita europeo. Sono stati derubricati e derisi i casi di allarme sociale generati dall'afflusso improvviso di migranti nelle nostre città. Un'ultima serie di impegni concerne l'azione esterna dell'Unione Europea, in cui la risoluzione ribadisce il sostegno ai capisaldi dell'azione del Governo, un approccio aperto all'autonomia strategica dell'Unione Europea, la imprescindibile complementarità tra l'Unione Europea e la NATO, il potenziamento della resilienza dell'Unione Europea contro minacce ibride, spaziali e sottomarine. Ribadiamo inoltre che il rapporto con gli Stati Uniti rappresenta un punto di riferimento imprescindibile della proiezione esterna dell'Unione, cornice fondamentale entro cui sviluppare e tutelare gli interessi e i valori europei. Così come ribadiamo il pieno sostegno politico, militare e finanziario all'Ucraina. Fondamentale a nostro avviso e poi promuovere un progressivo consolidamento di controllo democratico e di raccordo parlamentare nelle materie di politica estera, sicurezza e difesa comune. Infine, chiediamo a sostenere sul piano politico tutti i paesi candidati all'adesione, con particolare riferimento ai paesi dei Balcani. Per tutte queste ragioni dichiaro convintamente il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia alla risoluzione Ambrosi ed altri.
1: Grazie onorevole Rotondi. Sono così concluse le dichiarazioni di voto e prima di passare ai voti do la parola all'onorevole Stefano Candiani per un intervento sull'ordine dei lavori. Prego.
3: Grazie Presidente, come anche nei precedenti anni chiedo che ci sia nulla osta da parte dell'Assemblea all'invio della risoluzione o delle parti di risoluzione che saranno approvate alla Commissione europea e al Parlamento europeo nell'ambito del più ampio confronto e dibattito politico. Grazie.
1: Grazie onorevole Candiani. La competenza ovviamente della Presidenza, che sicuramente procederà in tal senso come appunto già avvenuto nelle volte precedenti. E quindi passiamo ai voti e avverto che ai sensi dell'articolo 126 ter comma 7 del regolamento verrà posta in votazione per prima la risoluzione accettata dal Governo. Come da prassi, le risoluzioni saranno poste in votazione per le parti non assorbite e non precluse dalle votazioni precedenti. Per quanto riguarda le votazioni per parti separate, faccio presente che i presentatori delle risoluzioni, ove necessario, hanno prestato il consenso previsto. Passiamo dunque ai voti. Passiamo alla votazione della risoluzione Ambrosi, Giglio Vigna, Rossello, Alessandro Colucci ed altri numero 6250, accettata dal Governo. Avverto che ne è stata chiesta la votazione per parti separate da parte del gruppo Azione. Pongo in votazione la risoluzione nella sua interezza, ad eccezione degli impegni 21esimo, 22esimo, 23esimo, 24esimo, 51esimo, 52esimo e 53esimo, con parere favorevole del Governo. La votazione è aperta. Guarda, ci sono. C'è qualcun altro che deve votare? Votazione chiusa. Presenti 228, favorevoli 129, la Camera approva. Pongo in votazione gli impegni 21, 22, 23 e 24 con parere favorevole del Governo. La votazione è aperta. Ci siamo colleghi, votazione chiusa. Presenti 228, favorevoli 135, la Camera approva. Pongo in votazione gli impegni 51, 52 e 53, parere favorevole del Governo, la votazione aperta. Votazione chiusa. Presenti 227, favorevoli 135, la Camera approva. Passiamo alla votazione della risoluzione De Luca ed altri numero 6251. Avverto che ne è stata chiesta la votazione per parti separate da parte dei gruppi Alleanza Verdi e Sinistra, Azione e Movimento 5 Stelle. Pongo in votazione la risoluzione nella sua interezza, ad eccezione della lettera F, quella F di Firenze, del secondo impegno, del terzo, del quarto e dell'ottavo impegno. Parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 226, contrari 127, la Camera respinge. Pongo in votazione la lettera F di Firenze del secondo impegno e il quarto impegno. Parere contrario del Governo. La votazione è aperta.
4: Cafiro De Rao, no?
1: Sì. Un attimo, Cafiro De Rao deve votare.
4: Anche Chelani.
1: Dov'è? Chelani deve votare. Un attimo ancora, colleghi, ci siamo, la collega sta votando, perfetto. Votazione chiusa, presenti 229, contrari 139, la Camera respinge. Pongo in votazione il terzo impegno, parere contrario del Governo, la votazione aperta. Ci siamo, colleghi? Votazione chiusa. Presenti 228, contrari 129, la Camera respinge. Pongo in votazione l'ottavo impegno, parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 230, contrari 137, la Camera respinge. Passiamo alla risoluzione Fratoianni ed altri numero 6252, la pongo in votazione per le parti non precluse. Parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa, presenti 228, contrari 137, la Camera respinge. Passiamo alla votazione della risoluzione Bonetti ed altri numero 6253. Avverto che i presentatori hanno accettato le riformulazioni proposte dal Governo. Avverto altresì che ne è stata chiesta la votazione per parti separate da parte del gruppo Partito Democratico. Dunque, pongo in votazione il primo, secondo e quinto impegno, parere contrario del Governo, la votazione aperta. Votazione chiusa. Presenti 228, contrari 158, la Camera respinge. Pongo in votazione il terzo impegno, parere favorevole del Governo. La votazione aperta. Votazione chiusa. Presenti 226, favorevoli 187, la Camera approva. Pongo in votazione il quarto impegno come riformulato, parere favorevole del Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 226, astenuti 61, favorevoli 137, la Camera approva. Pongo in votazione il sesto impegno come riformulato, parere favorevole del Governo. La votazione è aperta.
5: Ha votato.
1: Votazione chiusa. Presenti 228, favorevoli 137, la Camera approva. Pongo in votazione il settimo impegno, parere favorevole del Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Presenti 224, favorevoli 132, la Camera approva. Pongo in votazione le premesse, parere contrario del Governo. La votazione aperta.
6: Controlliamo se Tabacci riesce a votare.
1: Ci siamo, colleghi? Votazione. No, chi ne vota? A fianco a Mendola chi è?
6: Baccalì non sta votando.
1: Baccalì non ha votato. Ecco, adesso ha votato. Votazione chiusa. Presenti 226, contrari 162, la Camera respinge. Passiamo alla votazione per le parti non precluse della risoluzione Scerra ed altri numero 6254. Avverto che ne è stata richiesta la votazione per parti separate da parte del gruppo Partito Democratico. Pongo in votazione la risoluzione nella sua interezza ad eccezione del terzo e del quarto impegno e delle premesse. Parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Ci siamo? Votazione chiusa. Presenti 227, contrari 136, la Camera respinge. Pongo in votazione il terzo e quarto impegno, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Ci siamo, mi pare. Votazione chiusa. Presenti 228, contrari 136, la Camera respinge. Non essendo stato approvato il dispositivo della risoluzione, le premesse non verranno poste in votazione. Si sono così concluse le votazioni odierne. Colleghi, prima di passare agli interventi per l'ottantesimo anniversario del voto alle donne, sospendo la seduta per 5 minuti. La seduta è sospesa.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: 12:39 minuti, ci ricolleghiamo con l'aula della Camera, dove adesso sono previsti interventi per celebrare gli 80 anni del voto alle donne. Ascoltiamo il vicepresidente, l'onorevole Sergio Costa.
2: Grazie Presidente. Sono passati 80 anni da quando la nostra voce, la nostra volontà politica è stata raccolta all'interno delle urne. 80 anni da quando le donne hanno iniziato a varcare le aule di questi palazzi, dei consigli comunali.
1: Ecco, la voce che ascoltiamo ovviamente non è più quella del vicepresidente Costa, il quale ha dato la parola all'onorevole Gilda Sportiello del Movimento 5 Stelle.
2: Quella fu una conquista di un movimento che parte da lontano, un movimento fatto di manifestazioni, di scioperi, di ribellioni, di silenzi che sono stati spezzati e che hanno portato a quel pezzo di storia che oggi celebriamo con emozione, gratitudine, pensando alle 21 madri costituenti che sedettero tra questi banchi e che sedettero sapendo che erano lì non solo per loro, ma per le donne che c'erano state, per le donne del loro tempo e per le donne di oggi che siedono in quest'aula e che sono fuori e devono essere rappresentate da chi oggi siede nelle istituzioni. Una conquista, ma come spesso succede, le conquiste delle donne, e anche oggi è così, vengono spesso irrise, ridicolizzate. Veniamo viste con uno sguardo infantilizzante, come se spesso i nostri fossero capricci che vanno ascoltati, ma mai presi davvero sul serio. 80 anni e ancora oggi ci dobbiamo chiedere, ma se 80 anni fa abbiamo iniziato a varcare quelle porte, ma se oggi siamo più della metà della popolazione di questo paese, ma com'è possibile che ci sono voluti ben quasi 3 decenni affinché 50 donne entrassero nelle aule parlamentari? Com'è possibile che solo nel 2018 si è toccato il tetto, il massimo della rappresentanza delle donne in queste aule, il 35%, e dobbiamo festeggiarlo come un successo? Com'è possibile che in questa legislatura per la prima volta la presenza delle donne è calata, che nei consigli comunali siamo circa 3 su 10 consiglieri, che il 15% delle donne è sindaca e che nelle ultime amministrative tra i candidati e le candidate a sindaca e a sindaco c'erano solo 9 donne, 77 uomini? Allora il mormorio che siamo purtroppo abituati a sentire, perché veramente questi lamenti non ce li risparmiano neanche in occasioni come queste, come ieri in Commissione Affari Sociali, quando abbiamo proposto insieme, sottoscrivendo una proposta che arrivava dal Partito Democratico, di inserire la parità di genere nei direttivi degli ordini professionali, delle professioni sanitarie. E alla parola, perché bisogna abbattere un sistema di potere squilibrato che si chiama patriarcato. Sommossa, non l'avessimo mai detto, dal sottosegretario Gemmato alla maggioranza si sono rivoltati alzando gli occhi al cielo dicendo: ma ancora con sto patriarcato, ma siamo noi a dire a voi e basta, non lo sopportiamo più e non lo vogliamo subire più questo patriarcato, e ve lo ripeteremo ancora e chiameremo le cose col loro nome. Allora, com'è possibile che siamo arrivati a questo punto? Com'è possibile che siamo ancora qui? Com'è possibile che la nostra presenza sembra essere tollerata e mai veramente messa al centro? E non mi parlate della prima donna presidente del Consiglio, perché se vuole farsi chiamare il presidente e se schiaccia tutte le altre, non sappiamo davvero perché dovremmo sentirci rappresentate. Si tratta di visibilità, si tratta di centralità dei nostri diritti, delle nostre istanze, che vengono sempre considerate come ancillari. Allora vedete, noi vogliamo essere presenti nelle istituzioni, nei luoghi delle decisioni, vogliamo essere presenti nei luoghi di potere, non perché ce lo concedete, ma perché ci spetta. Noi vogliamo essere in questi luoghi non per rappresentare soltanto noi stesse, noi vogliamo essere qui per e insieme alle donne che vengono dimenticate, come Sara, come Liuba, due persone, due donne, due sex workers che sono state dimenticate, giudicate e colpevolizzate per questo. E sui giornali sapete cosa abbiamo trovato? Le dichiarazioni dell'uomo che li ha ucciso, dicendo: sono un uomo generoso, è vero, ho ucciso due donne, ma in fondo sono un bravo padre di famiglia. E di loro nulla, nessun pianto, nessun ricordo, eppure sono state ammazzate. Una donna oggi è stata segregata in casa per 3 giorni, abusata, sono indiziati 5 uomini. Vogliamo essere qui per e insieme alle donne che vengono licenziate quando rientrano dalla maternità, vogliamo essere qui e insieme alle donne che da single non possono accedere alla procreazione medicalmente assistita, qui e insieme alle donne che ancora devono cambiare provincia e regione per poter abortire e scegliere liberamente sui propri colpi cosa fare. Qui è insieme, silenzio per favore, qui è insieme alle donne che devono rinunciare alle proprie donne, alle proprie passioni, ai propri talenti, alle proprie carriere, semplicemente perché lo Stato non è in grado di offrire servizi e il carico di cura quando c'è una persona con disabilità in casa, genitori anziani, quando c'è un figlio che si ammala, pesa sempre sulle spalle delle donne. Qui è insieme alle donne, concludo Presidente, che quando rientrano al lavoro dopo la nascita di un figlio loro perdono il lavoro, le carriere degli uomini invece è stato visto che crescono e si rafforzano, e allora è chiaro che c'è uno squilibrio di potere. Noi non siamo ospiti, non siamo ospiti dei luoghi di lavoro, dei luoghi delle decisioni. Se veramente oggi stiamo commemorando 80 anni di voto alle donne, 80 anni della presenza delle donne nelle istituzioni, e non è un esercizio di retorica, ma memoria viva, significa che dobbiamo agire oggi e non aspettare ancora domani. E allora c'è solo una cosa che vogliamo fare: abbattere questo sistema patriarcale, e noi lo faremo oggi, sempre e comunque.
3: Grazie deputata Sportiello, chiedo agli assistenti d'aula la cortesia di ritirare i cartelli, il messaggio è arrivato, e quindi un attimo di pazienza alla collega che interverrà dopo. Se cortesemente riprendiamo i cartelli, se cortesemente li diamo, ringrazio e passiamo la parola alla deputata Di Maggio. Un attimo ancora, deputata, facciamo un attimo quietare tutti. Prego.
4: Onorevoli colleghi, mi dispiace che anche in queste occasioni in cui dovremmo essere uniti si cerca di fare propaganda elettorale fine a se stessa piuttosto che incentrare il nostro ricordo nei confronti di quelle donne che hanno combattuto per i diritti di tutte noi in quest'Aula. Quindi vado al mio intervento dicendo che 80 anni fa, in un'Italia che si rialzava dalle macerie della guerra, milioni di donne italiane si avvicinavano per la prima volta a un seggio elettorale. Era il 1946 e camminavano certamente con un passo incerto di chi compie un gesto nuovo, ma allo stesso tempo con la fermezza di chi sa di compiere un gesto giusto. Quel giorno l'Italia smise di essere una metà della nazione che decide per l'altra metà e divenne finalmente una Repubblica pienamente rappresentativa. Non fu soltanto un diritto che si aggiungeva ad altri diritti, fu una nazione che si guardava allo specchio e che riconosceva per la prima volta anche il volto delle proprie cittadine. Le donne entrarono nello spazio pubblico portando con sé quello che avevano custodito nello spazio privato, la cura, la pazienza, la concretezza, e offrirono il loro contributo non come rivendicazione, ma semplicemente come prova concreta del loro valore. Non chiedevano di prendere il posto di nessuno, chiedevano semplicemente il proprio. Colleghi, permettetemi di ricordare in questa occasione due donne che in stagioni diverse e con appartenenze diverse hanno reso visibile quel cammino. Maria Federici, madre costituente, scrisse alcune tra le pagine più alte della nostra Costituzione sui temi del lavoro e della famiglia, perché sapeva che la partita e la parità di diritto. Senza la parità di condizioni resta soltanto una parola sulla carta. E poi Iole Giugni Lattari, allieva di Benedetto Croce, professoressa di filosofia a Crotone, fu la prima donna eletta in Parlamento nelle file della destra italiana. Partì dai banchi di scuola per battersi per l'istruzione delle ragazze nel Mezzogiorno e diceva bene, che senza cultura non c'è libertà e senza libertà non c'è cittadinanza. Due storie, colleghi, due culture politiche, ma un'unica eredità, ovvero la convinzione che una donna in più nelle istituzioni non toglie nulla a un uomo, ma aggiunge qualcosa alla nostra nazione. E da quel primo voto nel 1946 il cammino è stato lungo, lo sappiamo. Soltanto nel 1979, per la prima volta, una donna salì sullo scranno più alto di quest'aula, presiedendo la Camera dei Deputati. Soltanto pochi anni fa anche il Senato è stato presieduto da una donna. E poi, onorevoli colleghi, è accaduto qualcosa che neppure la più ambiziosa fra quelle pioniere avrebbe potuto immaginare: una donna arrivata alla guida del governo della Repubblica Italiana. Giorgia Meloni, cresciuta da una madre sola in un quartiere popolare di Roma, militante fin da ragazzina in un'area politica dove tutto era più difficile, e oggi Presidente del Consiglio, non per concessione, non per delle quote, ma arrivata dove è arrivata perché glielo hanno concesso gli italiani, perché gli italiani l'hanno votata. E questo mi pare forse la lezione più alta e più limpida di questi 80 anni, perché la parità vera non è un'opera di redistribuzione, è un'opera di riconoscimento. Le quote sono state certamente, per una stagione politica, per certi versi comprensibili, ma la vera misura del cammino fatto è quando una donna può partecipare, può candidarsi, può vincere, può governare, senza che nessuno debba ricordarle che è una donna, quando la sua competenza basta a se stessa. Le donne italiane, Presidente, in questi 80 anni non hanno chiesto di sostituire nessuno. Hanno chiesto e progressivamente ottenuto di esserci nelle aziende, di esserci nelle università, di esserci nelle aule di tribunali, negli ospedali, nelle caserme e in quest'aula. Per questo oggi non celebriamo noi soltanto una data, celebriamo un'idea d'Italia, l'Italia che fa spazio senza togliere a nessuno, l'Italia che riconosce senza dover concedere, l'Italia che si fida delle sue donne perché si fida di se stesse. E allora, a quelle donne del 1946, madri, figlie, sorelle, che entrarono in silenzio nei seggi elettorali e ne uscirono cittadine a pieno titolo, dobbiamo molto. E a noi forse in quest'aula spetta il compito forse più difficile, ovvero di non disperdere ciò che ci hanno consegnato, oltre ogni scevra polemica che abbiamo sentito. Grazie.
3: Brava! Grazie, deputata Di Maggio. Salutiamo le ragazze e i ragazzi, le docenti e docenti, l'Istituto Comprensivo Galliano Binotti di Pergola, Pesaro Urbino. Grazie di essere venuti qua, benvenuti a Montecitorio. Deputata Braga, prego.
5: Grazie Presidente. 80 anni di protagonismo femminile nella vita democratica del Paese non sono soltanto una ricorrenza da celebrare. Sono una storia collettiva da custodire e da continuare a scrivere. Una storia lunga fatta di lotte, conquiste, delusioni e speranze, che parla dell'Italia, della sua crescita democratica, civile, della forza delle donne che hanno saputo cambiare il Paese anche quando il Paese non era ancora pronto a riconoscerle. Questa storia ci ricorda innanzitutto una verità semplice ma fondamentale: i diritti non sono mai concessi o conquistati per sempre, sono frutto di impegno, partecipazione, coraggio, e dietro ogni conquista delle donne italiane ci sono volti, sacrifici, mobilitazioni, battaglie individuali e collettive, spesso silenziose ma decisive. Lunghissima attesa davanti ai seggi elettorali. Sembra di essere tornate alle code per l'acqua, per i generi razionati. Abbiamo tutti nel petto un vuoto da giorni d'esame. Ripassiamo mentalmente la lezione di quel simbolo, quel segno, una crocetta accanto a quel nome. Stringiamo le schede come biglietti d'amore. Le conversazioni che nascono tra uomini e donne hanno un tono diverso, alla pari. Così Anna Garofalo, giornalista, scrittrice, femminista, commentava l'appuntamento alle urne del 2 giugno 1946. Quel 2 giugno, quando le donne votarono per la prima volta in tutto il paese, esercitando per la prima volta il diritto all'elettorato passivo oltre che attivo, accadde qualcosa di straordinario. Per la prima volta tutte le donne furono poste sullo stesso piano, ricche, povere, istruite, analfabete, donne della città e delle campagne. Per la prima volta milioni di donne uscirono simbolicamente dalle pareti domestiche in cui il fascismo le aveva volute rinchiudere, per entrare pienamente nella vita pubblica del paese, esercitando in autonomia il proprio diritto di cittadinanza. Ed è importante ricordarlo oggi, in un tempo in cui troppo spesso vediamo crescere disillusione, sfiducia, astensionismo. La democrazia non vive solo il giorno delle elezioni, vive nella partecipazione, nella responsabilità, nella capacità di informarsi, di scegliere, di chiedere conto a chi ci rappresenta. Molto è stato fatto grazie alle battaglie delle donne. Pensiamo alle battaglie per il lavoro, per il diritto allo studio e alla salute pubblica, per il divorzio, per la tutela della maternità, per la libertà di scelta e di autodeterminazione del proprio corpo, contro la violenza, le discriminazioni. Ma sappiamo anche che molti altri capitoli devono essere ancora scritti, perché persistono in questo paese disuguaglianze inaccettabili, disuguaglianze salariali, precarietà, carichi di cura distribuiti in modo ingiusto, ostacoli all'accesso ai ruoli decisionali. Persistono stereotipi che limitano le opportunità e una violenza fisica, verbale, che continua a colpire troppe donne e troppe volte nel silenzio. Essere all'avanguardia nelle politiche per la parità significa assumersi una responsabilità, quella di aprire strade nuove, di dimostrare che un paese più giusto per le donne è un paese migliore per tutti. E anche riconoscere che purtroppo non sempre buone leggi significano automaticamente buone politiche, o che posti di potere di una significano che il tetto di cristallo sia stato infranto per tutte, tutt'altro. Tra pochi giorni celebreremo gli 80 anni della nostra Repubblica, gli 80 anni di una democrazia che fin dal suo inizio deve molto alle donne, al loro voto, alla loro resistenza, al contributo essenziale delle 21 madri costituenti che ricordiamo in questi giorni nella mostra allestita qui alla Camera dei Deputati, così come ricordiamo le madri costituenti e tutte le altre prime donne che hanno assunto incarichi istituzionali in quella sala delle donne voluta dalla Presidente Boldrini. E se oggi possiamo raccontare quasi 80 anni di protagonismo femminile, è grazie a donne che hanno avuto il coraggio di esporsi, di lottare, di partecipare. Donne che quel 2 giugno 1946 hanno creduto nella democrazia, anche quando la democrazia non garantiva ancora loro piena uguaglianza. A noi, tutte e tutti, spetta il compito di continuare quel cammino.
3: Grazie, deputata Braga. Deputata Matone, prego. Un attimo ancora, deputata, la prego. Prego.
6: Vorrei iniziare la mia commemorazione con un piccolo viaggio attraverso i diritti delle donne dall'Unità d'Italia al voto del 46, perché serve a capire come si sia trattato di una strada in salita. All'indomani dell'Unità d'Italia, il nuovo regno esclude totalmente le donne dal diritto di voto, limita la loro capacità giuridica, sancendo la subordinazione economica e sociale all'interno della famiglia. Solo nel 1874 le donne sono autorizzate ad accedere all'istruzione superiore, ai licei e alle università. Nel 1882 vengono ammesse a ricoprire alcune mansioni non dirigenziali negli uffici pubblici. Nel 1919 viene abolita l'autorizzazione maritale. Che cos'era? Era un istituto giuridico che subordinava la capacità di agire della donna sposata alla volontà del marito. Era stata introdotta nel 1865 e privava le donne della piena autonomia finanziaria e giuridica. Non potevano donare, non potevano sottoscrivere mutui, non potevano investire, non potevano fare nulla di giuridicamente rilevante. La Camera approvò nel 1919 il suffragio universale femminile, ma tutto ciò venne bloccato dal fascismo, che concesse alle donne il voto per le elezioni comunali, ma lo strapotere del regime fascista fu tale che venne abrogato pure questa. Nel 1944 nacque l'UDI, l'Unione delle Donne Italiane, su iniziativa dei partiti di sinistra, e contestualmente nacque il CIF, il Centro Italiano Femminile di Orientamento Cattolico. La svolta decisiva fu l'accordo tra Palmiro Togliatti e De Gasperi, pur tra diffidenze reciproche, perché la sinistra temeva lo strapotere della Chiesa Cattolica sulle donne che sarebbero state ammesse al voto e la destra temeva lo strapotere della sinistra sulle donne che avrebbero votato da quella parte. Il 10 marzo del 1946 finalmente abbiamo il decreto che consente anche alle donne di essere elette. 2000 furono elette nelle elezioni amministrative. L'affluenza ci dovrebbe far riflettere, perché fu dell'oltre 90%, con un pari equilibrio tra uomini e donne. Le elette purtroppo furono solo 21, però aprirono una strada. Il passo successivo fu l'ingresso delle donne in magistratura. Esilarante fu il dibattito in questa aula del Parlamento, dove alcuni esponenti più retrivi sentenziarono che le donne non potevano amministrare giustizia perché le sentenze avrebbero profumato di sugo e le sentenze non potevano essere emesse durante il ciclo mestruale. Questo fu il livello del dibattito. Ora, il tetto di cristallo c'è ancora o non c'è più? È difficile dirlo. Le donne purtroppo sono ancora abbastanza lontane dalle istituzioni. I meccanismi di accesso al potere sono fortunatamente ma anche sfortunatamente lontani dalle logiche femminili. Esistono ancora purtroppo meccanismi di autoesclusione, perché ancora vige la purtroppo orrenda scelta tra affetti e lavoro, e la situazione è ancora più complicata perché con l'allungamento della vita degli anziani le donne si sono beccate, scusate il termine, anche questo tipo di cura. L'altro pericolo è l'omologazione a modelli maschili, purtroppo richiesta all'interno di tutta una serie di società. Ora, io voglio riflettere su un dato, che la parità, a mio sommesso avviso, e ritengo anche del gruppo che io rappresento in questo momento, non passa per le O che diventano A, non passa per l'orrenda schwa e non passa attraverso le sceneggiate che abbiamo appena visto in Parlamento. La parità passa per una società che cancelli violenza e femminicidi, per una società che rifugga l'inclusione di cui ci riempiamo la bocca senza riflessione sull'immettere nel nostro Occidente modelli familiari inaccettabili che accogliamo nel nostro paese. La parità passa attraverso la ferma condanna di ciò che accade alle donne nei paesi dove domina una religione che non nomino. La parità passa attraverso la condanna del vero patriarcato, quello che impera nell'altra parte del mondo e di cui noi non parliamo mai. E io vorrei dedicare questo intervento a tutte le donne che voce non hanno.
3: Grazie, deputata Matone. Deputata Marrocco, prego.
7: Grazie Presidente. Presidente, mi permetto e mi lasci sottolineare che è davvero avvilente usare un anniversario così importante, spendere i nomi delle nostre costituenti per polemiche che durano lo spazio di un giorno o per un like sui social. Dobbiamo ritornare in quest'Aula, questo lo dico a tutti noi, ma soprattutto alla collega che mi ha preceduto, ad una politica un po' più alta, proprio a quella politica delle nostre costituenti. Ma torniamo al tema. 80 anni fa le donne italiane conquistarono finalmente il diritto di votare e di essere elette. Non fu un regalo, fu il riconoscimento di un diritto che sarebbe dovuto esistere da sempre. E oggi non siamo qui solo per ricordare una data storica, siamo qui per ricordare cosa ha significato davvero quel momento per il nostro paese. Immaginiamo quelle donne davanti ai seggi nel 1946, donne che avevano attraversato la guerra, la fame, i bombardamenti, donne che avevano mandato avanti famiglie, campi, ospedali, fabbriche e che per la prima volta entravano in una cabina elettorale sapendo di contare finalmente come cittadine. In quel gesto, in quel semplice gesto, Dentro un'urna c'era una rivoluzione enorme, silenziosa ma potentissima. Quel voto ha cambiato l'Italia e ha reso la nostra democrazia più giusta, più vera, più completa. Sarebbe sbagliato pensare che quella battaglia oggi sia finita, perché anche oggi esistono ostacoli reali. Il divario salariale, le difficoltà per tante donne nel conciliare lavoro e famiglia, la scarsa presenza femminile nei luoghi decisionali. E allora celebrare questo anniversario significa anche avere il coraggio di guardare la realtà con onestà. Oggi vogliamo soprattutto rendere omaggio alle donne che hanno scritto una pagina fondamentale della nostra Repubblica, alle 21 donne elette nell'Assemblea Costituente, donne diverse per idee politiche, ma unite nella consapevolezza di stare costruendo il futuro dell'Italia. Penso a Nilde Iotti, a Lina Merlin, ad Angela Gottelli, a Maria Federici. Donne che non chiedevano privilegi, chiedevano semplicemente di poter scrivere il proprio paese e lo hanno fatto con una straordinaria dignità. Il loro esempio ci insegna una cosa semplice. La democrazia funziona meglio quando nessuno resta indietro, quando tutte le voci vengono ascoltate, quando uomini e donne partecipano insieme alla vita pubblica. Per questo oggi non dobbiamo limitarci alla memoria, dobbiamo prenderci una responsabilità. La responsabilità di difendere il valore del voto, soprattutto in un tempo in cui troppi cittadini si sentono lontani dalla politica. E la responsabilità di trasformare la parità da principio scritto sulla carta a realtà concreta nella vita quotidiana. 80 anni fa le donne italiane hanno aiutato questo paese a diventare una vera democrazia. Oggi tocca a noi dimostrare di esserne all'altezza. Grazie.
3: Grazie deputata Marrocco. Deputata Ruffino, prego.
8: La ringrazio, signor Presidente. 80 anni fa in Italia milioni di donne entrarono in una cabina elettorale per la prima volta. Un gesto che oggi ci sembra naturale, quasi automatico, ma allora non lo era affatto. Per la prima volta alle donne veniva riconosciuto non solo il diritto di parlare, ma il diritto di contare, di scegliere, di partecipare al destino del proprio paese. Immaginare le mani di una donna che aveva attraversato la guerra, la fame, i bombardamenti, una donna che forse aveva perso un marito, un fratello, un figlio, una donna che aveva mandato avanti la famiglia nel silenzio senza mai essere considerata parte della vita pubblica del paese. E poi improvvisamente lo Stato le dice: la tua voce vale. Fu una conquista di dignità. Ci furono donne colte, impegnate nei movimenti antifascisti e nella resistenza, ma ci furono tante donne semplici, operaie, contadine, lavoratrici, che magari non avevano mai studiato politica, ma che compresero perfettamente il peso di quel momento. Molte entrarono ai seggi emozionate, altre intimorite. 80 anni dopo quella conquista parla ancora a noi e forse ci interroga ancora di più oggi, in un tempo segnato da un crescente disincanto verso la politica e da un astensionismo sempre più

0: Ogni volta che rinunciamo a partecipare, qualcun altro decide al posto nostro. E questi troppi smettono di credere nella partecipazione. La democrazia si indebolisce lentamente. E credo che il modo migliore per onorare quelle donne non sia soltanto ricordarle, ma essere all'altezza della loro consapevolezza. Perché 80 anni fa le donne italiane non conquistarono solo il diritto di voto, conquistarono il diritto di essere protagoniste della storia. E sta a noi fare in modo che quella storia continui. Come? Pensando a cosa hanno provato le donne che entrarono per la prima volta in una cabina elettorale? L'emozione di poter finalmente dire la propria. Dice Anna Garofalo, stringevano le schede come biglietti d'amore, e credo sia vero. E finalmente i discorsi degli uomini e delle donne avevano un altro sapore, un sapore da pari. Nel 1946, su 25 milioni di elettori, 13 furono donne. L'89% di chi non avrebbe neanche potuto immaginare di avere questo diritto decise di esercitarlo. Questa mattina, entrando nell'aula ancora vuota, ho pensato a chi ha occupato questi banchi prima di me, prima di noi. E ho pensato a Giacomo Matteotti, lo abbiamo ricordato ieri. Ho pensato alla gratitudine che dobbiamo avere nei confronti delle donne italiane per le loro lotte. Già tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento chiedevano il riconoscimento dei diritti politici, lottando. Sono state le donne che hanno aperto la strada alle successive generazioni, contribuendo a costruire una democrazia più giusta e più forte. Cosa possiamo fare oggi per onorare le donne che hanno aperto una strada che abbiamo il dovere di difendere e rafforzare? Onorare quella conquista con il massimo impegno, al servizio delle istituzioni, dell'Italia, non andando alla ricerca del consenso facile, ma agendo con responsabilità, studio, ascolto e capacità di guardare lontano. Grazie.
1: Grazie, deputata Ruffino. Deputata Ghirra, prego.
2: Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi superstiti, signore sottosegretarie. 80 anni fa le donne italiane entrarono per la prima volta nei seggi elettorali non come spettatrici della storia, ma come cittadine. Era il 1946, in un paese distrutto dalla guerra, lacerato dai conflitti sociali, attraversato dalla fame, avveniva finalmente uno dei dati più rivoluzionari, il diritto per le donne di votare ed essere votate. Attenzione, non fu però un regalo, fu una conquista ottenuta dopo anni e anni di esclusione, paternalismo e subordinazione. Nel film C'è ancora domani, Paola Cortellesi racconta in maniera estremamente efficace quelle emozioni. Stringiamo le schede come biglietti d'amore. Questa frase di Anna Garofalo restituisce in maniera potente il desiderio fortissimo delle donne che la Repubblica nascesse anche dalla loro voce, dalle loro intelligenze, dalla loro fatica. E oggi, a 80 anni di distanza, noi abbiamo il dovere di dire una verità con chiarezza. Quella conquista non è compiuta, perché il diritto formale di partecipare non coincide ancora con il pieno potere di decidere. Nonostante le donne rappresentino il 51,1% della popolazione del nostro paese e nonostante i correttivi che sono stati introdotti, in quest'aula, ad esempio, la presenza femminile rappresenta poco più del 33%. E la situazione non è diversa nei nostri comuni. I dati del dossier di ANCI Donne in Comune 2026 ci dicono che le donne rappresentano appena il 35,3% degli amministratori locali italiani, le sindache sono il 15,4%. Ma c'è un dato ancora più impressionante, emerso proprio nelle ultime elezioni amministrative. Nei 18 capoluoghi di provincia chiamati al voto, le candidate sindache erano solo 9 su 77 contro 77 uomini, il 10,5% del totale, la percentuale più bassa degli ultimi anni. 9 città capoluogo italiane sono andate al voto senza neppure una candidata sindaca. Ed è qui che cade tutta la retorica sulla parità ormai raggiunta, perché dopo 80 anni dal suffragio universale continuiamo ad avere elezioni in cui quasi il 90% dei candidati sindaci sono uomini e più di 8 comuni su 10 hanno un uomo al vertice dell'amministrazione. E questa non è una semplice asimmetria, è una questione democratica, perché una democrazia

0: in cui metà della popolazione continua a essere sottorappresentata nei luoghi decisionali è una democrazia incompleta. È interessante esaminare anche il modo in cui il potere continua a essere distribuito. Le donne vengono considerate adeguate solo quando si tratta di prendersi cura, scuola, famiglia, welfare, politiche sociali. Quando invece si tratta di incarichi tradizionalmente associati al potere materiale, lavori pubblici, urbanistiche, infrastrutture e risorse strategiche, la presenza femminile cala drasticamente. È come se questo paese continuasse a dire alle donne: potete occuparvi di fragilità, ma non di potere. Potete gestire il sociale, ma non decidere degli equilibri economici. Ed è esattamente per questo che un approccio femminista resta ancora oggi necessario, perché è indispensabile una critica radicale dell'attuale distribuzione del potere nella società. Occorre combattere l'idea che esistano ruoli naturali per uomini e donne, rivendicare una libertà piena per tutte. Senza dimenticare le condizioni materiali che ancora oggi impediscono a molte donne di poter fare politica, perché purtroppo la politica continua a essere costruita su un modello maschile del potere, che si estrinseca nella precarietà economica di tante donne, nell'assenza di servizi, in tempi incompatibili con la cura, reti relazionali escludenti, violenza verbale normalizzata. E tutto questo ci dice che il patriarcato non è un residuo folcloristico del passato, ma è ancora oggi un sistema di potere profondamente radicato nelle istituzioni, nel lavoro, nella cultura, nei media e nel linguaggio. Lo vediamo ogni volta che una donna in politica viene giudicata per il tono della voce anziché per le idee, ogni volta che il corpo femminile diventa terreno di delegittimazione pubblica, ogni volta che la maternità viene considerata un ostacolo professionale, ogni volta che una donna autorevole viene definita aggressiva mentre un uomo è considerato determinato. Per questo celebrare oggi l'80° anniversario del voto alle donne non può essere una commemorazione retorica, deve essere un'assunzione di responsabilità collettiva, perché la libertà e il diritto all'autodeterminazione delle donne non sono questioni da donne, ma sono il termometro della qualità democratica del nostro paese.
1: Brava. Grazie deputata Ghirra. Salutiamo le ragazze e i ragazzi, le docenti e docenti della scuola primaria Gianni Rodari di Civitavecchia, Roma. Grazie di essere qui e benvenuti a Montecitorio. Deputata Carfagna, prego.
2: Grazie Presidente. Celebrare l'anniversario degli 80 anni del referendum istituzionale del 2 giugno del 1946 significa ricordare che l'atto fondativo della Repubblica Italiana è legato ad una scelta che allora sembrò assolutamente rivoluzionaria, cioè consegnare alle donne, in condizione di assoluta parità con gli uomini, ogni decisione riguardante il futuro dell'Italia dopo un ventennio di dittatura fascista, dopo una guerra che aveva falciato la vita di oltre 400.000 cittadini italiani e dopo l'ignominia delle leggi razziali che aveva associato l'immagine del nostro paese agli orrori della Shoah e dei campi di concentramento. Fino ad allora, lo sappiamo, le donne non avevano alcun potere decisionale anche sulle questioni più minute, erano considerate poco più che un accessorio dell'uomo di famiglia, del padre, del marito oppure del fratello. L'arrivo nelle case delle italiane delle schede elettorali rappresentò una svolta personale ed una svolta politica, una svolta personale perché quella scheda diceva alle donne: la tua opinione conta, la tua opinione vale esattamente al pari di qualunque altro uomo. Politica perché quella scheda consegnò alle donne la responsabilità di esercitare una scelta. Da lì a poco la parità fu scolpita nell'articolo 3 della Costituzione e anche in quel caso furono le donne a fare la differenza, le nostre madri costituenti che provenivano da tradizioni culturali differenti, da percorsi politici differenti, se non conflittuali o addirittura opposti, ma seppero unirsi, seppero fare squadra, seppero costruire un'alleanza trasversale, si batterono perché non solo fosse riconosciuta la parità, Obama, perché fosse scritto nero su bianco che compito della Repubblica è abbattere gli ostacoli che di fatto limitano libertà e uguaglianza dei cittadini. Quella frase, quel di fatto, quell'articolo ha rappresentato la piattaforma costituzionale di ogni successivo avanzamento legislativo e di ogni progresso politico, civile ed economico in materia di parità. Personalmente, scusate il riferimento personale, ha costituito per me un faro che ha ispirato la mia attività di parlamentare, di maggioranza, di opposizione, ma anche ogni mia azione da ministro, sicuramente delle pari opportunità, ma anche di ministro per il Sud e della coesione territoriale, dalla promozione di azioni per favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, al contrasto di ogni forma di violenza sulle donne, dagli interventi per rafforzare la presenza femminile nei luoghi decisionali fino al finanziamento del primo LEP per gli asili nido. Ogni azione, ogni scelta mia e delle colleghe di ogni partito politico con cui ho sempre collaborato, nell'esempio delle madri costituenti, è stata guidata da un'idea molto semplice: senza le donne il paese è più debole. E tuttavia dobbiamo essere onesti, perché nonostante i progressi il cammino da fare resta ancora lungo. Persistono divari salariali, persistono difficoltà di accesso ai ruoli decisionali e anche carenza o addirittura assenza di servizi di assistenza all'infanzia o alla non autosufficienza che impediscono l'esercizio del diritto alla maternità. E soprattutto dobbiamo fare attenzione a quello che ci sta succedendo intorno, perché vecchi stereotipi rimangono, ma nuovi pericoli si affacciano. L'intelligenza artificiale viene usata irresponsabilmente per esercitare nuove forme di bullismo e di sessismo nei confronti delle donne. Gli algoritmi replicano su vasta scala stereotipi maschilisti e discriminatori e contenuti virali contrastano l'impegno delle famiglie e delle scuole per promuovere l'educazione alla libertà e al rispetto. E allora, se per le madri e i padri costituenti la battaglia fu affermare il principio di parità, per noi deve essere quella di difendere questo principio e di tenerlo saldo affrontando le sfide dei tempi nuovi. Per questo ricordare il 1946 non è solo memoria, ma è impegno ad essere all'altezza di chi ci ha preceduto affrontando i problemi dei nostri giorni. Con la stessa determinazione, la stessa energia, la stessa lungimiranza che ha ispirato 80 anni fa in un'Italia completamente diversa da quella attuale, una svolta e una rivoluzione così moderna e così indispensabile. Grazie.
1: Grazie deputata Carfagna. Deputata Boschi, prego.
3: Grazie Presidente. Il 2 giugno 1946 è una data fondamentale per tutti gli italiani e tutte le italiane, perché il 2 giugno 1946 abbiamo scelto la Repubblica, abbiamo scelto la democrazia e abbiamo scelto la libertà. È come se fossimo tornati a respirare dopo oltre un ventennio in cui il regime fascista aveva soffocato le libertà politiche, ma anche quelle civili e sociali. Il 2 giugno 1946 però è una data che ha un significato ancora più profondo per noi donne italiane, perché per la prima volta abbiamo potuto esercitare il nostro diritto di voto. Il 2 giugno 1946 abbiamo smesso di essere trasparenti per lo Stato. Per la prima volta il 2 giugno 1946 abbiamo avuto una voce pubblica. Il 2 giugno 1946 abbiamo smesso di essere soltanto oggetto di doveri e abbiamo cominciato a poter esercitare anche dei diritti, essere cittadine a tutti gli effetti al pari degli uomini. E del resto, dopo la partecipazione attiva delle donne non soltanto al secondo conflitto mondiale, quando sostituirono gli uomini al fronte, nei campi, negli uffici, nelle fabbriche, ma soprattutto alla guerra di resistenza, di liberazione, con donne partigiane che parteciparono non soltanto come staffette o come informatrici, ma anche alla lotta armata, sarebbe stato impossibile relegarle di nuovo a ruolo di appendice, di orpello degli uomini che avevano avuto per secoli. Eppure anche allora nel dibattito pubblico il tema del voto alle donne non fu semplice da far passare. Ci fu un dibattito molto intenso anche all'interno dei partiti principali. I giornali di allora titolavano: le persone muoiono di fame e si preoccupano del diritto alle donne. Eppure quel giorno fu un giorno storico per tantissime donne italiane che parteciparono in maniera massiccia alle elezioni per l'Assemblea Costituente, al referendum costituzionale. E l'unico dispiacere per molti di loro, come ricordava anche Tina Anselmi, fu quello di essere troppo giovani per poter partecipare al voto, perché l'età fu messa a 25 anni e molte, compresa mia nonna, erano troppo giovani per poter esercitare quel diritto. Ma lo vissero lo stesso con l'emozione, ma anche con la consapevolezza che era una grande responsabilità, un dovere da esercitare, come ha ricordato anche Anna Garofalo. E il contributo delle donne elette fu fondamentale, non soltanto con le prime 6 sindache, ma soprattutto con le 22 donne in Assemblea Costituente. 5 fecero parte della sottocommissione dei 75 che redasse la Costituzione e dettero un contributo fondamentale per quello che oggi sono i principi fondamentali e ovviamente per il principio di uguaglianza sostanziale. Ma come mise allora in luce Teresa Mattei nel suo intervento, quel risultato doveva essere considerato per le donne italiane un punto di partenza, non un punto d'arrivo, perché quei diritti sanciti dalla nostra Carta Costituzionale dovevano poi essere fatti vivere concretamente ogni giorno. E noi sappiamo che per raggiungere la piena parità tra uomini e donne il percorso non è ancora completato. Non è completato nemmeno nella rappresentanza delle istituzioni, e lo dico facendo parte di un partito che è l'unico che ha in Parlamento più donne che uomini. Eppure noi sappiamo che la partecipazione ancora delle donne non è pari a quella degli uomini. Nonostante negli anni abbiamo promosso anche leggi con norme antidiscriminatorie per favorire questa partecipazione nei consigli comunali, nelle giunte, in Parlamento europeo, nel Parlamento italiano, che sono servite, e io non vedo l'ora che possano essere cancellate quelle norme antidiscriminatorie, che arrivi il giorno in cui non serviranno più. Ma ancora sappiamo che purtroppo sono necessarie, e sappiamo sulla nostra pelle che per una donna fare politica è ancora più complicato che per un uomo, perché deve andare incontro a pregiudizi, aggressioni, spesso non soltanto sui social, in ragione del proprio essere donna, non per le proprie idee politiche. E noi sappiamo però che l'impegno deve essere portato avanti con ancora più costanza, proprio perché ci sono donne in altri paesi, penso all'Iran, penso all'Afghanistan, che quella voce e quel diritto purtroppo non ce l'hanno ancora. Chiudo, Presidente, ricordando che il diritto di voto ci dà la possibilità di incidere, di cambiare il mondo intorno a noi, certo, per migliorare le condizioni di conciliazione di vita tempi lavoro, per la parità salariale, per la possibilità di concorrere alla leadership del nostro paese. Abbiamo bisogno però di avere quel potere di cambiare le cose attraverso il diritto di voto, ed è stato raccontato benissimo, in modo magistrale, da Paola Cortellesi nel suo film C'è ancora domani, quando la figlia Marcella ritrova la fiducia e la stima per questa madre che vedeva così debole, a cui imputava di non fare mai niente per cambiare la sua condizione, quando la madre finalmente vota per la prima volta quel 2 giugno 1946 e quella mamma, Delia, la guarda negli occhi e trova la forza per cambiare la propria condizione anche dal vedere tante donne intorno a lei che come lei stavano cambiando il mondo. Allora io credo che il modo migliore per onorare quel diritto e quella grande responsabilità che è la possibilità di votare è esercitarlo, quel diritto di voto. Buona festa della Repubblica a tutte e a tutti.
1: Grazie, deputata Boschi. Deputata Gebhard, prego.
4: Grazie, Presidente. In vista del 2 giugno è fondamentale ricordare anche un traguardo storico che segna profondamente la nostra identità, l'80° anniversario del diritto di voto alle donne in Italia. Questo diritto, conquistato grazie alle lotte e ai sacrifici di innumerevoli donne, ha rappresentato una pietra miliare nel cammino verso la parità e la giustizia sociale anche in Italia. Vogliamo rendere omaggio a tutte le suffragette, donne coraggiose che, con instancabile determinazione, hanno sfidato le convenzioni del loro tempo e hanno lottato per un futuro in cui le donne potessero avere voce in capitolo. Grazie al loro coraggio e alla loro perseveranza, oggi possiamo esercitare un diritto che era negato alle generazioni precedenti. Mentre ci prepariamo a celebrare la Repubblica, è importante riflettere su quanto questo diritto sia stato fondamentale nella costruzione della nostra democrazia. Le donne non sono solo partecipanti, ma protagonisti attive nella vita politica e sociale. La loro presenza e il loro contributo sono essenziali per un paese che aspira a essere davvero giusto, inclusivo e moderno. Questo anniversario ci invita a non dimenticare il passato, ma anche a guardare al futuro. Dobbiamo continuare a combattere per garantire che ogni donna, in ogni angolo del nostro paese, possa esercitare i propri diritti e contribuire alla nostra società e che si possano superare tutte le diseguaglianze e difficoltà per le donne che a tutt'oggi ci sono. In questo 2 giugno rendiamo omaggio non solo alla nostra Repubblica, quindi, ma anche a tutte le donne che hanno lottato per i diritti che oggi diamo per scontati. Ricordiamo il loro sacrificio e impegniamoci a portare avanti la loro eredità. Grazie.
1: Grazie, deputata Gebhard. Un attimo, colleghi. Comunico che in data 28 maggio 2026 il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, il deputato Dario Iaia in sostituzione del deputato Riccardo Decorato, dimissionario. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori l'onorevole Francesco Silvestri. Prego.
5: Grazie Presidente, chiedo di intervenire rispetto alla situazione e a quello che sta avvenendo a Cuba ieri, quindi l'intervento lo chiedo al ministro Tajani per prendere una posizione che sia molto più dignitosa rispetto a quella del suo sottosegretario avvenuta ieri in un question time in commissione esteri. Attualmente la situazione a Cuba è questa: c'è un blocco energetico che adesso si è addirittura acutizzato, visto che anche il Messico ha smesso di fare approvvigionamenti energetici a Cuba, e oggi la situazione a Cuba, grazie agli Stati Uniti, è che la mortalità neonatale è raddoppiata, che in parte sono state sospese le cure di chemioterapia alle persone che devono fare cure oncologiche e che tutta la parte anche di medicina è stata sospesa in parti dell'isola perché per mancanza di medicinali e per mancanza di elettricità. La crisi ormai ha raggiunto un livello addirittura umano tremendo, tremendo. Tutta una comunità, anche scientifica, si sta cercando di appellare anche al nostro Presidente del Consiglio. Ci sono degli scienziati e dei medici che hanno scritto una bellissima lettera al Presidente del Consiglio per chiedergli di non voltarsi dall'altra parte, per chiedergli di mandare una commissione per la salute, per verificare lo stato di quello che sta succedendo a Cuba. Io ieri faccio un question time per chiedere la posizione del governo e del Ministero degli Esteri sulla questione cubana e la risposta del governo è la seguente: riteniamo per questo necessario che le autorità cubane avviino un percorso credibile di riforme politiche ed economiche non più rinviabili che possa restituire fiducia ai cittadini e democratizzare il sistema. Cioè, per il governo italiano democratizzare il sistema cubano vuol dire che gli Stati Uniti possono portare una porta aerei davanti a Cuba e gli dicono: se non si fanno queste riforme noi vi invadiamo, oltre a portare la vostra economia e il vostro livello sanitario al collasso. E questa sarebbe la posizione del governo. È una posizione indegna, indegna sotto il piano umano, indegna sotto il piano politico, sotto il piano istituzionale. Quindi vorrei che il ministro Tajani venisse a confermare le parole del suo sottosegretario, perché noi non accettiamo una posizione del nostro governo, noi ci vergogniamo di un governo che ha una posizione del genere, ci vergogniamo, e quindi vogliamo un dialogo diretto con il ministro degli esteri in commissione, qui in Parlamento, dove vuole lui. Però venga lui, non mandi più una persona a dirmi delle cose del genere, perché è indegno. Quindi chiedo la sua presenza sulla questione cubana, perché stiamo mantenendo anche noi dei rapporti con i parlamentari cubani, ci stanno descrivendo delle situazioni su cui bisogna intervenire. È impossibile voltarsi dall'altra parte. Quindi anche davanti a questa richiesta il ministro degli esteri non si volti dall'altra parte, venga in quest'aula e discuta con le opposizioni, con la maggioranza, con tutti noi, su quella che è una crisi umanitaria e politica su cui noi dobbiamo fare qualcosa. Lo dobbiamo al popolo cubano, ma lo dobbiamo anche alla nostra storia. Grazie.
1: Grazie onorevole Silvestri. Sul medesimo argomento la deputata Ferrari. Prego.
6: Grazie Presidente, perché proprio ieri in quest'Aula abbiamo chiesto le stesse cose che ho appena sentito dire al collega, pertanto non posso che associarmi e ribadirlo. Ieri abbiamo incontrato come intergruppo Italia-Cuba l'ambasciatore cubano in Italia. La situazione che ci ha rappresentato è drammatica, ai limiti della sopravvivenza. E oggi noi non possiamo chiudere gli occhi di fronte a questo e il nostro Paese limitarsi a chiedere che Cuba faccia o passi avanti rispetto ai diritti umani, su cui non possiamo che essere d'accordo, ma non è possibile assolutamente collegare questa richiesta alla mancata censura del rischio di attacco militare che gli Stati Uniti stanno spudoratamente facendo a Cuba. Aver schierato una portaerei nel Mar dei Caraibi è un chiaro segno di rischio di aggressione, nei termini forse ancora una volta di quell'attacco preventivo che già abbiamo visto operare da parte del presidente Trump sia in Iran sia in Venezuela, come se fosse giustificabile l'aggressione fatta al Venezuela, gli spari sui civili venezuelani, come oggi l'uccisione dei civili iraniani, perché comunque in casa loro avevano o hanno un governo repressivo. Non è questo che noi intendiamo per responsabilità italiana nei confronti della tutela dell'interesse collettivo, del diritto internazionale. Se il nostro Paese ancora non è in grado di riconoscere la responsabilità militare di Trump e Netanyahu rispetto a quanto accade in Medio Oriente, almeno chieda il rispetto del diritto internazionale nel Mar dei Caraibi, visto che l'Italia ha sempre sottoscritto le risoluzioni dell'ONU che censurano l'embargo americano. Pertanto anche noi chiediamo al governo di non girarsi dall'altra parte, ma di fare la propria parte perché il nostro Paese partecipi a un intervento diplomatico di de-escalation di quanto sta succedendo.
1: Grazie deputata Ferrari. E allora passiamo adesso agli interventi di fine seduta. L'onorevole Padovani, prego.
7: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Ieri a Verona, nel cuore della città scaligera, è stato imbrattato con della vernice rossa uno dei luoghi più significativi della città veneta. Il Ponte Pietra, un ponte di epoca romana del primo secolo avanti Cristo, sotto custodia della sovrintendenza, è stato vandalizzato con scritte che inneggiavano a Gaza libera e a firma di sedicenti anarchici. Un gesto vergognoso, indegno e intollerabile da parte di chi, con il pretesto di una battaglia civile, adotta metodi talebani che non rispettano la storia, la cultura e la nostra millenaria civiltà, convinti di poter trasformare tutto in propaganda ideologica. In Italia non viene negata a nessuno la libertà di parola o di pensiero, ma danneggiare un simbolo storico non è libertà, è mancanza di rispetto verso la nostra città, verso la nostra storia, verso quelle tradizioni che hanno contribuito, che hanno costruito le nostre comunità. Dietro queste scritte Free Gaza e simboli anarchici non vi è nessuna battaglia di civiltà, ma esclusivamente vandalismo. Mi aspetto, assieme a tutti i veronesi, una presa di distanza netta per quanto accaduto da parte del sindaco di Verona, che ad oggi non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito, e sinceramente mi aspetterei una presa di distanza anche da coloro i quali in questa aula hanno manifestato il loro attivismo per capire se ritengono idonei questi metodi di inciviltà e barbarie e che sono esempio di fanatismo. Grazie.
1: Grazie onorevole Padovani. Deputata Forattini, prego.
8: Grazie Presidente. Domani ricorreranno 14 anni dal terremoto del 29 maggio 2012 che colpì duramente l'Emilia-Romagna e la Lombardia, segnando profondamente comunità, famiglie, imprese e amministrazioni locali. Un evento che nei territori mantovani ha lasciato ferite profonde, ma anche mostrato una straordinaria capacità di resilienza delle istituzioni, del del volontariato e dei cittadini. A distanza di 14 anni però non possiamo limitarci alla memoria, dobbiamo parlare delle criticità che sono ancora aperte. Il 31 dicembre 2025 è cessato lo stato di emergenza relativo al sisma di Mantova 2012, ma ad oggi non vi sono ancora risposte chiare e definitive da parte del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e del Ministero dell'Economia e delle Finanze sul passaggio alla gestione ordinaria post-emergenza in capo a Regione Lombardia. E questo significa lasciare i comuni nell'incertezza amministrativa e finanziaria, proprio mentre stanno completando opere pubbliche, ricostruzioni e interventi attesi da anni dai cittadini. Molti enti locali stanno anticipando risorse proprie, andando in anticipazione di cassa per garantire la continuità dei cantieri e degli interventi programmati. Una situazione che mette seriamente in difficoltà i bilanci comunali, soprattutto quelli dei piccoli comuni che non possono essere lasciati soli a sostenere il peso economico della ricostruzione. Per questo noi chiediamo al governo di intervenire rapidamente, definendo modalità, tempi e coperture certe per il passaggio alla gestione ordinaria, garantendo continuità amministrativa e finanziaria ai territori colpiti dal sisma, perché la ricostruzione non si conclude con la fine formale dello stato di emergenza, si conclude quando le comunità vengono messe davvero nelle condizioni di tornare alla normalità.
1: Grazie deputata Forattini. Deputata Viggiano, prego.
9: Grazie mille Presidente. Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, intervengo oggi in quest'Aula per dare voce e pieno sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori impiegati nell'appalto del Ministero della Giustizia per il servizio di documentazione degli atti processuali. Parliamo di circa 1.500 lavoratrici e lavoratori che, pur operando all'interno dei nostri tribunali come fonici, tecnici e stenotipisti forensi, sono assunti tramite società cooperative, anche costituite in consorzio, e inquadrati con il contratto collettivo nazionale della multiservizi. Persone che vivono sulla propria pelle il peso della precarietà, costrette a mandare avanti le proprie vite e famiglie con contratti part-time, anche di sole 3 ore al giorno, trascinati da oltre 20 anni a fronte di una paga oraria di appena 9,50 euro lordi. Per il tramite delle organizzazioni sindacali Filcams CGL, Fisascat CISL e UIL Trasporti Nazionali, questi lavoratori hanno proclamato uno sciopero nazionale per l'intera giornata del 29 maggio 2026, a cui farà seguito una seconda astensione dal lavoro già proclamata per le giornate del 24 e 25 giugno 2026. E ovviamente non lo fanno per fare il weekend lungo. Questa mobilitazione giunge dopo l'attivazione dello stato di agitazione dello scorso giovedì 7 maggio 2026, resosi necessario perché la richiesta di proseguire il confronto con il Ministro della Giustizia, avviato ormai nel lontano gennaio 2025, è rimasta totalmente priva di riscontro. La situazione è drammatica, attualmente moltissimi lavoratori si trovano in cassa integrazione e la riforma Cartabia ha introdotto rilevanti incertezze nella gestione del servizio, aggravando le condizioni di precarietà legate all'appalto. Ma ciò che lascia sbigottiti è l'atteggiamento delle istituzioni. All'esame congiunto convocato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Giustizia ha scelto di non presentarsi. Ha preferito limitarsi a inviare una nota scritta dichiarando che le questioni attinenti al trattamento dei dipendenti esulano dalle proprie competenze. E ciò è inaccettabile, Presidente. Chi amministra la giustizia nel nostro Paese non può dimenticare che la normativa vigente attribuisce precise responsabilità alle stazioni appaltanti in merito alla tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, a partire dal corretto trattamento normativo ed economico. Non si può ignorare chi con il proprio lavoro quotidiano garantisce il funzionamento della giustizia italiana. Come Partito Democratico esprimo quindi la mia più ferma solidarietà, ma anche quella ovviamente del gruppo, a questa protesta contro il silenzio del Ministero, e chiediamo con forza al Ministro Carlo Nordio di assumersi le proprie responsabilità, aprendo immediatamente un confronto serio che tuteli le prospettive occupazionali, i salari e la dignità di questi lavoratori. Grazie.
1: Grazie deputata Viggiano. Onorevole Carotenuto, prego.
10: Sì, grazie. Per chiedere al governo, che ha minacciato sanzioni a Ben-Gvir, ma ancora le stiamo aspettando, cosa pensa di fare con il ministro delle finanze, sempre di Israele, Smotrich, che ha appena dichiarato, pubblicato sui social X, questa minaccia: distruggeremo 100 edifici per ogni militare israeliano ucciso in combattimento. Di fronte a parole del genere, che cosa pensa di fare il nostro governo? Ve lo dico io, non farà nulla, perché da 2 anni non sta facendo nulla per fermare il genocidio a Gaza. Quello che sta facendo è attaccare Francesca Albanese, che ancora una volta è stata punita dal governo Trump per il solo fatto di essere dalla parte dei palestinesi, e ancora una volta è stata colpita da sanzioni. Ma nessuna sanzione sta partendo da questo governo, invece, di fronte a delle minacce di questo tipo. E allora, io dico che in questo vuoto di valori che si sta creando, si sta creando un vuoto incredibile tra i cittadini italiani che hanno valori cristiani, che hanno il coraggio di scendere in piazza, domani ci sarà ancora uno sciopero, ci saranno lavoratori che incroceranno le braccia perché si rifiutano di caricare le navi di Israele, le navi dirette a Israele cariche di armi, cariche di... Loro si rifiutano, giustamente, noi siamo dalla loro parte. Invece questo governo cerca di punire anche loro, li ridicolizza, li parla di weekend lungo. Io dico che se questo paese ha un futuro di pace, se il Mediterraneo ha un futuro di pace, è grazie a questi lavoratori, è grazie al popolo della flottiglia. E non è un caso che ieri Papa Leone si è espresso a favore della flottiglia, perché questi sono i semi di pace che dobbiamo seminare, perché questo è l'atteggiamento che dovrebbe avere il nostro paese, e invece questo paese sta tradendo attraverso questo governo. Io penso che la prima ministra Meloni dovrà rispondere prima o poi di tutto questo, e dovrà rispondere dell'accusa di tradimento degli interessi degli italiani, perché li sta esponendo non solo a un'inflazione galoppante, perché stiamo facendo fare in politica estera agli Stati Uniti quello che vogliono, a Israele quello che vogliono, ma soprattutto perché la pace si costruisce con la diplomazia, e invece loro, questo governo sta facendo solamente il cagnolino servo sciocco di Trump e di Netanyahu. Vergogna.
1: Grazie onorevole Carotenuto. L'ultimo intervento è la deputata Carmina, prego.
11: Grazie Presidente. Se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà con un incubo. Così asseriva Paolo Borsellino. Il 23 maggio hanno sfilato a Palermo migliaia di giovani che rappresentano il volto bello della Sicilia, quello dell'antimafia civile, sociale, autentica. Giovani coraggiosi, che non vogliono dimenticare che portano sulle loro gambe le idee di Falcone e Borsellino e seguono le orme di Peppino Impastato, che rappresentano il bisogno di verità e giustizia e di fare piena luce sulle stragi, indagando anche sui mandanti occulti esterni alla mafia. Ebbene, uno di questi, giornalista e attivista antimafia, Jamil El Sadi, è stato querelato dalla presidente della commissione antimafia Colosimo per aver esercitato il diritto costituzionale di libertà di manifestazione del pensiero, una critica politica anche dura che non può essere in una repubblica democratica oggetto di azioni legali che sanno di intimidazione e di ritorsione. Querelato per aver detto ciò che molti pensiamo e abbiamo dichiarato in questo Parlamento. Piuttosto che cercare la verità sulle stragi, voi pensate a delegittimare la magistratura, a colpire l'indipendenza della magistratura, a favorire i corrotti e i corruttori e gli impresentabili in Parlamento, e a delegittimare coloro che in questa commissione sono esperti dell'antimafia. E che la strage di Falcone è emblematica e certifica che Cosa Nostra e le organizzazioni criminali del nostro paese sono state utilizzate da un sistema più alto, da quello del deep state, lo stato profondo. Ebbene, riteniamo ammissibile che chi ha un ruolo che dovrebbe garantire in modo imparziale la rigorosa ricerca della verità e dall'alto della sua posizione di immunità parlamentare promuova azioni legali nei confronti di chi esercita il diritto di critica e indaga sulla verità rispetto a ricostruzioni dell'accaduto non condivise che non rientrano neppure nella definizione legislativa dell'articolo 416 bis che definisce la mafia non una semplice organizzazione criminale che si occupa di recepire e percepire tangenti, ma qualcosa di ben altro. Nino Di Matteo era presente a fianco di questi giovani di Jamil, ha espresso parole durissime ai sepolcri imbiancati che fingono di commemorare Giovanni Falcone quando invece il resto dell'anno lavorano per ostacolare quella parte di magistratura che è rimasta convinta di voler accertare ancora le verità nascoste, aggiungo ai mandanti occulti. Bene, presidente Colosimo, vuole querelare anche Nino Di Matteo? Bene, noi sappiamo da che parte stare, stiamo dalla parte dei giovani di Palermo, di Jamil, della rete sociale di antimafia e dei magistrati che ancora con coraggio e senza opponendosi a ogni forma di intimidazione e di sottovalutazione continuano a lottare per la ricerca della verità e della giustizia in Italia.
1: Grazie deputata Carmina. Sono così terminati gli interventi di fine seduta. Avverto che, tenuto conto della ricorrenza del 2 giugno, per la prossima settimana il termine per la presentazione delle interpellanze urgenti è differito a mercoledì 3 giugno alle ore 10. Do adesso lettura dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 3 giugno 2026, ore 11.30, discussione generale della mozione concernente iniziative nell'ambito del settore dei giochi pubblici, discussione generale del disegno di legge recante proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'Interno, ore 16.15, esame della relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato ovviamente all'epoca dei fatti, esame della relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito di un procedimento penale, di nuovo nei confronti di Vittorio Sgarbi, sempre deputato all'epoca dei fatti, esame della relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla applicabilità dell'articolo 68 primo comma della Costituzione nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Flavio Tosi, deputato all'epoca dei fatti, seguito della discussione della mozione concernente iniziative nell'ambito del settore dei giochi pubblici, seguito della discussione del disegno di legge recante proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'Interno, seguito della discussione delle mozioni concernenti la revisione integrale del patto di stabilità e crescita e gli investimenti europei e nazionali in armamenti, infine seguito della discussione del disegno di legge recante delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. La seduta è tolta.
12: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Ben trovati con il nostro appuntamento con i libri, al microfono Giovanna Serpico. Oggi parliamo del nuovo testo scritto dal professor Alfonso Celotto, docente di diritto costituzionale nella facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma III, e Giulia Guerrini, avvocata giuslavorista. Si chiama Viva il Re, Viva la Repubblica, edito da Mondadori. Qui con noi gli autori, ben trovati.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Con grande piacere.
0: Comincio subito da lei, professor Celotto. Come nasce l'idea di questo libro?
2: Nasce un po' per caso, per una coincidenza, cioè perché ci siamo resi conto che in questo anniversario, gli 80 anni del voto del 2 giugno, chi ha votato allora, quindi le persone che votarono il 2 giugno 46, compiono almeno 100 anni. E quindi questa coincidenza, 80 più 100, ci ha fatto pensare di andare a cercare i centenari della Repubblica, cioè le persone che votarono allora, e siamo riusciti a trovarne alcune centinaia e addirittura a intervistarne 150 in questo libro.
0: In un'Italia ancora segnata da 20 anni di dittatura e dalle macerie di un conflitto mondiale, il 2 giugno 1946 milioni di cittadini e cittadine si recarono alle urne per scegliere tra monarchia e repubblica. Avete raccontato quel periodo storico attraverso le testimonianze di chi ha vissuto quella fase. Quanto è stato complicato raccogliere le voci, professore?
2: Allora è stata così un po' un'impresa, perché sono persone di una certa età, soprattutto donne, soprattutto nei paesi, quindi siamo un po' andati in giro, siamo un po' appoggiati a qualche struttura, a qualche RSA, a tanti parenti, però veramente abbiamo trovato tanto entusiasmo nelle persone che hanno voglia di parlare e raccontare queste emozioni.
0: E per la prima volta la decisione della forma di Stato non era imposta dall'alto, da una dinastia o da una volontà politica esterna, ma proveniva proprio dal basso, da un voto diretto e democratico a suffragio universale. A 80 anni di distanza quel voto cambiò le sorti del nostro paese. Qual è l'intento di questo testo, dottoressa Guerrini?
1: Allora, l'intento è far capire e far riscoprire l'importanza del voto anche ai giovani di oggi, perché diciamo che il sentimento che più ci ha colpito è stato proprio questo ricordo così vivido e così sentito. Le donne soprattutto si ricordano perfettamente quel giorno, si ricordano cosa indossarono, si ricordano come era il tempo e si ricordano con chi andarono, proprio per sottolineare veramente la fortuna che sentivano di avere, di poter finalmente esprimere anche loro una loro opinione.
0: Non è un saggio storico, non è un romanzo, ma è ricco di testimonianze che restituiscono molte emozioni. E voi quale avete provato? Lo chiedo a entrambi, avvocato Guerrini.
1: Allora, sicuramente io, essendo anche donna, mi sono commossa molte volte, soprattutto per i ricordi della guerra e soprattutto per quella consapevolezza, inconsapevolezza, mi spiego. I giovani di allora non avevano una grande consapevolezza di cosa andavano a fare, perché le notizie erano frammentate, tante persone non erano istruite e comunque venivano dopo tanti anni di guerra. Però in quell'inconsapevolezza c'era la consapevolezza di poter cambiare, e questo secondo me è il sentimento più bello che ci hanno trasmesso.
0: Professor Celotto?
2: Sì, anch'io mi sono emozionato pur essendo uomo. Scherzi a parte, voglio dire che sentire tanta partecipazione, tanta passione, la responsabilità di dover cambiare l'Italia, la responsabilità di andare avanti, ti fa capire quanto è stata importante la conquista del voto e quanto questo vada trasmesso alle generazioni attuali e future, perché l'Italia nasce da lì, ma deve andare avanti con quella forza.
0: Mi ha molto colpito una testimonianza che avete raccolto nel vostro libro. Questa persona dice: mia mamma era fascista eppure ha votato la Repubblica. Secondo lei perché, professor Celotto?
2: Ma perché ci fu questo grande momento di passaggio? Perché d'altra parte, dopo 20 anni di dittatura, senza voto, con un partito unico, un'ideologia unica, tutte le persone sono trovate un po' spaesate e quindi avevano la speranza che la Repubblica, per quanto sconosciuta, in Italia non c'era mai stata una forma repubblicana, democratica, non c'era mai stato un suffragio universale di tutti, potesse essere la strada per andare avanti e uscire da quegli anni bui.
0: Avvocata Guerrini, qual è la testimonianza che a lei ha colpito di più di questo libro? Ci racconta qualche passaggio? Ci racconta quale personaggio?
1: Mi ha colpito tantissimo una donna che quando ricordò della guerra ci ha raccontato che una volta era stata mitragliata nel treno dove, che aveva preso per andare a lavorare, e gli cadde sopra un paracadutista molto giovane. E lei si è ancora commossa nel ricordare il sentimento che provò in quel momento, perché lei dentro di sé disse: colpiranno prima lui di me. E mi ha colpito tantissimo il ricordo di questa donna che di fronte, diciamo, alla guerra e a dei ricordi veramente anche più duri, si ricorda dell'egoismo che ha provato pentendosene ancora, perché raccontandolo si è ancora commossa.
0: Qual è la testimonianza nella quale invece emerge il senso di tutto il vostro libro, professor Celotto?
2: Ne abbiamo raccolte tante, quindi è difficile prenderne una sola, ma per esempio abbiamo raccolto soprattutto dei militari, dei carabinieri che ci hanno fatto capire come ci fosse il bisogno di sicurezza, informazione, partecipazione. E al di là da questa, forse quello che mi ha colpito di più è di questo un signore di un paesino del sud che ci diceva che le informazioni non arrivavano e che quindi c'era uno solo che sapeva leggere e scrivere, andava al paese vicino, prendeva il quotidiano, lo portava e lo leggevano tutti assieme in piazza, per far capire come la democrazia si basa sulla partecipazione dell'informazione.
0: Un capitolo del vostro libro racconta di vincitori e vinti. Dottoressa Guerini, entriamo un po' più nel dettaglio, che cosa significa?
1: Allora, quel capitolo tratta del risultato del referendum e di tutti i giorni che tutti i giorni dopo, diciamo, la proclamazione dei risultati, in cui chiaramente l'informazione era la stessa dei comizi elettorali, quindi diciamo che l'informazione anche sui risultati è stata molto frammentaria, quindi arrivarono prima alcune città e poi altre, e di conseguenza, diciamo, a Roma i risultati vennero proclamati e vennero saputi anche con molto ritardo, e quindi diciamo si racconta anche delle serate concitate di chi stava nei palazzi del potere a Roma, che pensava che vinceva la monarchia oppure che i risultati erano più favorevoli per la Repubblica, e quindi anche di tutti, diciamo, i diari dei politici di allora che vissero quei momenti con grande emozione anche loro.
0: E invece Qui si fa l'Italia, professor Celotto, di che cosa parla?
2: Qui si fa l'Italia è un po' l'inizio di tutto, nel senso che è la caduta del fascismo, la grave spaccatura fra Regno del Sud e Repubblica Sociale al Nord, dove però c'erano i partigiani che combattevano per cercare di mandar via gli invasori. Ecco allora la consapevolezza anche dei politici di allora, dei capi partigiani, che era il momento di fare l'Italia, come avevano provato a farla Mazzini, Garibaldi 100 anni prima. Era il momento di rifondare lo Stato.
0: Che cosa potranno imparare i giovani di oggi da questo libro, professor Celotto?
2: Noi speriamo che possano imparare tanto. Possono imparare la partecipazione, possono imparare la passione, possono imparare la difficoltà e la fatica con cui è nata la Repubblica, e che quindi la libertà, la democrazia non sono un regalo trascendente arrivato per caso, ma sono la grande lotta dei nostri nonni e dei nostri bisnonni.
0: Qual è il segno più importante che lascerà questo testo alle generazioni future, dottoressa Guerrini?
1: Allora, sicuramente è un testo che più passa il tempo più diventa irripetibile, perché chiaramente le persone che votarono allora hanno oggi più di 100 anni, quindi speriamo che questo appunto il segno che lascia, cioè dar voce a quelle persone che comunque hanno fatto l'Italia.
0: E allora ringrazio gli autori del libro Viva il Re, Viva la Repubblica, edito da Mondadori, grazie ai colleghi della parte tecnica, grazie a tutti voi per averci seguito.
3: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: Ore 14.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buongiorno da Chiara Paolini. Riprenderanno mercoledì prossimo alle 11.30 i lavori a Montecitorio, dove oggi è stata approvata la proposta di legge sulla pubblicazione delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. 127 i sì, nessun voto contrario, 82 astenuti. Sentiamo Giovanna Serpico.
3: La proposta di legge prevede che la persona nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti favorevoli nel corso del processo penale possa richiederne la pubblicazione, che in caso di inadempimento dell'obbligo possa rivolgere una segnalazione al garante per la protezione dei dati personali, che può ordinare di pubblicare la notizia. Soddisfatta la maggioranza, il proponente Enrico Costa, Forza Italia.
4: È giusto ed è fondamentale che lo Stato chiami a rispondere di fronte a dei fatti di reato, chiami a rispondere delle persone.
3: Gianluca Vinci, Fratelli d'Italia.
5: Chi è che beneficia di questa norma? Ne beneficiamo tutti, ne beneficiano tutti i cittadini, perché questo tipo di normativa serve a proteggere non soltanto chi fa politica o chi ha incarichi importanti, ma serve a proteggere l'idraulico, magari il taxista.
3: Tra gli astenuti i deputati di Alleanza Verdi e Sinistra, Davis Dori.
6: Il principio sancito da questo disegno di legge non solo lo condividiamo, ma è assolutamente sacrosanto. Però non possiamo esimerci dal evidenziare invece alcuni aspetti che sono per nostra parte di assoluta preoccupazione.
3: Un provvedimento che non convince fino in fondo neanche il Movimento 5 Stelle. Federico Caffiero De Rao.
7: Esistono quindi delle criticità sul perimetro di applicazione della norma. Tale norma, inoltre, determina, come è stato detto, una sorta di compressione del diritto di stampa.
2: Via libera, 129 sì, 89 no, 10 astenuti, anche alla risoluzione di maggioranza sulla relazione della Commissione Politica Europea e sul programma di lavoro della Commissione e sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, entrambe per l'anno in corso. Il resoconto di Enrico Pulcini.
8: Indipendenza energetica e transizione, sicurezza e difesa comune, innovazione digitale, questi punti chiave del documento durante le dichiarazioni di voto. Madia, PD, esprime il suo scetticismo sulla capacità dell'esecutivo di portare avanti i processi di autonomia e indipendenza europea.
9: Il governo Meloni non può assumersi l'impegno con credibilità di portare avanti una maggiore autonomia e indipendenza europea.
8: Elogia il documento Colucci, noi moderati, affermando che va nella giusta direzione per rendere l'Italia protagonista in Europa.
10: Questo documento, nella sua impostazione strategica, nelle sue priorità concrete, rappresenta ciò in cui crediamo: un'Italia protagonista in Europa, non spettatrice.
8: Piccolotti, Alleanza Verdi e Sinistra, attacca il governo accusandolo con questo testo di indebolire l'idea europea.
11: Il nostro governo sta agendo per indebolire l'Europa, dimenticando la ragione per cui è nata, quella di difendere la giustizia sociale, i diritti umani, la pace.
8: Candiani Lega si dice favorevole al testo, ma ricorda la posizione del suo partito, che è contro l'euroburocrazia.
12: La Lega è opposta all'euroburocrazia europea. La Lega è opposta a quella degenerazione dell'Unione Europea che ha allontanato l'Unione Europea dai suoi cittadini.
2: Nell'ordine dei lavori è inserito anche uno spazio di commento e celebrazione sugli 80 anni dal riconoscimento del diritto di voto alle donne con le elezioni del 2 giugno del 46. Durante gli interventi, dai banchi del Movimento 5 Stelle alzati cartelli: una donna su quattro lascia il lavoro una volta madre, stesso lavoro, stessa paga, in Parlamento solo il 33% di donne. Queste alcune delle scritte. L'Assemblea del Senato, in pausa tutta la settimana per dedicarsi ai lavori di commissione, è convocata mercoledì prossimo dalle 16.30. La discussione dei disegni di legge sulla morte medicalmente assistita, di quello sui rimpatri e sul consenso informato in ambito scolastico. E il caro energia è uno dei temi affrontati da Meloni in un'intervista alla Premier, ha rivendicato anche quello che definisce cambio di passo sull'immigrazione. Federica Ionta.
13: La trattativa con Bruxelles sulle spese energetiche va avanti. La Commissione non ha chiuso alla proposta di Giorgia Meloni di utilizzare la stessa flessibilità in bilancio applicata per le spese militari. È la premier a confermarlo in un'intervista a Mattino 5, in cui ricorda il rilancio del nucleare in Italia e spiega il motivo della lettera Ursula von der Leyen. La crisi accentuata dalla guerra in Iran e dalla chiusura di Hormuz, sono le parole di Giorgia Meloni, richiede una risposta europea.
14: Noi non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, però è evidente che se noi di fronte alle crisi non siamo in grado di dare risposte ai cittadini e alle imprese, rischiamo che non ci sia più niente da difendere.
13: La Presidente del Consiglio sottolinea anche il cambio di passo sulle politiche migratorie. Nonostante chi dovrebbe far applicare la legge a volte l'ha rallentata, dice, gli sbarchi sono diminuiti. Giorgia Meloni conferma che resta alta l'attenzione del governo sul terrorismo islamico, lo definisce pericolo reale, quindi punge le opposizioni. Davano 6 mesi di vita al governo e siamo il secondo più longevo d'Italia. Dicevano che avremmo perso a Venezia, ma non sono bravi con i pronostici.
2: E le misure contro il caro carburanti sono uno dei terreni di scontro tra maggioranza e opposizioni. Gianluca Ruggirello.
15: Spinge sul nucleare la maggioranza e per contenere i rincari energetici punta a ottenere deroghe da Bruxelles, da Fratelli d'Italia Simona Petrucci.
16: Per Fratelli d'Italia la via da seguire è difendere il potere d'acquisto degli italiani e tutelare famiglie e imprese.
15: Questo mentre si guarda anche alla legge elettorale con il partito della Premier che garantisce rappresentatività e governabilità ai nostri obiettivi. Priorità all'economia ricorda comunque Forza Italia soddisfatta per l'approvazione alla Camera della proposta di legge per rendere più facile la pubblicità delle assoluzioni. Lo rivendica anche la Lega. E in Parlamento si discute pure del piano casa con l'opposizione che accusa Forza Italia di voler introdurre un condono grave, sostiene dal PD la segretaria Elly Schlein. Si vogliono inserire norme per sanare le costruzioni abusive, premiando chi viola le norme a discapito dei cittadini onesti. Anna Ascani.
17: 3 milioni di lavoratori poveri, la crescita del PIL peggiore d'Europa, la produzione industriale ferma. Questi sono i record del governo Meloni. Gli italiani pagano care benzina e spesa.
15: Meloni pensa solo al riarmo e poco o niente al caro energia, sostengono i 5 Stelle. Per abbassare le bollette il governo sblocchi le rinnovabili, insiste Verdi Sinistra.
2: Resi noti i dati Istat di aprile su fiducia di consumatori e imprese, commercio estero extra Unione Europea e prezzi alla produzione dell'energia.

0: prodotti ai paesi extraeuropei. Rileva l'Istat, le esportazioni crescono dell'11,3% su base annua, con progressi visibili in quasi tutte le aree geografiche. Crescite a doppia cifra verso gli Stati Uniti e India, ma le percentuali superano il 30% per Cina e Svizzera. Le vendite sfiorano i 28 miliardi di euro. Il dato mensile, cioè rispetto a marzo, vede una contrazione del 2,8% dovuto al maggior import di energia. Due velocità invece per l'indicatore di fiducia. Quella dei consumatori risale a maggio, sia in merito alla situazione economica personale e sia sulle aspettative su quella generale, mentre il morale delle imprese tocca il livello più basso dallo scorso settembre. Tra i comparti che registrano le performance peggiori, quello dei servizi turistici, con il caro jet fuel e il rischio cancellazione dei voli estivi.
1: È tutto per questa edizione, grazie a Alessandro Adriani con noi in regia e a voi per l'ascolto.
2: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Due giorni fa in sala stampa alla Camera la conferenza sul caso Ustica promossa dal Comitato La Verità non si può archiviare. Tra i partecipanti alcuni parlamentari, De Maria, Verini, Scalfarotto, Cucchi, poi Don Luigi Ciotti, co-presidente di Libera, e Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione Parenti Vittime della Strage di Ustica. Buon ascolto.
3: Convocata da alcuni colleghi parlamentari, dal sottoscritto Andrea De Maria, da Walter Verini, da Ivan Scalfarotto, da Marco Pellegrini, da Marco Lombardo e da Ilaria Cucchi, quindi parlamentari di diverse forze politiche, gruppi parlamentari. Questa conferenza fa seguito a altri due eventi analoghi che sempre insomma, gli stessi parlamentari hanno promosso a sostegno e in fortissimo coordinamento con l'Associazione dei familiari delle vittime di Ustica, che voglio davvero ringraziare e salutare la Presidente Daria Bonfietti, gli altri familiari che sono presenti nella sala della conferenza stampa per il lavoro preziosissimo che fanno per continuare a chiedere che si faccia piena verità sulla strage di Ustica. Tra poco, molto probabilmente, il GIP si esprimerà sulla richiesta di archiviazione dell'indagine sulla strage che è stata avanzata alla Procura di Roma. Noi vogliamo ribadire anche oggi che invece chiediamo che questa inchiesta prosegua e che anche la magistratura sia messa in grado di poter proseguire questa inchiesta. Anche nelle motivazioni con cui la Procura ha chiesto l'archiviazione viene confermato quello che sappiamo, cioè che c'è stata una battaglia aerea sui cieli del paese che ha portato 81 vittime innocenti e anche evidentemente a una gravissima violazione della nostra sovranità nazionale. Penso che noi abbiamo il dovere verso quelle vittime, verso i loro familiari, abbiamo un dovere verso l'intero paese di fare piena luce su quello che è accaduto e quindi, sapendo della battaglia aerea sui cieli del paese, accertare pienamente le responsabilità di quello che è accaduto. Per questo noi abbiamo già fatto con altri colleghi che promuovono anche questa conferenza stampa nel corso anche di diverse legislature, con diverse anche iniziative di sindacato ispettivo, continuiamo a chiedere che il governo italiano assuma tutte le iniziative utili verso paesi amici dell'Italia, come la Francia, come gli Stati Uniti, perché vengano messe a disposizione, in particolare della magistratura italiana, tutte le notizie utili perché appunto le indagini vadano a buon fine e si accertino pienamente tutte le responsabilità. Quindi la conferenza stampa di oggi è un appello, insomma, che non si rinunci a cercare verità e giustizia sulla strage di Ustica. Io voglio ringraziare moltissimo Don Luigi Ciotti, che ci fa l'onore di essere qui, come sapete tutti co-presidente di Libera, perché credo che il suo sostegno alla causa dei familiari delle vittime di Ustica sia veramente un fatto di grande rilievo, di cui anch'io lo voglio ringraziare, poi sicuramente dirà molto meglio lui insomma le ragioni di questo sostegno. Noi procederemo, ci sono presenti anche diversi rappresentanti del mondo dell'informazione di grande autorevolezza, da Giuseppe Giulietti di Articolo 21 a Carlo Bartoli dell'Ordine dei giornalisti, altri c'è la segretaria dell'Ordine dei giornalisti, ci sono diverse personalità in sala

0: ricordo che, insomma, che noi sottolineiamo sempre, insomma, quando è stato importante l'impegno del mondo dell'informazione, insomma, per Roberto Mattale della RAI. Ben trovato, non ti avevo visto, è l'età, davvero anche per sostenere la lotta dei familiari. Ricordiamo sempre la figura di Purgatori, insomma, che ci ha lasciato recentemente, che ha avuto un merito straordinario nel sostegno dell'impegno per la verità. Io mi fermerei qui, darei subito la parola ad Aria, poi a Don Luigi Ciotti, poi ai colleghi presenti che hanno convocato insieme a noi questa conferenza stampa. Alcuni hanno anche mandato dei video, perché poi in contemporanea c'è anche una riunione importante della Commissione Antimafia, quindi insomma ci sono più eventi, ma abbiamo ritenuto che fosse giusto svolgere oggi la conferenza stampa anche in raccordo ai tempi, diciamo, della pronuncia del GIP. Ecco. Prego Dario.
1: Ecco qua. Grazie Andrea. Io non so davvero come ringraziare Andrea Di Maria, è costantemente con noi da mesi e da anni, e negli ultimi mesi di sicuro, per continuare questa nostra battaglia. Allora, io intanto ringrazio davvero Don Luigi Ciotti, non avrei mai sperato di poterlo incontrare anche quest'anno, perché già ci siamo incontrati su questa vicenda altre volte a Bologna, è sempre stato con noi in tanti modi e con tanta disponibilità, e lo ringrazio davvero di cuore. E poi ringrazio i parlamentari che hanno organizzato questa, in primis Andrea De Maria, ma insieme a tutti gli altri che lui ha citato e che voglio ringraziare. Sapete che ho fatto parte anch'io per un qualche numero di anni di questi luoghi, di queste camere, so gli impegni infiniti che ci sono dopo l'aula dall'una alle tre, e quindi capisco che anche gli altri colleghi, se non sono qui e hanno organizzato insieme ad Andrea questa conferenza stampa, sono davvero legittimati a continuare il loro lavoro, e comunque li ringrazio per la disponibilità. Poi c'è anche Roberto Natali della RAI, che anche lui è sempre con noi, adesso siamo insieme preparando anche delle belle cose, delle belle iniziative per l'anniversario che dal 27 giugno, come sapete, si svolgerà a Bologna. Ma torniamo a noi. Io voglio partire da lontano, da lontanissimo, ma mi piace oggi partire da qui. So che siete tutti giornalisti ben informati su questa vicenda di 46 anni fa, ma insomma magari c'è qualche giovane che non ha seguito tutti gli aspetti e tutte le fasi. Io voglio sempre mostrarvi questo tracciato radar, che è il tracciato, come vedete, del radar Marconi di Ciampino, che quella notte ovviamente è l'unico tracciato sopravvissuto alle lunghe vicende di questa storia, ma questo tracciato c'era quella notte, c'era, coloro che lo hanno stilato, avuto nelle mani e compreso, erano personale dell'aeronautica militare italiana, perché tutti i siti radar, Marconi compreso, ma tutti su tutto il territorio nazionale, erano ancora militarizzati, e quindi quel personale questo tracciato lo vedeva, lo capiva e lo poteva decrittare. Dal giorno dopo si poteva ben dire che quelle puntini che vendete scendono sulla traiettoria dell'Ambra 13 da Bologna a Palermo, sono i puntini del 19, vi sono altri puntini un po' più laterali che i nostri periti del Politecnico di Torino dimostreranno non essere del 19 dell'Itavia, ma lo dimostreranno a metà anni 90, e poi vedete che ci sono i famosi due puntini meno 17 meno 12, che sono altri plot che tagliano ortogonalmente la scia del 19 e mostrano il momento dell'incidente, dello scontro, della caduta, conseguenza di questa battaglia aerea, del 19 dell'Itavia. Ecco, a me appare davvero impossibile e inaccettabile, come cittadina italiana oltre che come parente delle vittime, che in un paese civile, in uno stato di diritto direi, la magistratura non riesca ad appurare oltre e direi oltre, e ribadiamolo sempre, alle cause materiali che sono state già decise, scritte e consegnate alla storia nel 1999 nella sentenza ordinanza del giudice Priore, le cause, il 19 è stato abbattuto all'interno di un episodio di guerra aerea, appunto. Bene, oltre alle cause certe dal 99, la magistratura non è riuscita, sta chiedendo l'archiviazione dopo 17 anni di riapertura delle indagini, sulla quale un attimo poi parlerò, sta chiedendo l'archiviazione perché non riesce a determinare gli autori materiali. Il giudice Priore, nel terminare nel 99 la sua sentenza ordinanza, ci disse, oltre alle cause, il 19 è stato abbattuto all'interno di un episodio di guerra aerea, anche con certezza, perché l'aveva provato con il contributo degli esperti della NATO, Solana contattato dai parlamentari, eccetera, lunghissima la storia, ma in ogni caso degli esperti della NATO dissero a un giudice della Repubblica a metà anni 90 che in quel cielo c'erano, a fine anni 90, c'erano aerei americani, aerei francesi, aerei inglesi, aerei belgi, tutti i nostri alleati, no? E alcuni con il transponder, ho imparato la targa, spenta, probabilmente libici. Questo è il contesto. Bene, con questo contesto, nel 99, il giudice Priore comunque termina dicendo non so chi è stato, non posso andare avanti, era col vecchio storie lunghissime. Ma nel 2008, come tutti ricordate, di questa vicenda si comincia a tornare a parlare, perché un ex presidente di tutto, presidente del Consiglio di quella notte, 80, e poi Presidente della Repubblica 85-92, Francesco Cossiga, racconta alla stampa e poi davanti ai magistrati, firmando le sue dichiarazioni, quello che vado citando. Il 19 diceva il buon Francesco Cossiga, intervistato e firmato davanti ai magistrati, che alla fine degli anni 80 in effetti l'ammiraglio Martini, capo del SISMI in quel momento, gli raccontava che erano stati i francesi ad abbattere il 19 dell'Italia, e sentite, il generale Santovito, dice Cossiga nel 2008 firmando, ha telefonato a Gheddafi dicendogli di spostarsi, che non era aria, eccetera eccetera eccetera. Ecco, queste sono le dichiarazioni incredibili, allucinanti, di un uomo della statura di Francesco Cossiga, che essendo stato ritenuto dai magistrati capace e non incapace di intendere e di volere, le dichiarazioni che fece permisero ai magistrati, obbligarono direi io ai magistrati, di riaprire le indagini che i PM dopo 17 anni, 8-25, stanno chiedendo di chiudere per archiviare, non essendo riusciti a trovare, nonostante tutte le dichiarazioni, eccetera, eccetera, il lavoro fatto in questi 17 anni, dei quali brevemente parlerò, non sono riusciti a determinare chi ci ha abbattuto un aereo civile in tempo di pace. Questa è la tragedia della magistratura, è la tragedia, scusate, della giustizia, che non riesce a farsi rispondere dai nostri paesi, amici ed alleati, insisto, del cosa facevano quella notte nei nostri cieli. Era indicibile, io continuo a dirlo, mi piacerebbe fosse chiaro, perché altrimenti non si danno tutte queste menzogne per tutti questi anni, no? Quello che doveva avvenire quella notte era indicibile, quello che doveva avvenire, e dato che non è avvenuto era irrivendicabile. Bene, è stato quello un atto, scusate, lo so che a quest'ora sono messa così, è stato quello un atto, io lo sintetizzo così, di terrorismo internazionale. Chi doveva abbattere chi, le presenze sono quelle, andate avanti voi, ma io credo che sia impossibile accettare che si archivi. Anche perché, e torno a dire quello che ha già detto benissimo Andrea De Maria, nelle 450 pagine che ci sono state consegnate dal PM Romano, che ha, prima anche con Monteleone e D'Amelio, che hanno lavorato in questi 17 anni dopo le dichiarazioni di Cossiga, e le indagini fatte portano a nuove, precise e conclusive, che concludono davvero, non si può altro che dire così, la certezza dell'abbattimento del 19 dell'Itavia, perché vengono portate nuove prove. Cosa vuol dire? Che nuovi personaggi, Giambattista Sparla, dello Shape, della NATO a Bruxelles, per esempio, negli anni 2015-2016, interrogato dai PM romani, nelle 450 pagine, dice cose interessantissime. Quella notte abbiamo seguito tutti, c'era stata una battaglia. Bla bla. Ecco, io vorrei che, rileggendole, provate a leggerle, vi rendeste conto di quanto in quel momento, ed è per quello che ho portato questo, tutti sapevano quello che stava avvenendo. Tutto il resto è stato per nascondere, tutto il resto è stato per impedire di, ma come vedete ci siamo riusciti a far dimostrare a un giudice della Repubblica che il 19 è stato abbattuto ed è importantissimo. Ora io credo che sia importante continuare a credere che ancora la magistratura possa fare altre cose. Perché per esempio può andare alla NATO a chiedere cose importanti, adesso non sto ad elencarvele, ma domani i nostri avvocati, spero che ci siano anche molti giornalisti, diranno e racconteranno nella loro udienza, nell'udienza che faremo domani, tutto quello che secondo loro si può ancora fare, si può ancora chiedere che una magistratura, che un magistrato possa fare, e spero che il GIP legga con l'autorevolezza che gli compete e con la voglia di comprendere quello che si può ancora fare, di non accettare quindi l'archiviazione. Io credo che si possa non accettare proprio per tutti i motivi che vi dicevo prima. C'era la FOC in mezzo al mare, nel Tirreno, dimostrato, e la Francia ci ha sempre detto di no, ci ha sempre detto che Solensara chiudeva alle 17 del pomeriggio. Pensate che offesa alla nostra magistratura e agli italiani tutti, che un paese alleato ci risponda con delle bugie. Lo ha sempre fatto, fino ad oggi, che, dato che la FOC, il giudice, scusate, il PM Erminio Ameglio riesce a dimostrare nelle carte, insisto, c'è, che c'era, e alle rogatorie fatte affinché dessero conferma, non rispondono, rispondono picche, rispondono in maniera inconsistente. È un'offesa da cittadini italiani che la Francia continua a fare, certo al magistrato di turno, ma io credo agli italiani tutti. Non è pensabile lasciarsi trattare così dai francesi, dagli americani, eccetera eccetera. Quella notte, e poi finisco davvero, ci fu una riunione all'ambasciata americana, sempre riuscirà a dimostrare il giudice priore, e lì si decise quello che anche i nostri militari avrebbero dovuto sostenere. Si doveva sostenere il cedimento strutturale. Questo è stato fatto dal giorno dopo. In queste 450 pagine ci sono i tanti personaggi ai quali è stato detto, e ci sono i nomi e i cognomi, la mattina dopo, per favore non parlarne. Il generale Mura che dice al sottoposto, per favore non parlare di quello che hai visto stanotte. C'è tutto. Allora, io credo che non ci si possa fermare. Alla verità si deve arrivare, perché secondo me si può arrivare con tutte le pezzi di indagini che anche i PM romani non sono riusciti a concludere, pensate, perché per esempio un, non so il titolo, non mi viene, ma un responsabile del di Palermo del Tribunale di Palermo, tempo reale, era appena successo, inizialmente fu dato ovviamente a Palermo, poi fu spostato a Roma, Aldo Guarino era il PM di turno, ma ci fu un responsabile che nel 2023 riuscirà a raccontare, sembra prima di morire, al giudice di turno PM romano, lo vorrà incontrare perché nessuno l'aveva cercato, e gli dirà delle cose, e quelle cose non ha potuto il giudice romano andare avanti per appurarle. Quindi, per dire, ci sono elementi di delle più svariate nature, no? Cioè dalle confessioni di qualcuno che in punto di morte si sente di dire e che non aveva mai detto, pur essendo uno che lavorava al tribunale di Palermo, pensate. E insomma è andata così, è prevalso la volontà di non far sapere quello che doveva succedere, e allora tutti si sono, come dire, accontentati della facile verità che era stata spesa del cedimento strutturale, perché gli aerei a volte si rompono e cadono. Ecco, di tutto questo io credo che domani i nostri avvocati proveranno a parlare, raccontando le tante cose che ancora anche la magistratura può fare. Non riuscendo a farlo la magistratura, c'è da essere disperati che la nostra giustizia non riesca ad appurare una verità del genere. Ma in ogni caso, come sapete, la nostra battaglia continuerà, perché a livello politico continueremo a chiedere che i governi di turno, chiunque ci sia, chiedano con più forza, se la magistratura non ci arriva, se non può arrivarci, che si interessino di chiedere con maggior forza ai paesi amici alleati la verità su quello che doveva avvenire quella notte nei nostri cieli e che ha determinato l'abbattimento di un aereo civile con la morte dei nostri 81 cari. Grazie.
0: Davvero, Dario Bonfietti. Ora darei la parola a Don Luigi Ciotti, prego.
2: Per dire semplicemente che non si può archiviare, non si deve archiviare, perché non possiamo uccidere una seconda volta le 81 persone, tra i passeggeri e l'equipaggio di quell'aereo. Non possiamo permettere che non si possa raggiungere una verità, perché tanti elementi ormai ce la consegnano in gran parte. E voi mi insegnate che giustizia e verità non sono degli accessori della vita, ma sono la sua condizione della vita. Allora il diritto alla verità è un diritto importante, fondamentale, è la condizione di ogni diritto. Il diritto di sapere, di non essere ingannati, manipolati o inascoltati è fondamentale. Purtroppo nel nostro paese, lo dico con fatica, faccio un esempio, le vittime innocenti della violenza criminale mafiosa, l'80% non conosce la verità. Più dell'80% non conosce la verità. E senza verità non si costruisce giustizia. L'omertà uccide la giustizia, la verità, ma anche la speranza. E allora anche verso quei parenti e quei familiari che restano delle 81 vittime, noi abbiamo questa responsabilità. E vorrei anche dire che la democrazia, che tanto viene celebrata e predicata, la democrazia, non può esistere senza verità. La democrazia non è compatibile con le zone d'ombra, con gli abusi, con i silenzi complici. Non è possibile. E quindi chiediamo al nostro Paese che ci sia tutto questo. Lo chiediamo anche alla politica di spingere in quella direzione, lo chiediamo alla magistratura. Non si può archiviare. E anche noi come cittadini siamo chiamati ad assumerci la nostra parte di responsabilità. Perché non lo possiamo solo chiedere alle istituzioni che facciano la loro parte, ma anche noi dobbiamo chiedere la nostra parte. Abbiamo troppo cittadini a intermittenza. Sull'onda delle emozioni ci siamo tutti, perché chi ha più anni si ricorda quelle emozioni. Ma abbiamo bisogno, non sull'onda delle emozioni, essere cittadini più responsabili. E responsabilità anche collaborare, spingere, farci sentire, perché ci sia verità. Perché dobbiamo liberare il passato dal velo di tante verità nascoste, come emerge, o manipolate, ma anche liberarci dalla retorica della memoria, perché magari si sono ricordate a volte le vittime, ma diventa retorica, capite? Diventa retorica se poi si commemorano solo e noi non lottiamo perché ci sia la verità, una verità che affiora già in tantissimi elementi. Allora ci vuole il coraggio, di avere più coraggio tutti, Lo chiediamo alla politica che faccia la propria parte, ma chiediamo anche noi come cittadini, associazioni, movimenti di fare la nostra parte. Non è possibile che delle stragi avvenute in Italia, forse solo di una abbiamo un pezzo di verità. Non è possibile che l'80% dei familiari delle vittime della mafia non conosca la verità. Non è possibile che la storia di Ustica non si conosca con tutti già quegli elementi. Allora vuole essere anche un incoraggiamento, ognuno nel proprio ambito, con le proprie responsabilità, a fare questo scatto. Non basta dire sono passati 46 anni, c'è bisogno di questa verità e delle altre verità anche nel nostro paese. E allora io posso solo dire, non si può archiviare. Verità e giustizia è ancora l'unico vero obiettivo da raggiungere. È anche un bisogno. Ma togliete la B, di bisogno, e c'è il sogno. Lo so che in un momento come questo abbiamo anche un sogno. Via bisogno, è un bisogno. Via la B, è un sogno. Qual è il sogno che sentiamo dentro? Ecco, di avere bisogno di tutta la verità, anche sugli autori materiali di tutto questo, perché alcuni pezzi li abbiamo già. Allora non sia solo un sogno nostro che siamo qui, ma sia un atto di responsabilità e di vicinanza ai familiari di tutte queste vittime. Per loro, per chi non c'è più, che non vengono assassinati, mortificati una seconda volta. Allora in questo senso noi ci siamo, con il nostro piccolo, con le nostre fragilità, con i nostri limiti, anche nella consapevolezza che la memoria, perché c'è una memoria, ha sempre un costo la memoria. E qual è il costo che la memoria ci dà? Perché la memoria inquieta, chiede cambiamento alla memoria. Noi non vogliamo fermarci solo alla memoria di quello che è successo, vogliamo la verità di tutto questo. Perché la memoria è fatta anche di impegno. Per risarcire il dolore delle persone che non ci sono più, la giustizia negata e le verità nascoste. E allora non si può archiviare. Grazie.
0: Vera Don Ciotti per una testimonianza, un sostegno che per noi è un grandissimo valore. Vorrei salutare anche Giampiero Marazzo che è arrivato, che è un'altra delle persone che si è molto speso e impegnato a fianco dei familiari, lo voglio ringraziare. E adesso darei la parola al collega Marco Pellegrini, che è uno dei promotori di questa nostra conferenza stampa, che ringrazio.
3: Grazie Andrea, dopo aver ascoltato voi c'è da aggiungere ben poco, quindi farò brevissime considerazioni perché tu hai introdotto, la senatrice Bonfietti, la presidente, ha ben spiegato, Don Ciotti come al solito ha colpito al cuore di tutti noi. Io credo che il messaggio che viene fuori da questa conferenza stampa, da quello che stiamo cercando di fare, grazie ad Andrea e a tutti gli altri parlamentari che, voglio sottolineare, coprono l'intero arco dell'attuale minoranza, dell'attuale opposizione, è un messaggio ben chiaro, non ammette, come dire, fraintendimenti. I familiari delle vittime, i cittadini, noi tutti non ci siamo stancati e non ci stancheremo di pretendere tutta la verità su quel tragico avvenimento, su quel abbattimento del 19. Dei pezzi di verità sono già venuti fuori dopo tutti questi quasi 46 anni di indagini, pur fra mille tentativi di depistaggi, di insabbiamento, però ormai ci sono alcune verità, dicevo, sono le ha descritte Daria Bonfietti, ormai è certo che il 19 sia stato abbattuto. Purtroppo in questo momento non si conosce, al di là di ogni ragionevole dubbio, chi abbia proceduto materialmente a procedere con quell'abbattimento. Però questa è una verità che in tanti conoscono. Tutti i paesi quel giorno, quella notte, avevano mezzi navali, mezzi aerei sull'area, tutti loro, compreso gli italiani, quindi compreso le nostre forze armate, compreso la nostra aeronautica, sanno esattamente che cosa è avvenuto. Quindi Dopo quel tragico abbattimento è stato messo in atto un gigantesco tentativo che è riuscito per molti anni di depistaggio, e io mi riferisco anche solo al fatto che quell'episodio è stato chiamato incidente per moltissimi anni. Da un certo punto in poi si è chiamato per quello che è una strage, un episodio di guerra. Daria l'ha appena definito un episodio di terrorismo, mi va bene anche questa definizione. È un episodio di guerra in tempo di pace sui cieli italiani, senza che la nostra aeronautica militare, senza che le nostre forze armate abbiano, almeno apparentemente, mosso un dito e senza che abbiano informato il popolo italiano di quello che era successo. È un fatto di una gravità enorme che davvero richiede da parte di tutti noi un impegno speciale, particolare, continuo, che non abbassi la guardia affinché non si raggiunga l'obiettivo di tutti noi, che è quello appunto di pretendere la verità. Io non posso fare altro che ringraziare per mia parte il lavoro dei tanti magistrati, avvocati, quello dei parenti delle vittime, non lo dico nemmeno perché è stato un lavoro straordinario, penso che sia irripetibile. Ma visto che oggi noi parliamo del lavoro dei magistrati, io voglio assolutamente spezzare una lancia a favore dei tanti magistrati che hanno lavorato per raggiungere la verità e hanno lavorato bene, ma oltre un certo limite, pur con tutta la buona volontà e con tutti gli sforzi che devono continuare a fare, perché noi ovviamente siamo assolutamente contrari a che si archivi, devono continuare le indagini, ma è la politica che deve dare una mano ai magistrati, è il governo che deve dare una mano ai magistrati, perché per arrivare a un pezzo indicibile di verità, per far confessare gli autori di questa strage incredibile, o per far finalmente far tornare alla memoria a chi ha voluto dimenticarla, e cito soprattutto gli italiani che l'hanno voluta dimenticare, serve uno sforzo che i magistrati non credo che possano fare da soli. E quindi, per convincere paesi che sono tutti i nostri alleati, Daria ne ha fatto un elenco, ma io cito soltanto Francia e Stati Uniti, noi con questi governi, con questi stati abbiamo rapporti, almeno sulla carta, ottimi, siamo alleati da decenni, e davvero non è accettabile che questi stessi paesi coprano responsabilità o proprie o altrui e non ci consentono di arrivare diciamo a finalmente dare una risposta definitiva alle tante domande che i familiari e i cittadini, io direi tutto il popolo italiano, si è posto finora. Chiudo dicendo, noi abbiamo un dovere morale di continuare questa battaglia a fianco di Daria, dei familiari e anche dei magistrati. Abbiamo un dovere morale di far cadere quello che Andrea Purgatori, che è stato citato e che ovviamente ringrazio anch'io, chiamava il muro di gomma. Io credo che se continuiamo con questa determinazione forse ce la possiamo fare. Grazie a tutti.
4: Grazie. Io adesso chiederei di trasmettere il video di Walter Verini, che è impegnato in commissione antimafia, uno dei promotori, ci tenevamo a sentire il suo contributo.
5: Vi parlo dalla San Macuto, sede della commissione parlamentare antimafia. Non posso essere lì insieme con voi perché proprio in questo momento c'è l'audizione in corso di Delmastro Delle Vedove, l'ex sottosegretario di Stato coinvolto pesantemente nella vicenda della cosiddetta bisteccheria d'Italia e nei rapporti opachi con la famiglia Caroccia, che era legata al clan Senese, una storiaccia. C'è l'audizione come capogruppo in commissione antimafia, l'abbiamo del PD, l'abbiamo più volte richiesta, e essendoci in questo momento non mi è possibile proprio essere come avrei voluto con voi, ma avrei voluto esserci insieme con Daria Bonfietti e Andrea Benetti naturalmente, e oggi insieme anche a Don Luigi Ciotti, protagonista da sempre di tante battaglie per la verità, la legalità, per la giustizia. Avrei voluto esserci insieme agli altri parlamentari, appunto Andrea De Maria, con cui ho condiviso da sempre questa battaglia, ma anche insieme agli altri deputati e senatori, da Pellegrini a Ilaria Cucchi, a Marco Lombardo, a Scalfarotto, e insieme a Giulietti, insieme agli altri rappresentanti dell'Ordine dei giornalisti della Federazione Nazionale della Stampa. Vedete, l'avevamo detto l'ultima volta che ci siamo visti, eravamo a Bologna, saremo lì alla vigilia di una nuova tappa giudiziaria per esaminare la richiesta della Procura di archiviazione. Siamo qui, e voi siete lì fisicamente, ma è come se ci fossi anch'io, per dire che noi non vogliamo archiviare e per quanto ci riguarda non archivieremo, ma chiediamo che non venga archiviata neanche giudiziariamente, perché già nella richiesta della Procura ci sono gli elementi per andare ancora avanti, più a fondo con le indagini, per chiedere ancora di più alla Francia e ad essere il governo italiano a muoversi, dobbiamo farlo tutti insieme, alla Francia di dire quello che si sa, che quella notte, quella sera sul cielo sopra Ustica ci fu un'azione di guerra degli aerei, un aereo francese che forse voleva colpire un aereo libico in cui si pensava ci fosse Gheddafi, colpì invece il 19 Italia e che precipitò ammazzando tutte quelle persone. Ecco, il paese chiede verità, è un suo diritto ottenerla, e quello che è stato fatto non sempre con la necessaria forza ed energia, anche in passato, va fatto oggi. Siamo a un passo dalla verità ed è per questo che siamo ancora qui e saremo sempre vicini all'Associazione dei Familiari. Mi dispiace ancora non essere lì con voi, ma credo che siano chiari i motivi per cui non mi è possibile, ma noi in ogni caso, qualunque sarà prossimamente la decisione degli uffici giudiziari, noi saremo insieme ancora a dire noi non archiviamo.
4: Ringraziamo Walter per questo contributo. Io adesso procederei così: se qualcuno dei colleghi della Federazione Nazionale della Stampa e dell'Ordine dei giornalisti presenti, colleghi no, perché non sono giornalisti, degli amici che sono qui dell'Ordine dei giornalisti e della Federazione Nazionale della Stampa vuole svolgere un intervento, poi lasciamo uno spazio. Prego Giulietto, nell'ordine che...
6: Grazie, semplicemente per dire che noi siamo stati al vostro fianco fin dal primo momento e continueremo ad esserlo, non soltanto per proseguire il lavoro e la lotta di un collega valoroso che non c'è più, che è Andrea Burgatori, ma perché noi riteniamo che sia giusto, e continueremo a farlo, che questa vicenda sia sempre delle cronache, quindi che ci sia risalto mediatico di questo aspetto, ma perché non solo non possiamo accettare che l'abbattimento di un aereo civile in tempo di pace accada senza che si individuino i responsabili, tutti fino in fondo. Ce l'abbiamo nel nostro codice deontologico, la verità sostanziale dei fatti. Cercheremo e speriamo di poter finalmente, Verini dice che siamo a un passo dalla soluzione, io mi auguro che sia veramente così. Grazie del vostro impegno, noi ci saremo sempre. Grazie.
4: Grazie davvero, prego. Prego Beppe.
7: Allora, brevissimi. Uno, come articolo 21, per aderire agli appelli che sono stati presentati, ovviamente, come sa bene Daria e anche Luigi, da domani noi ripartiremo con Loris Bazzetti e tutti gli altri nella campagna non archiviare, però vorrei dire due cose su questo, guardate. Il tema di Ustica è ancora più attuale di quello che si creda. Lo dico ai mezzi di comunicazione, in particolare alla RAI, perché il tema della violazione della legalità internazionale è più che mai esplosivo in questa stagione. Questa è una vicenda di violazione della legalità internazionale. Ho visto molte trasmissioni a rete unificate su Garlasco. Ho un grande rispetto per quel caso di cronaca. Mi auguro che quello che ci sarà domani, lo dico in modo formale a voi e di rivolgerlo alla vigilanza, e che domani si parli di questa udienza. che sia fatta ascoltare, esistono trasmissioni specifiche, non in violazione del regolamento, che esiste già, sui processi in TV, che vieterebbe Garlasco alla Casa nel Bosco, ma non Ustica. Questa è una grande questione sociale, di interesse nazionale. Le modalità della discussione e dell'udienza sono fondamentali che si capiscano, perché non molti hanno memoria. Capisco che è più scabroso parlare di Ustica che della Casa del Bosco, ma non può andare, non può essere così. Lo dico perché credo che almeno la vigilanza lo sollevi, voi potete farlo, che ci sia un'attenzione straordinaria a questa udienza, perché qui si parla di archiviazione. Le cose che ha detto Daria io non le aggiungo. Segnalo a Don Luigi che stanno per andare in archiviazione, scandalo nello scandalo, sia l'assassinio di Paciolla in Colombia, sia l'assassinio di Rocchelli, nome innominabile perché ucciso in Ucraina. Stanno per andare in archiviazione. Questo però ha ancora una storia più antica, ecco perché ovviamente non è rivolto a Natale, ma ai direttori di rete di testata, non sono così sciocco da non saperlo. Però non è una richiesta molto forte che un millesimo del tempo dedicato a un singolo delitto sia dedicato a un delitto nazionale vergognoso come quello che è accaduto. Qualora mai, ho finito, è una proposta che rivolgo all'ordine, se c'è la federazione la rivolgeremo anche alla federazione. Qualora mai dovesse accadere, spero di no perché la penso come loro, dovesse esserci l'archiviazione, c'è un'archiviazione che non ci possono imporre, attenzione. C'è una grandissima iniziativa già a Bologna che è il premio Purgatorio a cui molti di noi partecipano. Io credo che vada nominata una commissione che io chiamerei Commissione Andrea Purgatori, che metta assieme intellettuali, parlamentari, giuristi, giornalisti e che il giorno dopo, come un martello pneumatico, impedisca l'archiviazione. Le archiviazioni sono due. Una è quella che può fare un tribunale fino a quando non ci saranno elementi nuovi, dice in genere l'archiviazione. Ma l'altra è l'archiviazione che siamo noi a non dover consentire, è quella delle menti e dei cuori e dell'attività politica. Quella, come ha detto Luigi Ciotti, non è archiviabile, ecco perché qualora mai ci risentiremo, perché io penso che a giugno dovremmo dare il via libera eventualmente a questo progetto. Grazie.
4: Darei la parola a Roberto Natali, che ringrazio ancora per la presenza.
8: No, semplicemente per testimoniare ancora una volta alla Presidente Bonfietti l'importanza straordinaria che ha la sua continua denuncia. L'ho fotografata mentre a 46 anni di distanza esibisce un grafico, a 46 anni di distanza, parla anche delle responsabilità dell'informazione, perché come ricordava adesso anche Beppe Giulietti a nome dell'articolo 21, c'è un metro che noi giornalisti non possiamo ignorare, qui c'è Paola Spadari, segretaria dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, che è quello della rilevanza sociale dei fatti di cronaca. Con tutto il rispetto per dolorose tragedie private, non può esserci questa drammatica proporzionalità inversa per la quale a un pur drammatico fatto privato riserviamo ore, ore e ore. Chi vi parla nei mesi scorsi è ripetutamente intervenuto chiedendo che la Commissione parlamentare di vigilanza, purtroppo bloccata nell'esercizio delle sue funzioni, possa pronunciarsi su questa overdose che anche il servizio pubblico purtroppo pratica. E invece ci sono drammi collettivi, come indubitabilmente tragedie collettive nazionali e internazionali, sulle quali si rischia di arrivare all'archiviazione nel silenzio generale, prima ancora di quello che verrà deciso nelle prossime udienze, Daria. La cosa grave dal nostro punto di vista è che questo stia avvenendo nel silenzio e non può valere l'obiezione, ma è un fatto passato, è un cold case, perché proprio Garlasco ci dimostra che i cold case, i casi freddi, le vicende del passato anche lontano, quando vogliamo sappiamo appassionarci e sappiamo far appassionare chi ci guarda o ci legge, specifico perché non è certo un problema solo del giornalismo di servizio pubblico, ma certo noi come servizio pubblico abbiamo una responsabilità in più nel dare la giusta rilevanza a un fatto indubitabilmente sociale. Quindi ristabiliamo le proporzioni e diamo a questi ultimi mesi, o forse speriamo di no, ultimi, non ultimi, della vicenda giudiziaria di Ustica, il risalto giornalistico e civile che merita.
4: Grazie, Gian Piero Marazzo.
9: Sì, io posso aggiungere poco, se non a quello che ha detto il consigliere Natale, il consigliere dell'Ordine dei giornalisti, il collega di Articolo 21. Sappiamo tutti l'importanza dell'esposizione di un caso di fronte ai media. Vorrei aggiungere soltanto un tassello. Io sono 27 anni che mi occupo di Ustica, da quando Francesco Cossiga mi rivelò che ad abbattere il 19 furono i francesi. Daria Bonfietti sono tre quarti della sua vita che si occupa di questo praticamente, e non basta parlarne. Parlarne è giusto, ma bisogna farlo correttamente. Perché ci sono dei dati incontrovertibili e sono segnati nella sentenza ordinanza del 99 in migliaia di pagine di Rosario Priore. Lì si parlò di missile, non si parlò di bomba, né di incidente, né di collisione. Quindi quando si dà attenzione a una strage dovuta a un atto terroristico, lo si deve fare da parte dei media seguendo quelli che sono i pochi punti fermi che però esistono. Nel momento in cui si aprono attesi collaterali, prive di qualsiasi fondamento, significa fare disinformazione, quindi non basta informare, si chiama depistaggio. Il caso di Ustica già ha subito un depistaggio per decenni, ci sono state delle condanne, se ne è parlato, si è riaperto un processo attraverso un'intervista, oggi potrebbe esserci un'archiviazione, mi permetto di aggiungerle, è vero, ci sono dei paesi alleati all'Italia. Bisogna capire come hanno risposto alle regolatorie internazionali che sono state rivolte. Ci sono altri dati incontrovertibili che dicevano che c'era una Saratoga a largo della Corsica, c'erano degli aerei in volo, eppure nessun paese ha mai ammesso che ci fosse un solo aereo. Sono paesi nostri alleati. Questo per dire cosa? Sì, continuiamo a parlare di Ustica, facciamolo non soltanto il 27 giugno, facciamolo tutto l'anno, ma facciamolo seguendo quelli che sono i crismi della nostra deontologia. Partire dai dati incontrovertibili. Aprire ad altre ipotesi prive di qualsiasi fondamento significa fare disinformazione.
4: Grazie, è un tributo che condivido molto. Ora la trasmettiamo il video di Vittorio Di Trapani, poi abbiamo un attimo della Federazione Nazionale della Stampa e poi abbiamo un attimo di tempo per se qualche domanda, soprattutto a Daria Donzotti.
10: La verità non si archivia, la verità è scritta nelle sentenze ed è scritta anche nelle pagine della richiesta di archiviazione, ovvero che quella notte nei cieli italiani ci fu uno scenario di guerra in tempo di pace, una verità scritta da gran parte dell'informazione italiana e, lo voglio ricordare da subito, da Andrea Purgatori, a riprova che l'informazione può e deve avere un ruolo fondamentale nel richiedere sempre verità e giustizia. Ma un tassello manca ancora, ecco perché l'auspicio è che il Tribunale raccolga le indicazioni dei familiari delle vittime e decida di non archiviare e di chiedere ulteriori indagini. Ma al di là di quello che deciderà il Tribunale, l'impegno dell'informazione deve essere quella di continuare a cercare la verità. Informazione italiana quanto quella europea, perché se un tassello manca è per l'opposizione di alcuni paesi alleati, come Stati Uniti e Francia, l'informazione sia italiana che europea deve chiedere a quei paesi finalmente di interrompere e di far cadere questo muro e fornire collaborazione per poter ottenere finalmente verità, perché è una questione che non riguarda soltanto i familiari, è una questione che riguarda la sovranità dell'Italia e riguarda la dignità del nostro paese, il diritto dei cittadini a sapere.
4: Anche per questo contributo. Se c'è qualche domanda, abbiamo una decina di minuti e soprattutto insomma a Daria e a Donzotti, se no noi ringraziamo ovviamente i relatori tutti presenti, ribadisco insomma la ragione di questa conferenza stampa, noi intanto chiediamo al GIP di non archiviare e quindi chiediamo che la magistratura italiana decida di proseguire l'inchiesta comunque, e a maggior ragione a sostegno dell'inchiesta se proseguirà. Noi come parlamentari siamo impegnati, l'abbiamo già fatto, ma vogliamo continuare a farlo, ad assumere iniziative parlamentari per chiedere al nostro governo di rivolgersi appunto a paesi alleati dell'Italia come Francia e Stati Uniti per chiedere che forniscano alla magistratura e al nostro paese tutte le notizie che ancora non hanno fornito. Grazie.
11: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 15, si sono conclusi i lavori nell'aula della Camera per la giornata di oggi, riprenderanno mercoledì 3 giugno alle 11.30 dopo la festività del 2 giugno, 80 anni dal referendum che decise la forma costituzionale del nostro Stato, che appunto divenne una Repubblica. Anche i lavori del Senato, che sono stati sospesi per tutta la settimana per dare spazio alle commissioni, riprenderanno il 3 giugno ma in pomeridiana. Allora noi vi trasmettiamo la registrazione della seduta che si è svolta alla Camera l'11 maggio, quando si era svolta la discussione generale del disegno di legge costituzionale per la tutela delle vittime di reato. Buon ascolto.
2: La seduta è ripresa. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge costituzionale già approvata in un testo unificato in prima deliberazione dal Senato numero 2197. Modifica l'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato e delle abbinate proposte di legge costituzionali numeri 286 e 1312. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione generale è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. La Commissione Affari Costituzionali si intende autorizzata a riferire oralmente. A facoltà di intervenire il relatore, deputato decorato. Prego, onorevole.
3: Grazie, Presidente. Signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, l'Assemblea avvia oggi l'esame della proposta di legge costituzionale 2197, approvata in un testo unificato in prima deliberazione dal Senato, e delle abbinate proposte di legge costituzionali 286 Cirielli e 1312 Zanella in materia di reati recanti, tutela delle vittime di reato. Ricordo che la Commissione Affari Costituzionali ha avviato l'esame in sede referente del provvedimento nella seduta del 24 luglio 2025 e che nella seduta del 3 marzo 2026 ha adottato quale testo base la proposta di legge costituzionale 2197 già approvata dal Senato. A seguito della presentazione di un'unica proposta emendativa, dichiarata inammissibile per estraneità di materia, la Commissione ha quindi trasmesso il testo del provvedimento alla Commissione Giustizia, competente in sede consultiva per l'espressione del parere di competenza. A seguito dell'espressione da parte della seconda commissione del parere di competenza, la prima commissione ha quindi concluso l'esame in sede referente nella seduta dello scorso 7 maggio, con il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea, senza apportare pertanto modifiche al testo approvato dal Senato. Passando all'illustrazione del provvedimento, rilevo che il testo introduce nel testo della Costituzione il principio della tutela delle vittime di reato. In particolare esso modifica l'articolo 24 della Costituzione inserendo dopo il secondo comma un nuovo comma ai sensi del quale la Repubblica tutela le vittime del reato. Nel corso dell'esame presso il Senato si è optato per una formulazione della disposizione che menzioni esclusivamente la tutela delle vittime di reato, senza riferimenti alla distinzione concettuale e giuridica tra persona vittima, persona offesa, persona danneggiata. Si è inteso dunque, anche sulla scorta dell'evoluzione normativa europea, che la prima nozione più ampia sia comprensiva di ulteriori specificazioni. Dal punto di vista della collocazione della disposizione, invece, benché tutte e quattro le proposte di legge costituzionali originarie presentate presso l'altro ramo del Parlamento collocassero la novella entro l'articolo 111 della Costituzione, la scelta adottata nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato, anche alla luce degli elementi acquisiti nel corso dell'attività conoscitiva ivi svolta, è stata in favore di una diversa collocazione della norma. all'interno dell'articolo 24 della Costituzione. Si è inteso in tal modo profilare una dimensione della tutela non esclusivamente racchiusa entro il perimetro del processo penale o civile, onde dare copertura costituzionale a un maggior ventaglio di fattispecie e contenuti. Segnalo, quanto all'espressione vittima di reato, che il decreto legislativo 10 ottobre 2022, numero 150, cosiddetta riforma Cartabia del processo penale, definisce la vittima di reato come la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona. Articolo 42, comma 1, lettera B. Rilevo inoltre che l'evoluzione normativa in materia di tutele delle vittime è stata significativamente influenzata dalla direttiva 2012-29 dell'Unione Europea e del Consiglio, sia del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Scopo di tale direttiva è garantire che le vittime di reato ricevano informazioni, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali. La direttiva prevede dunque che gli Stati membri assicurino che le vittime siano riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile, personalizzata, professionale e non discriminatoria in tutti i contatti con servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa o con un'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale. I diritti previsti devono applicarsi alle vittime in maniera non discriminatoria, anche in relazione al loro status in materia di soggiorno. Viene inoltre precisato che se la vittima è un minore, gli Stati membri devono assicurare che sia innanzitutto considerato l'interesse superiore del minore e si proceda a una valutazione individuale tenuto conto di fattori quali età, maturità, opinioni, necessità e preoccupazioni del minore stesso. Nello specifico, la direttiva definisce il significato di vittima, introduce una serie di diritti che devono essere riconosciuti alle vittime di reato, compresi i diritti di cui godono all'interno del processo.

0: l'atto commesso. Detta disposizione specifiche con riferimento alle esigenze di protezione delle vittime, prevedendo altresì che ciascuna vittima di reato sia oggetto di una valutazione individuale che ne individui le specifiche esigenze di protezione, in quanto le cosiddette vittime vulnerabili hanno diritto a particolari forme di protezione. La direttiva in questione è stata recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo 15 dicembre 2015 numero 212, che ha introdotto in ambito processuale diverse disposizioni concernenti le vittime di reato. A titolo semplificativo cito l'inserimento nel codice di procedura penale degli articoli dal 90 bis al 94, relativi al diritto della vittima a ricevere una serie di informazioni concernenti il procedimento penale e l'eventuale scarcerazione o evasione dell'imputato o condannato, nonché la definizione della condizione di particolare vulnerabilità della vittima di reato, al fine di consentire l'applicazione di speciali cautele. Sulla tutela processuale delle vittime di reato possono richiamarsi inoltre le disposizioni recate dalla legge 23 giugno 2017, la numero 103, che ha apportato modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. Da ultimo, il già menzionato decreto legislativo numero 150 del 2022 ha inteso valorizzare, con l'introduzione del codice di procedura penale dell'articolo 90 bis 1, l'accessibilità per la vittima di reato a un programma di giustizia riparativa. Recepire quindi la direttiva però non basta. Le modifiche di rango ordinario e neanche sono sufficienti. Manca l'esplicita previsione costituzionale che indirizzi e guidi il legislatore ordinario. La Costituzione contiene i principi dai quali si possono ricavare tutele per la vittima, si pensi all'articolo 3, ma questa tutela al momento immediata. Questo disegno, finito Presidente, di legge costituzionale rimedia e si auspica che l'ampia convergenza sul punto non si disperda ora. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Ha facoltà di intervenire la rappresentante del governo, si intende che si riservi di farlo in seguito. È iscritto a parlare il deputato Casu. Ha facoltà. Prego, onorevole.
2: Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del governo, l'articolo 24 della Costituzione riconosce il diritto di difesa, stabilendo che tutti hanno diritto ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, che sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, e infine che la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. La proposta in esame introduce finalmente la previsione che la Repubblica tutela le vittime di reato. Come è noto, pochissime sono state le modifiche negli ultimi 25 anni alla prima parte della Costituzione dedicata ai diritti e ai doveri delle cittadine e dei cittadini, e quella all'esame è particolarmente significativa, anche per l'unanimità che ne ha accompagnato il voto finale nell'Aula del Senato. Quando un principio viene elevato a rango costituzionale, come avviene in questo caso, non si introduce soltanto una disposizione di principio. Si definisce una cornice normativa forte e vincolante, destinata a orientare in modo stabile e inderogabile l'azione del legislatore ordinario. La Costituzione, infatti, non si limita a indicare un obiettivo politico o programmatico, ma stabilisce un parametro giuridico cui tutta la legislazione deve conformarsi. Ciò comporta anzitutto che vengano precluse future regressioni normative, sempre possibili sul piano della legislazione ordinaria, ma non più praticabili quando un determinato valore o principio trova tutela diretta nella Carta Costituzionale. Inoltre, il legislatore non sarà più soltanto chiamato a legiferare secondo criteri di opportunità, o buon

0: un'amministrazione, ma sarà giuridicamente vincolato al rispetto di quel principio costituzionale, con la conseguenza che eventuali scelte in contrasto con esse potranno essere sottoposte al vaglio della Corte Costituzionale dichiarate illegittime. Come sottolineato anche nelle schede redatte dagli uffici della Camera, che voglio ringraziare a nome di tutto il gruppo del Partito Democratico, la tutela delle vittime di reato nell'ordinamento giuridico italiano rappresenta un ambito di crescente rilevanza, che ha subito una profonda evoluzione negli ultimi decenni, particolarmente sotto l'impulso della normativa europea e delle convenzioni internazionali. Il quadro normativo attuale si caratterizza per un approccio multidimensionale che abbraccia aspetti processuali, sostanziali e risarcitori, configurando un sistema di protezione articolato e sempre più attento alle esigenze delle persone offese. Del resto, è da molto tempo che si è avuta la percezione che il ruolo e la presenza delle vittime di reato all'interno dell'amministrazione della giustizia non siano stati adeguatamente riconosciuti. Del resto, la tutela delle vittime di reato è stata, negli ultimi anni, oggetto anche di una crescente attenzione da parte delle istituzioni europee, che sono intervenute attraverso specifiche direttive volte a sollecitare gli Stati membri dell'Unione ad adottare standard minimi comuni di protezione e garanzia. Tali interventi hanno riguardato non soltanto il ruolo e i diritti della vittima all'interno del procedimento penale, ma più in generale la necessità di assicurare all'intero ordinamento giuridico strumenti effettivi di tutela, assistenza e riconoscimento della persona offesa dal reato. Il provvedimento oggi all'esame è dunque importante, perché quando si parla di vittime di reato si vanno a toccare questioni delicate, inerenti il loro ruolo nei procedimenti penali. La moderna cultura giuridica insegna che il processo penale deve certamente accertare le responsabilità dell'imputato, ma deve farlo preservando l'indagato e l'accusato da ogni logica di vendetta o di giustizia emotiva. La pena, infatti, può essere solo quella prevista all'ordinamento, proporzionata alla gravità del fatto eventualmente commesso e irrogata nell'esito di un giusto processo, non il prodotto di pulsioni punitive o di sentimenti di rivalsa alimentati dall'emotività collettiva, talvolta amplificata anche dal comprensibile dolore delle vittime e dalla conseguente ego mediatica. Nella tradizione giuridica occidentale, liberale e costituzionale, ormai pienamente consolidata, costituisce un principio fondamentale quello di sottrarre l'accusato all'arbitrio, alla pressione dell'opinione pubblica, al prevalere di spinte emotive o vendicative, affidando esclusivamente alla giurisdizione il compito di accertare i fatti e applicare la legge nel rispetto delle garanzie proprie dello Stato di diritto. Nello stesso tempo, la vittima ha il diritto di ricevere comunque la tutela dello Stato, anche se nel processo non si dovesse individuare nessun responsabile. Se vogliamo, anche prima che il processo inizi e indipendentemente dai suoi tempi. Questo stabilisce il provvedimento oggi al nostro esame. Ma quello che voglio oggi sottolineare è non solo il merito di questo provvedimento, ma anche il metodo con cui si è giunti ad approvarlo al Senato. I quattro disegni di legge originariamente presentati, infatti, modificavano tutti l'articolo 111 della Costituzione, mentre proprio grazie ai lunghi lavori in commissione e ad un attento lavoro istruttorio svolto con numerose audizioni, si è giunti alla conclusione che fosse più opportuno modificare l'articolo 24, così scongiurando in maniera più certa e più efficace il rischio che l'inserimento in Costituzione del principio di tutela della vittima potesse determinare una torsione del processo e quindi un disequilibrio con un'ulteriore compressione dei fondamentali diritti di difesa degli imputati. L'inserimento nell'articolo 111 della Costituzione avrebbe potuto infatti aprire sul piano simbolico e poi sul piano pratico una modificazione degli equilibri che invece il principio del giusto processo sancito nell'articolo 111 della Costituzione afferma. Concordemente, tra le forze politiche si è dunque giunti alla considerazione che fosse più opportuna l'introduzione di questo principio nell'articolo 24 della Costituzione. Un metodo, dunque, quello seguito dal Senato, che andrebbe praticato sempre, specie quando si va a toccare la Carta Costituzionale. Oggi andiamo ad approvare un testo frutto di una discussione che non ha avuto l'ossessione dei tempi al Senato, ma la preoccupazione della qualità del risultato, un metodo che dovrebbe suggerire prudenza ogni volta che si pretende di modificare la nostra Costituzione a maggioranza assoluta, come dimostrato anche dagli italiani e dalle italiane con la scelta chiara dell'ultimo referendum costituzionale. Per queste ragioni riteniamo che il testo oggi all'esame della Camera rappresenti un punto di equilibrio serio, ragionevole, condivisibile, il frutto di un confronto che si è svolto senza forzature, senza irrigidimenti ideologici, con disponibilità reciproca all'ascolto e alla revisione delle proposte iniziali, nella consapevolezza che la Costituzione è un bene prezioso che appartiene a tutte, che appartiene a tutti.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Gardini. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
2: Grazie, signor Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario. Intervengo oggi su una proposta di legge costituzionale che introduce nella nostra Carta un principio essenziale: la Repubblica tutela le vittime di reato. E credo sia significativo sottolineare proprio fin dall'inizio come su un tema così delicato, così profondamente legato ai diritti della persona, si sia sviluppata una sensibilità ampia e trasversale che è stata certificata dai lavori e dal voto al Senato, come anche dall'intervento che mi ha preceduto dell'onorevole, del collega Casu. È importante per il Parlamento, è importante per i cittadini vedere che ci siano dei principi attorno ai quali ci si unisce tutti al di là delle appartenenze politiche. Quindi parliamo di questo principio essenziale che viene inserito, come è già stato ricordato, nell'articolo 24 della Costituzione e che colma un vuoto che per troppo tempo ha caratterizzato il nostro ordinamento. Infatti, per decenni, il dibattito giuridico e politico si è concentrato giustamente sulle garanzie dell'imputato, ma la vittima, chi ha subito direttamente la violenza, che ha subito il danno, il torto di un reato, è rimasta troppo spesso in una posizione di marginalità nel nostro sistema. Non sono mancate certamente importanti norme di tutela, penso ad esempio alla riforma Cartabia, ai decreti attuativi della direttiva europea 2012-29, alle disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato e al codice rosso per le vittime di violenza di genere. Il legislatore ordinario quindi è intervenuto e lo ha fatto in modo anche significativo, però troppo spesso chi subisce un reato continua ad avere la percezione di essere lasciato solo. Solo nel dolore personale, solo nella complessità del percorso giudiziario, solo nella richiesta di verità e giustizia. Ed è proprio questa distanza tra cittadino e istituzioni che una democrazia matura ha il dovere di colmare. Perché la fiducia dei cittadini nella giustizia passa anche dalla capacità dello Stato di non lasciare sola la vittima. Quindi l'inserimento di questo principio nella Costituzione rappresenta un passaggio di grande rilievo, perché significa affermare nel cuore della nostra Carta Costituzionale che la vittima non è una figura marginale nel processo e non è soltanto il soggetto passivo del reato. È una persona che la Repubblica riconosce e si impegna a tutelare, evitando questa tutela, elevando questa tutela a principio costituzionale. Infatti la scelta di collocare questa modifica nell'articolo 24 della Costituzione, come hanno ricordato i colleghi, si era partiti dal pensare di inserirla all'articolo 111, ma la scelta di collocare questa modifica all'articolo 24 non è soltanto una scelta tecnica, tutt'altro. Significa riconoscere che la tutela della vittima non riguarda soltanto il processo, ma investe una dimensione più ampia. Perché l'articolo 24, come è stato già ricordato, già tutela il diritto di difesa come diritto inviolabile. Quindi affiancare qui a questo principio la tutela delle vittime di reato significa rafforzare l'equilibrio del sistema, senza comprimere alcuna garanzia, ma riconoscendo finalmente piena dignità anche a chi il reato lo ha subito. A livello europeo, ci tengo a ricordarlo anch'io, questo percorso ha radici precise. Già nel 1983 il Consiglio d'Europa aveva adottato la Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti, affermando un principio molto chiaro: quando la vittima subisce gravi danni alla persona e non può ottenere un adeguato risarcimento dall'autore del reato, è lo Stato che deve intervenire per garantire una forma di tutela e di sostegno. Questo è un principio che all'epoca segnava un cambiamento culturale importante. La vittima non più lasciata sola davanti alle conseguenze della violenza subita, ma riconosciuta come soggetto meritevole di protezione da parte della comunità nazionale. E anche l'Unione Europea da tempo ci ha guidato verso questa direzione. La direttiva già ricordata 2012-29 ha introdotto standard minimi comuni per la protezione delle vittime, non li ricordo perché li ha ben declinati il relatore, il collega Decorato. E vorrei ricordare che sono inoltre in corso ulteriori lavori di revisione di detta direttiva per rafforzare ancora di più i diritti delle vittime di reato. Quindi costituzionalizzare questo principio significa dare radici profonde a un percorso di civiltà giuridica e renderlo ancora più forte. Fratelli d'Italia ha sempre posto al centro della propria azione la tutela dei cittadini più vulnerabili, di chi subisce la violenza del crimine, di chi troppo spesso si è sentito lasciato solo davanti a un sistema percepito come più attento ai diritti del reo che a quelli della vittima. Noi crediamo che uno Stato giusto debba garantire i diritti di tutti, sicuramente, ma debba allo stesso tempo dimostrare vicinanza concreta a chi subisce un reato. Perché uno Stato autorevole non è soltanto quello che punisce i colpevoli, è anche quello che sa riconoscere la sofferenza delle vittime, accompagnandole nel percorso di giustizia e riaffermando attraverso le proprie istituzioni che chi subisce un reato non sarà mai abbandonato. Concludo, cari colleghi, affermando che con l'approvazione di questa proposta di legge costituzionale lo Stato rivolge ai cittadini vittime di reato una promessa solenne. La vostra tutela non è più solo una scelta politica contingente, ma un pilastro inamovibile della nostra Repubblica. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Quartini. Ne ha facoltà. Prego.
3: Sì, grazie Presidente. Colleghi, membri del governo, in questo caso la sottosegretaria Siracusano, oggi discutiamo una proposta di legge di modifica della nostra Costituzione, un provvedimento già approvato in prima lettura all'unanimità al Senato e che avrà lo stesso supporto e approvazione anche qui alla Camera. Ciò a dimostrazione che la Costituzione, per noi del Movimento 5 Stelle, può essere cambiata. Ma le modifiche devono apportare un miglioramento per il nostro Paese, un passo avanti rispetto a valori e diritti. Un adeguamento alle nuove sfide che la società contemporanea ci pone. Quando è così, siamo pronti a discuterne e anche a votare favorevolmente. Quando si tratta di modifiche puntiformi, come si dice, che non stravolgono l'impianto generale della Costituzione, come è già successo peraltro già nel 2022 con gli articoli 9 e 41 per la tutela di ambiente, biodiversità, ecosistemi, ma era già successo ed eravamo assolutamente favorevoli, anche se il Movimento 5 Stelle non era rappresentato all'interno di quest'Aula, con l'articolo 27, quando fu deciso di abolire la pena di morte anche in tempo di guerra. E proprio come sta avvenendo nel caso di questo provvedimento, con una modifica dell'articolo 24 della Costituzione, eleva a rango costituzionale la tutela delle vittime di reato. Più in particolare, questa proposta è volta a inserire in Costituzione il principio della tutela delle vittime di reato. In particolare si inserisce all'articolo 24 della Costituzione, dopo il secondo, il seguente comma: la Repubblica tutela le vittime di reato. È un cambio di prospettiva importante. È in linea con le norme comunitarie e con una visione del processo più giusto e conforme ai valori della Corte europea per i diritti dell'uomo. Le varie forze politiche avevano posizioni divergenti. C'erano ben 4 proposte di legge sul medesimo argomento, anche una del Movimento 5 Stelle a prima firma del senatore Marton. ma si è riusciti a trovare una unanime convergenza, e ciò perché avevamo un obiettivo comune: ristabilire un equilibrio costituzionale tra tutti gli attori del processo penale. Fino ad oggi, anche comprensibilmente, la nostra Costituzione si era concentrata solo su chi commette un reato e si era lasciato fuori, ai margini del processo, la vittima di quel reato, la quale ha attualmente una rilevanza nel processo solo e se si costituisce come parte civile, cioè se vanta un diritto di risarcimento, un diritto economico. Ecco, Presidente, ridurre ad una pretesa economica il ruolo della vittima di reato non solo è un errore, ma è soprattutto un'offesa a chi ha visto vedere ammazzare un proprio caro o a chi ha magari subito una violenza. Una donna che subisce una violenza, i genitori che perdono un figlio, di certo non possono vedersi soddisfatti perché ottengono un risarcimento. La vittima o le vittime di reato vogliono in primo luogo una sola cosa: giustizia. Ma non c'è giustizia senza l'accertamento della verità. E per questo siamo convinti che se vogliamo che la verità processuale si avvicini sempre di più a quella sostanziale, dobbiamo ascoltare tutte le parti. Per questo riteniamo che marginalizzare così tanto la vittima, come sta succedendo oggi nel procedimento penale, e costringerla per forza a fare una richiesta economica non rispetta quell'equilibrio che oggi abbiamo voluto ricostituire inserendo la tutela della vittima del reato nella Costituzione. Sul punto è intervenuta anche la Corte Costituzionale con la sentenza 249 del 2020, la quale ha affermato che la persona offesa dal reato ha un duplice interesse: da un lato ottenere il risarcimento del danno tramite la costituzione di parte civile e dall'altro contribuire all'accertamento della responsabilità penale dell'autore del reato, sostenendo e controllando l'operato del pubblico ministero. La Corte Costituzionale riconosce quindi alla vittima del reato un ruolo attivo di ricerca della verità. Ecco, in questa ottica deve avere rilevanza la vittima, senza però mai scendere in una visione rivendicativa della pretesa. Era questo l'altra grande preoccupazione che avevamo: non dare alla vittima il ruolo del vendicatore. Dobbiamo ribadire con forza che la cultura giuridica consolidata occidentale e liberale del diritto ci dice che il processo è dedicato alla verifica delle responsabilità del reo, all'interno di una cultura che deve tenere al riparo l'indagato e l'accusato dai rischi di vendetta, cioè dal rischio che, anziché destinatari di una pena adeguata e proporzionata al fatto eventualmente commesso, l'indagato e l'accusato siano invece oggetto di una vendetta sulla base dei sentimenti e delle pulsioni di base presenti nell'opinione pubblica, che possono essere veicolati anche attraverso il dolore delle vittime. Un tema e una sfida che ci ha posto e ci pone l'argomento che abbiamo affrontato con questo provvedimento. In questa ottica la tutela, nell'articolo 24 della Costituzione e non nell'articolo 111, scongiura in maniera più certa e più efficace il rischio che l'inserimento in Costituzione del principio di tutela della vittima determini una torsione del processo e quindi un disequilibrio con una ulteriore compressione dei fondamentali diritti di difesa degli imputati. Perché, Presidente, quando affrontiamo questo tema non dobbiamo mai dimenticare che il diritto penale è e resta una branca del diritto pubblico, ma soprattutto che l'interesse che lo Stato persegue quando processa e condanna un autore di qualsivoglia reato è solo ed esclusivamente che quel reato, quel fatto, non si ripeta più. È un principio di democrazia, è un baluardo delle nostre civiltà che mai va annacquato o va limitato. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Pittalis. Ne ha facoltà, prego.
4: Grazie Presidente. Voglio iniziare questo mio intervento partendo da un aspetto che a prima vista può apparire anche secondario. Se si prende lo stampato di questo provvedimento licenziato per l'Aula, si noterà che tra i pareri delle commissioni, quello espresso dalla Commissione Giustizia è favorevole, ma con una osservazione che è la seguente. Dovrebbe valutarsi la congruità del riferimento alla vittima del reato anche al fine di evitare profili di contraddizione con il principio costituzionale di non colpevolezza sino alla condanna definitiva. E voglio ringraziare a nome del gruppo Forza Italia il presidente e relatore del provvedimento Ciro Maschio per essersi reso disponibile ad inserire l'osservazione nel suo parere. Ringrazio ovviamente i colleghi della Commissione che con il loro voto hanno consentito di approvarla. Questa osservazione infatti è stata espressamente richiesta in Commissione dal nostro gruppo, condivisa dal Vice Ministro Sisto che ha seguito i lavori del provvedimento. È un segnale, se vogliamo una sorta di alert, che come gruppo abbiamo ritenuto di dover comunque lanciare al fine di valutare con serenità anche l'ipotesi di un supplemento di riflessione in merito a questa riforma. Siamo consapevoli ovviamente che questo testo è stato già approvato in prima lettura dal Senato alla unanimità. Però ci poniamo di fronte ad una questione che non può essere sottovalutata perché tocca il cuore del nostro ordinamento costituzionale. La tutela delle vittime è il bilanciamento tra diritti fondamentali all'interno del processo. La proposta di modifica dell'articolo 24 della Costituzione interviene su una norma cardine che, come è stato ricordato da chi mi ha preceduto, sancisce il diritto inviolabile alla difesa in ogni stato e grado del procedimento. Si tratta di uno dei pilastri dello Stato di diritto, costruito con lungimiranza dei padri costituenti per garantire che nessuno possa essere privato delle proprie garanzie fondamentali. E proprio per questo ogni intervento su tale articolo, come giustamente richiama oggi le Camere Penali italiane, su tale articolo ogni intervento richiede la massima attenzione, richiede equilibrio, senso di responsabilità. Perché vedete, noi siamo d'accordo sul merito, perché è frutto evidentemente di diverse proposte di legge confluite in un testo base. Siamo soprattutto d'accordo con l'obiettivo di rafforzare il riconoscimento del ruolo delle vittime di reato all'interno del nostro sistema giuridico. È sotto gli occhi di tutti che per lungo tempo la vittima è rimasta una figura marginale nel processo penale, spesso relegata a un ruolo secondario rispetto alle esigenze dell'accertamento della responsabilità e della tutela dell'imputato. E negli ultimi decenni, anche grazie all'evoluzione del diritto europeo internazionale, si è indubbiamente sviluppata una maggiore sensibilità verso i diritti delle vittime, diritto all'informazione, alla partecipazione, alla protezione, al risarcimento. Tuttavia permane la percezione talvolta fondata che tali diritti non trovino sempre piena ed effettiva attuazione. Dunque noi cogliamo positivamente l'obiettivo che si pone questo provvedimento, che è il tentativo di colmare questa distanza introducendo un esplicito riferimento costituzionale alla tutela delle vittime di reato. È un obiettivo condivisibile che accoglie un'esigenza reale della società e risponde ad una domanda di giustizia che proviene da molti cittadini. Tuttavia, proprio perché interveniamo a livello costituzionale, dobbiamo porci alcune domande fondamentali. La prima riguarda il rischio di alterare l'equilibrio tra le parti nel processo. Il nostro sistema si fonda su un principio di garanzia. L'imputato è considerato innocente fino a condanna definitiva e deve poter esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Questo non è un privilegio, ma una conquista di civiltà giuridica. Rafforzare la posizione della vittima è giusto, ma non può tradursi in una compressione delle garanzie difensive. Il rischio altrimenti è quello di scivolare verso un modello in cui la emotività e la pressione sociale incidono sull'equilibrio del giudizio. E la seconda questione riguarda la effettività delle norme. Inserire un principio in Costituzione ha un valore simbolico e giuridico importante, ma non è sufficiente di per sé a garantire un miglioramento concreto delle condizioni delle vittime. Ciò che spesso manca non è tanto il riconoscimento formale quanto l'attuazione pratica, e cioè servizi di assistenza adeguati, tempi ragionevoli dei processi, accesso effettivo al risarcimento. E un terzo profilo riguarda la formulazione della norma. La Costituzione richiede chiarezza, precisione e capacità di resistere nel tempo. Le espressioni utilizzate devono essere tali da evitare ambiguità interpretative e conflitti applicativi. In questo senso il testo, ripeto, merita da parte nostra un'attenta riflessione per assicurare che il nuovo riferimento alla vittima si integri armonicamente con l'impianto esistente. Certo, non possiamo ignorare il valore umano e sociale di questa riforma, perché dietro ogni vittima di reato vi è una storia, spesso segnata da dolore, da ingiustizia, da senso di abbandono. Dare maggiore riconoscimento a queste persone significa anche rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. C'è già un riferimento, voglio ricordare, nella riforma Cartabia del 2022 alle vittime di reato definite come la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona. L'evoluzione normativa in materia di tutela delle vittime è stata anche significativamente influenzata dalle direttive europee e del Parlamento europeo del 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. L'obiettivo è garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali. La direttiva prevede che gli Stati membri assicurino che le vittime siano riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile, personalizzata, e che se la vittima è un minore, gli Stati membri devono assicurare che sia innanzitutto considerato l'interesse superiore del minore e si proceda a una valutazione individuale tenuto conto di fattori quali l'età, la maturità, le opinioni, necessità e preoccupazioni del minore stesso. Dunque, la sfida che abbiamo di fronte è quella di tenere insieme due esigenze fondamentali. Da un lato la piena tutela dei diritti della persona offesa, dall'altra la salvaguardia delle garanzie che definiscono il nostro Stato di diritto. Non sono esigenze contrapposte, ma devono essere armonizzate con attenzione e rigore. Il perfezionamento attraverso l'articolo 24 sta allora nel fatto che questa norma lascia integro l'articolo 111 della Costituzione, che ricordo era inizialmente oggetto di modifica nel corso del passaggio del testo al Senato, e non sovrappone impropriamente il piano della tutela della vittima con le garanzie dell'imputato, recependo in modo intelligente tutte le sollecitazioni, anche quelle venute dal nostro senatore Pier Antonio Zanettini, ma sulla base anche di sollecitazioni che in campo internazionale sono venute dalla Corte di Giustizia Europea, della stessa Unione Europea e dei rilievi della Corte Penale Internazionale. Dunque, questa proposta riteniamo che se da un lato non introduce un principio vendicativo, dall'altro riteniamo che con un supplemento di riflessione probabilmente avremo anche creato le condizioni per non mettere in discussione le garanzie costituzionali dell'imputato. Perché oggi noi ci rendiamo conto che molte vittime vivono il processo come una seconda sofferenza. Pensiamo alle vittime di violenza domestica, alle vittime di stalking, ai familiari delle vittime di omicidio. Pensiamo alle vittime di abuso, di mafia, di terrorismo, di tratta, di usura. Molte di queste persone affrontano percorsi lunghi, dolorosi, spesso segnati da solitudine e sfiducia. A volte attendono anni per ottenere giustizia, a volte si sentono abbandonate dalle istituzioni, a volte hanno la sensazione che il sistema si occupi più dei diritti dell'autore del reato che delle conseguenze subite dalla vittima. Ecco, noi dobbiamo avere in questo senso il coraggio di ascoltare questo disagio e dobbiamo farlo senza alimentare giustizialismo, senza trasformare il dolore in strumento politico. Perché il punto non è costruire uno Stato più repressivo, il punto è costruire uno Stato più umano. E dunque concludo auspicando che il Parlamento sappia affrontare questo tema con la serietà che merita, evitando semplificazioni e cercando soluzioni che siano all'altezza della nostra tradizione giuridica e delle aspettative dei cittadini. Questo provvedimento ci pone davanti a una responsabilità importante: riconoscere che dietro ogni fascicolo processuale esiste una persona, esiste una sofferenza, una vita segnata da un reato. Ecco, la Costituzione italiana è nata per mettere al centro la dignità umana e tutelare le vittime significa precisamente questo: rendere più concreta, più vicina e più umana la promessa costituzionale di giustizia. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Zanella, ne ha facoltà. Prego onorevole.
2: Grazie Presidente, io vorrei iniziare questo mio intervento leggendo la proposta di legge costituzionale che consta di poche righe. Articolo 1 e unico. All'articolo 24 della Costituzione, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: la Repubblica tutela le vittime di reato. Ora, siccome ho ascoltato con molta attenzione l'intervento del collega Pittalis, io volevo sottolineare il fatto che sono 6 legislature che riflettiamo su questo punto, cioè sulla necessità della tutela delle vittime di reato in Costituzione. E mi auguro anche che la posizione di Forza Italia sia coincidente con quella espressa in Senato e anche con gran parte di quanto detto e affermato oggi qui dal collega Pittalis, perché che si debba riflettere ancora sul punto mi preoccupa perché sembra quasi che si ritorni indietro rispetto alla mediazione raggiunta. Ebbene, io credo invece che con l'inserimento della tutela delle vittime in Costituzione noi finalmente poniamo la dovuta attenzione a una figura sociale e processuale fin qui trascurata e marginata, la vittima di un reato. Certo, già esistono previsioni, tutele a favore dei più deboli, sancite in via generale dai principi di solidarietà, di equità, eguaglianza, di cui alla prima parte della Costituzione. Ma c'è un ma. Alla luce del concreto svolgimento dei processi non possiamo non constatare lo svilimento della figura delle vittime, l'insufficiente considerazione delle situazioni concrete di chi rimane, dei figli, delle figlie, delle famiglie, delle vittime. È stato citato anche nel corso di interventi la vittimizzazione secondaria che come commissione sul femminicidio abbiamo analizzato a fondo e denunciato. Ebbene, è necessario quindi introdurre una previsione più specifica a tutela delle vittime dei reati. E torniamo un momento alla legge costituzionale del 23 novembre del 1992, la numero 2, quando fu modificato l'articolo 111 della Costituzione mediante l'inserimento di norme volte a garantire un processo che abbiamo definito e ritenuto giusto per dettato costituzionale. E la norma fondamentale principale approvata nel 99 concerne l'attribuzione di un rango costituzionale al principio del contraddittorio. Diverse singole disposizioni hanno regolamentato la concretizzazione e l'esplicazione del principio del giusto processo e dello stesso principio del contraddittorio, quali quelle relative alle condizioni di parità tra le parti, alla ragionevole durata del processo, alla terzietà e imparzialità del giudice. In particolare, la riforma costituzionale del 1999 interveniva su norme di natura processuale per garantire alla persona accusata di un reato una vasta gamma di diritti e facoltà, ponendo la posizione dell'accusato, per così dire, sotto un ampio ombrello, come può essere solo quello del rango costituzionale. Peraltro, l'articolo 111, come modificato e inserito nella sezione seconda del titolo quarto della Costituzione, cioè nelle norme sulla giurisdizione, pur citando ripetutamente le parti e il contraddittorio tra le parti, non specifica i diritti e le facoltà di tutte le parti in causa nel processo, concentrando la propria attenzione e preoccupazione alla figura, giustamente dico io, della persona accusata di reato. Ora, come è ben noto, mentre le norme concernenti un'altra parte fondamentale e necessaria del processo, il pubblico ministero e l'esercizio dell'azione penale, si trovano nella sezione prima sia nella sezione seconda del citato titolo quarto della Costituzione, continuano a mancare nella Carta Costituzionale norme specifiche a tutela di un'altra parte che c'è nel processo, addirittura spesso nel processo c'è la vittima dei reati e magari non c'è il presunto colpevole del reato. E nonostante che fin dalla parte iniziale del testo costituzionale quella sui principi fondamentali si faccia continuo riferimento a principi e esigenze di solidarietà politica, economica e sociale. È evidente quindi che soprattutto dopo aver costituzionalizzato il principio della parità delle parti per potersi avere davvero un giusto processo, divenne ancor di più oggi inevitabile la previsione dell'inserimento nella Costituzione anche della tutela della rimanente parte rimasta fuori, per di più quella di sovente più debole e meno protetta da tanti punti di vista, la vittima del reato. Si tratta certamente di una lacuna che si riverbera anche all'interno del processo penale, ove la vittima del reato trova spazio solo se si costituisce parte civile. Si deve peraltro rilevare come a tale presenza, pur all'interno del processo, non sia garantita allo stato delle norme una piena tutela, anche perché essa inevitabilmente finisce per appesantire l'iter processuale, così costituendo, venendo per lo più percepita, un ostacolo alla rapida definizione del processo. L'esigenza di una piena tutela delle vittime del reato è fortemente avvertita ai vari livelli e alle diverse istanze della nostra società, anche perché la parte danneggiata, la parte offesa, la parte civile costituita ricoprono un ruolo e rappresentano in un interesse che molte volte non è erroneo, non è sbagliato definire di natura pubblica o collettiva. Emblematico il caso delle vittime di terrorismo, quello delle vittime delle stragi, degli infortuni e malattie mortali a causa del lavoro, penso ai processi per l'amianto, quello delle vittime della criminalità, delle vittime di reati a sfondo sessuale, soprattutto su minori, quello delle vittime di agiotaggio, di reati societari bancari, quello dei reati di disastro ambientale. In tali fattispecie è evidente che accanto ad una pretesa formalmente risarcitoria, come richiesto dalla legge ordinaria, assumono maggiore rilievo e importanza anche a livello sociale la richiesta di verità, anche processuale, e l'interesse all'individuazione e alla punizione del colpevole. D'altra parte, che la tutela delle vittime dei reati sia un'esigenza fortemente sentita è provato pure dalla circostanza che già nel corso della 14ª legislatura sia stata presentata alla Camera dei Deputati una proposta di legge costituzionale che mirava all'inserimento di una specifica previsione dei diritti e delle facoltà delle vittime dei reati nell'articolo 111 della Costituzione. Altre proposte di legge costituzionale pressoché identiche sono state di nuovo presentate nella 15ª legislatura, legislatura di cui ho fatto parte, atto Camera 1242 ed iniziativa dell'allora capogruppo deputato Boato, e atto Senato 742 ed iniziativa del senatore Casson. Nella 16ª legislatura, atto 450, Senato, sempre di iniziativa del senatore Casson, e nella 17ª legislatura, atto Senato, numero 244, sempre di iniziativa del senatore Casson, ancora molto attivo in questa battaglia. Anche a livello internazionale, tale esigenza è emersa in tutta evidenza sia dalla trattazione che ne fa la Convenzione europea dei diritti umani, sia dal contenuto di provvedimenti frutto dell'attività giurisprudenziale della Corte di giustizia di Strasburgo, la quale ha riconosciuto specifici doveri di penalizzazione da parte di singoli stati che hanno trovato una loro collocazione formale nella decisione quadro 2001-220 GAI, Consiglio Giustizia Affari Interni del Consiglio, del 15 marzo del 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. In questo atto del Consiglio si precisa cosa debba intendersi per vittima. Dell'essere sentita durante il procedimento, articolo 3, lì si riconosce il diritto di accesso alle informazioni rilevanti ai fini della tutela di suoi interessi, tra cui quella al gratuito patrocinio, con particolare riferimento al seguito riservato alla sua denuncia e ad essere informata nei casi in cui esista un pericolo per la vittima, del rilascio dell'imputato o della persona condannata, articoli 4 e 6. Si riconosce il diritto al rimborso a favore della vittima, sia essa parte civile o testimone, delle spese sostenute a causa della legittima partecipazione al processo penale, articolo 7. Si riconosce il diritto alla protezione sua e a quella dei suoi familiari, alle persone ad essi assimilabili, ove si accerti l'esistenza di una seria minaccia di atti di ritorsione o intromissione nella sfera della vita privata. Protezione da garantire anche come riservatezza, tutela della difesa della sfera privata e dell'immagine, sia negli edifici giudiziari e di polizia che al loro esterno. Si prevede una normativa che incoraggi l'autore del reato a risarcire la vittima. Infine, sono previste la cooperazione tra Stati finalizzate alla protezione degli interessi della vittima nel procedimento penale, nonché, e questo è un aspetto molto importante, dei servizi specializzati e di organizzazione dell'assistenza delle vittime. Sul punto occorre segnalare per mezzo del decreto legislativo 15 dicembre 2015 numero 212 è stata data attuazione alla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, volta ad istituire norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reati e che sostituisce la decisione quadro GAI 2001 numero 220. Quindi, hanno fatto ingresso nell'ordinamento, specificatamente nel codice di procedura penale, una serie di disposizioni volte a tutelare la persona offesa dal reato. Cito la più significativa, quella prevista all'articolo 90-quater del codice di procedura penale, la quale definisce la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa dal reato. Ma è proprio per superare questi vuoti, questi ritardi, queste incompletezze, direi, oltre che per riconoscere il livello istituzionale più elevato possibile alla tutela delle vittime e dei più deboli, di riconoscere nel testo dell'articolo 111 della nostra Costituzione cittadinanza processuale alla vittima del reato, attraverso la previsione che ad essa vanno applicate tutte le norme dettate a garanzia della persona accusata di un reato. Ecco, questa era la prima, diciamo, proposta delle scorse legislature e anche la mia che ho avanzato con una proposta di legge alla Camera dei Deputati. Però nel corso del dibattito che si è svolto al Senato, proprio per evitare di interferire con l'equilibrio e il bilanciamento tra accusa e difesa, è stato stabilito di mantenere intatto l'articolo 111 della Costituzione, spostando sull'articolo 24 la tutela delle vittime con l'introduzione, dopo il secondo comma, del terzo, che non fa male ripetere, di un terzo, la Repubblica tutela le vittime di reato. Ebbene, ogni volta che discutiamo di una riforma della Costituzione, dobbiamo evitare di trasformare le nostre discussioni in un dibattito arido, astratto, ideologico. Dobbiamo invece cercare di domandarci a chi ci rivolgiamo. A chi rivolgiamo? A quali aspettative dei cittadini e cittadini cerchiamo di rispondere? Ai quali interessi ed esigenze cerchiamo di collegarci e stabilire una relazione attraverso modifiche legislative e soprattutto le modifiche della Carta Costituzionale? Ebbene, di fronte a un intervento che introduce in Costituzione il principio che la Repubblica tutela le vittime di reato, non possiamo far sì che si scada in una discussione nella quale si contrappongono due presunte filosofie, quella dei garantisti e quella dei cosiddetti non garantisti. Perché una tale contrapposizione, in questo caso specifico, non ha alcun motivo di esistere, sarebbe molto dannosa. Non siamo arrivati a questo punto per caso, ma dopo un percorso parlamentare lungo, lunghissimo, con sollecitazioni sociali e dal basso importanti, non serve a nulla dimenticare, perché è e dovrebbe essere memoria collettiva condivisa, che nel nostro paese troppi sono state vittime di terrorismo, stragi,
5: vittime cadute nell'adempimento del loro dovere per fatti di criminalità, vittime di disastri ambientali, di violenza di genere, di malattie mortali causate dal lavoro e altro. Sono 6 legislature che il Parlamento prova a intervenire in questo campo, senza riuscirci. E non si era mai arrivati nemmeno a quello a cui arriviamo oggi, cioè il secondo dei 4 passaggi parlamentari per operare la modifica costituzionale. Oggi il nostro pensiero va alle sofferenze ingiuste di uomini e donne che, oltre alla perdita dei loro cari, ai danni enormi, materiali e morali, psicologici, subiti, non hanno sentito la vicinanza dello Stato e forse da domani potranno sentirlo meno lontano, se riusciremo a portare in fondo questo provvedimento. Noi, soprattutto noi donne, sappiamo che la vittima di reato non è portatrice soltanto di una domanda risarcitoria, non è questa la cosa più importante, o di individuazione e punizione di un colpevole, ma è portatrice di una domanda di accertamento della verità, di tutela sociale, di presa in carico da parte della comunità delle sofferenze che ci portiamo dentro. Non a caso gli esempi positivi di presa in carico delle vittime da parte dello Stato, che ci sono stati e che vanno rafforzati, investono i campi più diversi. Penso per esempio alla legge numero 77 del 2013, che ha reso esecutiva la Convenzione di Istanbul nel nostro Paese e ha previsto una serie di obblighi in capo allo Stato di presa in carico, in quel caso, delle donne vittime di violenza. Penso all'articolo 43 del decreto legge cosiddetto Draghi, il numero 36 del 2022, per quanto riguarda l'istituzione di un fondo statale per il risarcimento delle vittime di crimini nazifascisti. Penso anche all'articolo 42 del decreto legislativo numero 150 del 22, nel quale si individuano i percorsi di giustizia riparativa, che il collega Dori ha seguito in maniera molto approfondita e competente. Un modo di tener conto della sofferenza che la vittima ha patito, ma anche del modo in cui la vittima può diventare coprotagonista, volendo, di un percorso di recupero dell'autore del reato. Quando si inserisce un principio in Costituzione, come in questo caso, si fissa una cornice forte, dicono i giuristi, un punto di orientamento ineludibile per il legislatore ordinario che dovrà fare le leggi. Si impediscono marce indietro, che nella legislazione sono sempre possibili, ahimè, e che una protezione di tipo costituzionale rende o dovrebbe rendere invece impossibili. Soprattutto si fa in modo che il legislatore ordinario abbia non solo un obbligo a fare bene, ma anche un'assoluta non convenienza a operare male, in contrasto con certi valori, perché se lo farà andrà incontro a una sentenza della Corte Costituzionale che annullerà quell'atto che presenta profili di illegittimità. Oggi colmiamo una lacuna costituzionale con un metodo e con una dialettica costruttiva tra maggioranza e minoranza. È a nostro avviso l'unico metodo di avvicinarsi alla riforma costituzionale. Concludo, Presidente, ringraziando il Comitato Noi, 9 ottobre, quando avvenne la tragedia del Vajont nel 1963. Comitato che riunisce 150 realtà associative di familiari, amici, compagne, compagne di sventura delle vittime, delle stragi, del lavoro, delle calamità naturali, disastri, attentati, incidenti ferroviari, femminicidi e altro ancora, senza la cui iniziativa di promozione dei dibattiti, di partecipazione e pressione sulla politica, non saremmo qui per completare il secondo passaggio di approvazione del disegno di legge di riforma costituzionale. Mi auguro che i due successivi siano più veloci e che l'inserimento della tutela costituzionale delle vittime si possa concludere entro i termini della legislatura in corso. Spero che questo sia un impegno condiviso. Grazie Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, vi ringrazio di cuore.
1: Grazie Onorevole. Non ci sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare il relatore, si intende che vi abbia rinunciato. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo, si intende che vi abbia rinunciato. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 632A. Modifica il codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento.

0: Naturalmente, ha facoltà di intervenire il relatore, deputato Enrico Costa. Prego, onorevole.
1: Grazie Presidente. L'Assemblea avvia oggi l'esame della proposta di legge recante modifiche al codice di cui al decreto legislativo 196 del 2003 in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. Ricordo che la proposta di legge da me presentata è stata adottata come testo base in Commissione e quindi successivamente sottoscritta anche dalla collega Matone, autrice di una propria iniziativa legislativa sulla medesima materia, abbinata in sede referente. Il testo in esame, pur recando un contenuto puntuale, tratta una tematica di grande rilevanza: assicurare che sia data pubblicità alla notizia dei provvedimenti giudiziari favorevoli all'indagato o all'imputato. La finalità è quella di evitare che la mera sottoposizione ad un procedimento penale si trasformi di fatto in un pregiudizio perenne alla propria reputazione, nonostante il medesimo procedimento non abbia portato alcun addebito di responsabilità. È ben noto come alle vicende giudiziarie, soprattutto nella loro fase di avvio, caratterizzata dalle iniziative dell'autorità inquirente, è dedicato ampio spazio sui mezzi di informazione tradizionali e online. Ma l'interesse mediatico allo sviluppo della vicenda giudiziaria va progressivamente riducendosi, fino a scomparire del tutto quando il procedimento si conclude in un nulla di fatto con l'archiviazione o con la piena assoluzione. Ne consegue che l'apertura del procedimento giudiziario non arriva a produrre effetti penali per l'interessato, ma perdura il pregiudizio arrecato dalla diffusione a suo tempo della relativa notizia, essendo evidente l'impatto sull'identità personale e sociale che tale esposizione mediatica continua a produrre. Questa iniziativa legislativa mira dunque a offrire un rimedio, seppur limitato, a questi effetti pregiudizievoli. Consente infatti all'interessato di ottenere che sia almeno informata l'opinione pubblica dei provvedimenti favorevoli di cui è stata destinatario. Il dibattito svolto in sede referente ha consentito di approfondire alcune questioni su cui erano emerse iniziali perplessità, per giungere ad una sintesi delle diverse posizioni. In tal senso sono risultati molto utili i contributi acquisiti nel corso dell'attività conoscitiva provenienti dall'ANM, Associazione Nazionale Magistrati, da rappresentanti delle associazioni forensi, della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, dal Garante per la protezione dei dati personali, nonché da giuristi ed esperti. All'esito di tale approfondita istruttoria, come relatore ho predisposto un testo di sintesi delle modifiche suggerite, nel quale sono stati accolti anche i contributi delle opposizioni. Ciò ha evitato che logiche di schieramento potessero prevalere sulle scelte di merito. Tengo infatti a precisare che in sede referente non si è registrato nessun voto contrario, a testimonianza della sostanziale condivisione dell'intervento normativo. Anche i pareri delle commissioni in sede consultiva sono stati tutti di segno favorevole. Passo quindi ad illustrare il contenuto del provvedimento, che è semplicemente volto ad introdurre un nuovo articolo nel codice in materia di protezione dei dati personali, il decreto legislativo 196 del 2003. Il nuovo articolo 144 ter, rubricato pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento, segnalazione al garante, delinea una procedura volta a consentire di ottenere che sia data pubblicità alla notizia dei provvedimenti favorevoli. Tale facoltà è riconosciuta dal comma 1 alla persona nei cui confronti sono stati pronunciati sentenze di assoluzione, di proscioglimento, di non luogo a procedere, ovvero provvedimento di archiviazione. L'individuazione del titolare di questa facoltà è stata definita in sede referente sulla scorta dei suggerimenti tecnici acquisiti nel corso dell'indagine conoscitiva. Destinatari della richiesta sono i mezzi di informazione, nella persona del direttore o del responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online, che abbiano dato notizia del relativo procedimento penale o di atti o provvedimenti relativi al medesimo procedimento. In sede istruttoria si è posta particolare attenzione all'esigenza di precisare il contenuto dell'obbligo che grava sui destinatari della richiesta. La scelta è stata nel senso di prevedere che l'obbligo consiste esclusivamente nel dare pubblicità alla notizia dei provvedimenti favorevoli all'interessato, senza oneri per quest'ultimo. Il testo originario prevedeva che a tale notizia dovessero essere riservate le stesse modalità, lo stesso spazio, la stessa evidenza date alla notizia dell'avvio del procedimento penale. Nel corso dell'esame in sede referente si è invece optato per una formula più elastica, che evitasse di specificare nel dettaglio le modalità di assolvimento dell'obbligo di dare pubblicità. La soluzione è stata quindi nel senso di ancorare la pubblicità della notizia al parametro del rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale. Il comma 2 del nuovo articolo prevede che in caso di inadempimento l'interessato possa rivolgere una segnalazione al garante per la protezione per i dati personali. In sede referente, da un lato, si è ampliato da 48 ore a 5 giorni il termine entro il quale il garante è chiamato ad assumere la relativa decisione, e dall'altro si è inteso specificare che il garante può ordinare la pubblicazione della notizia dei provvedimenti favorevoli per l'indagato o per l'imputato. La

0: La proposta che la Commissione porta all'attenzione dell'Assemblea non fa più riferimento, quindi, a differenza del testo originario, all'articolo 144 in materia di protezione dei dati personali, che consentiva al garante medesimo di avvalersi degli ampi e penetranti poteri istruttori e sanzionatori di cui l'articolo 58 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, il Regolamento UE 679 del 2016. La ringrazio.
1: Grazie. Onorevole, ha facoltà di intervenire la rappresentante del Governo, si intende che si riservi di farlo in seguito. È scritto a parlare il deputato Pulciani, ne ha facoltà. Prego, onorevole.
2: Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghi. La proposta di legge oggi all'esame reca interventi in materia di pubblicità sui mezzi di comunicazione dei provvedimenti favorevoli all'imputato e all'indagato resi nel procedimento penale. Si prevede, l'abbiamo ascoltato poc'anzi, in particolare che la persona nei cui confronti sono stati adottati i predetti provvedimenti possa richiederne la pubblicazione e che, in caso di inadempimento dell'obbligo, possa rivolgere una segnalazione al garante per la protezione dei dati personali, che può ordinare di pubblicare la notizia del provvedimento favorevole all'indagato o all'imputato. Qual è il chiaro intento di quella proposta? È arginare la deriva dell'informazione in ambito giudiziario, che si appiattisce sulle posizioni degli inquirenti e sulle fasi iniziali del procedimento, ma che si disinteressa poi dell'esito favorevole del procedimento stesso. Anche un'assoluzione come un'informazione di garanzia è una notizia che ha rilevanza e dovrebbe essere divulgata con la stessa evidenza e le stesse modalità. In virtù del diritto alla tutela della reputazione e alla riservatezza delle persone che sono state prosciolte o che hanno avuto una sentenza di non luogo a procedere o un provvedimento di archiviazione. Avrebbero diritto entro 12 mesi dalla pronuncia del provvedimento alla non visibilità sui motori di ricerca e sulla rete internet di tutte le informazioni, di tutti gli articoli di stampa che si riferiscano alla pregressa condizione di indagato o imputato e ai dati personali riportati sui provvedimenti giudiziari. Il testo potenzia le attribuzioni del garante della privacy in tema di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento, concedendo all'indagato o all'imputato la possibilità di chiedere a chi ha fornito la notizia dell'avvio del procedimento di dare immediata pubblicità negli stessi termini e modalità del provvedimento di assoluzione o proscioglimento. In caso di mancato adempimento, l'interessato può rivolgersi al garante e ottenere il suo intervento, l'abbiamo ascoltato, nelle 48 ore successive, con possibilità anche di diffida da parte dell'authority al fornitore del servizio di informazione e di sanzione pecuniaria per inottemperanza. Ricordo peraltro che il diritto alla riservatezza rientra fra i diritti inviolabili della persona, di cui l'articolo 8 della 2 della Costituzione e l'articolo 8 della CEDU, e che l'attuale formulazione dell'articolo 64 ter delle disposizioni attuative del Codice di Procedura Penale appare inadeguata alla tutela effettiva di tale diritto, perché ad esempio non provvede rimedi per l'interessato quando la sua richiesta alla cancelleria non venga eseguita o anche perché la deindicizzazione impedisce di rintracciare la notizia se si fa la ricerca a partire dal nominativo dell'interessato, ma non se si accede estendendo le parole chiave di ricerca, perché la notizia continua a circolare comunque su internet. Sul contemperamento tra diritto di cronaca e diritto all'oblio, poi giova richiamare la pronuncia della terza sezione della Cassazione Civile numero 5255 del 2012, che ribadisce la necessità di aggiornare e correggere le notizie diffuse sulla rete, non essendo sufficiente la pubblicazione di una nuova notizia, perché le prime notizie restano comunque nella memoria e possono essere ritrovate a distanza di tempo, fornendo, se non corrette, informazioni non più veritiere. La pronuncia numero 2893 del 2023, pur considerando lecita la permanenza dell'articolo di stampa nell'archivio informatico del quotidiano, richiede che a richiesta dell'interessato l'articolo venga deindicizzato, non sia più riperibile per i comuni motori di ricerca e vi venga apposta in calce o a margine una nota informativa che dà conto dell'esito finale del procedimento giudiziario. Quindi stiamo parlando sostanzialmente di vicende molto gravi, che sono quelle che ledono l'onore, la dignità e spesso la vita delle persone. Una smentita della notizia, una notizia dell'assoluzione dopo la notizia dell'indagine è ben poca cosa. Le persone tendenzialmente tendono a ricordare lo scandalo dell'indagine o della condanna di primo grado, del rinvio a giudizio, e così non solo le persone nella loro memoria, ma anche internet stesso, quindi diciamo la divulgazione online tende a continuare a perpetrare tali informazioni molto più di quanto possa fare o faccia o debba fare invece riguardo alle sentenze di assoluzione. È un elemento e una disposizione di civiltà giuridica, prima ancora di civiltà giuridica, di civiltà democratica, consapevoli che difficilmente potrà essere restituito a quella persona, a distanza magari addirittura di anni, l'onorabilità che aveva perso con la semplice notizia di essere indagato di un reato o addirittura rinviato a giudizio, quanto mai condannato di primo grado. Ci auguriamo che però sia questo un percorso virtuoso nel quale anche altri provvedimenti possano inserirsi in tal senso nella tutela sempre del cittadino, ma soprattutto nella tutela dell'onore delle persone che vengono ingiustamente colpite da un fatto di giustizia pur da innocenti. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata D'Orso, ne ha facoltà, prego.
3: Grazie Presidente, saluto la sottosegretaria Massira Cusano che stamattina non avevo salutato e i colleghi presenti in aula. Allora, faccio una doverosa premessa che è la seguente. Noi come Movimento 5 Stelle abbiamo deciso di affrontare nel merito, proprio puntualmente nel contenuto, questa proposta di legge, quindi prescindendo questa volta dalla distanza siderale a tutti nota che ci separa rispetto ai temi di giustizia portati come priorità da questa maggioranza e anche dal collega Enrico Costa in particolare, spesso e volentieri in quest'aula, fatta questa doverosa premessa, però abbiamo deciso di concentrarci sul merito perché riteniamo che in effetti il principio di fondo, quindi essenziale, che si trova sancito in questa proposta di legge sia un principio che debba essere comunque condiviso, perché è il principio secondo il quale chi ha subito un procedimento penale che ha avuto una grande risonanza mediatica nei vari mezzi di comunicazione di cui questa società ha la disponibilità, abbia effettivamente la legittima aspettativa quantomeno di vedere la notizia della propria assoluzione poi all'esito del giudizio, quindi un esito favorevole alla propria posizione, abbia l'aspettativa legittima di vederlo, di vederne data pubblicità. Questo è il principio essenziale di fondo, condivisibile, condiviso, e che siamo andati in qualche modo ad abbracciare per poi sederci al tavolo per guardare ai dettagli della proposta stessa e vedere anche come si poteva quella proposta migliorare, i correttivi che si potevano fare. Dobbiamo ammettere che si è riusciti nell'intento di migliorare il testo unificato, perché non era neanche un testo unificato, perché il testo base è stato quello del collega Costa, c'era abbinato un testo della collega Matone che poi, per onestà intellettuale, devo dire che quello ci vedeva proprio fortemente contrari, perché c'era di nuovo un rimettere in discussione, rimaneggiare tutto il tema sul diritto all'oblio, che è comunque un tema che è stato già affrontato da ultimo con la legge Cartabia nella ricerca di trovare un punto di equilibrio tra interessi contrapposti, e andare nuovamente a rimestare su quel tema per noi era davvero una scelta assolutamente scellerata e sicuramente inopportuna. E invece il testo del collega Costa invece è circoscritto proprio a questo adempimento che viene inserito nel codice in materia di protezione dei dati personali, quindi il decreto legislativo 196 del 2003, è che prevederà appunto una previsione secondo cui chi, la persona nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di assoluzione, proscioglimento non luogo a procedere, ovvero provvedimento di archiviazione, e appunto potrà richiedere che al direttore o responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva, online, che ha dato notizia del relativo procedimento penale o di atti o provvedimenti relativi al medesimo procedimento, potrà appunto richiedere di che sia, diciamo, pubblicato la notizia dell'esito praticamente favorevole, quindi dei provvedimenti favorevoli a quest'ultimo, insomma all'interessato stesso, con rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale. Mi fermo un attimo qua per dire che si poteva fare di meglio in questa formulazione, che per carità è migliorativa rispetto al testo originario, soprattutto in un punto, vedete, che era un punto che io avevo rilevato, ma anche perché facendolo venire fuori in occasione delle audizioni in Commissione Giustizia, perché nel testo originario c'era un'ambiguità che non era trascurabile. L'ambiguità era quella che non si capiva se l'obbligo di pubblicazione aveva ad oggetto le sentenze e i provvedimenti stessi, oppure la notizia della sentenza, del provvedimento per esempio di archiviazione. Era una necessità di chiarimento indispensabile anche per la portata, come dire, dell'adempimento poi che si doveva andare a prevedere, a disporre nelle testate giornalistiche in particolare, ma anche perché cozzava, poi era anche una dicitura che, creando un'ambiguità, cozzava anche con la possibilità, la modalità in qualche modo di adempimento di quest'obbligo, per esempio con riguardo alle trasmissioni televisive o a trasmissioni radiofoniche. Insomma, c'era bisogno comunque di questa far venir meno sicuramente quella che era un'ambiguità, anche perché all'inizio, ecco, nel primo comma non si faceva riferimento, insomma, così puntuale, e questo devo dire che nella riscrittura del primo comma è stato recepito. Quello che invece non è stato recepito, e che sarà ulteriormente oggetto di nostri emendamenti, sono due profili. Intanto che chiaramente per noi era importante delimitare ancor meglio il perimetro di questa proposta di legge, e quindi dell'obbligo di dare pubblicità, insomma, alla notizia dei provvedimenti favorevoli, in particolare perché avremmo voluto limitare, per quanto riguarda le sentenze di assoluzione, la perentorietà, potremmo dire così, di quest'obbligo a quelle sentenze che vedono delle formule assolutorie piene, perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non lo ha commesso, perché il fatto non costituisce reato, perché sappiamo poi invece che ci sono tipologie, insomma, di provvedimenti, e faccio non a caso chiaramente, perché sapete che è un tema a noi molto caro, riferimento alle sentenze che poi vanno a praticamente per cui c'è l'intervenuta prescrizione, viene pronunciata l'intervenuta prescrizione. Ecco, in questo caso non c'è un esito favorevole, non c'è per noi perché non c'è un accertamento di responsabilità, quindi c'è una vanificazione del processo penale, ma sicuramente siamo fuori dal perimetro dei provvedimenti con esito favorevole per l'imputato. Ecco, noi avremmo gradito che si sgombrasse il campo dalla possibilità di ritenere, ad esempio, le sentenze che poi si concludono con non luogo a procedere, insomma, per intervenuta prescrizione, ecco, fossero tolte dal perimetro di questo provvedimento, e questo più o meno vi sottoporremo con gli emendamenti, con ordini del giorno. Ma un altro correttivo, e qui invito invece proprio il relatore ancora ad un approfondimento, collega Costa, un approfondimento ancora su un punto, perché so che il tema delle formule assolutorie piene ci vedrà distanti, sarà questa distanza incolmabile, però quello che invece sto per dirle, siccome farò un esempio che credo che in questo momento sia molto eclatante, forse una riflessione vale la pena farla, ed è quello le modalità di adempimento di quest'obbligo. Cosa voglio voglio dire. Nel testo è rimasta questa espressione, questa locuzione, con rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale. Io più volte vi ho fatto forse non ho esemplificato e ora invece lo farò per essere più pregnante. Vi ho detto più volte in commissione una cosa. Ho detto: è chiaro che lo spazio riservato al procedimento penale è uno spazio che copre, per esempio, un arco temporale può anche essere molto lungo, comunque occuperà le continue evoluzioni di un procedimento penale e di un processo penale che poi ne scaturisca, danno sempre elementi di novità, per cui c'è un interesse non solo della stampa, chiaramente quella... No, non parlo solamente del cartaceo, per intenderci, o delle testate online, parlo anche delle trasmissioni televisive, ad esempio, o radiofoniche. Per cui ancorare l'adeguatezza del rilievo da dare alla notizia dell'esito favorevole della sentenza, per esempio, di assoluzione, o del provvedimento di archiviazione, allo spazio già riservato al relativo procedimento penale, per noi è un errore perché non fosse altro che inesigibile, cioè richiamo anche, come dire, anche un termine magari civilistico proprio, andate ad imporre un obbligo, una prestazione, potremmo dire così, inesigibile, impraticabile sotto il profilo fattuale. Esempio che vi avevo promesso per tutti: il caso Garlasco. Non passa sera che non ci sia una trasmissione televisiva sul caso Garlasco, oggi come oggi. Vi dico, se domani, dopodomani, tra un anno, tra due anni, dovesse intervenire un decreto di archiviazione nei confronti di Sempio, perché per ora si parla di Sempio con questi termini, no? Si sta facendo un processo mediatico in questi termini a questa persona. Se dovesse intervenire un provvedimento di archiviazione, se dovesse intervenire una sentenza di assoluzione, questa persona potrebbe chiedere? C'è lo spazio, cioè il rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale. Vi chiedo e mi chiedo: cos'è? Fare parlare ogni sera di nuovo del caso per non andare di nuovo a sviscerare qualsiasi elemento, qualsiasi atto, qualsiasi altra cosa ogni sera, signori, perché di questo si tratta. Perché ve lo dico? Allora, vi faccio l'esempio che non è un paradosso, perché in realtà per quello che state scrivendo non è paradossale tutto questo. Però vi faccio anche l'esempio per dire che forse in realtà ci vorrebbe una maggiore, diciamo, moderazione da parte veramente di tutti, potremmo dire così, di tutti gli attori coinvolti anche quando si maneggia la materia penale, perché non si maneggia materia penale ma in realtà si impatta nelle vite delle persone, quindi forse a monte, ecco. Però questo paradosso, che non è un paradosso, questo esempio a me serve per dirvi di riflettere sull'emendamento che vi proporremo, che è un emendamento che dirà con appropriato rilievo, punto. Cioè non legherà mai l'appropriatezza, la congruità, l'adeguatezza, come lo volete chiamare voi, dello spazio da riservare alla notizia dell'esito favorevole, non sarà mai in qualche modo agganciata e vincolata allo spazio riservato al procedimento penale, perché non lo può essere. Nei fatti è una cosa impraticabile, ripeto, diventa un adempimento, un obbligo inesigibile, per così dire. E ancora... comunque ci troviamo pur sempre davanti a un testo migliorato rispetto all'inizio, perché abbiamo disinnescato, e questo lo si è fatto grazie agli emendamenti delle opposizioni, anche tutto l'impianto sanzionatorio che voleva venire fuori dal mancato, diciamo, adempimento di questo obbligo a carico delle testate giornalistiche, radiofoniche, televisive, online. Lo abbiamo disinnescato perché sì, il garante potrà essere chiaramente coinvolto, interessato, e nei 5 giorni successivi all'istanza che gli verrà sottoposta dovrà decidere e potrà ordinare, quindi potrà, non dovrà, ma potrà fare delle sue valutazioni e potrà ordinare la pubblicazione, quindi o meno, della notizia del provvedimento favorevole all'interessato. E, ora, quindi sicuramente abbiamo una disciplina che è fortemente mitigata rispetto a quello che voleva essere sicuramente diciamo l'iniziale intento un po' punitivo della proposta di legge, intento punitivo che però dobbiamo dire che abbiamo, insomma, è stata trovata la disponibilità del relatore primo firmatario, intento punitivo che è stato appunto neutralizzato, e quindi insomma quello che si vuole riaffermare, ripeto, è il principio di fondo, quello insomma di per cui chi ha subito insomma un procedimento penale uscendone poi in qualche modo pulito, perché insomma ha una sentenza di assoluzione, possa avere la possibilità di veder dato rilievo alla notizia della sua della sua assoluzione, in qualche modo per farmi venir meno lo stigma che probabilmente comunque si era innescato nella fase precedente, insomma durante la sottoposizione al processo penale. Ora, edulcorata da tutto questo, e ripeto, edulcorato anche dagli aspetti che in questa sede ho voluto di nuovo sottoporre all'attenzione del relatore, all'attenzione dei colleghi, e che spero che troveranno accoglimento e disponibilità in quest'aula nella prossima fase insomma di esame del provvedimento. Ecco, edulcorato da tutto questo, diciamo che è un provvedimento su cui per questo motivo insomma non abbiamo manifestato una netta contrarietà, ma ci siamo messi in atteggiamento costruttivo e collaborativo per eliminare i profili più pericolosi, e quindi rivendichiamo in qualche modo, penso lo faranno anche le altre opposizioni, rivendichiamo che con questo diciamo con questa disponibilità, con questa apertura è stato ottenuto poi il risultato di disinnescare tutto quello che era veramente insostenibile per noi, insomma tutto quello che era inaccettabile, estremamente inaccettabile. Poi potremmo dirci e dovremmo farlo che le priorità diciamo sono ben altre, e che forse quando si guarda alla stampa, alla libertà di stampa, quindi se di questo si vuole anche parlare in quest'aula, ecco, dovremmo parlare di ben altro, delle tutele che soprattutto il giornalismo d'inchiesta dovrebbe avere, invece di essere sempre destinatario di invettive e di azioni giudiziarie pretestuose, strumentali e intimidatorie. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Pittalis, ne ha facoltà, prego.
4: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Siamo di fronte a un tema che, pur nella sua apparente specificità tecnica, tocca questioni fondamentali per il nostro ordinamento: il rapporto tra informazione e giustizia, la tutela della dignità della persona, il diritto all'oblio e, più in generale, l'equilibrio tra libertà e responsabilità nello spazio pubblico. Nel nostro sistema giuridico il principio della presunzione di innocenza è un cardine irrinunciabile. La nostra Costituzione afferma un principio chiarissimo: la responsabilità penale è personale e l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva. Questo non è un dettaglio tecnico, è il fondamento dello Stato di diritto. Viviamo in una società nella quale la reputazione di una persona può essere distrutta in poche ore. Basta un titolo, un'indagine, una fuga di notizie, una intercettazione pubblicata sui giornali. Da quel momento, per l'opinione pubblica, il processo sembra già concluso. E invece il processo deve ancora iniziare. Ma a rendere ancora più grave la situazione vi è l'utilizzo distorto dei social, che in molte occasioni si trasformano in una sorta di tribunale in cui ognuno è pronto a dire la sua e ad emettere la propria sentenza. Il risultato è che molte persone vedono compromessa la propria reputazione ben prima che un giudice si pronunci in via definitiva. E quando arriva una sentenza di assoluzione o di proscioglimento, spesso questa non riceve la stessa attenzione mediatica della notizia iniziale. È questo squilibrio che il provvedimento in esame intende affrontare e a tal fine introduce disposizioni volte a garantire una maggiore visibilità alle decisioni che accertano l'innocenza dell'imputato, prevedendo forme di pubblicità idonee a ristabilire almeno in parte l'equilibrio informativo e a tutelare la dignità del soggetto coinvolto. Si tratta di un intervento che, grazie all'onorevole Enrico Costa, che ha proposto questa modifica, recepisce un'esigenza reale. La reputazione è un bene fondamentale, strettamente connesso alla dignità della persona e alla possibilità di esercitare pienamente i propri diritti nella vita sociale e professionale. Una reputazione compromessa può avere effetti duraturi, talvolta irreversibili. Una persona assolta perde comunque lavoro, perde relazioni, credibilità professionale, fiducia sociale. E molti cittadini vengono assolti nei tribunali, ma restano condannati nella opinione pubblica. Il risultato è una ferita permanente alla dignità della persona. E allora la domanda che dobbiamo porci è molto semplice. Può uno Stato democratico accettare che il circuito mediatico produca effetti più duraturi della stessa sentenza? Io credo proprio di no. La proposta in esame prova dunque a ristabilire un equilibrio. Non limita la libertà di stampa, non introduce censure, non impedisce ai giornalisti di raccontare le indagini. Chiede soltanto una cosa ragionevole: se una notizia di accusa ha avuto evidenza pubblica, anche la notizia della soluzione deve avere pari dignità informativa. È una questione di correttezza, è una questione di equilibrio, è una questione di civiltà giuridica e tuttavia, proprio per la delicatezza della materia, è necessario muoversi con grande cautela. Peraltro, il testo individua nel garante per la protezione dei dati personali il soggetto chiamato a intervenire in caso di mancato adempimento da parte degli organi di informazione. È una scelta che merita attenzione perché collega il tema della reputazione personale al diritto alla protezione dei dati e alla tutela dell'identità individuale nella società digitale. Oggi Internet non dimentica nulla e il primo punto riguarda, come dicevo, il rapporto con la libertà di stampa. La nostra Costituzione tutela il diritto di informare e di essere informati, che rappresenta un presupposto essenziale per il funzionamento della democrazia. Ogni intervento che incide su questo ambito deve evitare il rischio di introdurre limitazioni indebite o di creare forme di condizionamento dell'attività giornalistica. L'obiettivo non può essere quello di comprimere la libertà di informazione, ma piuttosto di promuovere una informazione più completa ed equilibrata. In questo senso, la valorizzazione delle sentenze di assoluzione o proscioglimento può essere letta come un rafforzamento dei diritti del cittadino a conoscere l'esito effettivo dei procedimenti e non solo le fasi iniziali. Un ulteriore elemento riguarda l'effettività delle misure previste. Non basta stabilire un principio, bisogna assicurarsi che esso sia concretamente applicabile e questo implica di individuare strumenti operativi chiari, responsabilità definite e, se necessario, sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni. Sul trattamento dei dati giudiziari nell'ambito dell'informazione si è concentrato con grande attenzione il Garante per la protezione dei dati personali che, ricordiamo, con il provvedimento numero 71 del 9 aprile 2020 ha ribadito l'importanza dell'utilizzo di modalità appropriate rispetto alla diffusione di dati relativi a vicende giudiziarie di un individuo. E sulla stessa scia si è espressa anche la Corte di Cassazione che con La ben nota sentenza del 2012 ha evidenziato l'importanza dell'aggiornamento delle notizie di cronaca giudiziaria, che altrimenti risulterebbero parziali ed inesatte e dunque sostanzialmente non vere. La libertà di informazione è un pilastro della democrazia, ma anche la tutela della dignità personale lo è. E una democrazia matura deve essere capace di tenere insieme entrambi i valori. Dunque, la proposta di legge che oggi esaminiamo può rappresentare un passo in questa direzione, ma deve essere inserito in una strategia più ampia che promuova una comunicazione responsabile e rispettosa dei diritti delle persone. Consentitemi inoltre una riflessione conclusiva. La giustizia non si esaurisce nella decisione del giudice. Essa ha anche una dimensione sociale, legata alla percezione che i cittadini hanno delle istituzioni e alla fiducia che ripongono in esse. Quando una persona viene assolta, è giusto che questa decisione sia conosciuta, affinché venga ristabilita la verità dei fatti e, per quanto possibile, la reputazione dell'interessato. Ma questa esigenza deve essere perseguita senza compromettere altri valori fondamentali come la libertà di informazione e la tutela dei dati personali. L'atto Camera 632 ci ricorda una verità essenziale. La giustizia non è soltanto emettere sentenze, è anche garantire che le persone possano continuare a vivere con dignità dopo essere state riconosciute innocenti. La reputazione di una persona non può essere sacrificata sull'altare della spettacolarizzazione mediatica, perché una democrazia autentica non si limita a punire i colpevoli, deve anche saper restituire pienamente onore, dignità e credibilità a chi è stato assolto. Ed è precisamente questa la sfida che oggi abbiamo davanti. E per queste ragioni ritengo che il provvedimento meriti attenzione e dunque l'auspicio è che il Parlamento sappia trovare un punto di equilibrio capace appunto di coniugare le esigenze diverse, ma con questo provvedimento noi davvero segniamo un punto a favore della nostra culla del diritto e dunque ecco perché noi siamo davvero soddisfatti che il provvedimento sia già all'aula, all'esame e che questa settimana possa essere appunto esitato con il voto favorevole. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Gianassi, ne ha facoltà. Prego onorevole.
5: Grazie Presidente. La proposta che è all'esame dell'Aula da oggi e che è stata esaminata in Commissione attiene a un principio ragionevole, alla tutela, alla difesa di un principio ragionevole. Se in relazione ai fatti di un procedimento penale si è dato conto sugli organi di informazione, parimenti si dia conto dell'esito di quel procedimento. Ovviamente l'intervento attiene al caso nel quale l'esito del procedimento è una sentenza di assoluzione o di proscioglimento e quindi attiene alla tutela della persona che è stata sotto procedimento e che è stata poi assolta o prosciolta e quindi ambisce a che la notizia, il fatto dell'assoluzione e proscioglimento sia reso noto, così come furono note le vicende procedimentali e processuali. Nell'ambito tuttavia dei lavori abbiamo evidenziato che in relazione a questo principio di buonsenso la proposta Costa, che era obiettivamente nettamente migliore rispetto a quella Matone, ma non per come dire, stilare una classifica dei colleghi, ma certamente la proposta Matone introduceva una serie di criticità e problematicità a carico dei giornalisti, tali per cui è stato del tutto opportuno che quel testo sia stato immediatamente abbandonato e invece ci sia stato l'utilizzazione del testo Costa come testo base dei lavori parlamentari, perché fin dall'inizio non prevedeva diciamo quella finalità, quell'animo oggettivamente ostile verso il mondo del giornalismo. Cioè quel testo, il testo Costa si fondava sul principio appunto della conoscibilità della pubblicità dell'atto conclusivo del procedimento. Tuttavia, lo sa il collega Cosa, che lo abbiamo detto pubblicamente nel corso dei lavori della Commissione, noi individuavamo nel testo originario due significative criticità, che però sono state oggetto di analisi e in parte anche diciamo accoglimento nel corso dei lavori della Commissione a seguito di un parere favorevole del Governo e del relatore stesso, che a sua volta aveva emendato il testo originario. Le due criticità che noi sollevavamo attenevano in primo luogo alla previsione della identità dello spazio da concedere all'atto conclusivo del procedimento, la soluzione del proscioglimento, rispetto a quello che era stato dato sui mezzi di informazione durante il procedimento. Perché eravamo critici verso questo criterio? Perché era un criterio troppo rigido che si sarebbe immediatamente scontrato con diciamo, la possibilità di concreta di concedere in relazione alla notizia di assoluzione il medesimo spazio concesso durante il procedimento, che dura anni. E quindi abbiamo fin da subito caldeggiato una soluzione diversa, cioè rinunciare al criterio della identità dello spazio e anche quelli similari, ad esempio anche quello dell'analogia dello spazio, che poi era stata la soluzione in seconda battuta proposta dal collega Costa. Con un emendamento in commissione nostro poi approvato è stato cancellato quindi il criterio dell'identità e dell'analogia. Io credo che sia ragionevole, perché se ad un principio ragionevole si accompagnano soluzioni rigide, assolutamente non flessibili, non si ottiene un buon risultato. Questo in generale io ritengo che sia così. Quindi quel criterio è stato diciamo eliminato ed è rimasto o è stato sostituito con il criterio del rilievo adeguato. Siamo parzialmente soddisfatti, perché è corretto, come dire, riferirsi a questo criterio, perché parzialmente, non pienamente soddisfatti, perché questa analisi è già avvenuta in occasione dell'approvazione del codice deontologico valido per i giornalisti, il quale all'articolo 24 attinenti alla cronaca giudiziaria impone ai giornalisti di dare notizia per l'appunto delle sentenze di assoluzione e proscioglimento, e in quel caso viene stabilito un doppio criterio, quello dell'appropriato rilievo e dell'adeguata tempestività. Quindi occorre darne, in base al codice deontologico dei giornalisti, notizia sostanzialmente immediata e tempestiva quando la si ha, con un rilievo appropriato. Diciamo la soluzione proposta nella iniziativa di cui discutiamo oggi è, diciamo, una sintesi tra i due criteri, laddove appunto prevede il rilievo adeguato. Noi suggeriamo ancora oggi di raccogliere soluzione che è contenuta nel codice deontologico dei giornalisti. A questo fine presenteremo comunque un emendamento, ma riconosciamo che il lavoro in commissione, dal nostro punto di vista, ma credo condiviso, è servito a migliorare quella che noi ritenevamo una criticità del testo. Il secondo elemento che abbiamo evidenziato atteneva al compito del garante per la privacy, perché se è vero che la proposta Costa fin dall'inizio non esplicitava sanzioni a carico dei giornalisti, tuttavia con il richiamo alla procedura di segnalazione o di reclamo si applica il codice del garante per la privacy, e in quel codice a livello ordinamentale, quindi generale, è previsto che a seguito dell'attivazione del procedimento il garante possa adottare, se lo ritiene, se ritiene fondata la segnalazione o il reclamo, disponga di poteri sanzionatori e possa adottare alcune sanzioni. Tra queste anche le sanzioni amministrative, quindi aventi valore pecuniario ed economico. Questo, ripeto, è nell'ordinamento che al garante è assegnato un potere molto ampio, molto discrezionale, aggiungerei forse troppo, e atterrà ad altre riflessioni in altre sedi, perché che un'autorità possa disporre sulla medesima situazione di un ventaglio così largo, così esteso, con discrezionali di sanzioni molto diverse, è un elemento che io credo meriti un'attenta riflessione. E lo dico considerando anche il contesto politico e di critica politica che ad esempio il nostro gruppo parlamentare sta muovendo da molto tempo su vicende che riguardano quella istituzione. E quindi abbiamo suggerito di adottare, con il nostro emendamento che è stato accolto e abbiamo apprezzato, di adottare una norma speciale, quindi con un riconoscimento significativo per la categoria dei giornalisti, ma credo ragionevole, visto la funzione, il ruolo che viene svolto in una democrazia da quella categoria, e dunque di prevedere, poiché era, come dire, auspicio dei proponenti assicurare un principio, che quel principio, la pubblicità della notizia, si realizzasse, se non immediatamente, a seguito di segnalazione dell'interessato, su disposizione del garante, che dunque può esclusivamente ordinare la pubblicazione della notizia e non può erogare sanzioni, ad esempio amministrative, a carico dei giornalisti. Io credo che questa norma speciale che si va costituendo sia un significativo passo in avanti, perché altrimenti il principio ragionevole sarebbe stato, io credo, inquinato dai rischi collegati a poteri molto ampi di cui dispone l'autorità garante, che avrebbe potuto esercitarli anche in modo, a mio giudizio, eccessivo nei confronti dei giornalisti. Questo era un rischio e devo dire la riflessione in commissione è stata aperta, franca e laica. Io devo riconoscere che in relazione a questo provvedimento c'è stato, come dire, una dialettica parlamentare che non ho riscontrato in altri contesti. Raccogliendo anche, come dire, condividendo anche alcune osservazioni fatte dalla collega D'Orso, noi siamo rigorosamente all'opposizione di questo governo sui temi della giustizia, abbiamo fatto battaglie trasparenti, ma oltre al merito abbiamo contestato un metodo di lavoro che quasi sempre ha precluso alle opposizioni la possibilità di confrontarsi nel merito dentro lo spazio parlamentare che le è concesso, e devo dire in questo caso invece c'è stato un confronto aperto, leale, franco, che riconosco al proponente, anche per il fatto che ha espresso un parere favorevole a due emendamenti a nostro giudizio significativi che avevamo presentato. L'ulteriore elemento di riflessione, e poi mi taccio, è che quando si afferma un principio ragionevole, come è stato detto anche dalla collega D'Orso, è giusto analizzarlo nel merito, affrontare le eventuali criticità, cercare di eliminarle, però dare anche dall'opposizione un contributo positivo. Però i principi ragionevoli devono valere sempre e non possono valere un giorno sì e un giorno no. No, lo dico perché questo provvedimento si rivolge al mondo del giornalismo e chiede, come avete dato notizia di un procedimento, date notizia anche della conclusione. Segnalo però che quest'Aula, così come quella del Senato, da molto tempo non portano in fondo altri principi che sono molto ragionevoli. La Corte Costituzionale ha detto che non ci deve essere la galera per i giornalisti a seguito dei procedimenti per diffamazione, eppure il Parlamento non ha ancora modificato la norma. E l'Unione Europea, con la direttiva anti-slap, ha stabilito che il giornalista deve essere protetto dalle querele temerarie, dagli atti intimidatori. E anche su quello, voi sapete, dico soprattutto al governo e alla maggioranza, che non c'è stato ancora il recepimento e l'adeguamento rispetto a quel punto. Stiamo discutendo di riforma forense alla Camera, al Senato stanno discutendo del disegno di legge sulle professioni. Sapete che il mondo del giornalismo pone una serie di questioni molto importanti. L'equo compenso, la rivisitazione dell'equo compenso, la legge a tutela della categoria, so che c'è un'interlocuzione aperta al Ministero della Giustizia. Ecco, allora io dico, cogliamo l'occasione per affermare un principio e difendere anche gli altri che invece sono fermi, perché credo che nessuno di noi voglia che accetti l'idea che il Parlamento talvolta si ricorda di buoni principi e li difende, altre volte lo dimentica. E quindi io credo che anche nell'occasione di questo provvedimento è opportuno per la Camera rilanciare e imporre, come dire, all'azione legislativa l'accoglimento di quei principi di buonsenso che ancora invece non sono stati approvati.
1: Grazie, onorevole. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare il relatore, deputato Costa, si intende che vi abbia rinunciato. Ha facoltà di replicare il rappresentante del governo, si intende che vi abbia rinunciato. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta. La seduta è tolta.
6: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio da Emanuela Valenti. Riprenderanno mercoledì alle 11.30 i lavori alla Camera, dove oggi è stata approvata la proposta di legge sulla pubblicazione delle sentenze di assoluzione o proscioglimento, con 127 sì, nessun voto contrario e 87 astenuti. Delibera poi con 129 sì, 89 contrari e 10 astenuti anche alla risoluzione di maggioranza sulla relazione della Commissione Politiche UE e sul programma di lavoro della Commissione e sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, entrambe per l'anno in corso. Infine sono svolti interventi in occasione dell'80° anniversario del voto alle donne, e durante gli interventi dei banchi del Movimento 5 Stelle sono stati mostrati cartelli con le scritte: una donna su quattro lascia il lavoro una volta madre, in Parlamento solo il 33% di donne. Senato in pausa per dedicare tutta la settimana ai lavori di commissione. Palazzo Madama è convocato mercoledì prossimo alle 16.30 per esaminare i disegni di legge sulla morte medicalmente assistita, sui rimpatri e sul consenso informato in ambito scolastico. Il 2 giugno, in occasione della celebrazione della Festa della Repubblica Italiana, Montecitorio verrà illuminato con il tricolore. È tutto, buon ascolto con i programmi di GR Parlamento.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Al Senato si è tenuto l'evento La scomparsa di bambini e degli adolescenti nell'era digitale e dell'intelligenza artificiale. L'iniziativa è della senatrice Licia Ronzulli. Buon ascolto.
2: Buongiorno a tutti. In occasione di questa giornata speciale, la giornata internazionale dei bambini scomparsi, e naturalmente oggi l'evento è La scomparsa dei bambini e dell'adolescenza nell'era del digitale e dell'intelligenza artificiale. Intanto saluto Sua Eccellenza il prefetto Lamberto Giannini, rappresentanti naturalmente della Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, tutti coloro che hanno voluto essere presenti oggi qui, ringraziandoli naturalmente, rappresentanze dell'Università La Sapienza, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, la SIOI con la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, l'Associazione Penelope, l'Osservatorio Permanente delle Persone Scomparse, l'Ordine degli Psicologi, l'Associazione Ricerca Permanente Persone Scomparse, l'UNICEF, Croce Rossa Italiana, l'European Union Agency for Asylum, CISMAE, il Coordinamento Italiano Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia, e ancora Fondazione Migrantes, Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, Fondazione Magna Grecia. Grazie a tutti per essere naturalmente qui con noi, una giornata importante. Ascolteremo qui a breve, ricordiamo intanto che siamo in diretta con la TV del Senato e con ANSA, quindi ringraziamo naturalmente i media partner. E prima di passare la parola al professore Caffo, che vi darà conto di questo importante dossier 2026 pubblicato proprio dal telefono azzurro, tra l'altro ricordiamo che questa giornata è stata fortemente voluta dal vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, devo dar conto di alcuni numeri di cui naturalmente parleremo nel corso di queste brevi slide che il professore ci illustrerà. Nel contesto italiano pensate che sono quasi 18.000 le segnalazioni riferite a minori nel 2025, secondo la 34esima relazione del commissario straordinario del governo per le persone scomparse. Naturalmente il 72% di costoro sono riferite a minori stranieri non accompagnati, circa 12.000, circa 5.000 sono invece quelli riferiti a minori italiani. Ci sarà un report anche molto importante di cui vi daremo conto del National Center for Missing and Exploited Children, relativi proprio alle problematiche di adescamento che nel 2025 sono aumentati addirittura di 1,4 milioni, quindi addirittura il 156% in più rispetto allo scorso anno. Numeri evidentemente allarmanti sullo scenario non solamente nazionale, internazionale ed europeo, che fanno riflettere anche su una questione molto importante, che evidentemente il ritrovamento della persona scomparsa non chiude il caso e per la ripetibilità naturalmente anche della scomparsa di questi ragazzi e anche per il fatto che spesso molti di loro sono soggetti comunque a violenze ripetute o comunque a ricatti online, comunque a situazioni di forte disagio. Di fronte a tutta questa problematica è evidente che sarà necessario una rete importante a livello europeo e a livello internazionale e che il follow up dovrà necessariamente far parte del programma di protezione. Cedo allora la parola al professore Ernesto Caffo, poi vi leggeremo alcuni messaggi istituzionali che ci sono pervenuti e il presidente di Telefono Azzurro Ente Terzo Settore prende la parola. Il professore Ernesto Caffo, grazie.
3: Grazie. Oggi è una giornata importante per tutti noi perché è l'occasione per riflettere insieme su un tema che è quello dei bambini e degli adolescenti invisibili, non solo nel nostro paese ma nel mondo. Ed sono numeri che veramente sono impressionanti, sono numeri dati in aumento, che danno il senso che forse, devo dire, ci stiamo dimenticando di una parte importante di quel mondo di bambini e adolescenti che non ha tutele, che non ha protezione. Io ringrazio le autorità presenti qui oggi in sala, perché credo che solo da una rete di collaborazione tra istituzioni, società civile, mondo di media, possiamo alzare l'attenzione e l'ascolto su questo tema. E ormai noi organizziamo questo incontro da tanti anni, perché ci rendiamo conto che è importante ritrovarsi per trovare anche delle risposte congiunte. Quest'anno il tema è quello che riguarda il mondo della scomparsa nell'offline, ma anche quello della scomparsa online e dell'intelligenza artificiale. Come questi strumenti possono essere utilizzati non soltanto per controllarli, per i rischi che questi strumenti comportano, ma anche per usarli invece in termini di prevenzione e di intervento di aiuto. Quando è iniziata questo percorso di sensibilizzazione sul tema della scomparsa, era la storia di una ragazza in America che di fatto non era stata ritrovata, quindi da un fatto di cronaca si è sollevato un problema. Oggi ne sappiamo che i casi sono tanti. E dietro ogni caso, ogni numero, c'è una storia personale che va accolta, che va compresa. Perché la scomparsa non è un'assenza, è un fenomeno complesso la scomparsa, che impedisce a un bambino o adolescente di essere visto, ai servizi, alle reti di protezione, e questo impedisce al bambino di avere i suoi diritti rispettati, come quelli che la Convenzione per i diritti dell'infanzia propone, impone a tutti di essere realizzata. La scomparsa è anche un segnale che qualcosa non funziona nella rete di aiuto, di supporto al bambino nella sua crescita. E noi sappiamo che ci sono i bambini scomparsi, quindi invisibili, che vengono raccolti da criminalità organizzata, dal traffico di esseri umani. Quindi è chiaro che dobbiamo affrontare questa realtà, quella ufficiale dei dati che arrivano

sappiamo esistere anche nel nostro paese ed è un tema che riguarda tanti minori, soprattutto quei minori stranieri non accompagnati che arrivano al nostro paese e che, accolti in comunità, quelli che riescono ad essere intercettati, però scompaiono in questo grande buco nero dell'invisibilità. Ecco, io credo che i fenomeni che noi conosciamo di guerre, di migrazioni, hanno incrementato questi numeri, con un dato, che i bambini sono sempre più piccoli e sempre più fragili. Senza una struttura di protezione adeguata, un bambino non riesce a crescere, e questo è un dato che dobbiamo affrontare tutti insieme per dare voce a questa sofferenza. D'altra parte c'è un altro mondo, è quello dei ragazzi che si allontanano da casa, perché in quella realtà familiare, educativa, di comunità, mancano punti di riferimento, e questo li porta spesso con disagi anche nell'area affettiva e sociale, a diventare invisibili. Questo ovviamente ci pone una grande attenzione. Questo vuol dire che non c'è stato un percorso di reti adeguate per ascoltare, per intervenire, per creare un rapporto di fiducia con questi bambini. D'altra parte sappiamo che in questi ultimi anni è aumentato anche un fenomeno, che è quello del grooming nei confronti dei bambini più fragili, che sono raggiunti attraverso canali digitali. E questo permette ai bambini di avere un contatto quando magari sono soli, senza riferimenti, e questo succede anche perché molte volte attraverso questi strumenti digitali vengono fatti scambi economici, in cui i bambini espongono il proprio volto, non solo, il proprio corpo, e vengono ovviamente premiati con risposte economiche. Però tutto questo tema è un tema che va affrontato, sapendo bene che è facile per un ragazzo fragile essere indotto a comportamenti inadeguati. Ora, io credo che noi abbiamo oggi gli strumenti per poter intervenire. Abbiamo la capacità di creare rete. Noi lavoriamo ormai da tanti anni con NECMEC, ne facciamo parte da reti di NECMEC. Io personalmente sono membro del board di ICMEC da 15 anni. E ci rendiamo conto che oggi dobbiamo lavorare sempre più a livelli internazionali. Con Interpol, ad esempio, abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione. Ovviamente abbiamo un rapporto stretto in Italia con il Ministro degli Interni, con cui noi condividiamo il servizio 116.000, e con il Ministero della Difesa, con la Guardia di Finanza, con tutte quelle agenzie che sono presenti accanto ai temi della protezione. Però quello che manca ancora, pur avendo un commissario straordinario per le persone scomparse, che è una figura che abbiamo voluto insieme ad altre associazioni per mettere in evidenza un fenomeno che era nascosto, però c'è ancora molto da fare. Però soprattutto per quanto riguarda i bambini, perché l'aumento nelle statistiche anche del commissario straordinario del numero dei bambini scomparsi ci deve in qualche modo oggi spingere ad azioni, interventi maggiormente efficaci. Da una parte valorizzare quella rete che già esiste, attivando anche le misure come quelle di utilizzare meglio, in modo più efficace, coordinato, i servizi di aiuto, come il 116 da una parte per i bambini e il 112 per gli adulti, l'attivazione delle misure di allerta, anche integrando nel sistema dell'allerta quel sistema che in qualche modo esiste in Italia della protezione civile, di T-Alerta, e di mettere a sistema quelle risorse che oggi l'intelligenza artificiale ci permette di utilizzare, come quella di poter anticipare certi comportamenti, di poter anche cogliere nelle immagini che vengono raccolte in certi contesti, avendo l'AI Act permesso a tutte le autorità di poter, per la scomparsa, superare quelli che sono i limiti della privacy, cercare di evitare che un bambino possa essere sottratto o essere in situazioni di grande rischio. E questo vuol dire anche in qualche modo costruire dei sistemi di raccolta dei dati, usando strumenti

0: intelligenza artificiale che possono permettere di velocizzare i processi che sono sempre più importanti, avvengono immediatamente. Occorre intervenire subito dopo una scomparsa. Non possiamo aspettare nessuna formula formale per attivare tutte le misure di intervento. Questo vuol dire creare reti efficaci, funzionali, e questo, devo dire, è la nostra sfida. Io credo che dobbiamo in tutti i modi oggi mettere a sistema il mondo delle conoscenze, della ricerca internazionale e nazionale e tutte le prassi operative che devono essere messe in gioco. Io qui c'è una persona tra di noi che io, con cui ho un rapporto di stima particolare, che è il prefetto Giannini. Perché, al di là del fatto che abbiamo firmato insieme l'accordo quando era capo della polizia, però abbiamo affrontato anche i temi che riguardano eventi particolari, come quello del Giubileo, dove questi eventi sono quelli che portano molte volte a situazioni di fragilità per i bambini e gli adolescenti. Il tema di coordinare le varie agenzie è fondamentale, farlo con competenza, e per me le prefetture sono il punto di riferimento. E devo dire, io ho accolto anche molto positivamente il fatto che la Regione Lazio ha deciso di creare una commissione regionale per gli studi scomparsi, che è affidata tra l'altro alla guida di un prefetto, che permetterà di essere uno strumento ulteriore per attivare nei territori risposte di coordinamento e di intervento. Dopodiché c'è tutto il tema della formazione di tutti coloro che sono coinvolti sul contatto diretto con minori e adolescenti in situazioni di crisi. Ecco, credo che dobbiamo anche da questa iniziativa arrivare a delle proposte concrete. Io alla fine ne vorrei elencare alcune da presentare al Parlamento, al Senato e alla Camera, anche su indicazione dei vari rappresentanti che abbiamo coinvolto, perché proposte di legge che sono presenti in questo momento in Parlamento e altre che si stanno aggiungendo possono diventare un'azione che permetterà a noi di fare meglio per dare ai bambini la possibilità di essere ascoltati e di non scomparire, che è un tema per me importante, perché dietro ogni storia c'è una grande sofferenza e non è possibile intervenire soltanto quando c'è la cronaca che ci dà questi segnali. Dobbiamo fare questo sforzo di cogliere i segnali prima che sia troppo tardi. Quindi auguro a tutti buon lavoro, e in ogni caso il dossier che voi avete, che è stato consegnato, vi permetterà di avere alcuni elementi di conoscenza, ma dobbiamo lavorare insieme per renderlo poi operativo. Grazie.
1: Grazie al presidente di Telefono Azzurro, professore Ernesto Caffo. Abbiamo sentito storie complesse, storie naturalmente di sofferenza, di fronte alle quali naturalmente bisogna agire con velocità e anche utilizzando questa importante rete istituzionale, naturalmente coinvolgendo tutti i soggetti interessati a livello nazionale, europeo e anche internazionali. Vi dicevo all'inizio di questa giornata che siamo qui anche perché fortemente voluta questa giornata dal vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, che ha voluto inviarci un messaggio di cui vi do lettura. Desidero innanzitutto ringraziare Telefono Azzurro nella persona del suo presidente Ernesto Caffo per aver promosso, in occasione della giornata internazionale dei bambini scomparsi, un momento di confronto e riflessione su un tema che tocca profondamente la nostra società. Saluto i rappresentanti delle istituzioni, i relatori, gli operatori del settore e tutti gli intervenuti. La scomparsa di un minore non è soltanto un evento di cronaca né un semplice dato statistico. Dietro ciascuna delle oltre 17.000 segnalazioni di minori scomparsi registrate in Italia nel 2025 vi sono storie di ragazzi, famiglie travolte dall'angoscia e di una comunità che è chiamata a interrogarsi sulla propria capacità di proteggere i più fragili. Viviamo in un momento storico caratterizzato da profonde metamorfosi. La digitalizzazione, i social network e l'intelligenza artificiale stanno trasformando rapidamente il modo in cui i giovani crescono, comunicano e costruiscono la propria identità. Accanto alle opportunità offerte da questi strumenti emergono però anche nuove vulnerabilità, soprattutto per i più piccoli. Oggi il pericolo non si colloca più soltanto negli spazi fisici, come spesso accadeva in passato. Può entrare all'interno delle case, attraverso uno schermo, nei momenti di isolamento emotivo, di fragilità relazionale o di carenza di riferimenti educativi. Per questo motivo non possiamo limitarci a parlare di sicurezza. È necessario parlare anche di educazione, salute mentale, prevenzione e presenza adulta. Accanto a questi aspetti emerge con forza anche il progressivo indebolimento della funzione educativa della famiglia. Molti genitori si trovano oggi ad affrontare difficoltà nuove, spesso senza strumenti adeguati e senza una rete di supporto sufficientemente forte. Educare è diventato più complesso. I cambiamenti culturali e sociali sono rapidissimi, mentre le famiglie in molti casi si sentono sole e disorientate. Per questo motivo è necessario investire molto di più nel sostegno alla genitorialità attraverso la creazione di sportelli di ascolto, supporto psicologico, percorsi educativi e reti territoriali capaci di aiutare le famiglie prima che il disagio esploda. Particolare attenzione merita anche il tema dei minori stranieri, i quali rappresentano circa il 72% delle segnalazioni minorili registrati nel nostro Stato nel 2025. Molti di questi ragazzi arrivano in Italia dopo esperienze traumatiche e sono inseriti in percorsi di accoglienza e di presa in carico che richiedono cura, continuità e grande attenzione. In questo senso l'accoglienza non può essere ricondotta alla sola dimensione emergenziale e deve comprendere anche interventi relativi alla dimensione educativa e all'inclusione sociale. La tutela dei minori richiede oggi un impegno corale delle istituzioni, della scuola, delle comunità educative, delle famiglie e dell'intera società, ma richiede soprattutto un investimento concreto sulle nuove generazioni e sulle famiglie che ogni giorno affrontano il compito difficile di crescere i figli in un tempo complesso ma anche rapido. In questo quadro il ruolo delle organizzazioni impegnate quotidianamente nella protezione dei minori è fondamentale e realtà come quella di Telefono Azzurro rappresentano un presidio essenziale di ascolto, supporto e intervento. Il loro lavoro, svolto in stretta collaborazione con istituzioni e reti internazionali, costituisce un patrimonio prezioso che il nostro Paese deve continuare a sostenere e valorizzare, perché una società si misura anche dalla capacità di proteggere le categorie dei più fragili e ogni minore scomparso rappresenta una domanda di responsabilità che interpella tutti noi. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Velocemente vi do lettura di altri messaggi istituzionali che ci sono pervenuti, cominciando da quello del Presidente della Camera dei Deputati, onorevole Lorenzo Fontana. Desidero rivolgere i miei saluti più cordiali a tutti i partecipanti all'evento odierno organizzato dalla Fondazione Il Telefono Azzurro Ente Terzo Settore in occasione della Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi. Il vostro è un incontro dal profondo significato che ha il merito di richiamare l'attenzione delle istituzioni, della politica e della società civile su un fenomeno allarmante. Nel corso del 2025 sono state migliaia le denunce di scomparsa di minorenni, ma dietro i numeri c'è il dramma di intere famiglie chiamate a supportare il peso di un dolore indescrivibile che non può e non deve essere ignorato. In questo scenario già preoccupante, l'uso distorto delle nuove tecnologie genera minacce sempre più insidiose in grado di facilitare l'adescamento dei minori. È dunque necessario continuare a mantenere alto l'impegno contro questa piaga, adottando tutte le misure idonee a prevenire e a reprimere simili orrori. Alla ferma condanna dei responsabili occorre affiancare una capillare opera di educazione e di sensibilizzazione, in modo particolare sull'utilizzo consapevole della rete e sui pericoli a questa connessi sia nel mondo virtuale che in quello reale. In questa direzione, costante e instancabile lavoro della Fondazione SOS Il Telefono Azzurro si conferma un indispensabile presidio a tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Nel rinnovare i miei sentimenti di sincera gratitudine al professor Ernesto Caffo e a quanti si adoperano ogni giorno a sostegno dei membri più vulnerabili della comunità, rivolgo a voi tutti il mio sincero augurio per il miglior esito dell'iniziativa. Lorenzo Fontana. Vi do lettura, del messaggio che ha voluto inviarci il Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, onorevole Maria Teresa Bellucci, da parte naturalmente di tutto il Governo, in occasione del convegno internazionale promosso dalla Fondazione SOS Il Telefono Azzurro. Rivolgo innanzitutto un sentito saluto ai promotori di questo importante convegno, alla Fondazione SOS Il Telefono Azzurro Ente Terzo Settore, alle autorità presenti, ai rappresentanti delle istituzioni nazionali e internazionali, alle forze dell'ordine, agli operatori del sociale, al mondo della scuola e dell'associazionismo che ogni giorno operano concretamente per la tutela dei minori. Porto altresì i saluti del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, impossibilitata a partecipare per concomitanti impegni istituzionali, ma pienamente coinvolta e costantemente impegnata su un tema come quello che oggi viene affrontato in questo consesso e che rappresenta una priorità assoluta dell'azione politica del Governo, la difesa dei bambini e degli adolescenti. La giornata internazionale dei bambini scomparsi ci richiama una responsabilità che non può essere né rimandata né attenuata. È una sfida che interpella le istituzioni, la politica e l'intera comunità nazionale. Per il governo guidato da Giorgia Meloni, che ho l'onore di rappresentare, la tutela dei minori non è un semplice principio da affermare, ma un asse centrale e qualificante dell'azione politica e istituzionale. La difesa delle bambine e dei bambini, come quella degli adolescenti, è una priorità concreta che orienta il nostro impegno quotidiano, perché dietro ogni persona di minore età scomparsa non c'è un numero, ma una vita, una famiglia, una comunità ferita. I dati relativi al 2024 parlano di una media di 64 casi di scomparsa al giorno e quasi il 70% riguarda minori. Numeri che ci ricordano come non si tratti di un fenomeno episodico, ma di una problematica strutturale che richiede attenzione costante, responsabilità condivisa e capacità di intervento tempestivo. Ed è proprio questa consapevolezza che guida il nostro impegno quotidiano. Oggi siamo di fronte a una sfida che è profondamente trasformata. L'era digitale ha ampliato opportunità e connessioni, ma ha anche aperto nuovi spazi di rischio, in cui si muovono forme sempre più sofisticate di adescamento, manipolazione e sfruttamento dei minori. Di fronte a questo scenario, il Governo ha scelto una linea chiara e determinata: non subire il cambiamento, ma governarlo. Istituzioni, aggiornare gli strumenti normativi e potenziare la capacità di intervento tempestivo. La tutela dei minori è una responsabilità che chiama in causa l'intera rete istituzionale, educativa e sociale. Per questo stiamo lavorando a una strategia sempre più integrata che coinvolga famiglie, scuola, servizi sociali, magistratura, forze dell'ordine, piattaforme digitali e terzo settore in una logica di collaborazione strutturata e continuativa. In questo quadro il ruolo delle realtà come la Fondazione SOS Il Telefono Azzurro Ente Terzo Settore è fondamentale. Il numero europeo 116.000 rappresenta un presidio concreto di ascolto e intervento che rafforza la capacità del sistema di intercettare il rischio e agire con tempestività. Come governo affermiamo con chiarezza una scelta politica precisa: saremo sempre al fianco di chi opera con determinazione e competenza per la protezione dei minori. Ogni bambino sottratto alla sua sicurezza è una sconfitta collettiva. Ogni intervento efficace e tempestivo è una responsabilità che lo Stato deve assumersi fino in fondo. Il Governo continuerà a investire con determinazione su prevenzione, educazione digitale, rafforzamento dei presidi di sicurezza e cooperazione internazionale. In tale prospettiva riteniamo che momenti come quello di oggi non siano semplici occasioni di confronto, ma strumenti concreti per rafforzare l'azione pubblica e migliorare la capacità di risposta delle istituzioni. Mi auguro pertanto che da questo convegno possano emergere proposte operative utili a rafforzare ulteriormente il sistema di protezione dei minori, nella consapevolezza che lo Stato, quando si tratta di bambini, deve esserci sempre, senza esitazioni e senza ritardi. Con questo spirito rivolgo a tutti voi i migliori auguri di buon lavoro. Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, onorevole Maria Teresa Bellucci. Bene, darei lettura, professore, del messaggio che ci è stato inviato dal vicepresidente del Parlamento europeo, onorevole Antonella Sberna. Saluto i partecipanti, presidente Caffo, un sentito ringraziamento dell'invito. Mi dispiace non poter essere oggi con voi per discutere un tema così importante a causa di altri impegni istituzionali concomitanti, ma ci tenevo particolarmente a inviarvi una mia riflessione. Oggi celebriamo la giornata internazionale dei bambini scomparsi, una ricorrenza che proprio nella sua esistenza ci ricorda la necessità di mantenere alta l'attenzione su un fenomeno che non vorremmo mai dover affrontare e che invece ci interpella ogni giorno con la sua drammatica attualità. La protezione dei minori è una priorità assoluta, sono il nostro futuro. Sono mamma di 3 bambine e questo tema tocca profondamente la mia sensibilità personale, oltre che il mio impegno istituzionale. I dati sui bambini scomparsi in Europa e a livello globale non sono purtroppo incoraggianti. Ogni anno si registrano decine di migliaia di segnalazioni di minori scomparsi nell'Unione Europea, con un numero significativo di casi che riguarda fughe da casa, sottrazioni familiari, ma anche situazioni più gravi legate a tratta, sfruttamento e criminalità organizzata. Dietro ogni numero c'è un bambino, una famiglia, una storia che non può lasciare indifferenti. La protezione e la promozione dei diritti dei minori è uno degli obiettivi fondamentali europei, sancito proprio dall'articolo 3 del Trattato dell'Unione Europea, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. In questo quadro il Parlamento europeo, anche grazie al lavoro della Commissione parlamentare LIBE, è impegnato nel rafforzare le politiche di prevenzione e protezione dei minori, sostenendo strumenti essenziali come il numero unico 116.000 per bambini scomparsi e promuovendo una più forte cooperazione transfrontaliera contro le reti di sfruttamento e tratta di esseri umani. Ogni giorno ci troviamo a dover affrontare altre sfide che l'era digitale pone alla protezione dell'infanzia. Le tecnologie emergenti e l'intelligenza artificiale possono infatti rappresentare un supporto importante nella ricerca dei minori scomparsi e nella individuazione tempestiva di situazioni di alto rischio. Allo stesso tempo però sono scenari complessi, preoccupanti, legati alle nuove forme di sfruttamento online, all'adescamento digitale e alla diffusione di contenuti illeciti sempre più sofisticati. Secondo un'indagine Eurobarometro del 2025, oltre il 90% degli europei ritiene necessario intervenire con urgenza per proteggere i bambini online, a dimostrazione di una consapevolezza ormai diffusa sull'impatto dei rischi digitali. In questa direzione si inserisce il lavoro europeo. A luglio 2025 la Commissione europea ha pubblicato le nuove Guidelines on the Protection of Minors, mentre l'entrata in vigore del Digital Service Act insieme al Digital Market Act e l'AI Act ha posto basi più solide per un ambiente online maggiormente sicuro, rafforzando gli obblighi delle piattaforme e il livello di tutela per i più giovani. Dobbiamo continuare in questa direzione, creando una strategia comune capace di unire prevenzione, strumenti tecnologici, cooperazione istituzionale e responsabilità condivisa. Sono convinta che il confronto di oggi possa contribuire in modo concreto a questo percorso, offrendo spunti utili sia a livello nazionale che europeo. Grazie a tutti, buon proseguimento dei lavori. Onorevole Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo. La ringraziamo anche per la sensibilità del suo intervento. Chiamerei al podio, ringraziandola per essere con noi, Cristiana Rotunno, vice capo dipartimento del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità in rappresentanza del Ministero della Giustizia. Buongiorno e benvenuta.
2: Signore e signori, illustri autorità, civili, militari e gentili ospiti, è per il secondo anno che ho l'onore di rappresentare in questa sede l'onorevole Ministro della Giustizia e devo dirvi con grande piacere, con emozione, e con trasporto, oltre che con profondo senso di responsabilità, che vi reco il saluto e il ringraziamento del Ministro in occasione di questa giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi. Ringrazio il Presidente Caffo per l'invito e naturalmente ringrazio Telefono Azzurro per tutto quello che fa su questo tema. Il fenomeno della scomparsa dei minori, come emerge chiaramente da tutto quanto è stato appena detto e dal dossier che eternamente verrà presentato, assume oggi delle dimensioni che non possono lasciarci indifferenti. Si tratta di una realtà complessa, in continua evoluzione, alimentata da fragilità familiari, come abbiamo già sentito, da contesti sociali difficili, da fenomeni migratori e da nuove vulnerabilità legate agli ambienti digitali. Sappiamo quanto la povertà educativa sia diffusa e quanto diffuso sia il senso di abbandono e con esso di frustrazione che colpisce le giovani generazioni. Conosciamo l'imponenza del fenomeno migratorio, soprattutto con riferimento ai minori stranieri non accompagnati. Sappiamo che il mondo del web, con la sua apparente inclusività, cattura facilmente le giovani menti, rendendole preda dei pericoli più imponderabili. Troppo spesso dietro una scomparsa vi è una storia di disagio. Minori che fuggono da situazioni di violenza o abbandono, altri esposti al rischio di sfruttamento, di tratta, di abuso, altri ancora che fuggono da contesti di emergenza o di conflitto e a volte si smarriscono. I dati mostrano con evidenza che i minori rappresentano, come è stato già detto, una quota preponderante delle denunce di scomparsa, con particolare vulnerabilità tra gli adolescenti e in modo ancora più marcato tra i minori stranieri non accompagnati. Abbiamo sentito poc'anzi dei numeri agghiaccianti. Tra questi ultimi vi è tutta la schiera di coloro che affrontano il viaggio per così dire della speranza, per sfuggire a realtà tragiche nel loro paese di origine. Spesso partono, o meglio forse fuggono da soli, altre volte si allontanano dal paese di origine con la famiglia o con parte di essa, madre, padre, fratelli, sorelle, nonni, zii, e durante il viaggio che dovrebbe condurli alla speranza di una vita migliore, perdono i loro cari, assistono alla tragica morte della loro mamma, del loro papà o di entrambi i genitori, dei fratelli, delle sorelle, degli affetti più cari. Oppure finiscono per essere vittime di tratta, di abusi sessuali e di ogni sorta di atrocità. E naturalmente quando giungono nel nostro paese, se non intercettati dai servizi sociali, vivono in condizioni di precarietà e di marginalità che li rendono facile preda delle organizzazioni criminali o comunque finiscono per rendersi protagonisti di reati ed entrano in contatto con il circuito penale. E per questo, diciamo, se ne interessa il Dipartimento per la Giustizia Minorile di Comunità, del quale mi onoro di essere il vice capo, al fianco del Presidente San Germano, il capo dipartimento. Purtroppo questi giovani, abbandonati a se stessi, commettono reati predatori, più in generale delitti di violenza anche gravi, commettono delitti connessi agli stupefacenti, essendo spesso, anche in ragione del loro vissuto traumatico, portatori di polidipendenze. Di fronte a questo scenario la risposta non può che essere corale e coordinata. Come correttamente sottolineato nel dossier, è necessario rafforzare una rete integrata che coinvolga istituzioni, forze dell'ordine, servizi sociali, scuole, organizzazioni del terzo settore in una logica di collaborazione stabile e multilivello. Così come altrettanto correttamente viene evidenziato quanto possa essere decisiva la tempestività dell'intervento. Per questo vi ringrazio di cuore, perché gli strumenti essenziali che ponete a disposizione per le segnalazioni, con il lavoro di migliaia di persone che ogni giorno dedicano il loro tempo e la loro vita a questa causa, è fondamentale. Ma accanto alla risposta emergenziale è fondamentale investire nella prevenzione, rafforzare quindi il sostegno alle famiglie fragili, promuovere l'educazione digitale, intercettare precocemente segnali di disagio e garantire ai minori contesti educativi sicuri ed inclusivi è fondamentale per far fronte a questa che è ormai una vera e propria piaga della società. Il Ministero della Giustizia, dal canto suo, in particolare il Dipartimento per la Giustizia Minorile di Comunità, si occupa di, precipuamente di combattere la povertà educativa che attinge i minorenni che sono affidati ai servizi minorili della giustizia, sia quelli residenziali come gli istituti penali per i minorenni o come le comunità, sia quelli non residenziali, ad esempio gli uffici di servizio sociale per i minorenni. E in particolare presso gli istituti penali per i minorenni lo sforzo primario è quello di restituire questi giovani alla società, rieducandoli, risocializzandoli, in omaggio al disposto dell'articolo 27 terzo comma della Costituzione, attraverso l'attività trattamentale, attraverso quindi la scuola, attraverso l'insegnamento di arti, di mestieri e più in generale attraverso l'avviamento al lavoro. La tutela dell'infanzia non è solo un dovere giuridico, ma è una responsabilità morale collettiva. Ogni bambino ha diritto ad essere visibile, protetto e ascoltato. Nessuna scomparsa può essere considerata inevitabile, nessun minore può essere lasciato indietro. Ed è con questo spirito che rinnoviamo quindi l'impegno delle istituzioni a rafforzare strumenti, politiche e cooperazioni affinché la protezione dei minori sia sempre più efficace e tempestiva. Vi ringrazio.
1: Grazie a Cristiano Rotondo, vice capo dipartimento del Dipartimento per la giustizia minorile e la comunità e di comunità, e rappresentante della rappresentanza del Ministero della Giustizia. E adesso pregherei la regia di mandarci il videomessaggio che ha voluto inviarci il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, Wanda Ferro. Grazie. Siamo pronti? Non siamo pronti, e allora inviterei a raggiungere il podio per un saluto Sua Eccellenza il Prefetto Lamberto Giannini, ringraziandolo ancora per essere qui con noi. Grazie.
3: Grazie, grazie, grazie a voi. Grazie a voi per questo invito. Saluto tutti, le autorità, gli ospiti, signore e signori, e ringrazio la Fondazione Telefono Azzurro e il Presidente Ernesto Caffo sempre per l'attenzione che ci dedica in un momento così importante. Solo due parole per dire che questa è una ricorrenza che impone alle istituzioni, alla società civile, al mondo della scuola e dell'associazionismo e della comunicazione una responsabilità che è di tutti, una responsabilità comune. Non lasciare che la scomparsa di un minore diventi solo o un fatto amministrativo per le istituzioni oppure un fatto di cronaca, ma deve essere sempre un segnale che interpella l'intero sistema di protezione. E ogni episodio va guardato, ogni episodio va analizzato. Spesso ci sono, per adolescenti, per minori, magari scompaiono, fanno preoccupare le famiglie, magari per esperienza sappiamo che dopo poco ritornano. Ecco, io dico che tutte le istituzioni per questi fatti non possono derubricare queste azioni a semplice ragazzata, ma vanno approfondite. Bisogna verificare se dietro ci possa essere un problema familiare, un qualche tipo di disagio a cui questi ragazzi e anche le loro famiglie debbono essere supportate, debbono essere aiutate, perché non è facile adesso gestire questo tipo di problema. Quello che fa veramente la differenza, e lo voglio dire a tutti, sono le prime ore in cui avviene un fatto, la qualità delle informazioni raccolte, la capacità di leggere il contesto, il raccordo tra forze di polizia, servizi sociali, scuola, enti locali, realtà del terzo settore, che sono una grande e preziosa fonte di energie e di competenze. E questo è quello che noi cerchiamo di fare al meglio come prefettura, quello di riuscire a coordinare, quello di riuscire a dare degli input e quello di non evitare sostanzialmente le perdite di tempo, i rimpalli di responsabilità, perché il tema dei minori scomparsi richiede un approccio strutturato, fondato sulla prevenzione, sulla condivisione informativa, sulla tempestività delle procedure e sulla piena collaborazione di tutti i soggetti coinvolti. E poi particolare attenzione deve essere rivolta ai minori più fragili, così come possono essere i minori che provengono da contesti di disagio familiari, di povertà estrema, o ancora i minori stranieri non accompagnati, che sono veramente una piaga di questo periodo. bambini e adolescenti che provengono da contesti di guerra o di grave instabilità, minori vittime di tratta o esposti a forme di sfruttamento. Per loro la scomparsa non è mai un episodio neutro, può rappresentare l'ingresso in una zona d'ombra nella quale il rischio di cadere in reti criminali o in forme di abuso è particolarmente elevato. A tutto questo poi si aggiunge oggi, e questo è ricordato proprio in questa giornata, una dimensione nuova che rende il tema ancora più complesso, quello digitale. L'ambiente online è diventato per i ragazzi uno spazio ordinario di relazione, socialità e costruzione dell'identità, ma è anche uno spazio nel quale possono annidarsi nuove minacce: l'adescamento digitale, la manipolazione affettiva, la diffusione di materiale pedopornografico, anche generato o alterato mediante tecnologie avanzate, le forme di isolamento e pressione psicologica amplificate dai social network. L'intelligenza artificiale e le tecnologie emergenti aprono certamente opportunità straordinarie anche nella ricerca dei minori scomparsi. Penso alla capacità di analizzare grandi quantità di dati, incrociare informazioni, supportare l'individuazione precoce di situazioni di rischio e rafforzare la tempestività degli interventi. Ma come ogni tecnologia potente, anche questa richiede responsabilità, regole, competenza e vigilanza. Occorre infatti considerare che gli stessi minori possono utilizzare strumenti digitali sempre più sofisticati, talvolta senza piena consapevolezza delle conseguenze, per sottrarsi al controllo degli adulti, creare identità fittizie, eludere i sistemi di localizzazione, entrare in contatto con soggetti sconosciuti o esporsi a dinamiche di manipolazione ad escamento. L'innovazione dunque non è mai un fattore neutro, perché può sì rafforzare la capacità di protezione, ma può anche ampliare gli spazi di vulnerabilità. Per questo è necessario accompagnarla con educazione digitale, responsabilità familiare, presenza educativa e capacità delle istituzioni di leggere tempestivamente i nuovi segnali di rischio. Proteggere un minore significa riconoscere che esiste una vulnerabilità che non può essere lasciata sola. Significa costruire reti, evitare che famiglie, scuole, comunità e istituzioni procedano in modo separato. Comprendere che dietro ogni fascicolo, ogni denuncia, ogni segnalazione vi è una storia, vi è una persona che merita attenzione, rispetto e cura. In questo quadro il ruolo di realtà come Telefono Azzurro è più che prezioso, è insostituibile, perché contribuisce a mantenere alta l'attenzione pubblica, a promuovere la cultura della prevenzione, a offrire ascolto e ad affiancare il lavoro delle istituzioni con una presenza competente e sensibile. La sfida che abbiamo davanti è duplice: da un lato rafforzare gli strumenti operativi di intervento, dall'altro sviluppare una cultura condivisa della protezione, capace di intercettare prime segnali di disagio. Un adolescente che si allontana da casa non va liquidato come un ragazzo che ha fatto una bravata. È possibile, ma può essere anche un ragazzo che sta dicendo nel suo modo che ha trovato in quel momento: guardatemi, ascoltatemi, aiutatemi. Ed è proprio qui che le istituzioni debbono dimostrare la loro maturità nella capacità, procedura e sensibilità, tempestività e discernimento. La giornata odierna ci ricorda che ogni minore scomparso riguarda tutti noi, riguarda la famiglia, la scuola, le forze dell'ordine, i servizi sociali, il mondo digitale, la comunità, perché una società è davvero sicura non solo quando è capace di reprimere i reati, ma quando sa riconoscere in tempo le fragilità e proteggere chi non ha voce e costruire attorno ai più giovani una rete credibile di attenzione e responsabilità. Con questo spirito rinnovo il ringraziamento alla Fondazione Telefono Azzurro per l'iniziativa odierna e a tutti coloro che indistintamente nel proprio ruolo e con passione operano quotidianamente per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. È un impegno che richiede competenza, continuità e senso delle istituzioni, ma soprattutto richiede delle convinzioni profonde. Nessun minore deve essere considerato invisibile, nessuna scomparsa deve essere considerata un fatto normale, nessuna richiesta d'aiuto deve essere inascoltata. Vi ringrazio.
1: Prefetto Lamberto Giannini, nessun minore naturalmente deve essere lasciato solo. L'importanza di questa rete credibile, noi siamo sicuri, naturalmente, carissimo Ernesto, che grazie anche alla collaborazione appunto delle forze dell'ordine, del prefetto, questa rete sarà sempre più incisiva e quindi sarà una rete sempre più credibile che coinvolgerà, come abbiamo sentito, le famiglie e anche le scuole, naturalmente sensibilizzandole sempre di più rispetto a questo enorme problema che è quello dell'intelligenza artificiale, naturalmente del mondo del digitale, di cui sentiremo però anche dei messaggi che ci stimoleranno da questo punto di vista. Per esempio la Presidente di Missing Children Europe ci fornirà anche una visione diversa di accompagnamento, dell'importanza di accompagnamento di questi sistemi. Però insomma grazie davvero a Sua Eccellenza il Prefetto, che sempre accanto a queste tematiche con la sua autorevolezza e la sua esperienza. E adesso invito a raggiungere, so che ci devono lasciare anche velocemente, l'assessore all'inclusione sociale e servizi della persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, e seguirà poi l'intervento del Presidente dell'Assemblea Capitolina di Roma, Svetlana Celi, che anche so che ha una tempistica un po' stringente. Ecco, benvenuta, grazie. Allora subito dopo questo intervento ascolteremo anche la dottoressa Celi. Prego, prego Assessore.
4: Bene, grazie, un buongiorno a tutti, a tutte le autorità presenti, a tutti i partecipanti. Grazie professore non solo di questa bella mattinata, sicuramente di ascolto, sicuramente di confronto. I dati sono sempre importanti per tutti, non solo i dati stessi, ma anche poi la capacità di leggere i dati e quindi poi di fare, come dire, le migliori scelte. Grazie per il lavoro straordinario che questa illustre, importantissima fondazione Telefono Azzurro fa tutti i giorni, e professore mi permetto di dire che c'è sicuramente una collaborazione istituzionale forte anche con la Regione Lazio. Io sono velocissimo solo nel ricordare, perché è stato già, come dire, esauriente la relazione del professore e anche gli interventi, per ricordare brevemente qualche dato specifico della nostra regione. Scompaiono più di 1000 minori l'anno nel Lazio, 1172 nel 24 e 1091 nel 25, e ne vengono ritrovati, perché è importante anche questo dato, quello del ritrovamento ovviamente, circa il 70%. Chiaramente dobbiamo distinguere subito il minore italiano che scompare e il minore straniero. Il riferimento ai minori italiani, i ritrovamenti negli ultimi 2 anni hanno riguardato rispettivamente il 75% e 80%, un pochino in crescendo per fortuna il ritrovamento. Ma si tratta ovviamente ancora di un dato molto, molto preoccupante quando scompare un minore, figuriamoci, diciamo, quando ci sono queste percentuali, perché significa che ci sono ogni anno nel Lazio poco meno di 100 bambini che scompaiono e non vengono ritrovati. Chiaramente la situazione dei minori stranieri non accompagnati è una situazione più complessa. Tant'è vero che i dati ci dicono che per gli stranieri sono dal 52% il 24 e dal 62 il 25, al netto degli allontanamenti volontari, indicano che c'è comunque un grande numero di minori stranieri, oltre 600 in questi 2 anni, 24-25, che non vengono ritrovati e possono essere esposti ovviamente ad ogni sorta di difficoltà, indigenza, abuso, alla tratta. Allora, ricordo velocemente, la Regione Lazio, rispetto appunto a un tema così delicato, così complesso, perché solo quando scompare appunto un bambino è una grande tragedia, la Regione Lazio, qui ci tengo a dire con un pizzico d'orgoglio, che è l'unica al momento l'unica, ma speriamo professori di contaminare le altre regioni, tant'è vero che questa cosa la illustrerò pure nella commissione politiche sociali della conferenza delle regioni, dove facciamo parte tutti gli assessori regionali delle politiche sociali di tutte le regioni, illustrerò appunto questa iniziativa della Regione Lazio che credo che sia importante. Abbiamo istituito un osservatorio appunto, come ricordava il professor Caffo, guidato da un prefetto, oggi in quiescenza, il prefetto D'Acunto, che ha sicuramente un bagaglio di esperienza come hanno tutte le prefetture, come hanno tutte ovviamente le autorità giudiziarie, come hanno tutte le forze dell'ordine che qui sono qui e ringrazio ovviamente, e quindi un osservatorio che abbiamo istituito, composto da 15 esperti. È stata approvata la delibera la scorsa settimana, verrà pubblicata domani e partirà subito l'avviso per, diciamo, intercettare i 15 migliori esperti, e tra questi ci sarà il Presidente, che appunto lavorerà su questo tema complesso. Chiaramente, oltre ai 15 esperti, l'osservatorio è composto da una serie di associazioni, vedi il telefono azzurro, che hanno grande competenza, grande conoscenza, grande esperienza su questo tema. Tant'è vero che questo osservatorio già è al lavoro e domani ha calendarizzato, professore, come sa bene, due audizioni importanti. La prima, che avevo suggerito al prefetto D'Acunto, di fare una convenzione, un protocollo d'intesa con l'istituto scolastico regionale, perché sempre da lì dobbiamo partire, è fondamentale, e un altro anche con, domani ci sarà appunto questa audizione, per fare un secondo protocollo con il 118, perché molte volte alcuni minori, diciamo, scompaiono nel senso che vengono per un'emergenza presi dal 118, portati in ospedale, ma poi, come dire, di questo non ne sa nessuno, la famiglia o altro, e quindi è importante fare questo protocollo anche con loro. Detto questo, per quanto riguarda il progetto regionale antitratta, quindi parliamo dei minori stranieri non accompagnati, voglio solo ricordare che il Lazio ha una struttura ben organizzata che si chiama PRAL, Progetto Regionale Antitratta del Lazio, e ha 10 enti che sono costituiti appunto in un ATS, e ciascun ente, diciamo, apporta un profilo specifico in termini di esperienza e competenza. Questi ragazzi vengono presi in carico e ovviamente c'è tutta l'attenzione sia sull'istruzione che sulla formazione professionale per cercare appunto di facilitare il reinserimento nella società. Chiaramente il tema di oggi, insomma, stimola un po', credo, tutte le istituzioni sul tema del digitale e dell'intelligenza artificiale. Ricordo che il nuovo piano socio-assistenziale della Regione Lazio, approvato in Consiglio regionale all'unanimità, punta soprattutto sulla digitalizzazione e sull'intelligenza artificiale. Chiaramente, rispetto a questo tema abbiamo i pro, e quindi l'aiuto che ci dà la digitalizzazione da una parte e l'intelligenza artificiale, dall'altra evidentemente è un ostacolo, perché chi vuole remare contro utilizza sempre gli stessi nostri strumenti. Tant'è vero, e vado alla conclusione, che abbiamo approvato sempre in Consiglio regionale una legge che appunto riguarda il contrasto alle dipendenze, non solo per i giovani, non solo le dipendenze tradizionali, ma le dipendenze, le nuove dipendenze comportamentali e quelle appunto digitali. È stata il 6 maggio, insieme al Presidente Rocca, porto anche qui i suoi saluti, è stata una giornata anche quella molto importante di confronto con tanti esperti, c'era il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, l'onorevole Mantovano e altri. Una giornata, diciamo, importante, perché diciamo, sono emerse tutta una serie di difficoltà, e noi abbiamo fatto questa giornata, che non è stata solo la giornata del 6 maggio che si celebrerà ogni anno, perché anche qui c'è un osservatorio, ma è stata importante la giornata perché si è declinata in tutte le province del Lazio in un grande ascolto. Ecco, le famiglie rispetto a questo tema delle dipendenze digitali, comportamentali, sono in grandi difficoltà, perché molte famiglie non sanno neanche come muoversi, diciamo così, come affrontare il problema, e quindi qui lancio, come dire, un piccolo appello. È stato detto anche prima dal prefetto l'importanza della rete, non c'è dubbio, solo attraverso una rete più granitica, più robusta, si vincono queste sfide, ed è fondamentale in questo caso l'alleanza tra le famiglie da una parte, tra le scuole dall'altra e le istituzioni. Però diciamo, ecco, rispetto a questo, anche se i dati ancora non sono quelli che vorremmo, però c'è una grande organizzazione con tutte, anche poi con l'autorità giudiziaria, con tutte le forze dell'ordine, tutte le istituzioni, e quindi io sono convinto che insieme sicuramente raggiungeremo, professore, sempre migliori risultati. Grazie.
1: Grazie all'assessore Massimiliano Maselli per averci illustrato anche il lavoro importante che sta svolgendo naturalmente la Regione Lazio su questi temi, e in maniera anche molto, in modo molto concreto. E invito a raggiungere il podio Sveltrana Celli, Presidente dell'Assemblea Capitolina Roma Capitale, ringraziandola per essere con noi.
5: Buongiorno a tutte e a tutti, grazie per l'invito, saluto ovviamente, oltre che chi ci ospita, al Presidente Caffo e Telefono Azzurro, la Fondazione, per questo importante momento di confronto su un tema che spesso non è all'ordine dei dibattiti pubblici, ma invece è un tema molto molto importante, molto delicato. Saluto il prefetto, ovviamente tutte le autorità che sono qui, civili e militari, e porto i saluti, oltre che dell'Assemblea Capitolina, che mi onoro di presiedere, del sindaco Roberto Gualtieri, che non poteva essere qui. I dati che abbiamo ascoltato sono allarmanti, perché fanno pensare, saluto anche l'assessore Maselli, perché diciamo anche il fatto appunto che sono in aumento, e soprattutto più della metà di questi ragazzi, di questi bambini non vengono, quindi i casi sono ancora aperti, fanno riflettere su quanto appunto le istituzioni tutte, da quelle nazionali a quelle più locali, insieme a tutto il mondo del terzo settore, che io credo molto nel coinvolgimento dell'associazionismo del terzo settore, quindi anche qui del tema del momento di oggi, dell'associazione, della Fondazione Telefono Azzurro, siano importantissime per riuscire in qualche modo a lavorare su un fenomeno appunto crescente. Come Roma Capitale abbiamo portato avanti una serie di iniziative, e soprattutto abbiamo istituito finalmente la garante dell'infanzia, che non era presente a Roma Capitale, e quindi questi giorni proprio c'è l'ordinanza del sindaco, e quindi siamo molto contenti di aver dato la nuova figura di Iside Castagnola come la nuova garante dell'infanzia dei bambini di Roma Capitale. Un progetto inoltre che è quello di A Mente Libera, che è stato istituito con il delegato delle politiche giovanili, il consigliere Lorenzo Marinone, per un progetto insieme ovviamente con il sindaco, per riuscire ad arrivare sempre di più a quelle fragilità che venivano appunto espresse poco fa dal prefetto, perché dietro a un allontanamento, dietro a un problema di questo genere, c'è un grande disagio inevitabilmente, c'è una forte fragilità, e soprattutto quello che almeno negli incontri che abbiamo fatto come Roma Capitale, c'è sempre di più una considerazione, una consapevolezza da parte delle istituzioni di capire che dietro a questo fenomeno, soprattutto di quello dei minorili, c'è un problema di non essere congrui alla società in essere, di non essere in qualche modo pronti ad affrontare la società. E guardate, molto sono queste problematiche inerenti l'era digitale e l'intelligenza artificiale. Noi come Roma Capitale abbiamo fatto un percorso insieme alle università, una tra le altre era presente anche il prefetto, con le università, dentro le università, insieme ai più piccoli, portando i più piccoli all'interno delle università con un processo chiamato Tour della Pace, perché guardate, non è solamente la pace che tutti auspicheremo, quella dei conflitti mondiali, ma è una pace che dovrebbe essere sempre di più verso un dialogo tra i ragazzi, tra i più grandi, che spesso appunto sono più giudici che osservatori e ascoltatori. Io sono mamma di una bimba di 9 anni e di un ragazzo di 21. Il ragazzo di 21, come tanti altri ragazzi di 21, vivono un momento di diciamo appartenenza a un mondo che non è il mondo reale, che è il mondo appunto della perfezione, che è il mondo del bello, che è il mondo dell'essere sempre di più conformi alla bellezza e alla perfezione. E credo invece che noi dovremmo riportare, malgrado i sistemi digitali possano fare molto e avvicinare molto, ma possono anche appunto allontanare tantissimo, rendere sempre di più quel disagio presente all'interno dei sistemi digitali. E soprattutto quello che abbiamo visto con le scuole è stato quello di mettere a confronto i più piccoli, erano ragazzi degli istituti comprensivi portati all'interno dell'università, che spesso non ci si rapporta neanche col vicino di banco, con il più piccolo vicino a se stesso. E la tolleranza, il non rispetto, parte proprio da quei momenti, dai più piccoli. E quindi abbiamo fatto un percorso con loro di un gioco, io porto esempi concreti, un gioco con delle slide dove i bambini nell'università dovevano chiudere le braccia o aprire le braccia a seconda delle immagini che vedevano con delle emotion. Allora dire a un bambino togli questo maglione perché è orrendo, piuttosto che perché non metti un altro colore che magari ti dona di più, e ad ognuno c'era la chiusura delle braccia o l'apertura delle braccia, abbiamo visto un coinvolgimento dei bambini enorme, enorme. E quindi mettendo alla prova proprio vicine, con esempi, quelle che sono le attività quotidiane, si portano i bambini a relazionarsi di più, a utilizzare un sistema, un linguaggio differente, anche attraverso soprattutto i social, sì. Perché dietro ci si trincera come tastiere, no? Insomma, leoni da tastiera, cosa che invece appunto si può far peggio e male dietro un sistema tecnologico, digitale e web, piuttosto che anche di presenza. Quindi è stato un momento molto importante, lo abbiamo fatto con tutte e tre le università, lo abbiamo fatto con gli istituti di tutti i municipi di Roma, e credo che sia stata un percorso che ha portato un risultato importante. Quindi come Roma Capitale siamo a fianco ovviamente a questo percorso e soprattutto a questo tema, ancora di più lo saremo insieme a tutte le istituzioni, perché appunto, come diceva perfettamente il prefetto, nessuno può girarsi dall'altra parte, soprattutto quando si parla di bambini, di futuro, di crescita e sicuramente di un percorso sano di questi ragazzi. Quindi grazie per questo momento e ovviamente siamo a disposizione.
1: Grazie a Andrea Granacelli, Presidente dell'Assemblea Capitolina di Roma Capitale, anche per averci riportato la sua esperienza personale. La sua esperienza di mamma, che voglio dire si riporta anche nel mondo del lavoro, quindi assolutamente un'esperienza importante. Ringrazio naturalmente oggi con noi anche i rappresentanti del Ministero della Difesa per essere qui, naturalmente i rappresentanti della Protezione Civile che tanto lavoro svolgono in queste dinamiche così complesse. E apriamo il collegamento con Maria Carolina Varchi, ringraziandola per essere con noi, deputata della Repubblica Italiana e membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa di bambini e adolescenti. Buongiorno, benvenuta.
6: Buongiorno, bentrovati a voi, grazie al telefono azzurro, al professore Cappo per avermi invitato questa mattina. Come è noto, in questa legislatura mi sono occupata del fenomeno praticamente endemico dei minori scomparsi. Da lì è cominciato un lavoro, insomma, di natura legislativa per provare a capire, anche con l'aiuto prezioso di realtà come quella del telefono azzurro, come si può intervenire, come si può immaginare di potenziare in Italia i mezzi di ricerca. Tutti sappiamo che i primi giorni, insomma le prime ore, i primi momenti sono fondamentali per la ricerca e affinché la ricerca abbia un esito positivo. E però al tempo stesso abbiamo rilevato come in Italia ci siano, diciamo così, dei protocolli non ufficiali, non uniformi su tutto il territorio nazionale, ma soprattutto manca una, diciamo, gli osservatori moderni la chiamerebbero una task force, io ho preferito chiamarla nucleo nella mia proposta di legge, un nucleo interforze che faccia solo questo. Noi sappiamo che le modalità di ricerca hanno dei loro criteri, non sono equiparabili ad indagini su nessun altro reato, quindi la scomparsa dei minori è un fenomeno che va, secondo me, trattato e fronteggiato in maniera uniforme intanto su tutto il territorio nazionale e in maniera altamente specializzata. Ecco perché il contributo che io ho portato al dibattito e che in quest'ultimo scorcio di legislatura sto cercando di portare avanti per l'approvazione almeno nella mia, diciamo, nel ramo del Parlamento in cui sono eletta, è proprio l'istituzione del nucleo interforze per la ricerca delle persone scomparse. Questo è un contributo di natura legislativa e organizzativa finalizzato

0: Quindi il mio auspicio è che questa proposta di legge, sulla quale ho già rilevato non solo grande consenso da parte del mondo delle associazioni che purtroppo da dolori personali hanno fatto derivare grande impegno civico e civile, ma anche da parte dei colleghi degli altri gruppi parlamentari. Quindi concludo questo mio breve saluto non solo diciamo ringraziando gli organizzatori, ma condividendo con voi tutti l'auspicio che proprio oggi, nella giornata del 25 maggio, che è una giornata dedicata a questo triste fenomeno, possa partire un'iniziativa legislativa condivisa e trasversale su questa proposta di legge volta ad istituire il nucleo interforze di ricerca. Credo che possa dare impulso autentico a arginare un fenomeno così brutto, così triste e anche così pericoloso, che negli anni ha visto un'escalation in termini di numeri che davvero mai ci saremmo aspettati, ma che abbiamo il dovere di fronteggiare. Grazie.
1: Grazie all'onorevole Maria Carolina Varchi. Dovrebbe essere pronto adesso il videomessaggio che ci ha inviato il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, Wanda Ferro. Vero, prego la regia allora di mandarlo. Grazie.
2: Buongiorno a tutti, mi rammarico di non poter essere di presente a tutti voi, ma impegni assunti in precedenza non mi hanno consentito di presenziare ad un appuntamento importante il cui significato e valore non andrebbe circoscritto alla significativa giornata internazionale dei bambini scomparsi, ma andrebbe ricordato ogni singolo giorno dell'anno. Ci tengo in primis a ringraziare la Fondazione SOS, il Telefono Azzurro, per l'impegno quotidiano nel difendere soprattutto bambini e adolescenti in fase che rappresentano momenti tanto importanti quanto delicati nella vita di ciascuno di noi. Rivolgo la mia gratitudine a tutti i volontari e in particolare agli operatori telefonici che ogni giorno parlano, dialogano con coloro i quali hanno la possibilità, per nulla scontata, la forza e il coraggio di chiedere aiuto. La Fondazione Telefono Azzurro è una realtà preziosa, così come importanti sono tutti coloro che in questa fondazione prestano il loro servizio, mettendo a disposizione la cosa più preziosa di cui disponiamo, il nostro tempo. Una fondazione che può contare su una guida autorevole, sempre presente, attenta, empatica, come quella del presidente Ernesto Caffo, che colgo l'occasione qui insieme a voi di ringraziare nuovamente. Non voglio anticipare i contenuti del rapporto che verrà presentato oggi, che sono certa il Presidente esporrà con dettaglio e chiarezza. Una pubblicazione che ritengo fornisca qualche importante risposta, ma soprattutto che genera molteplici domande, a cui spetta anche a noi decisori politici, amministratori della cosa pubblica, provare a dare risposta. Lo dico anche considerando che non è affatto casuale che questo rapporto venga presentato in una sede istituzionale qual è quella della Biblioteca del Senato della Repubblica. Dobbiamo affermarlo con chiarezza, non nascondendoci dietro la complessità di un fenomeno che, seppur reale, non può e non potrà mai essere utilizzata come giustificazione, come alibi per l'inazione. Occorre fare di più, dobbiamo fare di più, lo dico a tutti voi, ma lo dico anche a me stessa in qualità della carica che ricopro ancor prima come deputato che come sottosegretario di Stato. Nel 2025, ci ricorda il rapporto, le segnalazioni di scomparsa riguardanti minori sono state 17.942, circa il 71% del totale, 17.942 storie diverse avvenute in circostanze diverse e con esiti differenti, ma accomunate tutte da sentimenti di preoccupazione, timore e paura. E pensiamo a quanto possa essere dolorosa e angosciante la scomparsa anche per poche ore di un figlio, di un parente o di un amico caro o in generale di una persona. Potremmo paragonare la scomparsa, soprattutto quando questa è prolungata nel tempo, a un buco nero che attira ogni cosa e la inghiotte, perché talvolta, anche a distanza di anni, non consente mai di pronunciare la parola fine, non permette di dare risposta a domande condannate a rimanere soltanto tali, come cicatrici indelebili e perennemente dolorose. Analizzando quel dato, non possiamo fuggire da una considerazione. Tra le

0: segnalazioni di scomparsa, 3 su 4, riguardano minori stranieri non accompagnati, la cui quota di ritrovamento si ferma al 42%, molto distante dal 78% che invece caratterizza la scomparsa di minori italiani. Anche qui non possiamo nasconderci dietro una realtà oramai chiara ed evidente. Voler controllare l'immigrazione, avere l'obiettivo di governare regolandolo, è un fenomeno umano, significa anche provare a diminuire quel numero di minori che una volta scomparsi difficilmente sono individuabili e in molti casi sono condannati all'invisibilità. La politica non può evitare di dare risposte su questo tema. Abbiamo il compito di confrontarci, discuterne anche duramente, ma non possiamo non occuparci di una tematica, quella migratoria, che non può e non deve essere vista come un'arma di facile propaganda, ma che non può nemmeno diventare un fenomeno subito e non governato. Si tratta certamente di una tematica che non riguarda solo il nostro paese, ma anzi che per la sua stessa natura ha un carattere internazionale che non si ferma dunque ai confini politici, che a volte non sono altro che linee immaginarie tracciate sul terreno. Il dato di 51.433 minori migranti non accompagnati scomparsi dopo l'arrivo tra il 2021 e il 2023 in Europa ci ricorda l'urgenza e la portata di questo fenomeno. Vi è poi la tematica centrale della trasformazione tecnologica dell'intelligenza artificiale, a cui in particolare è dedicato il rapporto di quest'anno. Occorre evitare fraintendimenti e semplificazioni. La mia non vuole essere una demonizzazione della tecnologia. Ritengo che il digitale non rappresenti un elemento aprioristicamente positivo o negativo. A fare la differenza è ovviamente l'utilizzo che si sceglie di fare di questi strumenti. Idolatrare acriticamente o al contrario demonizzare senza sconti, ad esempio, i social network, non è e non può essere la soluzione. Occorre promuovere un utilizzo però critico e responsabile di questi strumenti, con la consapevolezza che la rete offre sì importanti opportunità utili anche a veicolare messaggi educativi, ma è altresì foriera di rischi, insidi e pericoli. Pensiamo al sentimento di solitudine esistenziale e anche al senso di sradicamento che prova un adolescente che sente di non avere la possibilità alcuna se non quella di rifuggire dal reale nascondendosi nel virtuale. Una scelta che magari vive come obbligata, non riuscendo a farsi davvero ascoltare dai genitori, dagli amici, dal gruppo dei pari. Quella di essere risucchiati dal mondo digitale il più delle volte non rappresenta una scelta consapevole, ma è il risultato di un uso acritico delle nuove tecnologie che riempiono sempre di più la nostra vita, compreso la vita dei giovani e giovanissimi, cercando di colmare vuoti che ovviamente non riescono a riempire. Già nel convegno organizzato sempre da Telefono Azzurro in occasione della giornata internazionale contro la pedofilia e la pedopornografia di qualche settimana fa, ho avuto modo di sottolineare come la rete sia rapidamente diventato uno spazio quotidiano di vita per bambini e adolescenti, uno spazio dove studiano, comunicano, costruiscono relazione, un luogo virtuale dove però si annidano nuove e insidiose forme di violenza: l'adescamento online, la sex extortion, la diffusione di materiali di abuso, il cyberbullismo, la diffusione illecita di immagini intime rappresentano minacce reali in costante evoluzione. In uno scenario già di per sé complesso sta emergendo con forza dirompente l'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa. Oggi non siamo più di fronte soltanto alla documentazione di abusi reali, ma anche alla produzione artificiale di contenuti di sfruttamento attraverso tecnologie come i deepfake o cosiddetti deep nude. È possibile creare immagini estremamente realistiche, talvolta partendo da fotografie innocenti di minori che vengono manipolate e trasformate in materiale abusante. Si tratta di spazi virtuali incontrollati e forse incontrollabili per come sono stati costruiti, ma sui quali non possiamo non intervenire, anche nella consapevolezza che, come giustamente ricorda il Presidente Capo nell'introduzione al rapporto, la tecnologia non rappresenta affatto uno spazio neutro. Non va dimenticato che le misure di sicurezza per le piattaforme rappresentano il più delle volte un costo e non una priorità, e che l'obiettivo delle grandi compagnie tecnologiche rimane comunque quello di produrre utili economici. Senza cadere in approcci paternalistici, sono profondamente convinta che il nostro compito debba essere quello di ascoltare i nostri bambini, i nostri ragazzi, domandando loro come si sentano, cosa provino, quali emozioni spesso contraddittorie sperimentino. Il dialogo può non essere sufficiente, ma è sempre necessario. Ogni bambino, ogni ragazzo ascoltato, capito e compreso, rappresenta una persona con meno probabilità di cadere in quel buco nero. E se come politici abbiamo l'onere di legiferare come esseri umani, abbiamo il dovere di stare al loro fianco. Grazie di vero cuore, buon lavoro a tutti e spero di vederci presto in presenza.
1: Grazie al sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno Mandaferro. Do velocemente lettura, prima di invitare al podio l'onorevole Sandra Cioffi, che so che dovrà andare via, do prima lettura di questi due messaggi che ci sono pervenuti dal sottosegretario di Stato all'Interno, onorevole Emanuele Prisco. Rivolgo il mio più caloroso e sentito saluto al presidente di SOS Telefono Azzurro, professore Ernesto Caffo, alle autorità presenti, illustri relatori e a tutti i partecipanti a questo importante momento di confronto parlamentare e istituzionale. Celebrare la giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi vuol dire fermarsi dinanzi a una delle ferite più dolorose e complesse della nostra società. Una ricorrenza istituita in memoria del piccolo Ethan Paz, che dal 1983 ci impone di non abbassare mai la guardia e ci ricorda che dietro ogni singola denuncia, dietro ogni dato statistico, si nasconde il dramma assoluto di una famiglia sospesa nel vuoto e il dovere inderogabile da parte dello Stato di attivare ogni risorsa possibile per dare risposte e salvare vite. Il tema delle sparizioni dei minori e della protezione dell'infanzia è costantemente al centro dell'agenda del Ministero dell'Interno e viene monitorato con rigore e capillarità su tutto il territorio nazionale attraverso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse. Un presidio fondamentale che, come evidenziato anche nelle ultime relazioni annuali, opera in totale sinergia con le forze di polizia, le prefetture, i vigili del fuoco e il mondo del volontariato per velocizzare le procedure di ricerca, perché quando parliamo di un minore scomparso, ogni minuto perso rappresenta un regalo al pericolo. Il focus che Telefono Azzurro ha voluto dare alla giornata di oggi, centrato sulle insidie e sulle opportunità dell'era digitale e dell'intelligenza artificiale, coglie una sfida cruciale. Se da un lato la rete e i nuovi dispositivi digitali amplificano a dismisura i rischi di adescamento, sfruttamento e tratta transnazionale, rendendo le mafie e la criminalità organizzata ancora più subdole, dall'altro lato la tecnologia deve diventare il nostro alleato più potente. L'innovazione tecnologica, la reingegnerizzazione dei flussi informativi e la circolarità immediata delle segnalazioni all'interno dei database delle forze di polizia sono strumenti sui quali stiamo investendo con fermezza per moltiplicare gli occhi dello Stato sul territorio e sul web. Ma la tecnologia da sola rimarrebbe un guscio vuoto senza quella straordinaria rete umana di ascolto, prevenzione e protezione sociale che enti come Telefono Azzurro garantiscono ogni giorno sul campo. La tutela dei più fragili si realizza solo attraverso un modello sinergico che sappia unire la severità e la prontezza delle istituzioni alla sensibilità della società civile. Nel ringraziare ancora una volta Telefono Azzurro per lo straordinario contributo di civiltà, per l'instancabile opera di sensibilizzazione, formulo a voi tutti i migliori auguri per il successo di questa giornata di lavori. Emanuele Prisco. Altro messaggio che mi corre l'obbligo di farvene appunto contezza, è quello che ci è stato inviato dal sindaco di Napoli, il professore Gaetano Manfredi, sindaco della città metropolitana, nonché presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, con i quali è stata anche creata una sinergia importante, vero professore? Perché Telefono Azzurro, unitamente ad ANCI, aderisce a questa campagna importante che si chiama Blue for Europe, che è una campagna europea promossa da Missing Children Europe, e questa sera, proprio in occasione della giornata internazionale del 25 maggio dei bambini scomparsi, degli adolescenti scomparsi, alcuni luoghi iconici del nostro paese, alcune piazze, anche palazzi simbolici, saranno illuminati proprio di blu, e questo per essere vicini alle famiglie che naturalmente soffrono, per esprimere vicinanza, sostegno e protezione naturalmente alle famiglie di bambini e adolescenti che ancora sono naturalmente nel pericolo. E il professor Manfredi ci scrive proprio questo: desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento per il gradito invito a partecipare al convegno promosso in occasione della giornata internazionale dei bambini scomparsi. A causa di pregressi inderogabili impegni istituzionali non potrò essere presente tra voi, ma ci tengo tuttavia a farvi pervenire il mio saluto più cordiale e la vicinanza dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ai vostri lavori. Il tema al centro dell'iniziativa, con un focus drammaticamente urgente sui minori vittime di tratta e della criminalità organizzata, tocca nel profondo le nostre comunità locali. Di fronte a fenomeni così complessi che richiedono un costante coordinamento tra le istituzioni e l'adozione di standard operativi d'avanguardia, l'incessante lavoro di Telefono Azzurro e della sua rete costituisce un punto di riferimento fondamentale. In questa sfida cruciale che unisce la tutela dei più vulnerabili alle insidie della dimensione digitale, voglio ribadire con forza il pieno e costante impegno di tutti i sindaci italiani. I comuni, in quanto istituzioni più prossime ai cittadini e ai territori, sono in prima linea nel rilevare i segnali di disagio, nel sostenere le famiglie, nel promuovere politiche attive di inclusione e protezione sociale. Siamo profondamente convinti che solo attraverso una sinergia strutturata tra le istituzioni locali, centrali, le forze dell'ordine, il terzo settore, i grandi attori della tecnologia, si possa edificare una rete di salvaguardia realmente efficace per l'infanzia e l'adolescenza. Nel rinnovare il profondo apprezzamento per l'opera quotidiana di Telefono Azzurro, auguro a lei, Presidente, e a tutti i relatori partecipanti il miglior successo per questa importante giornata di confronto. Gaetano Manfredi, Presidente Associazione Comuni Italiani. E invito a raggiungere il podio per un suo saluto l'onorevole Sandra Cioffi, Presidente del Consiglio Nazionale degli Utenti, lo ricordiamo organo in seno ad Agicum, ma anche, voglio dire, una componente del, naturalmente, del Consiglio del Telefono Azzurro, da sempre accanto a queste tematiche. Grazie.
2: Grazie molto la dottoressa Delgado, grazie per come sempre ci accompagni in queste giornate che sono estremamente importanti, perché ogni giornata che esiste, abbiamo quest'anno, il mese di maggio è particolarmente attivo in tal senso, perché c'è la giornata nazionale contro la pedofilia, poi c'è oggi la giornata dei bambini scomparsi. Grazie a CAFFO veniamo tutti richiamati a una responsabilità collettiva, e devo dire che dagli interventi che oggi ho ascoltato, mentre da una parte c'è un grande pessimismo perché i numeri purtroppo ci fanno veramente paura, e ognuno di noi, secondo le proprie competenze, deve capire come poter controbattere e impegnarsi per combattere questi fenomeni terribili che ci sono, che colpiscono i bambini, ma dall'altra parte però ci fanno anche essere abbastanza ottimisti, perché verifichiamo che c'è una volontà di impegno comune di tutti quanti. Però importante, in questo Telefono Azzurro svolge un ruolo veramente eccelso, fondamentale, e un maggiore coordinamento tra tutti gli interventi, riuscire a capire al di là dei numeri come bisogna impegnarsi e che cosa bisogna fare, perché certamente tre parole chiave di queste giornate è: bambini devono essere cercati, protetti, ascoltati. Cercati, vedo le forze dell'ordine qua presenti, numerose, e alle quali che dobbiamo ringraziare per il lavoro che fare. Protetti e protetti va, siamo noi istituzioni che dobbiamo cercare di capire, tenuto conto la situazione, come proteggere questi bambini. Noi, per quel che riguarda, io sono la Presidente del Consiglio Nazionale degli Utenti e Consumatori, cioè abbiamo il problema della rete, del web, che oggi è una grande occasione, però d'altra parte può essere un grandissimo rischio. Ascoltati, e CAFO nella sua introduzione ha parlato dell'ascolto dei bambini, perché se noi non li ascoltiamo non riusciamo a capire, e in questo è molto importante. Mi è piaciuto molto l'intervento delle istituzioni territoriali. Io, prima di diventare parlamentare, ho avuto un ruolo nella mia città, Napoli. Sono molto fiera che il presidente dell'ANCI napoletano stia dando tanta attenzione in tutto il territorio. Mi ha fatto piacere che c'è stata l'assessore Maselli, la Presidente del Consiglio Comunale, perché il territorio è estremamente importante per combattere questi fenomeni, e quindi deve essere un lavoro congiunto di tutti quanti noi. Io però devo ricordare una data, il 2007. Io ero segretario della Commissione Bicamerale Infanzia ed ero proprio responsabile di minori e media. Proprio in questa sala, nel 2007, noi facemmo un'audizione con il commissario Frattini. Il commissario era molto frammentata la protezione dei minori, e c'erano sistemi diversi in tutta Europa, e si pensò a questo numero unico, e noi come commissione bicamerale cercammo di accompagnare questo percorso che è stato riempito di contenuti dal telefono azzurro, perché si doveva creare una vera e propria infrastruttura. Io ebbi il grande gioia di poter iniziare a far parte di quella famiglia proprio in quegli anni, e quindi che questo percorso è un percorso fatto di concretezza, di proposta, di dati scientifici, perché certamente Telefono Azzurro ha dimostrato e dimostra ogni momento. Io mi sento certe volte in imbarazzo, perché dato che faccio parte della famiglia, ma lo devo dire, perché lo dico come invece come rappresentante del Consiglio Nazionale degli Utenti. Però in questo momento bisogna considerare che non è più il 2007, bisogna considerare che la rete, oggi esiste la rete, oggi esiste il web, che è uno spazio educativo, relazionale e psicologico, però purtroppo anche criminale. È una sfida che dobbiamo prendere tutti quanti, perché la rete è globale, le piattaforme sono globali, ma anche le organizzazioni criminali ormai vanno su rete globale, e quindi qui c'è tutto un discorso del Ministero dell'Interno, della Farnesina, aiuti per cercare di combattere tutto questo. Serve però, devo dire che anche dopo questa giornata, io sono convinta che serve più coordinamento di questo, perché ci sono tantissime cose positive che si sta facendo dal punto di vista internazionale e dal punto di vista nazionale, però maggiore coordinamento. E perché no? Io questo lo dico da quando ero membro del Parlamento. Servono più risorse, perché se è risorse monitorate, capire come sono usate, indirizzarle nella maniera giusta, coordinarle, perché è inutile che ne facciamo grandi proclami, grandi cose, se veramente non si rendono operative i nostri progetti e tutto quello che Telefono Azzurro anche ci propone. Noi cercheremo di fare la nostra parte, perché non ci possiamo dimenticare. Bisogna sempre ricordare che dietro ogni scomparsa c'è molte volte una richiesta di aiuto, che tutti noi dobbiamo riuscire a capire, e per cui io vi ringrazio, e sono convinta che l'anno prossimo forse troveremo qualche numero migliore di questo di quest'anno, e tanta voglia di continuare a lavorare tutti insieme. Un grazie al professor Caffo e a Chiara Del Gaudio, che sempre ci accompagna in questo nostro percorso.
1: Grazie alla Presidente del Consiglio Nazionale degli Utenti, onorevole Sandra Cioffi. Invito a raggiungerci qui al Andrea Gambassi, vicario del commissario straordinario del governo per le persone scomparse, Fabio Roscani, presidente, potete accomodarvi qui accanto a noi, Fabio Roscani, presidente commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, prego, buongiorno, benvenuto, può accomodarsi, Antonio Dacunto, già prefetto, presidente dell'osservatorio regionale permanente per le persone scomparse. Prego, si può accomodare accanto a noi, grazie. E intanto pregherei la regia di, se siamo pronti, il messaggio. Abbiamo un problema tecnico e allora direi che passiamo, eravamo appunto in attesa del messaggio della Presidente di Missing Children Europe, appena sarà risolto naturalmente questo è il bello della diretta, mi verrebbe da dire, quindi insomma esatto, quindi andiamo avanti e direi di fare intervenire per primo Andrea Gambassi, vicario del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse.
3: Grazie, buongiorno a tutti, grazie al professor Caffo per questa bella iniziativa in questa giornata così significativa. Porto i saluti del commissario straordinario, il prefetto Saverio Ordine, che oggi non è potuto intervenire in questa sede per un impegno concomitante con il Ministero dell'Interno. Diciamo, questa giornata viene un po' diciamo celebrata in tutta Italia e a vari livelli. In questo ambito mi piace ricordare che su richiesta del commissario anche quest'anno il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri sta mandando dei messaggi e dei video sia sulle reti televisive che radiofoniche della RAI, e poi uno spot di sensibilizzazione sull'importanza della prevenzione, e viene trasmesso anche sui monitor all'interno delle frecce di Trenitalia. Ferrovie dello Stato ha anche aderito a questa richiesta che fu fatta qualche anno fa dal commissario, e vengono mandati questi messaggi. Ci sono delle belle iniziative di cui ci viene data informazione anche dalle prefetture. Mi piace qui ricordarne due belle. Una, la prefettura di Catania, che tra l'altro appunto avvalendosi in questo caso dell'intelligenza artificiale, quindi a supporto, esatto, ha realizzato dei podcast e delle quattro presentazioni molto efficaci da divulgare presso le scuole, in particolare primaria e secondaria. Quindi ne hanno realizzato uno per i bambini, con il target per i bambini, ma devo dire proprio veramente secondo me molto molto carini e molto efficaci, e uno per gli adolescenti da appunto divulgare presso le scuole e anche presso i comuni, perché ce ne sono alcuni che hanno invece un target da adulti, e diciamo come anche gli adolescenti o gli adulti possono individuare dei segnali di disagio da parte dei ragazzi. E poi un altro della prefettura di Lecce, che ha promosso l'iniziativa Filmmakers per un giorno, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, e ha programmato, adesso la stanno realizzando e lo faranno per il prossimo anno scolastico, la realizzazione di un film autoprodotto da un liceo artistico, i cui studenti hanno provveduto alla stesura del soggetto e della sceneggiatura, tesa a simulare le attività di competenza di tutte le componenti del piano provinciale di ricerca nel caso di scomparsa di un minore. Ecco, queste sono due, diciamo, secondo me significative per celebrare questa giornata. Io sono stati dati letti i dati relativi alle scomparse di minori. Per allargare un po' e diciamo per comprendere quanto sia rilevante il fenomeno della scomparsa e meritevole la massima attenzione da parte di tutti, ma non c'è bisogno, quindi è stato abbondantemente detto. Basti dire che in oltre 50 anni, cioè dal 1974, da quando sono disponibili i dati relativi alle scomparse, l'anno del quale appunto siamo in grado di contabilizzare denunce, i casi segnalati sono stati quasi 400.000 in Italia. Per circa 330.000 persone, perché poi per spiegare molti casi di segnalazioni sono segnalazioni ripetute, quindi persone che producono più segnalazioni di scomparsa, di cui ben il 58% ha riguardato minorenni, di cui quasi tre quinti stranieri di sesso maschile, in grande prevalenza non accompagnati. Dati che dimostrano chiaramente sia l'appropriatezza di una giornata espressamente dedicata come oggi ai minori scomparsi, sia quanto incidano sul fenomeno complessivo i flussi migratori. L'incidenza in particolare delle scomparse di minori stranieri è chiaramente indicata dal fatto che dei quasi 400.000 casi di scomparsa, quelli risoltisi con un ritrovamento sono stati sinora complessivamente il 72%, ma la percentuale sale al 93% se si calcolano solo i soggetti italiani minorenni compresi, e resta all'86% se non si contano i minorenni stranieri. Del 28% degli scomparsi, cioè circa 110.000 che non sono stati ancora ritrovati, quasi tre quarti sono fermati da minorenni stranieri, in grandissima prevalenza di sesso maschile. Più in generale la componente minorile costituisce quella più cospicua dell'intero fenomeno, avendo superato nel 2023 il 75% di tutti i casi denunciati e permanendo nel 2024 e nel 2025 a oltre il 70%, come già poi è stato detto. Diversa è l'analisi dei rintracci dei minori. Mentre quella dei minori italiani è stata sempre costantemente superiore a un molto confortante 90%, nonostante il grandissimo aumento del numero delle denunce registratosi dopo il 2007, quella relativa ai minori stranieri è scesa dal 77% di prima del 2007 al 46% del ventennio successivo e appena il 42% dell'anno scorso. Ecco, questo perché ovviamente prima del 2007 erano più alti, ma erano minori diciamo gli afflussi, certo, delle dati dall'immigrazione. Quindi pur essendo, dicevo, oggi oltre 4.200 italiani che erano minorenni al momento della scomparsa, dei quali il 72% di sesso maschile e 1.300 sono tuttora minorenni, vale a dire per oltre 50 anni quasi 7 ragazze o ragazzi italiani ogni mese e quasi 2 a settimana, sono da più di 12 mesi, in tantissimi casi ormai da anni, in quel misterioso non luogo in cui sembrano essere improvvisamente precipitati. La qualcosa rende sempre indispensabile mantenere altissimo l'impegno di tutti i soggetti istituzionali o privati interessati a fronteggiare il fenomeno di scomparsi in minore età. Può essere però confortante precisare che le tempistiche dei ritrovamenti sono più rapide per i minori, per i quali avvengono nel 16% dei casi nello stesso giorno della denuncia di scomparsa, a fronte di una media complessiva del 12% per gli altri, e nel 44% dei casi nei soli primi 2 giorni successivi alla scomparsa, a fronte di una media analoga, ma nel tempo di un'intera settimana per tutti i rintracci. Altrettanto confortante aggiungere che le oltre 8.000 persone che sono state purtroppo ritrovate non più in vita dal 74, l'88% dei quali italiani, fortunatamente solo lo 0,1%, cioè 80, risultavano scomparsi da minorenni. Poi dopo questa, diciamo, modo di dare la consistenza del fenomeno, diciamo, nel tempo, negli anni, vorrei segnalare in particolare due attività che vengono fatte dall'ufficio che rappresento, a parte appunto se n'è andato il prefetto Vardè, ma il prefetto commissario straordinario con il prefetto Vardè, in virtù di un protocollo d'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, copresiede il tavolo tecnico. Questo tavolo tecnico serve come interfaccia dell'ufficio del commissario con, diciamo, le forze dell'ordine, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza. In particolare, diciamo, è stata definita di recente una nuova modalità unificata di denuncia che è unita a un sistema SPES che è stato finanziato con i fondi europei, consentirà di, a breve di avere, diciamo, non solo una, appunto, unificazione del modello di denuncia su tutto il territorio nazionale, ma anche di avere una maggiore celerità nella, diciamo, nella comunicazione di tutti i dati che servono per avviare le ricerche. Quindi, diciamo, si va in una, nella direzione della, di una maggiore efficienza del sistema di ricerca. Poi, questo mi piace ricordare perché è stato da tutti gli interventi precedenti è stata sottolineata, appunto, l'importanza della prevenzione. In questo ambito noi, anche qui in virtù anche di un protocollo d'intesa che abbiamo fatto con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, abbiamo, diciamo, questo protocollo d'intesa per promuovere iniziative volte a sensibilizzare la comunità scolastica al tema delle prevenzioni e del contrasto alla scomparsa degli adolescenti. In tale ambito è stato costituito un comitato paritetico, che si, di cui tra l'altro faccio parte io per l'ufficio, che si sta impegnando in un progetto da attuarsi in ambito scolastico diretto essenzialmente agli studenti con lo scopo di promuovere il dialogo ed aumentare la fiducia e la collaborazione tra studenti e istituzioni. Gli incontri di formazione e prevenzione della durata di 2 o 3 ore circa verranno realizzati all'interno delle scuole e saranno condotti da personale degli uffici scolastici, eventualmente in collaborazione con la prefettura del luogo e le forze dell'ordine e con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato attive nella ricerca delle persone scomparse. Questo per, diciamo, dare una diffusione nazionale a questo tipo di attività. E questo mi piace sottolinearlo perché crediamo molto a questo aspetto, diciamo, come è stato ampiamente sottolineato da chi mi ha preceduto, ma anche perché è stato frutto di una esperienza proprio diretta. Siamo andati con io, il commissario e un dirigente superiore della Polizia di Stato che è in servizio all'ufficio nostro, in una scuola qui di Roma, e in questa scuola per un'iniziativa promossa da un'associazione di volontariato insieme con la dirigente scolastica, in questa scuola, in questa, diciamo, abbiamo fatto questo intervento, e a loro poi hanno diffuso questionari anonimi, e da questi questionari anonimi sono venute fuori, sono emerse 3 situazioni di criticità all'interno di famiglie di questi ragazzi, e che quindi loro poi su cui poi avrebbero lavorato per individuare, ma insomma probabilmente erano un po' ci aveva allertato un intervento di una ragazza che ci ha detto sostanzialmente: ma non pensate che quando uno si scompare, si allontana, ci possono essere anche dei motivi
4: all'interno della famiglia.
3: Esatto. Certo. E quindi questo per dire che è un tipo di attività in cui crediamo molto, ecco, ripeto, anche proprio perché l'abbiamo vissuto personalmente. Facciamo anche parte del tavolo, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha istituito un tavolo nazionale in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali, sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo. E questo organismo ne facciamo parte, anche noi ci hanno chiamato di far parte, quindi diciamo noi diamo il nostro contributo a questa attività sempre volta alla prevenzione che è svolta dal Ministero del Lavoro appunto e delle politiche sociali.
1: Bene.
3: Ecco, io fermo.
1: Grazie. Intanto veramente un lavoro straordinario, un lavoro capillare, quindi grazie anche al vicario del commissario straordinario di governo per le persone scomparse Andrea Gambassi che ci ha illustrato questo lavoro così importante. Se abbiamo risolto il problema tecnico che avevamo prima, io vi chiederei di mandare il video della Maria Herzog, che è presidente di Missing Children Europe, che ha voluto inviarci un video messaggio. Grazie.
5: Good morning everyone. I would like to warmly welcome on behalf of Missing Children Europe the participants of today's very important meeting.
1: Ecco, allora sintetizziamo l'intervento della presidente di Missing Children Europe. Ci ha detto appunto che siamo tutti d'accordo sul fatto che proteggere i bambini da contatti e da comportamenti rischiosi nell'online, dannosi e illegali sia essenziale, però garantire un ambiente digitale sicuro e adatto alla loro età, progettato nel rispetto naturalmente del superiore interesse del minore, dovrebbe essere una priorità per tutti. L'ambiente digitale dovrebbe essere accessibile a tutti i bambini, consentendo loro, compresi coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità, di acquisire poi le competenze e le capacità necessarie per compiere delle scelte consapevoli e quindi esprimersi in modo sicuro e responsabile. E rispettare i bambini significa anche dare loro voce nell'ambito dell'ambiente digitale, coinvolgendoli in quelle che sono la condivisione delle informazioni, quindi dei processi decisionali, sostenendo sempre di più le attività maggiormente guidate dai bambini stessi. Ha fatto riferimento al Safer Internet Day, che coinvolge, lo sappiamo, 170 paesi e di cui naturalmente una rete molto importante, di cui il Telefono Azzurro fa parte, e ha sottolineato come Missing Children Europe sia sempre impegnata a evidenziare i crescenti rischi che affrontano i bambini, in particolare coloro che si trovano in situazioni vulnerabili o in movimento, che quindi sono maggiormente esposti ai pericoli delle varie forme di sfruttamento. E proprio per contribuire a questi sforzi di protezione, Missing Children Europe sta attualmente portando avanti un progetto importante mirato proprio a contrastare il grooming online e approfondire naturalmente la corrispondenza che c'è tra questo fenomeno e la scomparsa dei minori. E sono necessarie naturalmente, dice, azioni urgenti da parte dei governi, dell'industria, anche dell'industria del mondo digitale, per prevenire la creazione e la diffusione di ambienti digitali che siano dannosi. È necessaria la cooperazione naturalmente tra i genitori, professionisti e forze dell'ordine, e la Presidente Herzog si augura naturalmente anche che le attività di Missing Children Europe possano essere in qualche modo anche sinergiche rispetto ad altre organizzazioni e altri membri come la European Commission, la Council of Europe e l'UNICEF, cioè una rete importante di tutte queste organizzazioni che possano sempre di più contribuire a garantire i vantaggi dell'ambiente digitale e dell'intelligenza artificiale, che possano essere questi vantaggi sempre più pienamente valorizzati, riducendo in modo sostanziale quelli che sono i contenuti dannosi e l'impatto naturalmente sulla vita dei bambini. E allora chiederei l'intervento di Antonio D'Acunto, già prefetto, presidente dell'Osservatorio regionale permanente delle persone scomparse. Grazie per essere qui con noi. Chiedo a tutti naturalmente di contenere un pochino i vostri interventi, perché siamo poi abbiamo una scaletta così da dover rispettare, e grazie intanto. Verifichiamo cortesemente un attimo l'audio.
6: Adesso?
1: Eccoci.
6: Allora,
1: benissimo.
6: Grazie dottoressa Del Giaccio, mi rivolgo anche a tutti voi un saluto cordiale, e in particolare a lei professor Caffo per avermi invitato oggi in questa cornice prestigiosa, come ha ha detto la dottoressa, sono un ex prefetto, sono stato prefetto in varie sedi d'Italia, quindi comprendo questo argomento, avendolo vissuto per molto tempo, anche soprattutto sul territorio, nei vari territori regionali, e sull'importanza poi delle cose che sono state dette, veramente tutte importanti in questa giornata di oggi. Credo che debba darvi qualche indicazione su questa novità dell'osservatorio regionale delle persone scomparse della Regione Lazio, che effettivamente si è insediato, sono il primo presidente, il 9 aprile ultimo scorso, dopo una diciamo così incubazione un po' lunga, perché era stata fatta la prima indicazione di questa esigenza già nel 2020 in una legge regionale, la legge regionale che l'aveva prevista. Poi c'è stata una successiva delibera del 2022, sempre regionale, che l'ha individuata la composizione, e poi c'è stato finalmente questa indicazione di quest'anno, del marzo, in cui l'attuale presidente ha individuato la composizione di un organismo, come ha detto già l'assessore Maselli, che effettivamente comprende 14 persone e in cui sono, oltre all'anima diciamo della regione, nel senso cioè delle varie regioni, delle varie direzioni regionali competenti, peraltro tutto interessati all'argomento, ha secondo me l'importanza di essere stato incardinato nell'ambito dell'appunto assessorato inclusione sociale, e a dimostrazione, se ce ne fosse ancora bisogno, che non è solo un problema di polizia, che non può essere sufficiente e ha bisogno di varie indicazioni. Di questo organismo fanno parte le associazioni che da sempre seguono questa attività, tra cui il Telefono Azzurro, ma vedo anche altre componenti esistenti, Penelope, e poi c'è la composizione anche importante sul fatto che ci sono anche Croce Rossa Italiana, il Soccorso Speleologico Alpino, e alcune componenti che mi hanno proprio interessato nella loro complessità, perché sostanzialmente si tratta di affrontare il problema, speriamo, nella sua in un'accezione più a 360 gradi. È chiaro che ho cercato di dare un impulso subito alle attività da svolgere nel settore, in particolare per quanto riguarda il rapporto con l'ufficio scolastico regionale, che fa parte della regione, di questo osservatorio, e trovando, devo dire, un'unanimità di consensi. Guardate, noi ci siamo riuniti soltanto il 9 aprile, quindi ribadisco questa modernità, questa proprio recente costituzione, e devo dire però che ho trovato tutte le componenti consapevoli, non solo per la loro capacità di conoscere il problema, ma anche consapevoli del fatto che bisogna dare un segnale a livello regionale. E allora io ho proposto, come diceva, come è stato anche detto all'inizio, di fare un protocollo con chi? Con l'ufficio scolastico regionale, e cioè cercando di diffondere nell'ambito scolastico, dove è chiaro che lì è maggiore, ma l'abbiamo detto tutti, l'ha detto prima anche il collega vicario del commissario straordinario. Ecco, mentre a livello nazionale hanno fatto un protocollo generale, noi facciamo un protocollo con l'ufficio scolastico regionale, un protocollo d'intesa però in senso molto, almeno mi auguro, domani c'è la seconda riunione, ma diciamo che come elemento quid novi che a me interessava è dare subito un impulso fattivo ad argomenti che sono già molto noti e che hanno bisogno però di una concreta, credo, attuazione. in più rispetto a quello che ognuno fa con grandi capacità e grandi attività anche a livello di singola associazione. Però c'è probabilmente questa idea di dare subito un impulso concreto, sembra perché domani è un successo immediato. Abbiamo fatto un protocollo molto agile, perché io cerco di fare le cose in maniera agile, in cui si sottopone, in cui praticamente si prevede che verranno fatti dei corsi di formazione, informazione e sensibilizzazione, questa mi è piaciuto, di sensibilizzazione all'argomento, destinati non solo ai ragazzi, minori e adolescenti, sapete meglio di me quanto sia la vulnerabilità, un discorso di vulnerabilità sia quello fondamentale, e cercare di far affiorare il disagio e non tenerlo dentro, ma dedicato non solo a loro ma anche al personale docente e anche al personale proprio scolastico. Questa mi sembra un'idea che in qualche misura può avere, mi auguro, un successo. E comunque altri due minuti soltanto per dire, per dare una concreta attuazione, oltre quando si verrà fatto, abbiamo pensato di individuare due referenti, uno per la regione e uno per l'ufficio scolastico regionale, in modo che possano fare poi queste, sono d'accordo con quello che diceva il professor Caffo, sono attività complesse. Però che possono fare un monitoraggio di quelle che saranno, quando saranno, e mi auguro a breve, previste queste attività, ci sarà poi un monitoraggio in modo che vengano riferite le attività svolte. Ma soprattutto, se posso ancora togliere qualche secondo agli altri, cioè praticamente creare un'attenzione, quello che credo sia interessante, costante. Non relativa all'emotività del momento, per quanto drammatica, costante su questo fenomeno, in modo che poi alla fine sia tutto il sistema cresca come capacità di dire, di cercare, perché è complessa, però cercare di dare una risposta fattiva e concreta ad un argomento estremamente importante e di estrema emotività. Perciò dico grazie per questa giornata di oggi, grazie per questo invito, ringrazio anche per il sostegno già dato all'osservatorio con questa giornata di oggi, e devo dire che speriamo di potervi informare di successive ulteriori nostre novità a livello regionale, concludendo tra l'altro che si tratta per quanto ci riguarda, di un titolo onorifico. Noi non abbiamo altre intenzioni se non quello di lavorare per il bene comune. Grazie.
1: E allora buon lavoro ad Antonio D'Apunto, presidente dell'Osservatorio Regionale Permanente delle Persone Scomparse. E vi ricordo, tra l'altro, lo accennavamo all'inizio, che il Telefono Azzurro, insieme con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ha aderito alla campagna Blue for Hope di Missing Children Europe, e questa sera proprio Palazzo Chigi sarà illuminato di blu, quindi insomma anche un gesto significativo, appunto, per essere sempre accanto alle persone che sono in difficoltà, e anche naturalmente Villa Lubin, che è sede del Consiglio Nazionale dell'Economia del Lavoro, con il suo presidente che devo dire è sempre accanto a noi, il professore Renato Brunetta, e quindi sempre sensibile, naturalmente sempre vicino a questi temi e alle sfide che naturalmente siamo pronti ad affrontare. E allora passo la parola, pregando sempre di contenere i vostri interventi unicamente per motivi di scaletta, a Fabio Roscani, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. Grazie.
7: Sì, grazie, ovviamente grazie a tutti coloro che sono presenti qui stamattina, a tutti coloro che sono intervenuti, al presidente Caffo per questo invito e per il lavoro straordinario che la Fondazione SOS, il Telefono Azzurro, fa ogni giorno ormai da tanto tanto tempo, di supporto, di azione, di ascolto per tutto ciò che riguarda a 360 gradi i diritti dei minori. Penso sia una giornata molto importante quella di oggi, perché ci permette in qualche modo di riassumerci in maniera sempre più profonda una responsabilità sociale che abbiamo su un fenomeno che abbiamo raccontato in questa mattinata in maniera molto molto approfondita, con dati, racconti, importanza, diciamo, a 360 gradi di un fenomeno davvero molto molto complesso, che riguarda una ferita importante, diciamo, per la nostra comunità nazionale, che è quello dei minori che scompaiono. Io è la, diciamo, per il mio primo convegno da presidente di una commissione bicamerale molto molto importante, che è quello sulla scomparsa di due adolescenti tragicamente famosissime come Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, da 43 anni ovviamente diventate invisibili, no? Come racconta, diciamo, il titolo anche di questa giornata e di questo momento. E dietro ai dati, i numeri, i fascicoli importantissimi ovviamente per inquadrare e per cercare le soluzioni di un fenomeno così, così drammatico, ci sono però le vite delle persone, ci sono vite sospese, ci sono delle famiglie disperate. C'è un qualcosa che non riguarda quasi mai un fatto squisitamente privato, riguarda un'intera comunità, riguarda la famiglia certamente, riguarda la comunità educante, riguarda le istituzioni, riguarda quella rete di protezione, no, che abbiamo più volte nominato anche in questa giornata. E oggi questa generazione, i bambini e le bambine di oggi, gli adolescenti di oggi vivono probabilmente anche dei rischi diversi sicuramente rispetto al passato, li abbiamo affrontati anche oggi, quelli del web, e vivono anche delle fragilità diverse. Spesso i ragazzi, i bambini di oggi, no, con l'utilizzo delle nuove tecnologie non arrivano più in qualche modo a distinguere in maniera netta e precisa ciò che è la realtà e ciò che è il virtuale. E questo rende questi minori in maniera molto più fragile in qualche modo, molto più adescabili, diciamo, a coloro che vogliono portarli nelle loro braccia, diciamo, in qualche modo quelle reti criminali che sono all'interno di questi strumenti informatici. E questo è un tema che noi ci dobbiamo assolutamente porre, perché se da una parte ovviamente l'innovazione tecnologica è uno strumento fondamentale anche per gli strumenti di ricerca, anche e soprattutto per la prevenzione, è anche vero che questi strumenti tecnologici in questo momento rappresentano un rischio molto molto forte rispetto al passato, che noi tutti in qualche modo conosciamo a malapena. La comunità educante che fa da rete di protezione a questi minori molto spesso non è formata abbastanza per poter riconoscere i segnali di pericolo di quegli spazi. E quindi da questo punto di vista sono davvero molto contento che però in alcuni spazi noi la strada giusta la stiamo prendendo. Abbiamo sentito prima il vicario del commissario straordinario del governo per le persone scomparse, abbiamo sentito prima l'onorevole Varchi anche, diciamo, immaginare quindi un'azione di governo e Parlamento che va nella direzione giusta, quindi quella di potenziare ovviamente le interforze, di mettere nelle condizioni tutte le figure professionalizzate di avere gli strumenti adatti per agire nelle prime ore, mettere nelle condizioni ovviamente la politica di cambiare in qualche modo seriamente efficientare quindi in qualche modo gli strumenti di ricerca, mettere nelle condizioni le famiglie quindi di poter ottenere delle risposte. Io non mi dilungo oltre perché so che i tempi sono molto contingentati, ma ci tenevo a ringraziare ancora Telefono Azzurro, a ringraziare tutti coloro che sono intervenuti e a considerare, diciamo, il nostro impegno corale qualcosa che rafforza la nostra democrazia.
1: Grazie a Fabio Roscani, ringrazio Fabio Roscani, Andrea Gambassi e Antonio Da Cunto, e facciamo un veloce cambio di relatori qui al tavolo. Invito a raggiungerci Cristina Freguia, direttore del Dipartimento per le Statistiche Sociali e Demografiche dell'Istat, Ivano Gabrielli, direttore del Servizio Polizia Postale per la Sicurezza Cibernetica, e Marina Contino, dirigente superiore della Polizia di Stato in servizio presso il Servizio Centrale Anticrimine della Direzione Centrale. Buongiorno. Allora, Cristina Freguia, direi di iniziare. Mi scusi. È direttore del Dipartimento per le Statistiche Sociali e Demografiche dell'ISA. Sì, pregherei però, ripeto un po' la sollecitazione che ho fatto a tutti di contenere i vostri interventi per esigenze di scaletta. Grazie mille.
8: Bravissima. Allora, buongiorno, intanto grazie per questo invito importante e ho l'occasione di valorizzare alcuni dati che abbiamo presentato pochi giorni fa in occasione della presentazione del rapporto sulla situazione del paese dell'Istat all'interno di questo rapporto abbiamo voluto dedicare un'attenzione particolare anche ai temi, tra i tantissimi temi trattati, anche ai temi del mondo digitale e con particolare riguardo ai ragazzi. Quando parliamo, l'abbiamo detto oggi, quando parliamo di tutela dei minori non possiamo più separare il mondo reale da quello online e quindi per bambini e adolescenti il mondo digitale è diventato un ambiente quotidiano, uno spazio in cui costruiscono relazioni, costruiscono la propria identità, un mondo in cui si accede alle informazioni, uno spazio a cui si può in cui si può essere esposti a fragilità e a rischi. Quindi conoscere quanto tempo si trascorre online, con quale frequenza e modalità si intrecciano relazioni nella rete, quali segnali di uso problematico emergono, significa anche comprendere meglio il contesto in cui oggi si gioca una parte importante della prevenzione e della protezione. Qui vedete un grafico in cui viene rappresentato

settimanale. La distribuzione per classi di età ci informa che già i bambini da 3 e 5 anni utilizzano un dispositivo digitale in media per circa un'ora al giorno. Se consideriamo soltanto i bambini che lo fanno, che sono il 37,2%, quindi una quota non piccola direi, per bambini tra i 3 e i 5 anni, il tempo dedicato sale a 2 ore e 49 minuti. Quindi questa ovviamente frequentazione e la durata di esposizione, diciamo, agli ambienti digitali aumenta al crescere dell'età e trova poi il suo picco intorno ai tra i 15 e i 24 anni. L'esposizione nel corso della giornata, qui vedete nelle ascisse del grafico sono rappresentate le ore della giornata, le 24 ore della giornata, come vedete la quota di persone che nelle diverse fasce della giornata svolgono attività accompagnate dall'uso del digitale ci mostra proprio la pervasività della tecnologia nella vita quotidiana. Il ruolo del digitale si conferma anche come una componente strutturale dell'esperienza quotidiana dei giovani. Vedete la curva più scura, quella più alta di tutte, è proprio quella che si riferisce ai ragazzi tra i 15 e i 19 anni. Alle 23 un quarto di questi ragazzi è ancora impegnato in attività che utilizzano appunto strumenti digitali. Il 27,8% delle persone di 14 anni e più incontra i propri amici su internet. Naturalmente anche in questo caso il fenomeno è molto più diffuso tra i giovani, come potete vedere arriviamo quasi al 60% per i ragazzi tra i 14 e i 17 anni, un po' meno per le ragazze, e questa quota tende a diminuire ovviamente con l'età, ma è molto importante tra i giovani ed è importante anche la frequenza, perché spesso si tratta di una frequenza giornaliera. I social media, in questo grafico vediamo le persone di 11 anni e più per classe di età che hanno utilizzato internet negli ultimi 12 mesi per frequenza di utilizzo dei social media. Il 95,3% degli utenti di 11 anni e più li ha utilizzati almeno una volta e l'81,8% lo ha fatto quotidianamente, quindi quasi tutti frequentano quotidianamente i social. Tra gli 11 e i 14 anni gli utenti giornalieri sono già il 73,5% e tra i 15 e i 17 anni si arriva al 92,4%. Quindi questo ci fa capire quanto siamo esposti in questo mondo. L'uso problematico dei social media. Allora, la letteratura scientifica internazionale ci suggerisce di considerare alcune dimensioni per evidenziare un uso che può significare qualcosa di problematico se non patologico. Il bisogno di usare i social in misura crescente, l'uso dei social per dimenticare problemi personali, la difficoltà di smettere di usare i social, l'ansia o l'agitazione in caso di disconnessione e infine le interferenze dei social con lo studio del lavoro, non riuscire quindi a studiare o a lavorare perché si sta sui social. C'è anche un indicatore sintetico che appunto tiene conto di tutte queste dimensioni e ci dice che tra i 15 e i 17 anni le ragazze, il 15,5% delle ragazze hanno un utilizzo di tipo problematico, considerate appunto queste dimensioni di problematicità. I ragazzi invece hanno una percentuale più bassa, siamo al 7%. Devo anche dire che i social espongono i ragazzi al bullismo di tipo digitale e soprattutto i maschi, quasi il 9% dei ragazzi tra gli 11 e i 19 anni riferisce di essere stato bullizzato online più volte al mese, per le ragazze è un pochino di meno, sono il 6,6%. C'è un'associazione tra l'uso dei social media e l'uso problematico, nel senso che all'aumentare dell'intensità dell'uso cresce la quota di utenti che manifesta comportamenti disfunzionali per tutte le classi d'età e in particolare tra i più giovani. Non sappiamo dire qual è la relazione di

0: causa effetto, potrebbe anche essere che i ragazzi più fragili utilizzano più spesso i social, e quindi rafforzando la loro fragilità piuttosto che il contrario. L'associazione tra l'uso frequente dei social e il basso indice di benessere psicologico. Osserviamo, anche qui abbiamo un'associazione, quindi non riusciamo a stabilire una relazione di causa-effetto, ma sicuramente questo è un tema che va approfondito e attenzionato. Una frequentazione alta dei social si abbina spesso con un basso indice di benessere psicologico e anche con sentimenti che vanno a comporre poi ovviamente un indice di benessere psicologico: essere giù di morale, sentirsi scoraggiato, agitato. Le persone che frequentano i social più spesso dichiarano più spesso di avere questo tipo di problemi, e questo avviene anche tra i ragazzi molto giovani. Insomma, i dati ci ricordano che il digitale non è una realtà accessoria nella vita dei ragazzi, è uno degli spazi in cui crescono e costruiscono esperienze significative. Per questo la prevenzione non si può limitare a intervenire quando emerge una criticità, ma richiede educazione digitale, capacità di ascolto e una presenza adulta consapevole. Accanto ai rischi, le tecnologie offrono anche opportunità importanti di protezione e di supporto. E quindi la sfida è proprio questa: accompagnare i più giovani a vivere questi ambienti con maggiore consapevolezza, promuovendo competenze, responsabilità e strumenti che aiutino a ridurre la vulnerabilità e rafforzare la tutela. Grazie.
1: Grazie a Cristina Fregugia, direttore del Dipartimento per le Statistiche Sociali e Demografiche dell'Istat. Grazie anche per aver contenuto in un tempo ragionevole questo interessantissimo intervento. E passo la parola a Marina Contino, dirigente superiore della Polizia di Stato e servizio presso il Servizio Centrale Anticrimine della Direzione Centrale. Grazie.
2: Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto porto i saluti del capo della polizia, il prefetto Vittorio Pisani, e del direttore centrale anticrimine, il prefetto Giuliano, che non sono potuti intervenire e che ho l'onore e l'onere di rappresentare in questa circostanza. Tantissime cose su questo fenomeno sono già state dette stamattina, e sappiamo il vuoto e lo smarrimento che c'è dietro ogni famiglia quando accadono questi eventi, e questa giornata non è dedicata quindi semplicemente a ricordare i minori che sono vittime di questo fenomeno, ma soprattutto è un'occasione cruciale, soprattutto per noi appartenenti alle forze di polizia, per confrontarci, dire quali sono gli strumenti che mettiamo in campo e vedere se da questo confronto può emergere qualcosa di più. Uno di quei casi in cui dico sempre che si stravolgono le regole della matematica, dove uno più uno non fa solamente due, ma potrebbe fare anche tre. Sapendo che l'obiettivo primario è sempre quello della protezione del minore, e sono qui per portare proprio il contributo della Polizia di Stato, quindi, e del grande lavoro di squadra che viene fatto, sapendo che quando scompare un bambino non è che si attiva semplicemente un protocollo di emergenza, per noi si attiva proprio un faro su questo evento, sapendo che da un lato c'è una famiglia per la quale il tempo si ferma. Per noi invece ogni secondo è fondamentale, e quindi uno dei primi messaggi che voglio dare è il famoso mito delle 24 ore prima di fare la denuncia: non esiste. La tempestività è fondamentale, è stato detto tante volte stamattina, e c'è la possibilità peraltro con i nuovi mezzi di effettuare una segnalazione anche solo per telefono della scomparsa del minore, nelle 72 ore successive poterla poi formalizzare negli uffici di polizia. Quindi, per dare anche una piccola rassicurazione su questo tema, che è un tema così complesso, parliamo di questo lavoro di squadra, quindi di queste fasi che sono operative, e dove si inizia tutto con una segnalazione della persona scomparsa e di cosa mette in campo la Polizia di Stato nella sua attività investigativa. Quindi cosa succede concretamente quando scompare un minore? Nel momento esatto in cui arriva la segnalazione al numero unico di emergenza, oppure qualcuno che entra nei nostri uffici, si mette in moto questa macchina si mette in moto il piano provinciale per le persone scomparse, ma questo significa pure che noi non agiamo da soli, noi agiamo in stretta collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, con le altre forze di polizia, con i vigili del fuoco, con la protezione civile, con il soccorso medico. Quindi la Polizia di Stato, in stretta collaborazione appunto con le altre forze di polizia, effettua tutta una serie di attività affinché tutti gli operatori, dalla volante per strada a chi viene chiamato appunto anche da un cittadino, all'operatore che risponde al telefono, alla squadra mobile che fa le sue investigazioni, possa effettuare tutte le scelte corrette e commettere meno errori possibile, perché anche un piccolo errore in questi momenti può fare la differenza tra ritrovarlo o no il minore, e quindi è importante fornire sempre le indicazioni corrette senza alcuna vergogna, senza alcun timore. Il nostro personale è tutto personale formato, conosce bene le normative, ma conosce soprattutto bene quanto è delicato l'approccio psicologico alla famiglia. Voi immaginate che la ricerca delle cause della scomparsa passa attraverso la sofferenza dei genitori, e quindi immaginate cosa significa entrare in un appartamento dove bisogna parlare con questi genitori e contestualmente, in questo stato d'ansia, in questo dolore, parlare di pedofilia, adescamento, tratta di minori, o addirittura nei casi più estremi dover chiedere magari tracce di DNA. Immaginare quanto può essere difficile. Quindi l'intervento della Polizia di Stato si muove su più binari. C'è un binario concreto che è quello della ricerca sul territorio del minore, ci sono le volanti, ci sono operatori specializzati che lo cercano nelle stazioni ferroviarie, nei luoghi d'aggregazione del ragazzo, attraverso il controllo delle videocamere. Poi ci sono tutte le attività svolte dalla Polizia di Stato, Polizia Postale, sul campo invece del digitale, e approfondirà poi la questione il collega. E poi c'è tutta la parte della scomparsa dei minori che non ha confini, quindi tutta la collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, quindi Europol, Interpol, nel caso in cui vi sia il sospetto che il minore sia all'estero. E dopodiché c'è tutta la collaborazione con gli enti del terzo settore e con l'associazionismo, a partire da Amber Alert, con cui c'è una collaborazione che va avanti da tantissimi anni e che è stata formalizzata nel 2021 anche con un memorandum che consente non solo lo scambio di informazioni, ma anche la presenza di un nostro funzionario proprio al tavolo degli esperti di polizia, un network proprio sulle persone scomparse a livello europeo. C'è il globalmissingkid.org che consente poi la tempestiva diffusione anche fuori dai circuiti di polizia delle foto dei minori scomparsi. Peraltro questo sito utilizza l'Age Progressing, che non è solamente una bella parola, ma io dico il caso più famoso, che è quello di Steve Carter, perché ne fu fatto anche un film. Però oggettivamente questa persona trovò, anche solo per scherzo, così girando su questo sito, la sua foto manipolata dall'intelligenza artificiale, ricostruita, si è riconosciuto, è scoperto che in realtà non era semplicemente un bambino adottato, ma a 4 anni era scomparso dalla sua comunità, e ha scoperto cosa gli era successo, e c'era qualcuno che lo stava cercando da 20 anni oggettivamente. Quindi questi strumenti funzionano. La Direzione Centrale Anticrimine gestisce dal 2000 questo sito. Quest'anno per esempio ha già pubblicato 5 casi, tutti e 5 minori sono stati ritrovati per fortuna. Dal 2020, grazie a un'iniziativa del Commissario straordinario per le persone scomparse, è possibile inserire anche su richiesta dei prefetti la foto del minore. Quindi ci sono questi professionisti formati che utilizzano peraltro le nostre linee guida. Sono state prodotte delle linee guida sulla scomparsa dei minori che prevedono una checklist di comportamenti che consentono l'accoglienza dei genitori da Mondovì a Lampedusa nello stesso identico modo. Nelle checklist delle linee guida, per esempio, ci sono quella che adesso è stata anche citata in più circostanze, tecnicamente si chiama intervista di ritorno, cioè sì, festeggiamo il ritorno del minore a casa, ma in realtà dobbiamo porci tutta una serie di domande del perché quel minore si era allontanato, se era vittima di bullismo, ma soprattutto se c'erano casi di violenza assistita, per esempio, nella sua abitazione. E c'è la partecipazione alle campagne di informazione. La campagna di la Polizia di Stato ogni 25 maggio pubblica un piccolo volantino dove ci sono dei suggerimenti a prova di bambino, cioè sono detti in modo facile, ma ci sono anche le campagne di informazione di Amber Alert. Quest'anno è dedicata proprio a dare consigli utili a genitori, ma anche ai professionisti vari del settore, che possono essere allenatori, insegnanti, eccetera, sul cercare di riconoscere quei piccoli segnali che potrebbero poi portare a un disagio tale da far allontanare il minore. Ricordiamoci che la sicurezza però è un percorso che facciamo insieme, quindi il suggerimento è sempre di vigilare su questi ragazzi e di conoscere quelli che sono altri strumenti, tipo i protocolli d'intesa che sono stati firmati. Uno dei motivi della scomparsa può essere anche il contesto sociale in cui questo ragazzo vive. È un protocollo che è stato firmato dal Ministero dell'Interno, che mi piace citare, è quello di Liberi di Scegliere. Nasce dall'esperienza calabrese ed è stato poi utilizzato in tutta Italia. Ragazzi che vivono in contesti di criminalità organizzata molto forte, che decidono di abbandonare questa situazione, magari con un genitore. Si crea tutta una struttura d'appoggio che parte dalla prefettura, dal Ministero dell'Istruzione, eccetera, per poter portare questi ragazzi con un genitore in luoghi sicuri dove hanno la libertà di scegliere eventualmente un percorso diverso per la loro vita. Io spero di essere stata brevissima, però grazie. Volevo dare, ecco, queste informazioni molto veloci. Grazie.
1: Grazie a Marina Contino, dirigente superiore della Polizia di Stato presso il Servizio Centrale Anticrimine della Direzione Centrale, e passo la parola a Ivano Gabrielli, direttore del Servizio Polizia Postale per la Sicurezza Cibernetica, da sempre accanto al telefono azzurro. Grazie Ivano, buongiorno.
3: Buongiorno. Benvenuto. A voi, sono io che vi ringrazio, perché ovviamente avere momenti di confronto e anche di remind istituzionale su quella che è la tematica che oggi vediamo da una prospettiva, quella della tutela comunque dei minori, vista dalla prospettiva dei ragazzi scomparsi, dei bambini scomparsi, delle piccole vittime che in qualche modo diventano invisibili. A me è piaciuto molto il termine diventare invisibili, perché da un lato, e leggendo il rapporto, questo traspare, si sottolinea il fenomeno della scomparsa fisica dei ragazzi. Dall'altro, e così come giustamente prima l'Istat ha dato uno spaccato interessantissimo, l'invisibilità può concretizzarsi nella perdita del minore all'interno della dimensione cibernetica. Uno dei fenomeni più nuovi che siamo chiamati ad affrontare, ed è un fenomeno che in qualche modo porta con sé derive e considerazioni che non possono essere soltanto appannaggio di chi in qualche modo poi si occupa della sicurezza e quindi della prevenzione e del contrasto a fenomeni che portano con sé una postura criminale piuttosto che un disagio familiare e quant'altro, ma portano con sé considerazioni mediche piuttosto che sociologiche, legate per l'appunto alla rivoluzione antropologica che stiamo ancora vivendo e che evidentemente ci ha colti impreparati. Se vediamo che bambini al di sotto dei 3 anni passano oltre un'ora di fronte ad uno strumento digitale, dovremmo in qualche modo interrogarci sul fatto che in qualche modo la dimensione educativa familiare fosse o sia effettivamente poi pronta a ricevere tecnologie così invasive, così costantemente presenti all'interno della nostra dimensione lavorativa, sociale, affettiva, e che in qualche modo hanno trasformato e stanno trasformando la vita dei ragazzi in qualcosa di diverso rispetto a quella che conoscevamo noi, cioè una vita che evidentemente si completa e che ha nel dominio cibernetico una componente molto molto importante. E dal punto di vista quindi di questa dimensione, noi ci troviamo di fronte a fenomeni che evidentemente poi portano a denotare, a sottolineare, evidenziare fenomeni di cosiddetto cyberbullismo o fenomeni ben più gravi che poi portano ad episodi evidentemente di tentativo o realizzato suicidio. Oppure abbiamo, per quel che ci riguarda, la prospettiva del cosiddetto fenomeno dell'adescamento online, cioè di quei fenomeni che in qualche modo prevedono l'intervento di un adulto che riesce a carpire la fiducia di un minore. È una fattispecie oggi penalmente rilevante. L'Italia è tra i pochi stati che hanno implementato il cosiddetto reato di grooming, di adescamento, ma che è estremamente significativa e porta con sé anche un'analisi dal punto di vista dei numeri. Come struttura, quindi Polizia Postale, soltanto lo scorso anno abbiamo trattato all'incirca 450 casi di adescamento. Una trentina di questi casi riguardavano minori degli anni 9. La maggior parte dell'adescamento si concentra tra i 12 e i 16 anni, ma c'è una buona fetta di ragazzi che vengono adescati tra i 9 e i 12 anni. Stiamo parlando dell'incirca di 200 persone, per quel che ci riguarda, trattate in adescamento tra i 9 e i 10 anni. Il restante quindi riguarda la fascia più alta. Che fenomeno è? È il fenomeno che in qualche modo ha tra le cause due motivi principali. Primo, l'iperesposizione rispetto alle tecnologie. Se da un lato è vero che ci troviamo di fronte ad una società che in qualche modo si vede completata nelle opportunità nella tecnologia, è pur vero che l'immersione e nella tecnomediazione fa sì che in qualche modo gli strumenti di difesa classici che possono essere somministrati, trasmessi dai familiari, quindi dalla sfera familiare al minore, non sono più efficaci, nel senso che la non conoscenza dello strumento informatico spesso viene considerato un limite anche di dialogo, anche nel poter dare e trasferire elementi di sicurezza ai ragazzi, e spesso i ragazzi stessi percepiscono quello strumento come sicuro perché padroneggiato. C'è questo tipo di paradosso: da un lato quindi non riescono i genitori a dare informazioni di sicurezza sull'utilizzo dello strumento, che potrebbero essere banalmente riferibili alla non condivisione delle proprie immagini, alla non fornitura di informazioni personali che riguardano il minore, alla non produzione di immagini intime, allo scambio di immagini intime. Questo tipo di informazioni non riescono ad essere veicolate banalmente perché non se ne conosce in qualche modo il portato, nemmeno l'esistenza in alcuni casi. Dall'altro lato, i ragazzi non percepiscono come rischio quello di trovarsi su una piattaforma di gaming online e di interagire con un soggetto sconosciuto che via via da una situazione di amicizia evidentemente superficiale dovuta al contesto ludico nel quale si trovano, via via comincia invece ad instaurare un rapporto sempre più intimo, sempre più penetrante, fino a portarlo allo scambio di immagini, alla condivisione di pensieri, di dialoghi, discorsi, fino ad arrivare alla proposizione addirittura di un incontro dal vivo. Beh, tutto questo in qualche modo va affrontato attraverso approcci evidentemente educativi e di costruzione di una nuova percezione della sicurezza, che passa per l'appunto attraverso momenti di formazione. Cosa stiamo facendo come Polizia Postale? Da un lato stiamo cercando ormai da anni di costruire una piattaforma di informazioni di sicurezza che vengono erogate ai ragazzi, quindi con messaggi e protocolli formativi differenziati per età, con la possibilità quindi di intercettare i ragazzi sin dalla più piccola età, quindi parliamo di incontri che vengono fatti intorno alla quarta, quinta elementare con i ragazzi, nei quali poter già da subito somministrare quelle che sono delle informazioni di sicurezza. Già l'affrontare il tema sicurezza legato ad uno strumento tecnologico di fatto crea un alert dal punto di vista dell'attenzione del ragazzo stesso. Successivamente ovviamente i linguaggi cambiano i task, gli obiettivi di percorsi formativi all'interno di campagne che sistematicamente seguono il percorso dell'anno scolastico. Quello che abbiamo noi, abbiamo la fortuna di avere una struttura con la Polizia Postale che è distribuita sul territorio, al pari degli uffici territoriali della Polizia. Abbiamo 100 uffici sul territorio, uno per provincia, con gli uffici più importanti che stanno presso i capoluoghi di regione. Questi uffici, all'interno di questi uffici c'è personale che ogni anno viene formato e aggiornato per l'appunto per poter erogare momenti formativi ai ragazzi su queste tre fasce di età. L'altro percorso era fatto e viene diretto ai genitori. Cosa abbiamo pensato? È difficile portare i genitori all'interno di incontri che in qualche modo possano vedere anche qui l'amministrazione pivot nel MIUR. Abbiamo deciso di incontrare i genitori sul posto di lavoro. Il posto di lavoro è possibile, quindi presso le sedi di lavoro, grandi aziende, amministrazioni, intervenire con momenti di formazione dedicati alla cyber security. Sapete che una normativa come la NIS 2 prevede, i soggetti NIS 2 oggi sono all'incirca 28.000, parliamo di pubbliche amministrazioni e aziende private che debbono erogare formazione in termini di cyber sicurezza ai propri dipendenti. Noi, a margine di quel tipo di formazione, che evidentemente è indirizzata e orientata sulla gestione dello strumento del lavoro, sulla cyber hygiene, riferita quindi alla migliore trattazione di quella che è la sicurezza con riferimento alle mail, all'utilizzo degli account, allo smart working, eccetera, eccetera, a margine di quello somministriamo un momento di formazione, cosiddetta Boomer Edition, abbiamo chiamata così, dedicata per l'appunto, guida da social Boomer Edition, che è dedicata per l'appunto alla gestione genitoriale del rapporto con i ragazzi. L'ultimo progetto, che credo sia ed è molto importante, proprio per raggiungere il maggior numero di persone, abbiamo siglato un accordo con la Federazione Italiana dei Medici Pediatri per arrivare negli studi dei pediatri di famiglia e quindi formare i pediatri su quelli che sono i temi legati alle dipendenze, legate all'abuso dello strumento digitale, a quelle che possono essere anche informazioni, quindi di sicurezza, che possono essere erogate in studio verso i genitori, e anche a quella che può essere la migliore comprensione anche purtroppo di fenomeni di violenza o di abuso che in qualche modo possono riguardare i ragazzi. Questo è lo sforzo che viene portato in termini di prevenzione da una forza di polizia che ha come mandato anche quello di prevenzione, e crediamo che la prevenzione in questo settore passi non soltanto dal controllo della rete, okay, ma anche per l'appunto dalla costruzione di una nuova postura di sicurezza che dobbiamo in qualche modo avere come genitori, come adulti, ma soprattutto trasmettere oggi ai più piccoli. Grazie.
1: Grazie a Ivano Gabrieli, direttore del Servizio Polizia Postale per la Sicurezza Cibernetica, Cristina Fregugia, direttore del Dipartimento per le Statistiche Sociali e Demografiche dell'Istat, e naturalmente a Marina Contino, dirigente superiore della Polizia di Stato in servizio presso il Servizio Centrale Anticrimine della Direzione Centrale. Cambio di relatori, grazie, e invito a raggiungerci Arturo Guarino, capo del secondo reparto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Buongiorno, benvenuto. Antonino Raimondo, comandante del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza. Buongiorno anche lei, benvenuto. Milena Santerini, professore ordinario di Pedagogia Generale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. E passo la parola, sempre suggerendovi così di contenere i vostri interventi per esigenze di scaletta, ad Arturo Guarino, capo del secondo reparto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Grazie.
4: Grazie a lei, e grazie al professor Caffo e al Telefono Azzurro che ha voluto anche inserire l'Arma dei Carabinieri tra le componenti che oggi aderiscono a questo progetto, a questa giornata, in questa sede poi istituzionale particolarmente qualificata. Il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale Luongo, mi ha chiesto proprio di portare questo messaggio di vicinanza, di grande interesse al fenomeno, anche perché in tema proprio di minori scomparsi l'Arma dei Carabinieri è particolarmente ingaggiata, perché per la nostra presenza ramificata sul territorio, parliamo di 4.500 stazioni nel territorio nazionale più tutti i reparti forestali che comunque gravitano sul territorio, siamo in genere quasi sempre i primi ad essere attivati per la scomparsa dei minori, e dobbiamo relazionarci con tutti gli altri enti, compresi i colleghi della Polizia di Stato, Guardia di Finanza, associazioni, terzo settore, gli enti locali, che sono fondamentali per noi per le attività di ricerca che vanno calibrate ogni volta a seconda dell'esigenza, perché Parliamo di numeri veramente importanti, 17.000 e oltre minori scomparsi secondo la relazione del commissario solo nel 2025, ma non sono tutti uguali. Chiaramente c'è il bambino che scompare nel bosco e determina la necessità di correre immediatamente in quanti più si è nel bosco per ricercarlo, e c'è il 17enne che si allontana volontariamente dalla casa famiglia, straniero, e che va ricercato con un aspetto naturalmente più investigativo, per vedere dove va a quale settore va ad alimentare. Se ne è parlato diffusamente dei vari pericoli ai quali sono esposti questi minori, tutti da ricercare, tutti da guardare con attenzione, ma ci sono degli studi poi che vanno dietro di carattere investigativo, e parlando proprio di minori stranieri non accompagnati, intendo più che adolescenti, va studiato territorio per territorio quello che è il settore di competenza criminale di questi giovani, e tante volte poi studiare un profilo di intervento adeguato. Perciò è importante che il regista sul territorio sia la prefettura, che l'ente territoriale che può mettere intorno a un tavolo tutte le componenti investigative, sociali, di enti locali, di associazioni che possano fronteggiare fenomeno per fenomeno come è meglio. In questo noi facciamo una ricerca abbastanza approfondita, soprattutto utilizzando le competenze del nostro comando tutela lavoro, che quest'anno compie 100 anni e che mira proprio il fenomeno dello sfruttamento del lavoro nero, quindi la tratta, la riduzione schiavitù, con numeri che sono preoccupanti, perché nell'ultimo triennio abbiamo arrestato più di 300 persone per questo fenomeno e denunciate 1300 persone, il che significa che è un fenomeno attenzionato ma mai abbastanza, perché in certe aree del territorio nazionale si concentrano gli sfruttamenti di lavoro nero, ma anche di contiguità con la criminalità organizzata, che sono particolarmente preoccupanti. Per questo è importante calibrare i nostri interventi su quelle che sono le esigenze territoriali, territorio per territorio appunto. Da un altro punto di vista, nella sinergia che dobbiamo raggiungere con gli altri operatori, sia di polizia, sia con gli altri attori che siedono a questo tavolo, è importante avere una standardizzazione delle procedure. Quindi ben venga il progetto Missing Person che sta realizzando il commissario straordinario, il progetto SPES che è stato, come si è detto, finanziato con fondi del PNRR, sono progettualità importanti che ci metteranno in condizioni di ragionare sulla stessa piattaforma informatica, un po' utilizzando lo schema che abbiamo già da tempo maturato sull'altrettanto drammatico fenomeno del codice rosso, quindi della violenza di genere. Avere la possibilità di scambiarci informazioni immediatamente, quindi poter ottenere gli esiti informativi di altri interventi di polizia, di servizi sociali, di comuni, di associazioni che dialogano sulla stessa situazione, sullo stesso caso, diventa importante soprattutto nell'immediatezza dell'evento. Per noi quindi è importante essere sul pezzo, è importante studiare il fenomeno, è importante agire velocemente, e che quindi abbiamo le condizioni, le possibilità di poterlo fare tramite prefetture che sono sempre comunque particolarmente attente su questo delicato fenomeno. E poi il tema della formazione, tutti ne hanno parlato. Anche noi formiamo circa 10.000 ragazzi ogni anno con il nostro progetto di educazione alla legalità, e non manca mai nei vari temi trattati una sensibilizzazione su questo, perché abbiamo parlato di docenti, abbiamo parlato di famiglie, abbiamo parlato di ragazzi. Tante volte il docente viene attivato proprio dall'amico, dall'amica del minore che si trova in difficoltà. Se quindi riusciamo a svolgere quest'opera di sensibilizzazione, e vedete che tutti gli attori cercano di farlo con efficacia, abbiamo la speranza che il disagio venga intercettato e quindi si realizzi la prevenzione prima di dover attivare delle procedure più critiche di emergenza per aiutare le famiglie o anche le strutture che comunque perdono questi minori che vanno seguiti. Grazie.
1: Grazie ad Arturo Guarino, capo del secondo reparto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Passo la parola ad Antonino Raimondo, comandante del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza. Grazie di essere con noi e anche di contenere i vostri interventi, che sarebbe molto interessante invece ascoltare tanto a lungo, ma insomma non mancheranno occasioni di ulteriori occasioni di confronto. Grazie.
5: Grazie, buongiorno a tutti. Desidero innanzitutto portare il saluto del Comandante Generale della Guardia di Finanza, il Generale Corpo d'Armata Andrea De Gennaro, che oggi purtroppo per concomitanti impegni non è potuto essere qui presente e ha inteso delegare me. Abbiamo rivolto oggi una particolare attenzione a quella che è la sfera di carattere digitale. Abbiamo parlato di invisibilità, che è uno dei temi principali dell'incontro odierno, e sicuramente una riflessione che va fatta, e va fatta soprattutto per la funzione che svolgo io all'interno della mia dimensione di carattere operativo, è proprio quella della dimensione di carattere digitale, ovvero della scomparsa digitale o degli attacchi e delle minacce digitali, tutte tematiche che sono state in maniera sicuramente più tecnica affrontate dal collega della Polizia di Stato. Oggi le nuove sfide sono sempre di più quindi quelle del terreno di carattere digitale. Allora, perché per la Guardia di Finanza su queste tematiche se ne occupa un reparto, quello è il mio, il Nucleo Speciale di Polizia Valutare, che è un reparto che è nato strategicamente 50 anni fa per una tematica che sembra apparentemente molto lontana, ovvero profili valutari un tempo, adesso tutto il mondo delle grandi indagini di carattere finanziario, soprattutto la tutela dei mercati e tutto ciò che riguarda il mondo dell'antiriciclaggio. Perché ce ne occupiamo noi? Ce ne occupiamo noi perché chiaramente parlare oggi sul terreno digitale di scomparse di minori significa evidentemente riconduce a un mondo, un mercato illegale qual è quello della pedopornografia online. È un mercato, è un'industria illecita, come ogni industria ha bisogno di capitali, ma soprattutto genera ingenti profitti illeciti. Ed è lì che interviene in maniera diretta le attività del mio reparto, che mi onoro di comandare. Un reparto che fa parte di un circuito che è quello dell'antiriciclaggio e quindi di un ente, un'organizzazione che riceve le informazioni sensibili in materia di violazioni, possibili violazioni alla normativa riciclaggio. Perché si parla di riciclaggio? Perché evidentemente tra tutti i soggetti obbligati, quindi parlo non solo dei soggetti obbligati, scusate una piccola parentesi, soggetti obbligati in materia antiriciclaggio, quindi abbiamo la presenza di istituti bancari, istituti finanziari, piuttosto che il mondo delle professioni. Nel momento in cui si accertano o si ipotizzano delle possibili connessioni per determinate attività che vengono svolte di carattere, ribadisco ancora una volta, finanziario, quindi economico, nel momento in cui ci sono dei possibili casi di sospetti di utilizzo del canale finanziario per motivi legati alla pedopornografia, i soggetti obbligati redigono una segnalazione di operazione sospetta che viene inoltrata all'UIF, all'unità di informazione finanziaria, che la trasmette, arricchita delle informazioni di carattere finanziario e patrimoniale, la trasmette al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria. Noi in prima battuta non investighiamo come le altre forze di polizia a competenza generale, quindi Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, non svolgiamo in maniera diretta indagini in materia di pedopornografia online, ma il nostro compito è quello, in una struttura di rete, e questo è quello che è sicuramente emerso oggi all'interno di questo così autorevole consesso, il nostro contributo è quello di fornire tutta quella che è l'informazione, l'architettura finanziaria legata a operazioni sospette, che vi posso assicurare sono molteplici per anno. Diamo una dimensione, dal 2021 ad oggi abbiamo ricevuto e trasmesso immediatamente alla Polizia Postale e in modo particolare alla struttura della Polizia Postale che si occupa di questa tematica, oltre 560 segnalazioni di operazioni sospette di casi che riguardano pedopornografia online. Ma l'elemento forse ancora più pericoloso sono le segnalazioni che riceviamo all'interno di un circuito internazionale che è quello delle FIU, ovvero delle omologhe dell'unità informazioni finanziarie, quindi segnalazioni di carattere amministrativo ma che contengono informazioni di carattere finanziario. Bene, solamente in questi anni di riferimento, quindi 21-25, abbiamo ricevuto oltre 1200 comunicazioni. Quindi ci rendiamo conto che di fronte a una platea così vasta sono sottese operazioni di carattere finanziario tracciate per quasi 32 milioni di euro su un arco temporale tutto sommato non così ampio. questa è chiaramente solo la punta di un iceberg, perché il mondo digitale, che presenta sicuramente tantissime opportunità di carattere legale, ne presenta altrettanto, se non più, sulla sfera della dimensione delle condotte illecite. Vediamola come opportunità. La nostra opportunità è quella adesso di intercettare nuovi fenomeni emergenti, che sono tutto il mondo delle criptovalute, un settore dove non abbiamo soggetti regolatori, non abbiamo soggetti che hanno da un punto di vista giuridico degli obblighi antiriciclaggio al pari dei soggetti nazionali e esteri che vi ho detto poc'anzi. Quindi abbiamo nuove sfide che cerchiamo di fare scandagliando il web e cercando di intercettare con strumenti di chain analysis condotte che vengono effettuate evidentemente come sfruttando le migliori tecnologie di carattere informatico, e quindi cercando di frammentare operazioni finanziarie, di nasconderle, di occultarle dai canali illeciti e cercando da parte nostra di farle emergere. L'impegno che abbiamo assunto sedendoci a questo tavolo è quello di essere molto contenuti, quindi vado realmente in chiusura, anche se l'argomento mi farebbe molto piacere poterlo esprimere in termini di contenuti molto molto più ampi. Sicuramente un concetto fondamentale che è emerso oggi è quello della tempestività e della velocità, che se ha una sua dimensione importante da un punto di vista fisico, quindi del minore scomparso, lo è forse ancora di più su canali della pedopornografia online, su cui è necessario intercettare quanto più in tempo reale quelle anomalie di carattere finanziario per poter intervenire in maniera tempestiva. Da parte nostra, quello che forniamo in maniera diretta, su base spontanea, in virtù di un protocollo d'intesa che abbiamo siglato con l'Arma dei Carabinieri e con la Polizia di Stato già dal dicembre del 2021, intervenire in maniera diretta piuttosto che su richiesta nei momenti in cui le altre omologhe forze di polizia stiano intercettando fenomeni che richiedono un'analisi di carattere finanziario e quindi verificare se vi sono sui circuiti nazionali piuttosto che mondiali, quelle delle FIU, se vi sono elementi riconducibili a fenomeni di pedopornografia. Quindi tempestività è sicuramente l'elemento dominante del sistema rete all'interno di tutti gli attori che hanno, da un punto di vista istituzionale, una competenza e quindi un impegno e quindi una responsabilità su una tematica così importante e così delicata. Grazie.
1: Grazie ad Antonino Raimondo, comandante del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza. Raccogliamo naturalmente, professore Ernesto Caffo, questa sfida di volere anche approfondire in maniera più ampia e anche, insomma, coordinandoci naturalmente con tutte le forze dell'ordine, di una giornata di approfondimento su questi temi. Passo allora la parola alla professoressa Milena Santerini, professore ordinario di Pedagogia Generale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Grazie.
6: Grazie, io sono qui non tanto come rappresentante dell'università e non soltanto per un rapporto di antichissima data con Telefono Azzurro, ma per presentarvi una iniziativa di una proposta di legge che sicuramente non conoscete perché è stata presentata pubblicamente il 29 aprile, ma viene depositata in questi giorni al Senato. È una proposta di legge che modifica la legge 203 del 2012 sulla ricerca degli scomparsi e quindi naturalmente riguarda in modo particolare appunto anche i minori di cui ci occupiamo oggi. La proposta nasce da un'iniziativa di Cristina Cattaneo, la dottoressa anatomopatologa, che tutti conosciamo credo perché appunto con il suo Labanoff, il laboratorio per l'antropologia e l'odontologia forense, ha un ruolo molto importante nella ricerca degli scomparsi in Italia. E la legge porta come prime firmatarie due nomi a tutti noi noti, e cioè la senatrice a vita Elena Cattaneo, grande scienziata, e la senatrice a vita Liliana Segre. Le altre firme dopo le prime due sono di quasi tutti i partiti. Siamo molto soddisfatti di aver ottenuto appunto un appoggio diciamo bipartisan, perché naturalmente è una causa che non può essere considerata di parte. È stato un testo verificato anche, qui guardo il dottor Gambassi, con il commissario Ordine e con alcune prefetture, in particolare con la prefettura di Milano. Ecco, cosa dice questo testo? Mira a dare maggiori, più precisione, alcuni punti della legge 203 del 2012 su due aspetti. Il secondo è quello che ci riguarda di meno qui, e cioè quello dell'identificazione dei cadaveri delle persone sconosciute, ma è comunque una, voglio accennarvelo perché è un tema di tale importanza. Voi sapete che non c'è in questo momento l'obbligo di un esame autoptico dell'autopsia, e noi abbiamo tantissimi in Italia cadaveri senza nome, con una enorme, me l'avete detto anche prima, e quindi con una enorme come dire, violazione, potremmo dire, della dignità umana. Io me ne sono occupata perché quando sono stata in Parlamento nella 17ª legislatura come deputata ho fatto approvare una mozione appunto in questo senso. Ma l'aspetto che ci riguarda oggi è il primo, cioè il miglioramento della ricerca degli scomparsi, tra cui appunto tanti minori, e quindi il testo cerca di rendere più efficaci e più coordinati gli strumenti di ricerca, prevede un'estensione della modalità di presentazione della domanda, della denuncia, quindi entro 30 giorni la raccolta sistematica dei dati identificativi, che quelli che chiamiamo ante mortem, cioè nel senso di quelli della persona che cerchiamo e che si spera sia ancora in vita, e entro 90 giorni si inseriscono i dati in una banca nazionale unica, una banca nazionale unica, banca dati, che ci permetterà, ci dovrebbe permettere di confrontare i dati delle persone scomparse, ed è qui l'elemento importantissimo dell'intelligenza artificiale, delle tecnologie che sono appunto, come abbiamo detto tutti oggi, causa molto spesso di danni ai minori, ma anche possono essere strumento importante. E poi il rafforzamento della cooperazione internazionale, perché che ancora non c'è. C'è un allineamento da creare appunto con le altre banche dati, e soprattutto per quello che riguarda i minori non accompagnati di cui abbiamo parlato. Sappiamo bene che sono la maggior parte degli scomparsi, abbiamo avuto nel 2013, se vi ricordate, molti bambini, proprio bambini piccoli, in particolare famiglie siriane, profughe. Oggi abbiamo questi adolescenti, i genitori non hanno notizie, quindi quella che chiamiamo la perdita ambigua, di cui abbiamo parlato tutti, questo lutto infinito di chi cerca gli scomparsi. E un miglioramento previsto dalla legge è quello anche della possibilità di fare delle denunce di scomparsa anche dall'estero, presso le autorità consolari o diplomatiche italiane. Ecco, chiudo dicendo che c'è un altro aspetto che non riguarda esattamente i minori scomparsi, ma è un fenomeno che si sta verificando, che abbastanza ci colpisce molto, ed è cioè quello del fatto che i bambini, i minori vivi ma con i genitori scomparsi, presumibilmente morti, non hanno lo stato di orfani, non possono essere adottati, non possono fare il ricongiungimento familiare senza le prove di morte dei genitori e di identificazioni. E quindi l'Abanov ci dice che stanno arrivando moltissimi casi di questo tipo a cui rispondere. Ecco, quindi io ringrazio, ho voluto presentare questa cosa, siamo alla fine della legislatura, non credo che riusciremo ovviamente a portare avanti la legge in questa legislatura, però è molto importante, appunto apriamo un confronto, ci sarà spazio, ahimè ci sarà tempo per questo confronto appunto con tutti i soggetti interessati, proprio per migliorare, magari raffinare ancora meglio il testo della legge. Grazie.
1: Grazie, grazie a Milena Santerini, ad Antonino Raimondo e ad Arturo Guarino per essere stati qui con noi questa mattina e averci dato il loro prezioso contributo. Mentre avvicendiamo il tavolo, prego intanto di raggiungerci Gabriella Casertano, dirigente del Servizio Pianificazione di Protezione Civile e Attività Esercitative dell'Ufficio Gestione delle Emergenze, Maria Cristina Molfetta, curatrice del rapporto annuale diritto d'asilo di Fondazione Migrantes, e Claudia Battiferri, responsabile per le persone vulnerabili della SIOI. Mentre ci accomodiamo, pregherei di regia di mandare in onda il videomessaggio che ha voluto inviarci il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Rocco Domenico Alfonso Bellantone. Grazie.
7: Signor Presidente, autorità, gentili ospiti, desidero innanzitutto ringraziare la Fondazione SOS Il Telefono Azzurro per l'impegno costante nella tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e per aver promosso un momento di confronto così importante su un tema che coinvolge direttamente le nostre responsabilità istituzionali, scientifiche ed educative. L'innovazione tecnologica e l'intelligenza artificiale stanno trasformando profondamente la vita dei minori, offrendo opportunità straordinarie, ma anche nuovi rischi che richiedono attenzione, competenze e strumenti adeguati. Oggi i bambini e gli adolescenti crescono in un ecosistema digitale che può favorire inclusione, apprendimento e protezione, ma che può anche esporli a fenomeni di sfruttamento, manipolazione e violenza online sempre più sofisticati. Come Istituto Superiore di Sanità riteniamo fondamentale promuovere un approccio integrato che unisca prevenzione, ricerca, educazione digitale e tutela della salute psicologica e sociale dei minori. La protezione dell'infanzia nell'ambiente digitale non riguarda soltanto la sicurezza informatica, ma investe direttamente il benessere, lo sviluppo emotivo e i diritti fondamentali delle nuove generazioni. Particolare attenzione deve essere rivolta ai minori più vulnerabili, tra cui minori stranieri non accompagnati e bambini provenienti da contesti di conflitto che risultano maggiormente esposti al rischio di tratta, sfruttamento e scomparsa. Di fronte a queste sfide è indispensabile rafforzare la collaborazione tra istituzioni, comunità scientifica, forze dell'ordine, scuola, famiglie e organizzazioni del terzo settore. Solo attraverso una responsabilità condivisa possiamo costruire un ambiente digitale più sicuro, inclusivo e rispettoso della dignità dei minori. Grazie a tutti.
1: Grazie al Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Rocco Domenico Alfonso Bellantone. Passo la parola a Claudia Battiferri, responsabile per le persone vulnerabili SIOI, pregando sempre anche a voi di contenere, siamo quasi alla fine di questa lunga mattinata, quindi di contenere naturalmente i vostri interventi. Grazie.
8: Grazie mille, buongiorno a tutte e a tutti. È un onore terminare con voi questa giornata. Ringrazio innanzitutto la Fondazione SS Il Telefono Azzurro ed il professor Ernesto Caffo per questo evento e per aver richiamato l'attenzione della comunità su questo fenomeno della scomparsa dei minori e sulle vulnerabilità che espongono bambini e adolescenti a situazioni di rischio, sfruttamento e tratta. E vi porto i saluti dell'ambasciatore Riccardo Sessa, il presidente della SIOI, la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, che condivide ovviamente il raggiungimento di non lasciare che questi bambini diventino invisibili. Il fenomeno dei bambini scomparsi è oggi strettamente collegato ai principali fattori di instabilità internazionale: conflitti armati, crisi umanitarie, migrazioni forzate, povertà, criminalità organizzata e nuove minacce digitali. Alcuni dati sono già stati riportati, ma è utile sottolinearli perché, come ha detto anche il professor Caffo, dietro ogni numero c'è una storia e vanno sottolineati. Secondo il Parlamento europeo, tra il 2021 e il 2023 almeno 51.433 minori migranti non accompagnati sono scomparsi in Europa, pari a circa 47 bambini al giorno, mentre Missing Children Europe, l'abbiamo sentito bene, riporta ogni anno... ci sono segnalazioni di 250.000 casi di minori scomparsi solo in Europa. Questi dati confermano come il fenomeno rappresenti una sfida strutturale per tutti i sistemi di protezione dell'infanzia. Secondo l'UNICEF, i bambini rappresentano il 28% delle vittime identificate di tratta di esseri umani a livello globale ed oltre 473 milioni di bambini vivono attualmente in aree colpite da conflitti armati. Ovviamente in questi contesti aumentano significativamente i rischi di separazione familiare, trasferimenti forzati, reclutamento illegale e scomparsa di minori. In questo quadro la tutela dei minori rappresenta una priorità per la SIOI, che promuove attività di formazione e sensibilizzazione, menzionata anche prima, sui temi del diritto internazionale, dei diritti umani e dell'infanzia. La collaborazione con Telefono Azzurro dal 2024 si inserisce in questo impegno come volto a rafforzare l'attenzione dei diritti dell'infanzia e sui rischi ai quali i minori sono esposti nei contesti di crisi internazionali che noi analizziamo. Ad esempio, nel conflitto in Ucraina, uno degli aspetti denunciati dalla comunità internazionale riguarda il trasferimento forzato dei bambini ucraini verso territori occupati, o in Russia o in Bielorussia. Secondo i dati forniti dalle autorità ucraine, oltre 19.500 minori sarebbero stati coinvolti in trasferimenti illegali. In questo contesto assume particolare rilievo anche l'impegno diplomatico e umanitario volto a favorire il ricongiungimento dei minori con le proprie famiglie e a contrastare ogni forma di cancellazione dell'identità culturale anche dei bambini coinvolti nei conflitti. Le organizzazioni internazionali hanno inoltre evidenziato il crescente numero di bambini colpiti da disabilità permanenti causate dalla guerra. Save the Children ha riportato che nel 2024 l'utilizzo di armi esplosive nella striscia di Gaza ha provocato in media disabilità permanenti a circa 15 bambini al giorno, il che li rende ancora più vulnerabili, un'intersezionalità della vulnerabilità. La quarta convenzione di Ginevra del 1949 ci ricorda che la protezione delle persone civili in tempo di guerra costituisce un principio fondamentale del diritto internazionale umanitario, ma oggi assistiamo troppo spesso alla violazione di questi principi, con conseguenze devastanti proprio per i più vulnerabili come i minori. Accanto ai conflitti armati, un ulteriore elemento di attenzione riguarda sicuramente a livello globale l'ambiente digitale che abbiamo nominato. Le nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale possono offrire strumenti utili per la ricerca di minori scomparsi e per l'individuazione precoce di situazioni di rischio, tuttavia il digitale rappresenta anche uno spazio nel quale si sviluppano nuove forme di sfruttamento, tra cui adescamento online, tratta e diffusione di materiale pedopornografico sintetico. In alcuni casi le reti criminali che operano nel dark web utilizzano l'anonimato garantito delle piattaforme illegali per favorire traffici gravissimi che coinvolgono anche minori scomparsi, inclusi sfruttamento sessuale, tratta di esseri umani e traffico di organi. Si tratta di fenomeni che evidenziano il livello di sofisticazione raggiunto dalla criminalità transnazionale e che richiedono strumenti sempre più avanzati di cooperazione internazionale, investigazione digitale e prevenzione, di cui abbiamo anche già parlato. Secondo il National Center for Missing and Exploited Children, nel 2023 la Cyber Pipeline ha ricevuto oltre 36 milioni di segnalazioni di sospetto di sfruttamento sessuale online di minori, mentre i casi di adescamento online sono aumentati del 300% tra il 2021 e il 2023. Quindi cosa possiamo fare a livello internazionale? La tutela dei bambini rappresenta una priorità dell'azione italiana presso il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nel triennio 2026-2028 e in collaborazione con organizzazioni come UNICEF e UNHCR l'Italia sostiene programmi di protezione, istruzione e assistenza destinati a milioni di minori colpiti da conflitti armati, migrazioni forzate e crisi umanitarie. Ma bisogna ricordare che la tutela dei bambini scomparsi non riguarda esclusivamente la gestione delle emergenze, ma rappresenta un indicatore concreto della capacità della comunità internazionale di proteggere i diritti fondamentali dei più vulnerabili, soprattutto nei contesti di guerra, di crisi umanitaria e trasformazione tecnologica. Gli interventi umanitari sostenuti a livello internazionale, ciononostante, hanno contribuito a raggiungere 22,3 milioni di minori con programmi di protezione dell'infanzia, 9,2 milioni di bambini con accesso all'istruzione in emergenza e oltre 79 milioni di persone attraverso sistemi di prevenzione e denuncia degli abusi e dello sfruttamento sessuale. Perché di fronte a queste minacce nessun paese può agire da solo. È necessario rafforzare la cooperazione internazionale, sviluppare strumenti condivisi e promuovere una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni, organizzazioni internazionali, società civile e mondo accademico. E in questo contesto sicuramente la collaborazione tra SIOI e Telefono Azzurro rappresenta un esempio concreto di impegno comune nella tutela dei diritti dell'infanzia. Perché difendere i diritti dell'infanzia significa difendere sia la pace, sia la comunità umana, ma soprattutto il futuro stesso delle nostre società. Quindi riaffermando il principio fondamentale che anche nei momenti più difficili della storia esistono limiti invalicabili che la comunità internazionale ha il dovere di proteggere. E qui ci sono i minori. Vi ringrazio.
1: Grazie a Claudia Battiferri, responsabile delle persone vulnerabili SIOI. E passo la parola a Gabriella Casertano, dirigente del Servizio Pianificazione di Protezione Civile e Attività Esercitative, Ufficio Gestione delle Emergenze. Grazie.
9: Il nome è difficile del servizio, diciamo si incardina all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri e quindi del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Ringrazio per aver coinvolto la Protezione Civile in questa importante giornata e porto i saluti del prefetto siciliano capo del Dipartimento. Quello che ci premeva in questa sede raccontare qual è il ruolo della Protezione Civile proprio nell'ambito della ricerca delle persone scomparse. Questa in qualche modo è individuata nelle sue linee all'interno dei piani provinciali delle prefetture, che individuano proprio tutti gli enti che sono coinvolti nel momento in cui una segnalazione di scomparsa chiami all'intervento delle forze. Qual è il valore aggiunto, se vogliamo, che il sistema di protezione civile può dare in questo caso? Prima di tutto la capillarità, le organizzazioni di volontariato, il sistema di protezione civile è presente sul territorio in modo diffuso, ha una capillarità e una pervasività all'interno anche del tessuto sociale che consente una conoscenza sia dei territori urbani o impervi che essi siano, ma anche del contesto all'interno del quale la scomparsa si attua. Inoltre c'è una rapidità di attivazione del sistema nazionale che risponde alle tante domande che oggi sono emerse al tavolo circa la tempestività dell'intervento, l'attivazione e anche l'attivazione numerica delle risorse è tale da poter garantire un'ampia copertura del territorio in caso di scomparsa. Altro elemento importante è la conoscenza delle forze, è la consolidata sinergia che con le varie forze in campo, anche per le tante emergenze che ci vedono affrontarle allo stesso tavolo, porta a un lavoro sinergico senza sovrapposizione, senza vuoti operativi nel momento in cui si viene attivati. Elemento importante è che evidentemente la parte più operativa del sistema di protezione civile è quella territoriale, che però si basa molto anche sulla condivisione, sull'apporto delle organizzazioni di volontariato che oggi come oggi però sono delle risorse.

0: che hanno anche risorse tecnologiche per poter supportare o affiancare quelli che sono gli organi dello Stato nella ricerca delle persone scomparse. La formazione è uno dei temi che sono emersi con notevole interesse al tavolo. I volontari, oltre ad avere una formazione specifica su quello che è il loro compito, sono anche un nodo molto importante di quella rete che più volte oggi è emersa come fondamentale nel tessuto sociale. Molto spesso vengono utilizzati per campagne informative sulla sicurezza. Sicurezza in protezione civile viene sempre associata a fenomeni radurali, ma in realtà sempre più spesso la sicurezza ha una copertura veramente a 360 gradi. L'abbiamo visto con la pandemia, quanto il mondo del volontariato è stato coinvolto in un tema che fino a quel momento non l'aveva visto partecipe. Quindi spesso le organizzazioni di volontariato sono parte attiva della formazione civica all'interno delle scuole, e questo può rappresentare un ulteriore momento di sensibilizzazione. Un altro elemento che mi sembra importante segnalare è che all'interno proprio delle linee guida emesse dal commissario si parla come tema importante della formazione quello dello scambio di esperienze. Questo è assolutamente un punto di forza della protezione civile. Non c'è attività, non c'è che possa essere esercitativa o reale che non abbia un momento di scambio di esperienze e di debriefing. Questo è un fattore di enorme crescita nella formazione, perché come protezione civile, ma anche come ricerca persone scomparse, ogni elemento è nuovo, cioè nasce un nuovo contesto, una nuova modalità, un nuovo perché della scomparsa, e quindi uno scambio di esperienze può creare quel bagaglio di conoscenze che può aiutare nell'affrontare un nuovo caso. Sentivo di osservatori che sono stati creati all'interno del Dipartimento della Protezione Civile. Nel 2024 è stato creato un osservatorio sulle buone pratiche, proprio perché si tenta di non disperdere nella singola esperienza personale quello che è un'eccellenza, un raggiungimento di conoscenze, ma di far sì che siano bagaglio comune, e questo sicuramente è una modalità di lavoro e condivisione che può essere estesa anche al campo così delicato che qui stiamo trattando. Grazie a tutti.
1: Grazie mille. Grazie a Gabriella Casertano. E passo la parola a Maria Cristina Molfetta, curatrice del rapporto annuale diritto d'asilo di Fondazione Migrantes. Prima delle conclusioni naturalmente del Presidente Caffo, grazie per aver contenuto i vostri interventi. Grazie.
2: Grazie a tutti per l'invito e in realtà anche per l'attenzione e la pazienza che tutti voi avete dimostrato fino adesso. Proverò a essere molto concisa. Anch'io porto i saluti del nostro direttore generale, anche del nostro presidente, e in realtà, appunto, essendo io la curatrice del rapporto sul diritto d'asilo, mi concentrerò su alcuni aspetti che riguardano i minori stranieri non accompagnati e in realtà i motivi per cui ne perdiamo così tanti, e non è una bella cosa. Io ho sentito dire oggi che vanno cercati, protetti ed ascoltati. Bene, per i minori stranieri non accompagnati bisogna invertire la regola. Vanno innanzitutto ascoltati, accolti, protetti per non doverli cercare. Perché i minori quando arrivano in realtà sono già stati nella mano della tratta, hanno già vissuto delle violenze, molto spesso seguiti online dai trafficanti durante le rotte, quindi quello che potremmo fare è aprire più canali legali perché i minori possono arrivare in sicurezza dai posti dove ci sono i conflitti a qua, e in realtà non lo facciamo abbastanza. E una volta arrivati dovremmo ascoltarli, perché i minori stranieri non accompagnati sono stati ascoltati negli anni nei diversi progetti di accoglienza. Il motivo principale per cui si allontanano, tra virgolette, volontariamente, poi entrerò in questo allontanarsi volontariamente, dalle realtà di accoglienza, che loro dicono di avere delle persone adulte significative in altri paesi europei, che magari chiaramente non sono la mamma e il papà, però potrebbero essere degli zii o dei cugini, e il nostro percorso per riuscire a spostarli in sicurezza richiede anche 2 anni, cioè dei tempi burocratici molto lunghi per verificare l'altro paese, incontrare la persona, stabilire. Allora, per un minore che magari da solo dall'Iran all'Afghanistan è arrivato in 5-6 mesi, capite che prospettargli che potrà vedere la persona per lui significativa tra 2 anni vuol dire abbandonarlo, e per questo molti di questi minori

0: facendo in realtà anche dentro l'Unione Europea un pezzo di strada in maniera irregolare di nuovo in mano ai trafficanti, perché noi non siamo celeri, perché noi non li abbiamo ascoltati e non abbiamo semplificato la burocrazia per permettere questo spostamento regolare. E l'altra cosa è, molti di questi minori in realtà stanno dove non dovrebbero stare, perché la nostra legge dice che i minori stranieri non accompagnati dovrebbero stare dentro i percorsi SAI e nelle comunità di accoglienza. Noi abbiamo tuttora, adesso abbiamo più o meno 12.000 minori stranieri non accompagnati, ne abbiamo più di 850 che sono in CAS per adulti, dove non dovrebbero essere, a fronte di posti liberi dentro al sistema CAIS oppure dentro alle accoglienze FAMI o dentro alle accoglienze dei comuni. Quindi intanto i sistemi dovrebbero parlarsi, e se nel territorio, nella regione c'è un posto adatto per i minori, il minore non dovrebbe finire in un CAS per adulti, perché se un minore finisce in un CAS per adulti e non va a scuola e non ha un tutore e non ha nessuna delle modalità di inserimento, certo si allontanerà, ma quanto volontariamente? Quindi diciamo che abbiamo tutta una serie di cose che possiamo fare perché in realtà il numero degli allontanamenti diminuisca drasticamente, e non dobbiamo poi metterci nella condizione di andarli a cercare. E chiudo per dire che non lo facciamo solo come Fondazione Migrantes, ma assieme a moltissime realtà della società civile che si occupano per minori, abbiamo firmato pochi giorni fa un comunicato stampa sui rischi che noi vediamo molto forti che ci possono essere rispetto all'approvazione, alla direttiva che c'è, rispetto all'approvazione del patto, tramutare quello che è il patto asilo e migrazione nella direttiva legge del nostro paese, perché in realtà ci sono due cose che in realtà indeboliscono ancora di più questa rete per i minori che è già molto fragile. Uno è la proposta di ridurre il prosieguo amministrativo tra i 18 e i 21 anni. Allora, per un minore straniero non accompagnato la fragilità principale è che non ha un nucleo familiare e delle relazioni, e avrà bisogno nel momento in cui arriva di avere invece, come dire, un tempo per ristabilire delle relazioni. Abbassare il prosieguo amministrativo, magari dopo un anno in un'accoglienza che non era idoneo per i minori, vuol dire consegnare quei minori realmente alla malavita. E quindi, come dire, facciamo un appello, perché in realtà il decreto legge è in discussione, quindi non è stato approvato, perché questa cosa non avvenga. È importante che il prosieguo amministrativo rimanga almeno di 3 anni. E l'altra cosa è molto importante, che il Tribunale dei Minori, nei casi dei minori stranieri non accompagnati, sia sempre l'organo di riferimento. Non può essere solo un atto amministrativo il rimpatrio di un minore, ma deve sempre essere coinvolto il Tribunale dei Minori. E il terzo appello che avrei fatto era quello sull'identificazione almeno dei cadaveri, perché abbiamo tantissimi corpi di minori stranieri non accompagnati, tantissime famiglie che cercano questi minori all'estero, ma non entro nel merito della questione perché sono molto felice che sia stata, come dire, già illustrata e presentata. E chiudo dicendo questa cosa: rispetto ai minori stranieri non accompagnati viene forte il dubbio, io dopo aver ascoltato tutti voi oggi non ce l'ho, e sono certa che faremo del nostro meglio perché questo non sia reale, che per i minori stranieri non accompagnati vale prima il fatto di essere stranieri e poi il fatto di essere minori. Ma in realtà noi dovremmo ricordarci sempre che i minori sono tutti innanzitutto minori, e che dovremmo agire innanzitutto per il supremo interesse di questi minori.
1: Grazie a Maria Cristina Molfetta, ringrazio Claudia Battiferri, Gabriella Casertano per essere stati con noi. E prima delle conclusioni, che affideremo naturalmente al presidente, al professore Ernesto Caffo, pregherei la regia di mandare il video messaggio che ha voluto inviarci Caterina Chinnici, membro del Parlamento europeo, copresidente intergruppo per i diritti dei minori. Grazie.
2: Illustri partecipanti al convegno organizzato in occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi, desidero rivolgere a tutti voi il mio saluto e ringrazio il professor Ernesto Caffo, presidente della Fondazione SOS Telefono Azzurro, per l'instancabile impegno che da anni porta avanti anche su questa gravissima problematica. Purtroppo, a causa di concomitanti impegni precedentemente assunti fuori sede, non mi è possibile essere fisicamente con voi oggi a Roma. Tuttavia desidero portare un mio breve contributo a questo significativo incontro come magistrato da sempre impegnato a tutela dell'infanzia, ma anche come deputato al Parlamento europeo, peraltro cofondatore e copresidente dell'intergruppo parlamentare dei diritti per i minori. Secondo Missing Children Europe, che coordina la rete europea del numero unico 116000 dedicato ai minori scomparsi, ogni anno in Europa spariscono oltre 250.000 bambini. Nel solo 2025 in Italia le segnalazioni riguardanti i minori scomparsi sono state quasi 18.000. E però dietro i numeri, ed è importante ricordarlo sempre, ci sono bambini, bambini veri. E allora siamo di fronte ad un'emergenza globale. Parliamo di fughe da contesti familiari difficili, di minori migranti non accompagnati, spesso vittime di tratta, di bambini separati dalle famiglie a causa di guerre o di catastrofe naturali. Ma parliamo anche di minori che scompaiono dopo essere stati adescati online, vittime di sextortion o della diffusione di materiale pedopornografico, anche attraverso i cosiddetti deepfake generati con l'intelligenza artificiale. Fenomeni sempre più frequenti nell'era digitale, ai quali si aggiunge purtroppo anche un altro allarmante fenomeno: il reclutamento online dei minori da parte della criminalità organizzata. Minori di cui spesso poi si perdono le tracce. Europol lo definisce violenza come servizio, cioè ragazzi reclutati via web per commettere reati anche in paesi diversi da quelli di provenienza. E proprio per contrastare questa nuova minaccia, sulla quale il Parlamento europeo, a seguito di una mia iniziativa accolta devo dire da tutti i gruppi politici, voterà a giugno una specifica risoluzione, nell'aprile 2025 è stata istituita un'apposita task force operativa Europol Green. Di fronte a fenomeni così complessi, gli strumenti normativi e operativi di cui attualmente disponiamo, pur essendo fondamentali, certo, non sono però ancora sufficienti, vanno rafforzati. Sostengo infatti da tempo la necessità di costruire un quadro europeo più coerente ed efficace sul tema dei bambini scomparsi, attraverso una maggiore armonizzazione dei protocolli di ricerca, una più efficace condivisione delle informazioni e dei dati, ad esempio ampliando il mandato del futuro Centro Europeo per combattere gli abusi sessuali online, fortemente voluto dall'Intergruppo per i diritti dei minori, affinché si possa migliorare il coordinamento delle hotline europee, rafforzare la cooperazione investigativa fra le competenti autorità di contrasto e il sostegno alle organizzazioni che operano quotidianamente sul territorio a tutela dei bambini. Allora, l'auspicio è che la giornata di oggi possa rappresentare per tutti noi non solo un momento di approfondimento e di riflessione su un fenomeno così grave, ma soprattutto uno stimolo per rafforzare il nostro concreto impegno quotidiano, ciascuno nel proprio ruolo. E questo per far sì che ogni bambino in Europa e nel mondo possa avere certezza che, qualsiasi sia la situazione di fragilità in cui si trova, sarà sempre cercato, protetto e ascoltato, così come recita il titolo dell'odierno incontro. Grazie e buon lavoro a tutti voi.
1: Grazie a Caterina Chinnici, membro del Parlamento europeo, co-presidente e cofondatore, come abbiamo ascoltato, dell'Intergruppo per i diritti dei minori. Professore Caffo, e allora, insomma, una giornata davvero piena di stimoli, anche insomma abbiamo ascoltato tutti interventi molto interessanti che ci spingono a proseguire in questo percorso e a rendere programmatiche anche tutte le iniziative che abbiamo ascoltato oggi, vero?
3: Ma da una parte voglio ringraziare tutti per la qualità degli interventi che abbiamo ascoltato e anche per la dimensione propositiva che è emersa. Però ci siamo di fronte a un fenomeno drammaticamente presente nella vita di tutti noi, che dobbiamo cercare di condividere insieme per trovare ulteriori risposte. Io sono veramente felice di vedere che il governo, il Parlamento hanno colto l'importanza di questi aspetti di una realtà sommersa di bambini e adolescenti. Anche l'illuminazione, devo dire, di questi palazzi, compreso quello di Palazzo Chigi, il CNEL, la Regione Lombardia, il Comune di Firenze, di Bologna, di 100 e più comuni italiani, ci dà il senso di una volontà di affrontare questo tema. Però diciamo che anche l'intervento del rappresentante di Migrante ci dà il senso che non si fa abbastanza, perché io credo che prima di tutto è importante ascoltare i bambini e le loro sofferenze. Noi lo facciamo ormai da tanti anni con 116.000, che è un numero europeo, non è un numero italiano, è un numero europeo, che raccoglie dati e elementi con voci da tutta Europa. Noi rispondiamo con 24 lingue diverse per dare voce a questi bambini, perché i bambini devono essere ascoltati, avere persone in grado di poter dare una risposta. E a rispondere non sono volontari soltanto, sono professionisti, perché si è detto il volontariato è una realtà solidissima nel nostro paese, ma in tutta Europa, e spesso viene vista come un fatto marginale. L'istituzione è il volontariato. In realtà le istituzioni sono una componente importante del settore, un'altra componente altrettanto importante con qualità professionali elevatissima. Però di fronte a queste problematiche occorre mettere insieme anche la ricerca, lo studio, l'Istituto Superiore di Sanità, l'Istat, quei dati interessantissimi che ha presentato, e studiare, capire, comprendere che il fenomeno non è locale, è globale. E quindi capire gli scenari che noi abbiamo davanti. Anche il tema del digitale è veramente una sfida non banale che dobbiamo considerare centrale nelle nostre strategie di intervento. E allora qui occorre, a mio avviso, anche modificare i modelli che abbiamo spesso maturato in questi anni. Io ricordo quando ho affrontato il problema dei decessi e del riconoscimento delle persone decedute con il sottosegretario Mantovano, ed erano ore di discussione su tematiche di medicina legale, e c'era stato un enorme dramma nel Mediterraneo. Il problema è come recuperare vicino a Messina questi corpi, ma senza quel riconoscimento tutta una serie di problematiche restavano aperte nelle famiglie e tutti in quella parte di presa in carico dei problemi che è seguente. Allora, e questo vuol dire investire risorse, investire competenze, ma il tema della scomparsa per gli adulti e ancora più per i bambini è un tema centrale nel nostro paese. E credo che l'iniziativa di oggi rappresenta un po' un'occasione, uno per poter sostenere quelle proposte di legge che, al di là del fatto che siano non facili da far passare in questa legislatura, però sono l'occasione in cui il Parlamento si confronta su queste tematiche, e credo che tutti noi dobbiamo in qualche modo collaborare anche nelle audizioni che ci saranno per portare nuovi elementi al legislatore per poter operare e far sì che poi il governo possa in qualche modo operare in azioni di coordinamento. Abbiamo qui visto le forze di polizia, l'arma di carabinieri, la guardia di finanza e tutte le risorse che abbiamo avuto qui presenti, cioè del coordinamento dell'interforze, abbiamo i rappresentanti della difesa, cioè tutto questo ci dà il senso che si deve mettere insieme tutto questo patrimonio di conoscenze e di esperienza per poter dare voce a questi ragazzi. E questo vuol dire non soltanto nel ritrovamento, ma anche nel dopo, cioè il riprendere in qualche modo la vita di questi ragazzi e riconsegnarla alla comunità perché possa costruire ogni bambino adolescente un proprio futuro in una situazione che non sia sofferente di disagio. E questo vuol dire lavorare un po' insieme a tanti soggetti. In questo momento poi c'è da fare una riflessione su come le varie grandi aziende tecnologiche possono darci una mano. Noi lavoriamo come telefonatori insieme a OpenAI, siamo l'unica realtà in Europa che lavora con OpenAI sulla piattaforma di chatbot che abbiamo costruito, guidata da noi, e in cui noi cerchiamo di lavorare con loro per capire alcune grandi opportunità che ci possono essere. Anche qui sulla scomparsa ho tantissime opportunità di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale, fare dei passi avanti, sì, per prevedere i comportamenti, per costruire risposte immediate. E tutto questo, a mio avviso, vuol dire però avere da parte anche delle aziende degli impegni reali di esserci accanto su questo versante. Noi abbiamo lavorato su questo versante con Google tanti anni fa, tuttora Google ha, devo dire, strumenti che possano esserci utili per quanto riguarda il ritrovamento. E io credo, ad esempio, è una piccola nota, che il nostro paese deve in qualche modo essere all'avanguardia su questo versante. Lo è stato perché questa nostra strategia di intervento sui bambini scomparsi nasce da un italiano che si chiama Franco Frattini. Fu lui a volere, commissario europeo, la costruzione di questo numero 116.000 a livello europeo, poi colto in Italia dall'allora ministro Maroni, e d'altra parte l'allerta nasce sempre da Franco Frattini. Questo per dire che l'Italia è stata all'avanguardia su questo versante. Allora io vorrei che l'Italia continuasse a essere punto di riferimento, e anche la presenza, devo dire, dei rappresentanti europei, del Parlamento europeo e anche dell'onorevole Chinnici, che è presidente dell'intergruppo sull'infanzia a livello europeo, è un passo importante che dobbiamo considerare. Io credo che da questa iniziativa io vorrei fare gli atti e consegnarli alle varie istituzioni, continuare questo lavoro di collaborazione, di studio e di approfondimento, perché onestamente gli interventi fatti hanno dato il senso che c'è nel nostro paese una competenza su questo versante notevole, anche nel senso di costruire qualcosa che può essere utile per tutti, anche quelli che magari in questo momento non sono attenti agli investimenti sui ragazzi. Però credo che il tema che abbiamo davanti è un tema serissimo, e quindi grazie a tutti voi oggi per essere ad affrontare con noi questa sfida, ma credo che dobbiamo in qualche modo continuarla insieme, perché c'è tanto da fare. Grazie.
1: Grazie a tutti.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: AGR Parlamento. A cura di Danilo Cretara.
1: È entrato in una stanza della Procura di Milano per essere interrogato dai PM, il 64enne della provincia di Alessandria, che nei giorni scorsi ha ricevuto un invito a comparire nell'inchiesta sul caso dei cosiddetti cecchini del weekend, accusati di aver pagato per andare a uccidere anche donne, anziani e bambini nella Sarajevo assediata dai serbo-bosniaci tra il 92 e il 95. È il secondo dei quattro indagati per omicidio volontario, continuato e aggravato dai motivi abietti, a essere convocato per un interrogatorio. Nell'inchiesta, coordinata dal procuratore Marcello Viola, gli indagati attualmente sono quattro, tra cui anche un uomo residente in Brianza e un altro toscano, non ancora convocati per interrogatori.
2: I reati commessi all'estero da cittadini italiani sono punibili in Italia, a meno che non sia diversamente stabilito da leggi speciali o trattati internazionali. In particolare, per quanto riguarda l'omicidio premeditato, l'aggravante della premeditazione, articolo 577 codice penale, può essere applicata anche se il reato è stato commesso all'estero, purché sussistano le condizioni previste dalla legge italiana.
3: Due contributi dalla regia ci introducono la puntata odierna di Libri a GR Parlamento. Si tratta di un'agenzia ANSA di qualche settimana fa, esattamente del 13 aprile, e poi l'articolo 7 del nostro codice penale. Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Chiara Paolini e benvenuto soprattutto a Ezio Gavazzeni, scrittore milanese, autore per Paper Fest del libro I cecchini del weekend, l'inchiesta sui safari umani a Sarajevo. Buongiorno Gavazzeni, la disturbiamo al Salone del Libro di Torino, buongiorno.
4: Buona giornata qui al Salone, infatti a promuovere il libro allo stand della Paper Fest.
3: Gavazzeni, 1425 giorni, tanto durò l'assedio della città di Sarajevo, era tra l'aprile del 92 e il dicembre del 95. Nella sua premessa c'è una contestualizzazione storica. Lei scrive di danni non quantificabili, forse tra questi proprio la fine della convivenza civile tra etnie e religioni. Cosa caratterizzava Sarajevo prima della guerra?
4: Ma prima Sarajevo era una città dove le persone convivevano senza farsi molte domande sull'etnia e sul credo religioso. Io ho raccolto molte testimonianze in questo senso e molte persone hanno detto di aver scoperto che l'amico, il vicino di casa, il compagno di università, il compagno di scuola appartenesse a una o all'altra etnia solo durante l'assedio o dopo, perché prima la convivenza all'interno della città di Sarajevo era considerata anche un vanto, perciò nessuno si preoccupava della provenienza o del credo politico o religioso delle persone intorno.
3: Per chi non avesse mai visitata Sarajevo, le chiese si alternano a minareti e moschee. Moschee dove i fedeli molto spesso hanno i capelli biondi, rossi, la pelle chiara. Qui furono uccisi nel corso dell'assedio 10.000 civili, 1.000 erano bambini. In una storia in cui, come vedremo, lei parla, si parla di cervi e cacciatori, lei un po' ha seguito come un segugio delle tracce proprio per documentare questi safari umani. Quali sono state le sue piste?
4: Beh, io ho utilizzato delle fonti, assolutamente fonti attendibili, che mi hanno indirizzato verso questo fenomeno dei safari umani. Addirittura ho trovato un organizzatore, cioè uno di quelli che accompagnava i gruppi a cecchinare nella Sarajevo assediata. Quello che posso dire rispetto alle fonti è che queste fonti poi nella maggior parte dei casi hanno pure testimoniato in procura, perché sappiamo che c'è un procedimento penale aperto presso la Procura di Milano e perciò queste fonti non si sono limitate a parlare con me, ma poi hanno raccontato quanto mi hanno descritto, l'hanno raccontato anche il pubblico ministero, perciò sono fonti che ci hanno messo la faccia, diciamo così.
3: Questo per chiarire anche a chi ci ascolta che il lavoro frutto della sua indagine è in realtà un lavoro corale. Torneremo poi anche sulle le ultime pagine, su quella sorta di appendici specifiche e sugli esperti con i quali lei si è relazionato. Noi, tra le testimonianze che lei ha raccolto, proprio per dare un po' un accenno a chi ci ascolta di che cosa stiamo parlando, ne abbiamo scelta una, ve la facciamo ascoltare.
2: L'uomo nascosto testimonia che questi sono dei buoni tiratori che mirano al bersaglio grosso, ma alle volte colpiscono la testa, e da quella distanza non è semplice. I cacciatori sono per lo più dei gentiluomini, così li descrive, forse per indicare che sono di buone maniere, educati e che provengono da contesti sociali di alto profilo. Hanno dai 35 ai 45 anni. Viene passato loro il fucile carico dall'accompagnatore che intanto segnala il bersaglio. Il cliente allora prende la mira e spara. Freddo, distaccato, indifferente.
3: Gavazzani, un nome in codice: cervi e arcieri per vittime e carnefici. Quello che può stupire è che una delle prime tracce, lei lo racconta nel suo lavoro, era un articolo di Postiglione sul Corriere, parliamo del marzo del 1995, articolo che poi è stato ripreso dalla Stampa e da alcuni quotidiani di Sarajevo. Ma questa notizia gravissima non è stata raccolta da nessuno, a parte il Tribunale Permanente dei Popoli, le procure che hanno fatto?
4: Questa è una domanda che io ho inserito nel libro, perché in effetti c'era stata un'ansia, c'erano stati dei profughi che avevano testimoniato in questo senso, gente scappata dalla guerra che ha testimoniato che c'era questo turismo macabro per ammazzare bambini, donne, civili per semplice divertimento. E i due articoli che hai citato sono usciti sulla prima pagina del Corriere della Sera il 30 marzo del 95 e sulla prima pagina della Stampa di Torino. La mia domanda è: ma in procura a Milano e in procura a Torino nessuno leggeva il Corriere della Sera e la Stampa? E questa è una domanda che rimarrà probabilmente senza risposta, però Il fenomeno era già stato descritto allora ed è abbastanza singolare che ci siano dovuti aspettare più di 30 anni per aprire un'inchiesta e aprire un procedimento penale.
3: Un altro grosso interrogativo, perché a un certo punto, Gavazzani, l'altra traccia, l'altro stimolo a questa ricerca è stato un documentario. Si chiama Sarajevo Safari, è di Miran Zupanic, non so se l'ho pronunciato bene, uscito però per Al Jazeera nel 2022. Fino a poche settimane fa nessuna TV occidentale lo aveva acquistato. Poi adesso, da metà aprile, proprio in contemporanea con la notizia dell'apertura delle indagini alla Procura di Milano, è stato presentato al Pordenone Film Festival e ora è possibile vederlo in streaming su Open di DB Open, che è la piattaforma che ha dichiarato il fatto che questo avvenga attraverso una distribuzione indipendente. È il segno che ci sono storie urgenti che faticano a trovare spazio altrove. Una risposta a questo si può dare o vale come prima?
4: Questo documentario, io sono in contatto con il regista Miran Zupanic, ci siamo sentiti già nel 2023. Questa informazione era parecchio strana, cioè esce un documentario, parla di questo, si parla anche di italiani in quel documentario, ma nessuna TV italiana ma occidentale acquista questo documentario, ed è una cosa che io ho trovato assolutamente singolare. E come è accaduto che Sarajevo Safari a questo punto si è doganato, tra parentesi? Perché io credo proprio che la mia inchiesta e il mio libro, che hanno fatto aprire un procedimento penale, hanno in qualche modo aperto quelle porte che prima rimanevano chiuse. Perciò oggi il film Sarajevo Safari si può vedere nelle sale. Io stesso sono invitato, anche se non posso andare a tutte le proiezioni, ma sono già stato a parecchie proiezioni in parecchie sale, a Bologna, a Torino, anche in altre città, fuori Milano, Milano stessa, e adesso il pubblico può vedere questo documentario. Quello che posso aggiungere è che il pubblico nelle sale è numerosissimo, le sale sono colme, ho visto la gente seduta per terra vedere il film perché non c'era più posto. Questo significa che c'è interesse, questo significa che questa inchiesta non è un'inchiesta marginale, ma è un'inchiesta che sta in qualche modo scavando anche dentro nell'immaginario un po' di tutti, perché credo che tutti quanti ci chiediamo: ma queste persone chi sono? Stanno vicino a noi? Le incontriamo? Queste persone che si sono divertite a sparare ai civili pagando cifre enormi sono intorno a noi, e questa domanda, questo interrogativo, secondo me è un interrogativo al quale bisogna dare una risposta.
3: Dalla documentazione, dicevo, che lei ha raccolto, emerge anche la nazionalità di questi cecchini. Quali nazionalità sono coinvolte e soprattutto da dove provengono gli italiani segnalati?
4: Il fenomeno ha riguardato tutti i paesi occidentali, stiamo parlando di un numero che si pone all'interno dei 400-500 tra virgolette clienti, chiamiamoli così, che hanno pagato per poter ammazzare bambini, donne, uomini nella Sarajevo assediata. Purtroppo il triste primato che l'Italia ha è che la metà di questi clienti proveniva dall'Italia, perciò purtroppo dobbiamo registrare questo triste primato del fatto che la maggior parte dei clienti erano italiani. La provenienza io l'ho indicata sulla direttrice della A4, cioè tra Torino e Trieste, la spina dorsale, diciamo così, del nord Italia, la 4, ecco, lungo quella direttrice si sono posizionati la maggior parte dei clienti. Però sappiamo anche che tra gli indagati c'è un toscano, una testimonianza che c'è nel libro indica anche un gruppo di romani con la quale una delle fonti addirittura viene in contatto e parla con loro. Perciò, insomma, possiamo dire che il fenomeno ha riguardato un po' tutti, ecco.
3: Lei lo ha accennato poco fa, una sorta di tariffario per questa caccia grossa. Prima di parlarne, però, io chiederei alla regia il nostro ultimo contributo.
2: Nell'ottobre del 1993 era una bella giornata tranquilla, senza spari. La portavo fuori a prendere un po' d'aria fresca, ogni giorno. Aveva appena imparato a camminare ed è quello che ho fatto quel giorno. Una giornata tranquilla, senza sparatorie. Irina riusciva già a camminare. L'ho lasciata andare per un attimo, quando dal nulla è spuntato il proiettile di un cecchino. Il proiettile non ha colpito me, non ha colpito nessuno di noi adulti presenti. Ha colpito Irina, che aveva 1 anno e 4 giorni.
3: Gavazzani, quanto pagavano questi grandi esperti di caccia grossa per uccidere un bambino e perché proprio i bambini?
4: Allora, i bambini erano la preda più ambita, purtroppo, e costavano i 100 milioni di lire del 92-95, perciò una cifra considerevole, ed erano considerati la preda più pregiata, un po' come oggi il safari in Africa, la preda più pregiata è il leone. Poi c'erano le ragazze giovani che costavano come i bambini, poi c'erano le donne che venivano all'incirca sui 70 milioni, poi c'erano gli uomini che costavano sui 50 milioni di lire e infine gli ultra anziani, gli ultra ottantenni che costavano meno di 20 milioni di lire. Purtroppo questo tariffario macabro è stato anche confermato da un articolo del The Times a firma Tom Kington proprio una settimana fa, articolo che con una inchiesta parallela che si è svolta in Croazia ha confermato queste tariffe. Perciò dobbiamo dire che ci siamo, cioè abbiamo trovato purtroppo le cifre che venivano pagate. Su questa cosa dei bambini posso aggiungere una testimonianza. Proprio qualche giorno fa mi ha chiamato Cecilia Strada, che è una europarlamentare figlia del grande Gino Strada, e mi ha testimoniato che quando suo padre aveva aperto a Sarajevo durante l'assedio una tenda poliambulatorio, suo padre poi in privato raccontava che non aveva mai visto tanti bambini colpiti da cecchini in nessuna delle guerre che lui aveva in qualche modo attraversato.
3: E per fortuna che Gino Strada è morto, perché sennò troppi ne avrebbe visti adesso in Medio Oriente.
4: Ne avrebbe visti adesso a Gaza, sì, sicuramente, ne avrebbe visti tanti anche a Gaza. E questa testimonianza la posso aggiungere alle altre testimonianze, perché ci dice proprio che i bambini erano la preda preferita.
3: Gavazzani, lei dice che esistevano, doveva esistere una documentazione per questi viaggi, che oltretutto probabilmente erano organizzati da una società di security di Milano. Lei ha anche chiesto alle questure interessate, quelle di Trieste e Gorizia, quindi di confine, da dove dovevano passare questi cacciatori, ma le ha avuto una risposta? Esistono questi documenti o è scomparso tutto?
4: In questa storia di documenti non ce n'è molti, anzi nessuno vuole lasciare tracce rispetto a un delitto così enorme, a una pratica così enorme. Gli accordi avvenivano in modo verbale, i cacciatori venivano reclutati verbalmente, via telefono, o c'erano dei reclutatori, ma il tutto avveniva sul passaparola, insomma, perché è ovvio che nessuno vuole lasciare tracce di questo tipo. No, non abbiamo dei documenti, anche se adesso stanno emergendo, soprattutto nell'inchiesta croata, ci sono dei documenti. Altri documenti noi sappiamo che sono in possesso dei servizi segreti italiani, dei SISMI, e la Procura di Milano ha chiesto l'accesso agli atti ai servizi segreti italiani, perché c'è la testimonianza che i servizi segreti italiani hanno riconosciuto 5 cacciatori che si trovavano lì in quel momento. Perciò diciamo che l'inchiesta è ancora aperta, è ancora in divenire. Io stesso sto raccogliendo testimonianze ancora oggi. Ieri ho raccolto una testimonianza di 45 minuti che finirà ovviamente alla procura. Perciò possiamo dire che anche i servizi segreti italiani devono un po' fare i compiti a casa loro, ecco, ci auguriamo che li facciano alla Svezia.
3: Io lascio un po' sospesi gli ascoltatori con l'invito a leggere il suo libro su alcune parole. Una parola è Parmalat, un'altra è case farmaceutiche, un'altra, già l'ho accennata, è questa società di security di Milano. C'è un'altra cosa che io ho colto leggendo, Robert Triozzi, un'altra delle persone da lei sentita, a un certo punto dice che un turismo cecchinaggio potrebbe essere stato realizzato anche in Libano.
4: Sì, qua c'è una testimonianza, è uscita in qualche libro, qualche giornalista ne ha parlato. È Il declino di una nazione, è il libro, non mi ricordo il nome esatto del giornalista, e lì ci sono testimonianze che dicono che anche durante la guerra civile libanese, ricordo 75-85, lungo la linea verde a Beirut, si sono registrati, sono stati testimoniati dei clienti che hanno pagato per poter sparare sui civili. Perciò possiamo dire che questa non è una pratica che è stata riservata solo a Sarajevo, ma appena si può qualcuno inventa il modo di poter sparare indisturbato dei civili.
3: Guardi, come italiana io l'unica cosa consolante che ho trovato è che sui 230 ricchi italiani presumibilmente coinvolti in questi assassini non c'è nessuna donna.
4: No, non c'è nessuna donna, questo l'ho chiesto in modo esplicito e la risposta è stata: sono tutti maschi alfa o che si credono maschi alfa.
3: Allora, per ogni testimonianza raccolta, stiamo arrivando al termine della nostra chiacchierata, lei ha compilato una scheda informativa per la Procura di Milano, però come già avevo detto, il suo è anche un lavoro di inchiesta corale. Chi le è stato accanto?
4: Allora, l'inchiesta intesa come raccolta delle fonti è stata, l'ho compiuta io, tutta l'inchiesta. Poi, da quando ho a che fare con la Procura, ho un team che lavora con me, che è composto dall'ex magistrato, adesso ora avvocato, Guido Salvini, che insomma non devo presentare, e poi l'avvocato Nicola Brigida, che è stato parte civile, che ha rappresentato delle parti civili nel processo per la strage di Bologna, e la criminologa Martina Radice, che ha anche firmato un capitolo del libro.
3: Esatto, l'ultimo, la parte finale, diciamo.
4: L'ultimo capitolo, alla quale, perché a lei ho chiesto di farmi il profilo, un profilo professionale da criminologa di questi ipotetici clienti, chiamiamoli così, di questi assassini poi alla fine.
3: Ezio Tavazzani, prima di salutarla, ho il tempo di farle solo un'ultima domanda. Ha mai trovato traccia di cecchini pentiti?
4: Purtroppo è il mio cruccio, nel senso che io mi ero ripromesso di poter trovare qualche pentito, ma per ora non ne ho trovati. Qualcuno si è fatto avanti, ma poi si è dileguato immediatamente. Perciò purtroppo per ora il pentito non c'è, anche se io non dispero e continuo a cercarlo.
3: Siamo arrivati alla fine di questa intervista, della presentazione di questo libro, lo ricordo, I cecchini del weekend, l'inchiesta sui safari umani a Sarajevo, edito da Paperfest. Ne abbiamo parlato con l'autore Ezio Tavazzani, che è collegato con noi dal Salone di Torino, proprio dove sta presentando questa pubblicazione, che con estrema durezza, devo dire, ci racconta quello che è successo nella città assediata durante la guerra tra il 92 e il 95. Tavazzani, io la saluto e la ringrazio e le auguro ancora buon lavoro.
4: Grazie anche a voi del CR Parlamento e a risentirci.
3: La nostra trasmissione di oggi termina qui. Saluto anche Emanuele Rinaudo, che è stato con noi in regia. Buona prosecuzione d'ascolto.
0: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buonasera da Emanuela Valenti. Riprenderanno mercoledì alle 11.30 i lavori a Montecitorio, dove oggi è stata approvata la proposta di legge sulla pubblicazione delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. I voti a favore sono stati 127, 82 contrari e nessuno si è astenuto. Giovanna Serpico.
2: La proposta di legge prevede che la persona nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti favorevoli nel corso del processo penale possa richiederne la pubblicazione e che in caso di inadempimento dell'obbligo possa rivolgere una segnalazione al garante per la protezione dei dati personali che può ordinare di pubblicare la notizia. Soddisfatta la maggioranza, il proponente Enrico Costa, Forza Italia.
3: È giusto ed è fondamentale che lo Stato chiami a rispondere di fronte a dei fatti di reato, chiami a rispondere delle persone.
2: Gianluca Vinci, Fratelli d'Italia.
4: Chi è che beneficia di questa norma? Ne beneficiamo tutti, ne beneficiano tutti i cittadini, perché questo tipo di normativa serve a proteggere non soltanto chi fa politica o chi ha incarichi importanti, ma serve a proteggere l'idraulico, magari il taxista.
2: Tra gli astenuti i deputati di Alleanza Verdi e Sinistra, Davis Dori.
5: Il principio sancito da questo disegno di legge non solo lo condividiamo, ma è assolutamente sacrosanto. Però non possiamo esimerci dal evidenziare invece alcuni aspetti che sono per nostra parte di assoluta preoccupazione.
2: Un provvedimento che non convince fino in fondo neanche il Movimento 5 Stelle. Federico Caffiero De Rao.
6: Esistono quindi delle criticità sul perimetro di applicazione della norma. Tale norma, inoltre, determina, come è stato detto, una sorta di compressione del diritto di stampa.
1: Altro semaforo verde con 129 sì, 89 voti contrari e 10 astenuti, quello alla risoluzione di maggioranza sulla relazione della Commissione Politica UE e sul programma di lavoro della Commissione e sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, entrambe per l'anno in corso. Ce ne parla Enrico Pulcini.
7: Indipendenza energetica e transizione, sicurezza e difesa comune, innovazione digitale, questi punti chiave del documento. Durante le dichiarazioni di voto, Madia, PD, esprime il suo scetticismo sulla capacità dell'esecutivo di portare avanti i processi di autonomia e indipendenza europea.
8: Il governo Meloni non può assumersi l'impegno con credibilità di portare avanti una maggiore autonomia e indipendenza europea.
7: Elogia il documento Colucci, noi moderati, affermando che va nella giusta direzione per rendere l'Italia protagonista in Europa.
9: Questo documento, nella sua impostazione strategica, nelle sue priorità concrete, rappresenta ciò in cui crediamo, un'Italia protagonista in Europa, non spettatrice.
7: Piccolotti, Alleanza Verdi e Sinistra, attacca il governo accusandolo con questo testo di indebolire l'idea europea.
10: Il nostro governo sta agendo per indebolire l'Europa, dimenticando la ragione per cui è nata, quella di difendere la giustizia sociale, i diritti umani, la pace.
7: Candiani Lega si dice favorevole al testo, ma ricorda la posizione del suo partito, che è contro l'euroburocrazia.
11: La Lega è opposta all'euroburocrazia europea. La Lega è opposta a quella degenerazione dell'Unione Europea che ha allontanato l'Unione Europea dai suoi cittadini.
1: Sempre alla Camera, all'ordine dei lavori, è stato inserito anche uno spazio di commento e celebrazione sugli 80 anni dal riconoscimento del diritto di voto alle donne il 2 giugno del 1946. E l'Aula del Senato, in pausa tutta la settimana, mentre sono proseguiti i lavori di commissione, è convocata mercoledì prossimo. Dalle 16.30 è prevista la discussione di disegni di legge sulla morte medicalmente assistita, sui rimpatri, sul consenso informato, in ambito scolastico. A Berlino, vertice economico. Il ministro del Tesoro Giancarlo Giorgetti ha confermato l'attenzione manifestata per una deroga al patto di stabilità. Così ha detto alla corrispondente da Berlino Barbara Gruden.
12: Credo che la Commissione ci stia lavorando e in tempi brevi ci darà una risposta che auspichiamo in qualche modo favorevole. Naturalmente parte del menu di possibilità che devono essere offerte ai diversi paesi per poter intervenire.
13: Oggi c'è questa novità sul possibile utilizzo dei fondi per la coesione. Qual è la sua valutazione?
12: Fa parte di proposte talvolta sollecitate anche dall'Italia che a nostro giudizio la Commissione deve prendere per affrontare una situazione eccezionale come quella del Medio Oriente e le conseguenze sull'energia e non solo, sull'economia reale. Naturalmente poi ogni paese valuterà come in qualche modo potrà trarne beneficio.
1: Il vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, ha scritto ai ministri dei paesi dell'Unione europea responsabili della politica di coesione per chiedere di utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. Immediata la replica della presidente del comitato, Cata Tutto, critica sull'utilizzo delle risorse per l'energia. I fondi di coesione, dice, non sono un bancomat, ma sentiamo il vicepresidente Fitto.
14: La Commissione sta lavorando, come la Presidente von der Leyen ha già indicato. La prima è quella di verificare la possibilità di rimodulare le risorse della politica di coesione anche per l'utilizzo diretto sull'energia. E su questo stiamo lavorando, così come abbiamo già fatto con la revisione precedente. La seconda è quella di valutare eventualmente, che ci sono ancora margini per poter riorientare anche risorse del PNRR in questo senso. Poi c'è una richiesta sullo spostamento che è un po' più complessa.
1: Michela Vittoria Brambilla, deputata di Noi Moderati, è indagata in un'inchiesta della Procura di Milano per presunte false fatturazioni assieme ad altre persone in relazione alla realizzazione di un suo programma TV. Gli inquirenti ipotizzano che ci sia stato tra il 2020 e il 2026 un giro di false fatture per sponsorizzazioni da 1,5 milioni di euro, di cui il 90% sarebbe finito a Brambilla come compenso per la conduzione del programma. Le notizie dall'estero. Le trattative tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Secondo il sito Axios, l'accordo è stato raggiunto, ma manca il via libera del presidente americano Trump, che chiede tempo per valutarlo. Marco Barbonaglia.
15: L'accordo fra Iran e Stati Uniti è stato raggiunto martedì e successivamente sottoposto all'esame della leadership iraniana, che ha detto ai negoziatori di essere pronta a firmare. Lo rivela il giornalista di Axios Barak Ravid alla CNN, precisando che il documento è stato preportato a Trump. Il presidente americano però ha fatto sapere al suo team negoziale di avere bisogno di qualche giorno per valutarlo, smentendo di fatto che l'intesa fosse già stata raggiunta. Tre sarebbero i punti principali dell'accordo: riapertura dello stretto di Hormuz senza restrizioni o pedaggi, impegno di Teheran a non cercare di dotarsi di armi nucleari, possibile scongelamento dei fondi iraniani. Washington, per aumentare la pressione sull'Iran, annuncia restrizioni per le compagnie aeree di Teheran e il segretario al tesoro americano Bessent avverte sanzioni all'Oman se chiede pedaggi con l'Iran a Hormuz. Ma tra i due paesi continua lo scambio di colpi. Gli americani hanno abbattuto 4 droni e colpito un sito di lancio a Bandar Abbas. Gli iraniani hanno reagito attaccando una base in Kuwait con missili e droni. La guida suprema iraniana Khamenei intanto ha lanciato un messaggio alla nazione: per compensare le sconfitte militari, il nemico cerca di metterci in ginocchio.
1: Era l'ultimo servizio, grazie ad Alessandro Adriani in regia, e la proclamazione di GR Parlamento riprenderà domani mattina alle 7. Ancora buonasera da Emanuela Valenti.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
16: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

0: tutta italiana.
1: Guardami, raccontami con gli occhi, anzi non dammi di te.

vorrei che fosse una canzone a dare un'emozione con insolite parole. Provo a scrivere di te su di un foglio bianco latte. C'è una stella che riflette, gli occhi tuoi che dalla culla fanno luce nella notte. Poco più di mezzo metro, vali tutto già per me, ma non sai che per qualcuno

Beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Paolo Conte nella storia della musica italiana ha un posto davvero unico. L'artista astigiano aveva cominciato un po' per caso scrivendo canzoni, ma queste canzoni si rivelarono da subito molto interessanti e Conte divenne autore per il clan di Adriano Celentano. Tra le tante scrisse un brano immortale, Azzurro. Un giorno Lilli Greco lo spinse a cantarle lui quelle canzoni, con quella sua voce unica e inimitabile, gli fece incidere i primi album per la RCA. Era il 1974. Ma Paolo Conte non si immaginava cantautore e non pensava certo che un giorno avrebbe riempito i teatri d'Italia, Francia, Olanda, Spagna, Germania. Si vedeva di più come musicista jazz, magari dentro qualche locale piccolo, buio e fumoso. E così, quando il fondatore del Club Tenco, Amilcare Rambaldi, lo invitò a suonare tra amici a Sanremo, Conte pensava davvero di andare a suonare in un piccolo club. E invece venne catapultato sul palco del Teatro Ariston davanti a una platea molto gremita. E fu subito amore tra lui, che sognava un futuro da caporchestra, e il mondo della canzone d'autore. Fu subito amore tra lui e il pubblico di mezza Europa. E tutto questo grazie alla sua musica, che sa mettere insieme i suoni latini e i suoni afroamericani, il foxtrot col jazz. E quella sua voce aspra, allo stesso tempo estranea e complice con le atmosfere dei testi, colorati di ricordi, di passati e di luoghi segreti.
0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.
1: Un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone.

mentre un'altra estate se ne va. Libertà e perline,

di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano.

È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse ha voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Entra e fatti un bagno caldo.

spogliando l'odalisca, è già da un'ora che lo fa, esasperante il suo languore, aiuto, orchestrina del mio cuore.

culo languor, mette la mancia sopra il piano e chiede che si suoni ancora, ancora, si suona ancora orchestrina, che poi vedrai che se ne andrà. Suonate bella madunina, forza orchestrina del mio cuore, ride la stella Aldebaran.

stavo da sole a descriverti il regno del sole, del frastuono blu e tropical. Tropical, tropical, tropical, tropical. Erano le ultime sambe degli anni 50, noi giù, sotto la nordica pallida Europa, un poco più giù. Confidenzial, fregatura total, illusional come il gero vital. Altre stagioni, altra storia virtual, nella scusante del monumental tropical, tropical anzi subtropical.

tutta l'estate italiana un via vai. Intellettuali e matrone parlavano d'arte, ma ormai artificial, tentativo glacial, subliminal, tentazione ambiental. Usa l'estate il sorriso abitual, le gira intorno un pensiero autunnal, tropical, tropical, tropical, tropical.

finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno 8:30, 12:30, 18:30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.

So perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Meteoradio.
1: Nella notte torna un po' di nuvolosità sul Piemonte, con isolati rovesci sulla parte meridionale della regione. Prevalenza di sereno sul resto del paese. Domani, venerdì 29 maggio, dopo una breve pausa, le nubi tendono nuovamente ad aumentare sia sulle aree di nord-ovest, sia sulle regioni tirreniche fin verso la Calabria, con piogge e locali temporali ancora amplificati dal caldo. Non mancheranno locali temporali anche nelle aree interne di Sicilia e Sardegna durante le ore pomeridiane. Con l'arrivo della sera le precipitazioni si attenuano e la nuvolosità si dirada un po' ovunque. Al mattino venti deboli su tutto il paese e di brezza lungo le coste nel corso del pomeriggio. Soltanto le regioni del basso Adriatico e quelle ioniche subiranno un po' di ventilazione settentrionale. L'effetto del vento produrrà un moto ondoso dei mari fino a mosso, proprio per il basso Adriatico e per lo Ionio. Cambiano di poco le temperature, anche se qualche grado in meno sarà registrato al nord e al centro. Restano però le condizioni di disagio, non solo di giorno, ma anche nelle ore notturne, dovute alla presenza dell'umidità ancora elevata. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Ecco la Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate. Oggi dal numero 10 al numero 1. Questo il numero 10.

0: Top Week,
1: la classifica i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana.
2: Top Week numero 3. Mi sento

Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana. 2005, Negramaro, estate.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: dimentico. Più ti penso, si pensa che una stella cadente muoia all'istante. Per me sta solo andando a brillare da un'altra parte.
1: Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera, sei fogli che abbiamo riempito

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 29 maggio. Dopo una breve pausa, le nubi tendono nuovamente ad aumentare sia sulle aree di nord-ovest, sia sulle regioni tirreniche fin verso la Calabria, con piogge e locali temporali ancora amplificati dal caldo. Non mancheranno locali temporali anche nelle aree interne di Sicilia e Sardegna durante le ore pomeridiane. Con l'arrivo della sera, le precipitazioni si attenuano e la nuvolosità si dirada un po' ovunque. Al mattino venti deboli su tutto il paese e di brezza lungo le coste nel corso del pomeriggio. Soltanto le regioni del basso Adriatico e quelle ioniche subiranno un po' di ventilazione settentrionale. L'effetto del vento produrrà un moto ondoso dei mari fino a mosso, proprio per il basso Adriatico e per lo Ionio. Cambiano di poco le temperature, anche se qualche grado in meno sarà registrato al nord e al centro. Restano però le condizioni di disagio, non solo di giorno, ma anche nelle ore notturne, dovute alla presenza dell'umidità ancora elevata. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Ben trovati a Mi ritorni in mente, un anno in un'ora e tutte le canzoni dell'anno preso in esame. Oggi il 2021 è stato sicuramente un anno segnato dal Covid, dalle mascherine, ma è stato anche l'anno di successi sportivi, quelli accademici, della continua lotta al cambiamento climatico. Ecco i fatti principali. Abbiamo aperto l'anno con l'avvio della campagna vaccinale, partita il 27 dicembre 2020 con la prima infermiera vaccinata allo Spallanzani e l'inizio effettivo anche dell'era Brexit, il 1 gennaio 2021. Passano pochi giorni, 6 gennaio, un folto gruppo di estremisti sostenitori del repubblicano Donald Trump assalta Capitol Hill. Il giorno dopo il Congresso proclama la vittoria di Joe Biden. 13 febbraio, in Italia, giuramento del nuovo governo al Quirinale nelle mani del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il nuovo presidente del Consiglio è Mario Draghi. Il 22 febbraio, nella Repubblica Democratica del Congo, viene ucciso l'ambasciatore italiano Luca Attanasio, insieme ad un militare dell'Arma dei Carabinieri, Vittorio Iacovacci, e l'autista del convoglio, Mustafa Milambo. Ad aprile del 2021, il Regno Unito piange il principe Filippo, il consorte della regina Elisabetta. Infatti muore all'età di 99 anni. Due giorni dopo l'Italia festeggia insieme a Laura Pausini la vittoria al Golden Globe con la canzone Io sì. Nel maggio 2021 si spegne a 76 anni, era il 18 maggio, dopo una lunga malattia, Franco Battiato. Quattro giorni dopo, il 22, i Maneskin vincono l'Eurovision a Rotterdam e riportano in Italia un premio che non tornava dal 1990. Il 27 maggio purtroppo salutiamo la ballerina che ha incantato l'Italia. Muore infatti Carla Fracci ad 86 anni. 5 luglio l'Italia piange un altro personaggio iconico, Raffaella Carrà. L'11 luglio l'Italia sfida ai rigori in Inghilterra assicurandosi la vittoria agli europei di calcio. Una vittoria vissuta come simbolo di ripartenza e alimentata dalla finale giocata da Matteo Berrettini contro Novak Djokovic a Wimbledon. Successi sportivi che proseguono sul finire del mese. Il 24 luglio alle Olimpiadi di Tokyo il pugliese Vito Dell'Aquila si aggiudica la prima medaglia d'oro dell'Italia nel Taekwondo. Passano 5 giorni, secondo trionfo azzurro ai giochi. Lo firmano Federica Cesarini e Valentina Rodini nel canottaggio, vincendo la prima medaglia olimpica di sempre nel canottaggio femminile italiano. Tanto sport e tante vittorie ad agosto. Il primo giorno del mese Gianmarco Tamberi e l'amo Marcel Jacobs vincono rispettivamente la medaglia d'oro nel salto in alto e nei 100 metri. 13 agosto il fondatore di Emergency ci lascia, Gino Strada, viene a mancare, aveva 73 anni. Si chiude il mese con la spedizione azzurra alle Paralimpiadi, raggiungendo il record di 69 medaglie in tutto. Siamo a settembre, il 4 l'Italia trionfa agli europei di pallavolo femminile. Nei giorni successivi, il 19 settembre, l'Italia diventa campione anche nel volley maschile. Il 5 ottobre il fisico teorico italiano Giorgio Parisi, 73 anni, vince il premio Nobel per la scoperta dell'interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici da scala atomica a scala planetaria. Siamo a dicembre. L'8 ottobre Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna, viene finalmente rilasciato dalla prigione di Mansura dopo 22 mesi. Nello stesso giorno in Germania, dopo 16 13 anni finisce il mandato della cancelliera Angela Merkel. 9 dicembre, un altro lutto italiano. Scompare Lina Wertmüller all'età di 93 anni. È la regista italiana prima donna ad essere candidata all'Oscar per la miglior regia. Sanremo lo vincono i Maneskin con il brano Zitti e Buoni per la sezione campioni. Secondo posto Francesca Michielin e Fedez e al terzo posto Ermal Meta. Si conclude il campionato di calcio e lo vince l'Inter al suo 19° titolo. E adesso la musica del 2021. Mi ritorni in mente, torna domani.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, ti rovini. Sei severo quando faccio tirocini. Io sono